davanti alla mancanza di senso che viviamo. Un po' come dire, tu stai male? A volte, davanti al disagio che stai male, tu ti fai la domanda sbagliata. E la domanda sbagliata qui nel Vangelo la fanno i discepoli, che a un certo punto cominciano a domandare a Gesù: ma di chi è la colpa? Perché questo ragazzo è in queste condizioni? Che un po', se noi dovessimo tradurlo dentro la nostra vita, dovremmo dire: ma di chi è la colpa del fatto che io non sono felice? Di chi è la colpa del fatto che i miei desideri sono troppo piccoli o che non ho assolutamente desideri? Di chi è la colpa dell'apatia che attraversa la mia vita? Di chi è la colpa di quella tristezza di fondo che abita la mia esistenza? Di chi è la colpa di non essere stato educato ad avere una domanda di senso, ad avere una domanda di felicità? Con chi dobbiamo prendercela? Con chi dobbiamo prendercela del perché noi siamo in questo disagio, in questa situazione? Ecco, nel mondo contemporaneo molto spesso questa pratica di voler rispondere a questa domanda di chi è la colpa a volte occupa tutta la nostra vita. Passiamo tutta la nostra esistenza a stare male e a cercare di trovare un colpevole, a cercare una spiegazione del perché noi stiamo male, pensando che se troveremo una spiegazione troveremo anche una soluzione. E questo io credo che sia un inganno che tante volte ci fa sprecare la vita e ci fa passare molto tempo, molti mesi, molti anni dietro una domanda sbagliata. Perché vedete, amici, la cosa più interessante non è capire di chi è la colpa, ma è capire che cosa Dio può operare a partire da quello che io sono in questo momento. Quanto Dio è abbastanza grande da poter dettare le regole anche davanti alla mancanza di miei desideri, davanti alla mancanza di significato, davanti alla mancanza di prospettive che io mi porto avanti. Il Vangelo ci tiene a dire che quest'uomo non vede, questo ragazzo non vede, ma Gesù vede quest'uomo, Gesù si accorge di quest'uomo, Gesù si accorge di questo ragazzo. Ed è Gesù che prende l'iniziativa, è Gesù che fa qualcosa nei confronti di questo ragazzo. Già qui c'è la dinamica del Vangelo. Voi sapete che la parola Vangelo significa buona notizia. La buona notizia che ci sta dando questo brano del Vangelo è che anche se noi siamo completamente a terra, completamente svuotati, completamente apatici, tristi, se la nostra vita è bloccata, se non sappiamo dove andare, se non sappiamo nemmeno desiderare, se non sappiamo nemmeno che cosa è conveniente domandare per venire fuori da questo pantano, questo non blocca Gesù. Non blocca Gesù da accorgersi di noi e da fare qualcosa per ciascuno di noi. Ecco perché la risposta di Gesù ai discepoli è straordinariamente bella e spero che possa arrivare a ognuno di voi anche come una grande consolazione. Quest'uomo è in questa condizione non perché ha peccato semplicemente suo padre, sua madre, non è qui semplicemente perché è il frutto della sua storia, non è qui semplicemente perché abbiamo trovato dei colpevoli, è qui perché si manifesti la gloria di Dio. Così come nell'Antico Testamento, a un certo punto il popolo di Israele, che vive nella schiavitù, che vive nella sofferenza, vede compiere i grandi prodigi di Dio che lo tirano fuori, che tira fuori questo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e lo conduce dentro la terra promessa, e quindi la schiavitù e la sofferenza dell'Egitto diventano l'occasione attraverso cui Dio si manifesta. Così può esserlo per ciascuno di noi. Sei triste? La tua tristezza può diventare l'occasione che Dio userà per manifestare la sua gloria. Non sai che cosa farne della tua vita? Ecco, questo essere spaesato può diventare l'occasione attraverso cui Dio può manifestare la sua gloria. Se ti senti frantumato per la storia che hai vissuto, ti sembra che sei a pezzi e che non riesci ad andare avanti, ecco, questa tua fragilità, questa tua debolezza può essere il modo attraverso cui Dio vuole manifestare la sua gloria. Cioè, noi dobbiamo smettere di guardare la nostra vita pensando che siamo semplicemente sfigati o che se siamo semplicemente sfortunati. Non dobbiamo continuare a guardarci semplicemente come se fossimo delle vittime. Dobbiamo guardare la nostra vita, anche quando la vita si manifesta come qualcosa che ci schiaccia, come un'opera attraverso cui Dio vuole manifestarsi. Quindi la grande domanda è: io credo che Dio può manifestarsi
anche dentro la mia vita così com'è in questo momento? Io credo che Dio può manifestarsi nel mio disagio, io credo che Dio può manifestarsi in questa situazione che per me è una situazione di immobilità, è una situazione di impossibilità, è una situazione in cui io non posso fare nulla, non riesco a fare nulla, ma perlomeno io credo questo. È qui che comincia a giocarsi la nostra fede cristiana. Tu cominci a credere davvero in Cristo quando smetti di confidare semplicemente nelle tue forze, perché ti sei accorto che con tutto l'impegno che tu ci hai messo non sei riuscito a venire fuori da quelle sabbie mobili, e cominci invece ad avere fiducia in Gesù, che è capace, a partire proprio da quelle sabbie mobili, di costruire invece una casa sulla roccia, qualcosa di molto più importante. Allora, se dovessimo in qualche maniera fare sintesi di quello che abbiamo detto fino a questo momento, dovremmo dire che la nostra situazione attuale può essere una situazione molto drammatica, che non è semplicemente una situazione drammatica perché stiamo vivendo un problema, perché abbiamo delle domande che affliggono il nostro cuore o perché ci sono delle situazioni che ci costringono e che ci condizionano, com'è. Può essere anche quella della pandemia che sta condizionando così tanto la nostra esistenza. C'è qualcosa di più drammatico di un condizionamento, c'è qualcosa di più drammatico del nostro disagio, che è la mancanza, l'incapacità a manifestare questo nostro disagio, e il nostro silenzio, il non riuscire a pregare, il non riuscire a dire, a gridare, a comunicare quello che stiamo vivendo, il nostro non avere più desideri. Questo è ancora più drammatico di un condizionamento. E poi ancora una mancanza totale di senso che ci fa piombare in una sensazione di vuoto, è il vuoto del buio che ci abbiamo davanti. Non sappiamo che cosa è giusto fare, dove dobbiamo andare, verso dove stiamo andando, che senso ha quello che stiamo vivendo. Questa situazione, che è una situazione oggettivamente drammatica, può diventare il terreno fertile dove si può manifestare la gloria di Dio. Gesù dice che la cosa più interessante davanti a questo disagio non è semplicemente interpretarlo, non è vivisezionarlo, non è fare l'autopsia del nostro disagio, ma è cominciare a domandarci se crediamo o meno che Gesù può fare qualcosa a partire dal nostro disagio. Ed ecco che lui comincia a fare qualcosa a partire proprio dal nostro disagio, e fa qualcosa che ha un sapore quasi incomprensibile a una prima lettura, perché potrebbe semplicemente comandare a quest'uomo di tornare a vedere. Certamente quest'uomo sarebbe tornato a vedere in maniera molto perfetta, ma il problema è un altro. Gesù non vuole fare questo, non vuole fare un miracolo così semplice, così immediato. È come se ci indicasse invece una sorta di pedagogia, qualcosa che dobbiamo imparare, che se portiamo all'interno della nostra vita può darsi che ci conduca al medesimo risultato, ci conduca al medesimo miracolo. La prima cosa che fa Gesù è prende l'iniziativa con la sua saliva, prende della terra, la impasta con la sua saliva, la mette sugli occhi di quest'uomo, sugli occhi di questo ragazzo. Il gesto, che può sembrare un gesto ripugnante, in realtà suggerisce qualcosa di molto più importante, cioè suggerisce il fatto che Gesù sta costruendo con la persona che c'ha di fronte non una semplice relazione. Lì c'è saliva che tocca il corpo di un'altra persona. È un gesto di profonda intimità. Gesù sta cominciando, nel disagio di quella persona, a costruire con questa persona un'intimità. È bello pensare che quando Gesù si affaccia nella vita delle persone, lo fa non a partire da delle parole, ma a partire da delle esperienze. Gesù non parla immediatamente a quest'uomo, fa qualcosa per quest'uomo. Ora, quando io dico che l'esperienza di fede che può cambiare la nostra vita non parte dalle parole, ma parte da un'esperienza, cioè da un fatto concreto, vorrei invitare me, ciascuno di voi, a pensare a una cosa molto semplice, che questa sorta di intimità, questa sorta di esperienza di intimità che Gesù fa con ciascuno di noi, lo fa a partire da cose molto concrete che ci sono dentro la nostra vita. Questa saliva messa sugli occhi può essere, ad esempio, un'amicizia che tu hai. Questa saliva messa negli occhi può essere, ad esempio, il gesto tuo di frequentare un gruppo in una comunità.
Questa saliva messa negli occhi può essere un'esperienza forte nel volontariato, ad esempio, oppure un'esperienza forte che ti è capitata al lavoro, un'esperienza forte che è cominciata dentro la tua vita, che può essere anche un'esperienza drammatica, ma che ha fatto iniziare dentro di te una sorta di rottura del tuo disagio. Cioè è accaduto qualcosa che è prima delle parole, prima delle idee, prima di una teologia, è un'esperienza in cui tu ti accorgi che è cambiato qualcosa, perché Gesù ha cominciato a costruire con te un'intimità. Ti senti toccato. Mi piacerebbe che ciascuno di noi riflettesse su questa parola, perché in realtà nel nostro linguaggio comune noi la usiamo spesso. Ad esempio, quando ascoltiamo una storia drammatica, cominciamo a dire che ci siamo sentiti toccati da quella sofferenza. Oppure quando vediamo una storia gioiosa, no? La nascita di un bambino, delle persone che stanno vivendo una bella esperienza, ci sentiamo toccati da quella gioia. Accadono delle cose dentro la nostra vita che ci toccano. Ci toccano significa che non ci lasciano uguali, che rompono la nostra apatia, che riescono a insinuarsi lì dove tutti i nostri ragionamenti non riescono a fare breccia. Ecco, Gesù entra dentro la nostra vita con questa concretezza, entra dentro la nostra vita perché costruisce delle relazioni, costruisce delle esperienze di intimità. Ora, all'inizio io ho domandato: riusciamo a dire il nome dei nostri desideri? Riusciamo a dire se noi sappiamo desiderare? Riusciamo a dire se noi stiamo desiderando essere felici? Riusciamo a dire se la nostra vita ha un senso? E qui mi verrebbe da domandare un'altra cosa: riusciamo a dire se c'è qualcosa in questo momento della nostra vita che ci tocca particolarmente? Che cos'è che tocca la nostra vita? Io sono sicuro che Gesù non rimane mai a braccia conserte davanti a noi, non rimane mai a braccia conserte davanti a quello che stiamo vivendo, e non ha ritegno di entrare dentro la nostra vita attraverso qualunque cosa, qualunque cosa. Noi dobbiamo avere solo la capacità di accorgerci che ci sono delle cose che ci toccano particolarmente, ci sono delle cose che fanno breccia dentro di noi, che costruiscono dentro di noi una via di intimità. Ecco, Gesù non si limita a far questo, cioè a costruire un contatto, a darci un'esperienza che diventa un'esperienza di intimità. Poi ci invita a fare anche noi qualcosa, cioè se non abbiamo deciso noi di essere toccati da una certa esperienza e l'abbiamo ricevuta semplicemente come un dono, potremmo dire in maniera passiva, c'è poi un'altra parte di noi che è una parte attiva. Noi dobbiamo fare qualcosa davanti a questa esperienza di intimità che il Signore ci ha dato. Dobbiamo imparare a fare qualcosa davanti a ciò che ci tocca all'interno della nostra vita. Per questo Gesù domanda a questo ragazzo di fare lui qualcosa. Gli dice di andare in un tal posto, alla piscina di Siloe, a sciacquarsi gli occhi. Deve far questo. Anche lui deve partecipare in una certa misura. Ecco, se dovessimo tradurlo concretamente, dovremmo dire che quel Dio che ci ha intercettati nel nostro disagio e che è riuscito a far breccia nel nostro disagio donandoci qualcosa che ci tocca, a un certo punto ci provoca. Che bella questa parola, provocare, cioè ci chiama a fare qualcosa, ci chiama per qualcosa, ci chiede di fare anche noi la nostra parte. Mi piacerebbe che ognuno di noi tenesse a mente proprio l'immagine di questo cieco che deve recarsi a una piscina a sciacquarsi gli occhi. Non è ancora guarito, lui non vede, e quindi in realtà il suo muoversi è un muoversi impacciato, è un tentativo di muoversi, è un tentativo di cercare l'acqua di questa piscina. Cioè non si è messo a correre perché sapeva esattamente dove si trovava quel posto, allora senza nessun ostacolo. Una persona che non vede deve fare molta attenzione, deve fare molta fatica, esattamente come una persona che da molto tempo non cammina, quando ricomincia a camminare comincia a farlo in maniera impacciata, in maniera goffa. Ma è il suo tentativo di cominciare una sorta di fisioterapia che lo rimette in movimento, che lo rimette in cammino. Ecco, quando noi cominciamo di nuovo a usare la nostra volontà e la nostra libertà, appariamo a noi stessi goffi,
ci sembra di essere buffi, perché non siamo abituati a fare questa roba qui, non siamo abituati a prendere di petto i problemi, a cominciare noi a reagire alle cose.

accade un miracolo, cioè che arriviamo, facendo noi qualcosa, a un cambiamento, e il cambiamento comincia a diventare un cambiamento radicale. Questo ragazzo arriva davanti alla piscina di Siloe, che è un po' come dire, fa anche lui la sua parte, fa anche lui il suo possibile, ed ecco il miracolo, torna a vedere. Noi potremmo tranquillamente fermarci qui, no? Potremmo dire, qui è accaduto il miracolo, abbiamo risolto il nostro problema. In realtà non è così, perché anche questa è una tappa intermedia di qualcosa di molto più importante. Dire dov'è Dio non significa semplicemente usare Dio per risolvere il nostro disagio, i nostri problemi. Dio non serve semplicemente a risolvere la nostra cecità, la nostra mancanza di desiderio, a guarire la nostra vita malata. Dio non serve semplicemente ad aggiustarci o ad aggiustare la nostra storia. Dio è colui che devi imparare a riconoscere anche quando quella storia sta funzionando poi per il verso giusto, quando il tuo cuore è tornato a funzionare, a palpitare, quando i tuoi desideri sono tornati ad essere desideri grandi, quando tu cominci di nuovo a vedere un senso della tua vita, quando ti sei ripreso in mano la vita, quando sei tornato ad essere protagonista. Basta questo per dire che tu hai la fede, che tu hai capito che cos'è il percorso di fede? In realtà no. Ecco, se avete la pazienza di andarvi a rileggere questo capitolo 9 di Giovanni, vi accorgerete che immediatamente dopo questo miracolo non ci sono gli applausi. Immediatamente dopo questo miracolo non accade che tutti dicono a Gesù sei stato bravo, ma in realtà nasce una immensa polemica. Immensa polemica perché il miracolo che Gesù fa lo fa in un giorno sbagliato, secondo loro, un giorno di sabato. E soprattutto non riescono ad accettare il fatto che un uomo che loro considerano eretico, che è Gesù, abbia potuto fare una roba simile. Allora questo uomo che è stato guarito diventa il bersaglio di tutte queste persone. E davanti a una domanda, che è una domanda precisa, quando lui racconta che cosa gli è accaduto, riesce a raccontare esattamente l'esperienza che ha vissuto. Ma quando gli dicono dov'è costui, egli risponde non lo so. Allora è interessante, vedete amici, tu puoi fare un'esperienza grande di Dio fino al punto da averne la vita cambiata, ma se qualcuno ti domanda dov'è Dio, tu non sai rispondere, perché la cosa di cui hai fatto esperienza è l'esperienza della grazia di Dio che ti ha guarito, ma tu ancora non hai conosciuto il suo volto, ancora non sei riuscito a mettere i tuoi occhi nei suoi occhi, ancora tu non hai riconosciuto Gesù, hai preso semplicemente qualcosa di lui, hai usufruito del potere di Gesù, ma ancora non hai conosciuto Gesù. Apro e chiudo una velocissima parentesi, l'accennavo prima. Qui il problema fondamentale, la grande polemica che riempie questo racconto, è che non credono a questo ragazzo, chiameranno i suoi genitori, nascerà una grande polemica rispetto a questo miracolo. Insomma, è l'incontro della fede con gli schemi. Vedete, cari amici, tutti noi siamo malati di schemi. Gli scribi e i farisei sono categorie che ci portiamo dentro di noi. Lo scriba e il fariseo si sente rassicurato dalla legge, cioè si sente rassicurato da uno schema. Egli pensa dentro se stesso che se starà allo schema, se seguirà perfettamente la legge, allora sarà felice. Tranne poi accorgersi che non basta seguire i comandamenti per essere felici, c'è bisogno di un passaggio più grande. Tranne poi accorgerci che non è la legge a salvarci, non sono i nostri schemi a salvarci. Allora, quando tu fai un'esperienza autentica di Gesù Cristo, si crea dentro di te una sorta di lotta tra l'esperienza che hai fatto e i tuoi schemi, i tuoi limiti, i tuoi pregiudizi, quello che tu pensi della vita, la tua ricerca di rassicurazioni. La fede cristiana molto spesso toglie le rassicurazioni perché ci mette in cammino. Se tu vuoi essere rassicurato, io ti posso chiudere in uno sgabuzzino, chiudere a chiave, allora è sicuro che tu lì sei al sicuro, ma sei chiuso, sei fermo. Se tu invece decidi di venire fuori da questa stanza e ti metti a camminare, decidi di metterti in una situazione di precarietà. La fede cristiana non rassicura, incoraggia il cammino, anzi demolisce gli schemi.

perché sa che arriva un momento in cui le stampelle ti aiutano a camminare finché non impari a camminare bene, ma sarebbe sbagliato se per tutta la vita tu camminassi con quelle stampelle. Deve arrivare un momento in cui tu, avendo usato di nuovo bene le tue gambe, i tuoi muscoli, non hai più bisogno delle stampelle. Se ti aggrappi sempre a delle stampelle, allora la tua è sempre una guarigione a metà, la tua è sempre una vita imprigionata. Un po' come dire, voglio lasciare l'Egitto ma non del tutto, vorrei camminare ma voglio tenermi anche le stampelle, vorrei essere libero ma voglio tenere sempre un piede dentro la gabbia. Arriva un momento in cui noi dobbiamo liberarci della dittatura degli schemi, della dittatura delle stampelle, che è un po', se noi dovessimo dire a noi stessi, che c'è un momento della vita in cui abbiamo bisogno degli schemi, perché se non avessimo delle regole, se non avessimo degli schemi, noi non potremmo andare da nessuna parte. Ma dobbiamo accettare che man mano che progrediamo nel nostro cammino di fede, tu incontri Dio quando incontri qualcuno che è più grande delle rassicurazioni che cerchi, che è più grande degli schemi che tu ti porti dentro, e devi essere disposto a mettere in crisi i tuoi schemi perché possa entrare qualcosa che è più grande del tuo schema. La vita di Cristo è una vita che non può essere contenuta in nessuna tecnica, in nessuna regola ristretta, disumana. Ai tempi di Gesù, ma vedete, questa è una roba che accompagna tutta l'esperienza della fede, ai tempi di Gesù, a un certo punto Gesù deve costantemente andare in polemica con gli scribi e farisei e dire agli scribi e farisei: ma insomma, è il sabato per l'uomo o è l'uomo per il sabato? È l'uomo per la regola o la regola dovrebbe aiutare l'uomo? Insomma, dobbiamo sempre ridimensionare questo nostro rapporto con gli schemi. Chiusa questa parentesi. Ecco allora che facciamo questo ultimo passo in avanti, dopo che quest'uomo ha lottato con questi schemi, dovremmo dire, e viene cacciato fuori dalla sinagoga e quindi viene messo fuori dagli schemi, la sua situazione sembra una situazione drammatica perché sembra rifiutato. Ma è proprio in quel rifiuto, in questo essere uscito fuori dal semplice schema, che lui finalmente incontra Gesù, ma non sa che è Gesù. Voglio dirvi un segreto che in questi giorni mi capita di ripetere spesso alle persone che incontro anche attraverso questa modalità con cui noi ci stiamo incontrando questa sera, e cioè che quando tu vivi l'esperienza della Pasqua, la Pasqua è incontrare Gesù ma non sapere che è Gesù, o perlomeno non sapere che è subito Lui. C'è bisogno di tempo e c'è bisogno di una mediazione prima di accorgersi che di fronte tu hai Gesù. E all'inizio pensi che sia il giardiniere, lo pensava la Maddalena, che sia uno straniero, lo pensavano i discepoli di Emmaus, che sia un fantasma, lo pensavano i discepoli che si trovavano chiusi nel cenacolo. Tutti loro fraintendono questa presenza e soltanto dopo un po' riescono ad accorgersi che quell'uomo non è un giardiniere, non è uno straniero, non è un fantasma, ma è Gesù, ed è Gesù risorto. Allora questo uomo che ancora non si rivela pienamente al cieco guarito, parla con questo ragazzo e gli chiede di fare la professione di fede. Ecco, qui sì che ci troviamo davanti alla grande professione di fede. Lì sì che finalmente questo ragazzo potrà rispondere alla domanda: ma dov'è Dio? Dov'è Dio? E Gesù domanda: tu credi nel Figlio di Dio? Questo giovane risponde con una sincerità disarmante, dice: e chi è quest'uomo perché io possa credere in lui? Chi è? E Gesù gli dice: tu l'hai già visto, è colui che ti sta parlando. Sapete cosa significa? Significa che Dio è qui, in questo momento, nella nostra vita, ma noi non sappiamo che è qui, perché non abbiamo occhi capaci di riconoscere che Lui è qui. Il dono della fede è il dono di accorgerci che Dio non è altrove, non è nell'aldilà, non è fuori dalle nuvole, non è chiuso in un cielo come un luogo geografico, ma Dio è qui ed è presente in mezzo a noi.
E le persone che hanno questo dono di fede si accorgono a un certo punto che tutto quello che stanno cercando è in questo momento della loro vita, è davanti ai loro occhi. Per questo cominciano a vivere bene e appassionatamente tutto quello che hanno sotto gli occhi, perché la loro fede è capace di intravedere in delle cose che fino al giorno prima ci sembravano cose banali, persone banali, situazioni banali, Gesù. Questa non è una roba che nasce dai ragionamenti e non nasce nemmeno dall'educazione e non può nascere nemmeno da una catechesi. È un dono che va chiesto. Dov'è Dio? Poter rispondere a questa domanda è un dono. È riuscire a vedere che tutto quello che c'è in questo momento della nostra esistenza, anche se a noi può sembrare drammatico, brutto, contraddittorio, in realtà nasconde ciò che stiamo cercando e nasconde colui che ci sta parlando, colui che ha il potere di aprirci gli occhi, colui che ha il potere di riempire la nostra vita di vita, quella che la teologia chiama la vita eterna e quella che laicamente noi potremmo definire una vita viva, e sentire cioè che quello che stai vivendo vale la pena fino in fondo. Le persone che hanno fatto questa scoperta si accorgono di essere anche loro il luogo dove Dio è presente, diventano esse stesse quella voce, quella mano, quell'esperienza, diventano loro stessi il prolungamento di ciò che stanno cercando. Non a caso, e concludo, noi siamo chiamati cristiani, e cristiano significa fondamentalmente che noi siamo il prolungamento di Cristo. Quando il mondo domanda dov'è Dio, incontrando noi deve poter rispondere a questa domanda e accorgersi che Dio è qui ed è operante ed è vivo ed è presente. E noi siamo come un sacramento, un segno efficace della sua presenza che rende possibile ancora una volta questo miracolo. Siamo partiti dal nostro disagio, dalla nostra incapacità di pregare, di desiderare, di volere, di decidere, e siamo arrivati alla fine, dove non soltanto il Signore ci ha aperto gli occhi, ci ha guarito i desideri, ci ha rimesso una voglia di vivere, ma ci ha portati fino al punto da guardarlo negli occhi, da riconoscerlo, da aver costruito con Lui non un rapporto solo con la sua grazia, ma un rapporto personale esattamente con Lui. Ecco, io vi auguro che questi giorni finali della Quaresima e la Pasqua che stiamo per celebrare possano diventare per ciascuno di noi quell'occasione grande in cui si aprono i nostri occhi e possiamo riconoscere quel Figlio di Dio che non soltanto si era nascosto nell'esperienza della nostra vita fino a guarirla, ma si è fatto riconoscere e finalmente ci ha dato quello che poi è il nocciolo della fede. Quando qualcuno ci dice che cosa significa essere felici, noi cristiani conosciamo il nome e il cognome della felicità, è Gesù Cristo. Noi lo sappiamo. Quando tu dici di amare la tua ragazza, il tuo ragazzo, quando tu dici di amare un amico, di amare i tuoi figli, i tuoi genitori, il nome vero dell'amore, il nome vero nascosto dietro la tua ragazza, dietro il tuo ragazzo, dietro i tuoi figli, dietro i tuoi genitori, dietro te stesso, il nome vero nascosto è Gesù Cristo. Attraverso di loro, anche se non lo sai, tu stai amando Gesù Cristo e stai incontrando Lui. È questo il dono della fede. Sapere che noi non amiamo a caso, ma amiamo il nome dell'amore, che è Gesù.

0: Le beatitudini.
1: Beati i misericordiosi.
0: Quarto incontro.
2: La misericordia oggi.
0: A cura di Don Valentino Del Mazza.
2: Quando parliamo di misericordia, non dobbiamo pensare a un sentimentalismo di sterile compassione per i mali che vengono fatti o subiti nel mondo. La misericordia evangelica è ben altra cosa. Essa è l'espressione più concreta e qualificante della carità. La misericordia, lungi dall'essere un qualche cosa di accessorio e di facoltativo per la vocazione cristiana, è comando del Signore. La misericordia è dono, è presenza, è fedeltà, è aiuto, è comunione con chi è nella prova. Essere misericordiosi vuol dire prendere nel proprio cuore la miseria morale di un altro. E chi più misero di colui che usa violenza o la subisce? Essere misericordiosi vuol dire avere il dono di capire il dramma di colui che è nel peccato o nel dolore. Vuol dire intuire il logorio di un'anima divorata dalla disperazione. Vuol dire essere spinti da un'incontenibile esigenza di solidarietà per poter arrecare qualche giovamento a tutti coloro che pensiamo bisognosi. La stessa radice etimologica della parola misericordia sembra indicare questo piegarsi verso le necessità del prossimo, così come una madre che si curva verso il suo bambino ammalato, o meglio, come il cuore di Dio che si umilia fino a cercare e sanare la nostra miseria. È proprio nella misericordia dove il divino si fa umano e l'amore si mescola come lievito alle infermità e dolori dei nostri fratelli per la loro rinascita, per la loro vita serena. Uno dei modi per attuare questo programma di bontà è mettere in pratica le 7 opere di misericordia spirituale e materiale tuttora raccomandate dalla sapienza secolare della Chiesa.

0: La prima opera di misericordia spirituale è quella di consigliare i dubbiosi. Evidentemente, per poter consigliare gli altri, occorre che colui che vuol dare un suggerimento non abbia dubbi né paure. Il cristiano, illuminato dalla luce della fede e fortificato dalla grazia divina, non ha timore di donare, come cose non sue, tutte quelle certezze di fede e di sano comportamento morale ai fini di una pacifica convivenza sociale e di una maggiore fraternità. Secondo due psicologi e terapeuti americani, Richard Bandler e John Grinder, una grande parte dei nostri disastri sociali, dei nostri scontri, delle nostre ferite comunitarie è dovuta appunto all'equivoco, vale a dire, ognuno di noi è portato a pensare che l'altro sia perfetto nel pensare, nel decidere della propria azione, nonché dei propri gesti comunitari, mentre al contrario ogni creatura è bloccata dai confini della propria conoscenza, della propria volontà e dai condizionamenti di tante passioni. Un consiglio, pertanto, dato in tempo opportuno, potrebbe cambiare o attenuare non poche decisioni negative, caldeggiate dal nostro prossimo. Va da sé che tale nostro parere va offerto con tanta umiltà e delicatezza, frutto, espressione e testimonianza di genuina carità evangelica.
1: Una seconda opera di misericordia è quella di beneficare il nostro prossimo non solamente con suggerimenti occasionali, quali sono i consigli, ma anche per mezzo di una vera istruzione catechistica. È la verità, la vera forza della pace e della concordia. È la parola di Dio che, agendo nella duplice direzione, quella polemica e nella linea dell'edificazione, può purificarci dai propositi insani di violenza e darci in pari tempo tutte quelle precise e lucide indicazioni per stimarci, trattarci ed amarci come fratelli. Se molti uomini non vivono all'altezza della loro responsabilità e dignità etica e civile, è anche perché la loro vita non è stata sufficientemente ancorata a una solida istruzione religiosa. La Chiesa insiste assai perché tutto il popolo di Dio sia missionario di verità per il trionfo della civiltà dell'amore.
0: Una terza opera di misericordia è anche munire i peccatori. Anticamente i predicatori, forse esagerando, tuonavano contro il peccato e contro la malefica influenza del demonio. Attualmente si preferisce quasi omettere certi argomenti. Non dobbiamo dimenticare che la storia è il campo di battaglia fra il bene ed il male. L'Apocalisse tratta, a fosche tinte, questo mistero di lotta fra l'agnello ed il dragone, fra le schiere dei giusti e la schiera di Satana, fra il resto dei fedeli a Dio e la massa degli uomini, lontani da Lui. Ci si domanda talora il perché di tanti mali, di tante barbarie. Noi, appoggiati sulle intuizioni dei santi, rimaniamo del parere che questa nostra storia di violenza ha la sua deleteria matrice nel peccato. Ogni peccatore, proprio perché è disgregato in se stesso, tende a proiettare fuori, nella società, i suoi scompensi e le sue scontentezze. In questo senso, anche le nazioni, come gli individui, hanno l'età dei loro peccati. Un'esortazione, quindi, che non deve mancare, è quella di invitarci, vicendevolmente, come inculcava il Battista, a fare penitenza dei nostri peccati, quale condizione di minore violenza sociale.
1: La quarta opera di misericordia ci invita a consolare gli afflitti. Chi è stato derubato degli averi, della stima e dell'onore, può cadere in uno stato di angoscia e di profonda sfiducia nei confronti del prossimo. Coloro poi che hanno perduto qualche persona cara, causa i brigatisti della strada, dell'economia o della politica, non difficilmente sono esenti da disperazione. Il cristiano deve saper correre verso queste persone, non già come uno che distribuisce parole, ma come colui che sa soffrire con chi soffre. Tale è il significato di compatire, e come colui che sa condividere con il fratello tutta la tragedia della malizia umana.
0: Come quinta opera di misericordia troviamo l'obbligo evangelico di perdonare le offese 70 volte 7, cioè sempre. Non vi è dubbio che la catena della violenza verrebbe inesorabilmente spezzata qualora ci fosse effettivamente un autentico perdono cristiano. Diceva Martin Luther King:
2: abituate un popolo a dominare l'istinto della vendetta, ad accettare le avversità, e voi avrete una nazione di uomini liberi. Perdonare non significa ignorare quanto è accaduto o mettere un'etichetta falsa su un atto malvagio. Significa piuttosto che l'atto cattivo non rimane più come barriera che impedisce i rapporti sociali.
0: Perdono significa dunque riconciliazione. È come un tornare di nuovo insieme. Senza questo perdono, nessuno può mettere in pratica il Vangelo, che ci esorta a voler bene anche ai nemici. Una confidenza del musicista tedesco Max Reger completa così:
2: se Gesù non avesse fatto altro che inculcarci il perdono, egli avrebbe con ciò già fatto abbastanza, in quanto proprio per mezzo del perdono il mondo può essere liberato da ogni contaminazione di odio e di violenza.
0: Una sesta opera di misericordia spirituale è quella di sopportare le persone moleste, i tipi fastidiosi, gli uggiosi. Non pochi dei nostri fratelli hanno un cocente bisogno di appoggiarsi a qualcuno, di sfogarsi con qualche amico, che dia loro la sensazione sicura e gioiosa che vi è al mondo qualche persona che li comprende, che li accoglie come oasi ospitale nel proprio cuore, che li mette al centro dei propri interessi caritativi. Il cristiano autentico, non già quello puramente anagrafico, si impegna davvero a fare trionfare la bontà e la misericordia, anche nel mostrarsi verso costoro rivestito di tutta quella pazienza evangelica che è sinonimo di compartecipazione alla specifica passione di ognuno e che è, soprattutto, comunione alla passione di Cristo.
1: La sopportazione di persone antipatiche, pesanti di carattere, talora nevrasteniche, è un mezzo assai efficace anche per la diminuzione della violenza sociale, sia perché, permettendo al prossimo di scaricarsi in noi, gli impediamo di far refluire quelle sue tensioni psicologiche e talora patologiche sugli altri, sia perché, molte volte, uno è perennemente cattivo, alterato, perché in effetti non ha mai trovato un fratello che lo ami sinceramente, disinteressatamente, ed anche perché, così facendo, facciamo brillare a tante persone cattive o credute tali la bellezza della bontà e della solidarietà umana.
0: L'ultima opera di misericordia spirituale, la settima, è la preghiera. Si parla tanto di rinnovamento della nostra società, ma quasi unicamente in senso unico, ad opera cioè dell'uomo, della sua cultura, della sua intelligenza, delle sue capacità tecniche e diplomatiche. Abbiamo invece tanto bisogno dell'aiuto di Dio, ottenuto anche con la nostra preghiera. Il mondo e la società si salvano più stando in ginocchio in preghiera che facendo conferenze o scrivendo libri. Ogni qualvolta la storia ha avuto le sue tempeste, le sue più profonde umiliazioni, essa ha trovato il modo di rinascere e di salvarsi, soprattutto per la preghiera degli umili, dei semplici e dei contemplativi.
1: Chi può dire quante persone potrebbero ricevere l'ispirazione di non essere violente proprio perché altre persone pregano per loro? Né deve mancare la preghiera di suffragio per tutti coloro che sono state vittime della violenza, affinché, purificate dalla misericordia divina, possano quanto prima essere ricompensate da una più abbondante beatitudine.

0: seguiranno poi le altre 7 opere di misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, i carcerati, seppellire i morti. Tutte le provvidenze e previdenze dello Stato potranno dare cose materiali, supplire ad ogni indigenza economica, eccetera, ma di per sé non saranno capaci di offrire bontà, amore, solidarietà, comunione di spiriti. L'amore, infatti, è un rapporto fra persona e persona, e non già fra persone e cose. Solo i cristiani autentici, quando offrono cose, donano anche se stessi, facendo sentire al fratello indigente il dolcissimo palpito del cuore di Cristo. Per salvare l'uomo nella sua totalità, è dunque necessario che l'antropologia intessa rapporti stretti con la teologia. Per questo la Chiesa, pur godendo delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile.
1: Ovunque vi sia mancanza di cibo, di bevanda, di vestito, di casa, di medicina, di lavoro, di istruzione, di mezzi necessari per condurre una vita veramente umana, dovunque vi sia afflizione per malferma salute o sofferenza per l'esilio o il carcere, quivi è la carità della Chiesa.
0: È stato sempre così.
1: In ogni pagina del Vangelo e della storia della Chiesa troviamo uno spirito, quello dell'amore fraterno. I pii discepoli di Cristo sono stati sempre operatori di pace, fino a perdonare ai loro nemici, fino ad offrire talvolta la propria vita per essi.
0: Il cristiano è uno che, più che dire no alla violenza, dice il suo sì all'amore. Il vero seguace di Cristo è colui che, più che chiedersi che cosa egli può aspettarsi dalla vita, si domanda piuttosto che cosa la vita degli altri e la storia aspettano da lui, ben consapevole che le rivoluzioni sociali o sono morali o sono nulle.
2: Come figlio adottivo di Dio per grazia, il cattolico è tutto aperto e contento di appartenere alla famiglia celeste, ma come figlio del suo tempo, egli è per vocazione inserito dinamicamente nella storia e tocca anche a lui modificare la medesima, recuperandone i significati e gli orientamenti positivi. Così, trascendenza e immanenza si fondono in lui, il cristiano, a imitazione di colui che è pienamente Dio e completamente nostro fratello, Cristo Signore.
0: È il tempo in cui Dio ci interpella per un avvenire migliore. Questa è, appunto, l'ora del coraggio, dell'amore e dell'azione per sconfiggere ogni odio ed ogni divisione. Se uno ha vera carità, deve per forza sentire questo bisogno prepotente di essere l'apostolo dell'amore. Diceva San Vincenzo de Paoli:
2: la carità è una grande signora. Bisogna fare sempre ciò che comanda. Quando la carità abita in un'anima, non le dà tregua. È un fuoco che brucia continuamente e che ci invita all'azione.
0: Chi sono i santi? Sono uomini come noi, talora in partenza anche peggiori di noi, ma si fecero santi perché credettero ed attuarono l'amore. Ma per realizzare l'amore occorre seguire Cristo nella carità fin sul Calvario, come ci ricorda Giovanni Paolo II.
3: Gesù è venuto soprattutto per insegnarci l'amore. Esso costituisce il contenuto del più grande comandamento che egli ci ha lasciato. L'amore non passa, non ha mai fine. L'amore dona con larghezza, e proprio questo vuol dire è benigno. Sull'esempio dell'amore di Dio stesso, che si esprime nella benignità della grazia. E quanto spesso tuttavia noi ci chiudiamo nel guscio del nostro io, non sappiamo, non vogliamo, non cerchiamo di aprirci verso l'altro, di dargli qualcosa del nostro proprio io, oltrepassando i limiti del nostro egocentrismo o addirittura dell'egoismo, e sforzandoci di diventare uomini, donne per gli altri, sull'esempio di Cristo. L'amore è esigente, è difficile, è attraente, certo, ma è anche difficile, e perciò esso incontra resistenza nell'uomo, e questa resistenza aumenta quando dal di fuori operano ancora programmi nei quali è presente il principio dell'odio e della violenza distruttrice. Cristo, la cui missione messianica incontra fin dal primo momento della contraddizione dei propri compaesani a Nazareth, riconferma la veracità delle parole pronunciate su di lui dal vecchio Simeone nel giorno della presentazione al Tempio. Egli è qui per la rovina e per la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Queste parole camminano con Cristo per tutte le vie della sua esperienza umana fino alla croce. Questa verità su Cristo è anche la verità sull'amore. Anche l'amore incontra la resistenza, la contraddizione in noi e fuori di noi, ma ciò non ci deve scoraggiare. Il vero amore, come insegna San Paolo, tutto copre e tutto sopporta e sempre vince. Cari fratelli e sorelle, questo nostro odierno incontro serva, almeno in piccola parte, alla vittoria di questo amore, verso il quale continuamente cammina tra le prove di questa terra la Chiesa di Cristo, con lo sguardo fisso alla testimonianza del suo Maestro e Redentore.

0: beati i misericordiosi.
1: Quarto incontro.
2: La misericordia oggi.
1: A cura di Don Valentino Del Mazza.
2: Hanno preso parte alla trasmissione
1: Pilar Garcia, Silvio Albani.
3: Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi, perché il mio diletto si è nascosto a me ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e il nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando il Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sia nel cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

La cronaca e la storia oggi ci porta a Pompei per conoscere un po' più da vicino la storia e l'attualità di uno dei santuari mariani più conosciuti e frequentati del mondo. Sono circa 4 milioni i pellegrini che ogni anno si recano nel santuario della Beata Vergine del Rosario, per lo più provenienti dalle regioni del centro-sud Italia, ma anche dal nord del nostro paese e dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, dal Sud America e dall'Europa dell'Est. Una folla anonima di persone devote o ancora in ricerca, ma che per Maria, come ciascun figlio per la propria madre, hanno ognuna singolarmente un nome. A lei, ogni sera alle 18 in punto, i pellegrini presenti dedicano la recita del Santo Rosario per chiedere la sua potente intercessione presso il Figlio. Domenica di ottobre, mese del Rosario, e l'8 maggio, dunque anche quest'anno, alle 12 in punto, i pellegrini presenti nel santuario si uniscono ai fedeli di tutta la terra per la recita della supplica, la cosiddetta Ora del Mondo, una preghiera dedicata e rivolta sempre a Maria. Fede e devozione, ma anche bisogno di sentire quell'abbraccio materno, di percepire lo sguardo amorevole della madre, si intrecciano nel santuario di Pompei, la cui nascita è legata al beato Bartolo Longo, che è anche l'autore della stessa supplica. Il suo impegno a diffondere la recita del Rosario, scaturito dall'invito che proprio la Vergine Maria gli rivolgeva nel lontano 1872, ha portato molto frutto. Ma chi è?

0: Il beato Bartolo Longo e come la sua storia si lega a quella di Pompei. Ecco una breve biografia. Ascoltiamo.
1: Il 10 febbraio 1841 Bartolo Longo nasce a Latiano, in provincia di Brindisi. Nel 1863 giunge a Napoli per completare gli studi di giurisprudenza. Qui, dopo alcuni anni, si avvicina al mondo dello spiritismo, abbandonando completamente la fede cattolica nella quale era stato educato. Grazie al professor Vincenzo Pepe e al domenicano padre Alberto Ardente, ritornò sulla retta via. La sua conversione fu totale. Si dedicò anima e corpo alla religione e alla carità. Grazie alla nobildonna Caterina Volpicelli, beatificata il 29 aprile del 2001, conobbe la contessa Marianna Farnararo De Fusco. Da quel momento il beato Bartolo Longo ebbe una svolta decisiva per la sua vita. Divenne compagno inseparabile nelle opere caritatevoli della contessa, che era vedova, e inoltre divenne istitutore dei suoi 5 figli piccoli e amministratore dei vasti beni. La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur avendo il beneplacito dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Guglielmo Sanfelice. Dopo un'udienza accordata loro da Papa Leone XIII, il quale sollecitava una soluzione confacente, decisero di sposarsi nell'aprile del 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano fatto fino ad allora. Proprio per curare le proprietà di colei che diverrà sua moglie, giunse nel 1872 nell'allora desolata e malsana Valle di Pompei. Aggirandosi per le campagne del luogo, sentì ancora più forte quel dubbio che ormai da tempo lo tormentava. Come avrebbe fatto a salvarsi, a causa delle esperienze poco edificanti della vita passata? Era mezzogiorno e al suono delle campane si accompagnò una voce. Se propaghi il rosario, sarai salvo. Questo pensiero fu come un baleno che rompe il buio d'una notte tempestosa, racconta lo stesso beato. Era l'ultima lotta. Con l'audacia della disperazione, sollevai la faccia e le mani al cielo e, rivolto alla Vergine Celeste, gridai: «Se è vero che tu hai promesso a San Domenico che chi propaga il rosario si salva, io mi salverò, perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il tuo rosario».
0: Un ospite d'eccezione ci aiuta a conoscere più da vicino questa grande figura di laico impegnato, l'attualità della sua testimonianza e anche l'importanza e l'attualità della recita del Santo Rosario. Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, per tanti anni delegato pontificio del Santuario della Beata Vergine di Pompei, oggi Vescovo di Assisi.
2: Il rosario, una preghiera tutta da scoprire. Il rosario è una miniera di cui purtroppo spesso utilizziamo solo gli spiccioli. È una miniera perché il rosario non è soltanto una preghiera. Il rosario è un percorso di contemplazione. Il rosario è il mettere al centro dei nostri occhi, degli occhi del cuore, il volto di Cristo, facendo nostri gli occhi di Maria. E allora, ecco, vissuto così diventa realmente un percorso e diventa anche un'ascesa, un salire. Mi capita anche di dire spesso ai fedeli che in santuario si fermano a pregare: voi dite per 10 volte l'Ave Maria. Sia questo modo di recitare l'Ave Maria, un sentire l'Ave Maria come un gradino, ogni Ave Maria un gradino di amore, si sale la scala dell'amore con Maria, anzi si sale alla scala dell'amore di Maria per incontrare con i suoi occhi e con il suo cuore Gesù Cristo. Ecco, vissuto così il rosario è davvero un pascolo, è davvero un nutrimento per l'anima. Può essere purtroppo recitato anche in maniera piuttosto banale e diventa allora una ripetizione meccanica. Ecco, il rosario a Pompei è contemplazione. Pensi che ne stiamo parlando da diversi mesi come di scuola degli innamorati. degli innamorati ovviamente di Gesù Cristo e di Maria, e vi assicuro che è un'esperienza veramente bella. Ogni sera nel nostro santuario alle 18 abbiamo la scuola degli innamorati, tanta gente che si innamora di Gesù Cristo e della Madre Sua.
0: E a Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino abbiamo chiesto qual è l'attualità del messaggio del Bartolo Longo oggi per i laici e i coniugati.
2: È un aspetto sicuramente di grande attualità. Siamo in un periodo storico in cui la Chiesa ha pienamente rivalutato la figura del laico, la spiritualità laicale e insieme la spiritualità familiare. Noi a Pompei stiamo insistendo molto su questo aspetto, al punto che abbiamo costituito tra gli altri percorsi pastorali anche una unione delle famiglie del Rosario, e attraverso questa unione cercando di mettere insieme non soltanto le singole famiglie intorno al Rosario, ma anche gruppi di famiglie che possano camminare insieme. Ecco, noi speriamo possa passare il messaggio e l'esempio, il modello del nostro beato. Sappiamo tutti a quali condizioni di crisi, di sofferenza sia sottoposta oggi la famiglia per i più diversi motivi, e sappiamo anche quanto il Magistero della Chiesa insista sulla necessità che la famiglia insieme con i giovani, ecco, sia, ecco, un punto di grande interesse della pastorale. Noi crediamo che anche attraverso il Rosario a questo interesse possiamo dare realmente una grande risposta. Il Rosario è tradizionalmente una preghiera recitata in famiglia, una preghiera per la famiglia. Oggi la difficoltà che le famiglie si ritrovino insieme è nota, ecco, la famiglia è piuttosto dispersa. Le famiglie parentali di una volta, le grandi famiglie, sono frantumate. Ecco, noi cerchiamo attraverso il Rosario di mettere insieme, ecco, le coppie, le famiglie intere, perché possano riflettere, ecco, sulla scelta del Vangelo e possano insieme anche aiutarsi, sostenersi. Il nostro beato da questo punto di vista è un grande esempio. Ecco, egli ha mostrato come si possa vivere cristianamente, come si possa stare nel mondo ed essere apostoli, essere missionari, come si possa vivere una esperienza di famiglia nella santità. A dire il vero, la sua esperienza di famiglia non fu tanto facile. Egli sposò una vedova con dei figli che gli diedero anche un po' di problemi, ma anche da questo punto di vista diventa un esempio, perché oggi non c'è famiglia, ahimè, che non abbia i suoi problemi anche nei rapporti, no, tra genitori e figli. Ecco, sentire che c'è stato uno che è passato attraverso la turbolenza, attraverso i problemi della vita di famiglia e ci è passato facendosi santo, credo che sia, ecco, un esempio incoraggiante per tutti.
0: Ascoltiamo un altro breve passaggio della biografia del beato Bartolo Longo.
1: Bartolo Longo capì dunque la sua vocazione e si propose di non allontanarsi dalla Valle di Pompei senza aver diffuso il culto alla Vergine del Santo Rosario. Cominciò col catechizzare i contadini, ristrutturò poi la piccola chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, risalente all'anno 1000, e decise, su consiglio del vescovo di Nola, di erigere una nuova chiesa dedicata alla Vergine del Santo Rosario. Occorreva un quadro della Madonna del Rosario da porre alla venerazione dei fedeli, ancor prima della realizzazione della chiesa. Bartolo Longo si recò a Napoli per comprare un quadro, ma non trovò nulla da poter acquistare con i pochi soldi disponibili. Il padre Radente, suo amico, lo indirizzò da Suor Maria Concetta dell'Itala, che donò all'avvocato una vecchia tela raffigurante la Vergine del Santo Rosario, molto rovinata. Restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di Pompei, e lui stesso racconta che nel tratto finale il quadro venne trasportato su un carro che faceva la spola dalla periferia della città alla campagna, carico di letame, che allora veniva usato come concime nei campi. Il 13 febbraio 1876 il quadro venne esposto nella piccola chiesetta parrocchiale, e da quel giorno la Madonna, attraverso quell'immagine prodigiosa, elargì con abbondanza grazie e miracoli. La folla di pellegrini e devoti aumentò a tal punto che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande. Da Napoli prima e poi pian piano da ogni parte del mondo cominciarono ad arrivare offerte per la costruzione della nuova chiesa, la cui prima pietra fu posta l'8 maggio del 1876.
0: Questa è la storia del quadro raffigurante la Madonna del Santo Rosario, un quadro che ancora oggi continua ad attirare una folla immensa di fedeli.
2: Bisogna veramente sperimentare quello che succede a Pompei quando la gente, la semplice gente del popolo di Dio, viene a baciare questo quadro, per sentire l'intensità di questo gesto, che sì, può essere anche per qualcuno vissuto in maniera un po' superficiale, ma ha una sua profondità che risponde pienamente alla dinamica dell'incontro. Il cristianesimo è l'incontro di un Dio che si avvicina all'uomo. Secondo la scrittura si avvicina addirittura in termini sponsali. Dio è lo sposo dell'umanità. Dunque Dio non disdegna tutto ciò che nel cuore umano è anche affetto, e anche espressione di sentimento, e anche modo simbolico e sensibile di rapportarsi a lui. Tutto questo è veicolo di un incontro interiore, è espressione di amore. Anche un bacio dato a un'icona può essere tutto questo. Ecco, a Pompei si verifica appunto che il bacio è espressione di un incontro tra figli e la madre. Può essere qualche volta vissuto in maniera molto ingenua, ma dentro c'è una grande logica, che è la logica cristiana dell'amore sponsale.
0: Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi e per molti anni delegato pontificio del Santuario della Beata Vergine di Pompei. Ricordiamo che l'opera del Bartolo Longo, che morì a 85 anni il 5 ottobre del 1926, ha avuto il suo solenne riconoscimento con la beatificazione da parte di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 26 ottobre 1980. Il nostro incontro si conclude qui, la cronaca e la storia torna giovedì

0: Preghiamo insieme la supplica alla Madonna di Pompei, la preghiera scritta dal beato Bartolo Longo nel 1883 come atto di amore alla Vergine, recitata non solo nel santuario di Pompei ma in tutto il mondo, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre a mezzogiorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Augusta, Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina Gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: È vero che noi per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli.

non a dir il vero, non molto ampio, perché sono intervenuti altri interlocutori, però all'interno un po' del mondo cattolico. Non mi risulta che ci sia stata una discussione al di fuori, almeno per adesso. Comunque, questo articolo ha provocato un inizio di dibattito, e lo ha scritto Luciano Floridi, che è un filosofo di fama internazionale e che ricopre anche dal 2025, mi pare, il ruolo di presidente della Fondazione Leonardo. Allora, Luciano Floridi, in questo articolo di Avvenire, titola così: Dio, se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire. Ovviamente l'espressione Dio è morto è la famosa frase di Nietzsche, che appunto immagina il personaggio che grida a tutti la morte di Dio, e quindi ha a che fare con la filosofia moderna, cosiddetta moderna, che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, porta all'ateismo, quindi alla morte di Dio. Quindi Nietzsche in qualche modo aveva certificato, no, questo processo. E allora Floridi riparte da questa affermazione del filosofo tedesco, e vi leggo quello che scrive. Leggeremo solo la prima parte dell'articolo, perché poi svolgeremo alcune riflessioni in merito. Allora scrive Floridi: che cosa resta da costruire dopo che si sono perse le fondamenta? È la domanda che Nietzsche pone più di un secolo fa, quando annunciò che Dio era morto. Non era una dichiarazione di ateismo trionfante, né una provocazione fine a se stessa. Era una diagnosi. La civiltà occidentale aveva smantellato pezzo dopo pezzo il fondamento su cui aveva costruito per due millenni il proprio senso di giustizia, di verità e di unità del sapere. La scienza, la critica storica, la secolarizzazione avevano eroso la possibilità di un ordine trascendente, ma nessuno si era ancora fermato a chiedersi: e adesso? Ecco, questo è l'attacco dell'articolo, che, come vedete, pone da subito la questione di questo lungo processo che ha portato allo smantellamento dei fondamenti del cosiddetto Occidente, fondamento che, come sappiamo, ha la sua roccia, diciamo, nella tradizione ebraico-cristiana. Anche se più di qualche voce si è levata e si leva ancora a contestare questo. E Floridi si pone il problema: bene, se è così, adesso cosa si fa? E continua a leggere. La prima conseguenza riguarda la giustizia. Finché esisteva un Dio garante dell'ordine morale dell'universo, l'ingiustizia terrena era tollerabile. Il tiranno che sfuggiva ai tribunali, la crudeltà silenziosa che nessuno vedeva, la violenza strutturale che nessuna istituzione affrontava, tutto questo trovava comunque un giudice finale. Dio era la Corte Suprema dell'universo. Nessuna ingiustizia era davvero definitiva, perché restava sempre un'istanza superiore. In assenza di quel giudice, ci ritroviamo in un mondo moralmente indifferente.

0: differente, dove l'unica giustizia disponibile è quella che gli esseri umani riescono a costruire e far funzionare. E sappiamo quanto è limitata dalle prove che mancano, dalla corruzione, dagli squilibri di potere, dalla semplice ignoranza di ciò che accade a porte chiuse, e spesso sopraffatta anche quando può essere esercitata, fosse solo per mancanza di tempo. Senza un tribunale divino, l'ingiustizia è spesso semplicemente definitiva. I malvagi prosperano e muoiono tranquilli. Le vittime sono troppe, restano senza giustizia e vengono dimenticate. È l'ossessione di Ivan Karamazov e di Dostoevskij con lui. Se Dio non esiste, tutto è permesso e nessuno risponderà mai delle lacrime di un bambino. Questa è un'altra frase famosa di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è lecito. E quindi la prima conseguenza che il nostro autore rileva è l'assenza di vera giustizia. Chi farà giustizia di tutti gli innocenti che hanno sofferto nel corso di tutta la storia umana, non solo ai nostri giorni? La seconda conseguenza è meno visibile e tocca la struttura stessa del sapere. La filosofia moderna nasce con Cartesio, che divise la realtà in due sostanze diverse, la mente e la materia. Come potessero comunicare tra di loro era già allora un rompicapo, ma Cartesio aveva una soluzione: Dio. Era il ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Senza Dio, quella tensione è diventata una frattura. Mente e materia non hanno più alcuna ragione di principio per restare in dialogo. E infatti la risposta dominante della modernità è stata eliminare uno dei due poli, quasi sempre la mente, ridotta a un sottoprodotto del cervello. Il materialismo ha vinto non perché ha risolto il problema, ma perché senza Dio a tenere insieme i pezzi era la soluzione più semplice, anche se a volte non la più convincente. Da questa prospettiva, il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda il materialismo computazionale e la questione se ci sia o meno bisogno della biologia per creare un'intelligenza pari o superiore a quella animale e infine a quella umana. E qui la posta in gioco si vede meglio. Chi pensa che bastino più dati, statistica e computazione per ottenere una reale intelligenza cosciente e critica ha già scelto, senza dirlo, da che parte stare nella vecchia disputa cartesiana. Ecco, questa è la seconda conseguenza, secondo il nostro autore, della cosiddetta morte di Dio. Il pensiero, il sapere, il pensiero scompare sostanzialmente, perché se tutto è materia, scompare anche la distinzione che il filosofo Cartesio a inizi 600, fine 500, aveva fatto tra mente e corpo. E continua Floridi e poi ci fermiamo. Dio era il principio di unità che teneva insieme la giustizia, la storia, la mente e la materia, il senso e i fatti. La sua morte è la perdita di quella garanzia. La tentazione di fronte a questa perdita è il rimpianto o il cinismo. Ma c'è un'alternativa: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi, non come qualcosa che troviamo già pronto nella struttura delle cose, ma come qualcosa che dobbiamo progettare, costruire e mantenere. Chiamo questa posizione costruzionismo. Ecco, noi ci fermiamo qui e non nella lettura del nostro articolo e non affrontiamo la questione del costruzionismo di cui parla il nostro autore, magari ci ritorneremo una prossima volta per vedere se questa sua ipotesi di lavoro sta in piedi, può stare in piedi. E dicevo che questo articolo ha provocato numerose critiche all'interno del mondo cattolico, non tanto per la parte che abbiamo letto, cioè diciamo per la diagnosi, quanto appunto per questa proposta che lui chiama costruzionismo, perché alcuni autori hanno scritto che Floridi vorrebbe costruire un pensiero e una società senza fondamento, senza Dio, e quindi destinata al fallimento. Ecco, ma ripeto, su questo torneremo una prossima volta. E vorrei invece ritornare al nostro Augusto Del Noce, il quale, come sappiamo, ha analizzato a fondo, approfonditamente, il processo che ha portato in filosofia alla morte di Dio, di cui abbiamo appena parlato. E Augusto Del Noce ha sostenuto che all'origine dell'ateismo moderno, quindi della morte di Dio, c'è il rifiuto di quello che lui chiama lo status naturae lapse, cioè lo stato di natura lapse decaduta, della caduta cui è, di cui è oggetto l'uomo, cioè il rifiuto della concezione biblica del peccato d'origine. Questo, secondo Del Noce, sarebbe, questo rifiuto sarebbe all'origine delle filosofie moderne che portano appunto all'ateismo. È un principio questo interpretativo di Del Noce molto potente, che lui, a dire il vero, prende da un autore russo che era Chestov, che Chestov diceva che ci sono due inizi possibili per ogni filosofia: riconoscere il peccato d'origine e quindi tirarne le conseguenze a livello di pensiero, oppure negare il peccato d'origine, e da questa scelta derivano altre conseguenze. Sono due posizioni non dimostrabili, cioè che vanno prese all'inizio di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi pensiero. Sono, si dice, un'opzione, cioè una scelta che uno fa in origine. Ora, se si nega il peccato originale, così, in modo molto semplice, diciamo che l'uomo agisce positivamente secondo la propria natura, come potremmo dire qualsiasi altro animale, e come tale, come qualsiasi altro animale, l'uomo non è imputabile. Non si è mai visto un animale cui si chieda conto del proprio comportamento. Certo, se un cane morde, viene portato in un centro di rieducazione, non so se si possa abbattere oggi come oggi, perché, come sapete, nei confronti degli animali c'è una tutela, no? Che un tempo non c'era. Comunque, certamente il cane che ha morsicato qualcuno non va in tribunale, non è imputabile. Quindi l'uomo sarebbe un animale, dice Aristotele, un animale sociale, come d'altronde gran parte degli animali. Aristotele lo chiama zoon politikon, e pertanto sarebbe soggetto alle leggi della gerarchia sociale, come qualsiasi altro appunto animale che ha le sue gerarchie. Ogni branco, ogni comunità di bestie ha la sua gerarchia. Quando chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che allora a nessuno poteva passare per la testa una simile idea di non obbedire. Semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. E questa è la condizione in cui noi saremmo, rifiutando appunto il peccato d'origine, la condizione di nature lapse. Se invece si parte dal riconoscimento di questa caduta, di questo peccato d'origine, e quindi dal riconoscimento che siamo tutti peccatori, diventa evidente che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Ma che ci salvi da che cosa? Ecco, certamente che ci salvi dalla morte, perché una delle conseguenze del peccato d'origine è proprio la mortalità dell'uomo. Uno potrebbe dire, vabbè, questo riguarda l'aldilà, ma nell'aldiquà da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Ecco, vorrei qui cercare di sviluppare quello che possiamo dire Del Noce non ha avuto tempo di sviluppare, senza presunzione naturalmente, perché come ho detto lui ha dedicato gran parte della sua vita, della sua riflessione a smontare il pensiero moderno in un certo senso, cioè a capire come mai questo pensiero porti all'ateismo, e poi la malattia non gli ha permesso di continuare la sua riflessione filosofica. Ecco, allora proviamo a cercare di sviluppare come dovrebbe essere un pensiero che invece parte dal riconoscimento del peccato d'origine. Beh, innanzitutto va precisato che l'uomo è immagine di Dio Trinità, ed è a immagine di Dio Trinità in che cosa? Nel pensiero. Dice Sant'Agostino: Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a somiglianza nella mente pensiero. Lì, cioè nel pensiero dell'uomo, c'è l'immagine di Dio. Scrive Sant'Agostino: fecit et hominem ad immaginem et similitudinem suam in mente, cioè nella mente, e per Sant'Agostino la mente è il pensiero. Ibi est enim imago Dei, cioè lì c'è l'immagine di Dio. Con il peccato originale che cosa succede? Si genera una dissomiglianza da Dio non totale nel pensiero tra Dio e l'uomo, ossia l'uomo pensa male di Dio, come diceva spesso anche il nostro padre Marco Daviano nelle sue predicazioni. Cosa pensate voi di Dio? Pensate bene di Dio o pensate male di Dio? L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè istericamente sbagliato. Manca l'incontro con il pensiero di Dio Trinità, e questo è il razionalismo ateo, cioè pensare senza Dio, senza il Padre, cioè un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Un altro grande pensatore, che era amico di Del Noce, anche se i due avevano un giudizio diverso sulla modernità, diceva che l'uomo d'oggi vive come se Dio non ci fosse. Ma è la stessa cosa, cioè il pensare senza il Padre. Allora, cosa vuol dire salvare, redimere l'uomo? Innanzitutto, come spiega bene anche il nostro Cromazio di Aquileia, nostro vescovo del IV secolo, Cristo non comprò, ma riscattò. Questa è propriamente la redenzione. Perché, dice Cromazio, leggo le sue parole precise, si riscatta ciò che è proprio e si compra ciò che è alieno. Si riscatta ciò che si ebbe e che si perdette. Questo scrive Cromazio nel commento alla lettera ai Romani. Infatti Cristo, è ancora lui che Giovanni, venne tra i suoi e quindi non tra degli estranei, venne tra gente che era sua, cioè tra gli uomini, nella sua proprietà e eredità. Venne come pensiero nella vecchia ragione dell'uomo, la chiamava un altro autore cattolico, Charles Péguy, la vecchia ragione dell'uomo, vecchia per il peccato d'origine, per il peccato originale, ma non totalmente fallita, che questa sarebbe la posizione del protestantesimo. Il protestante dice che l'uomo è, in seguito al peccato originale, è incapace di compiere qualsiasi azione giusta e anche di pensare bene, soprattutto di pensare bene, perché la natura umana si è totalmente corrotta. No, questo sarebbe il protestantesimo. La vecchia ragione, la vecchia, perché colpita dal peccato originale, è il pensiero che lui, cioè Cristo, doveva salvare, riscattare. In questo senso si trattava di salvare il pensiero dell'uomo. Era il pensiero, il logos, dice il Vangelo di Giovanni, il verbum, colui che si doveva fare carne, cioè compagnia all'uomo. Per un padre della Chiesa, Sant'Anastasio, era necessario che il Verbo e nessun altro si incarnasse, ossia che il Verbo, cioè il pensiero che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Era necessario, cioè conveniva, che né il Padre né lo Spirito Santo si incarnassero. All'uomo, che con il peccato originale poteva non volere più avere il pensiero di figlio ed erede, questa, come abbiamo detto, è l'opzione razionalista atea, quindi a questo uomo era necessario che si facesse compagnia, e che facesse compagnia a lui il figlio, l'erede. Il peccato è razionalismo in quanto coincide con non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo: ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Matteo 21:38. Ecco, allora, la salvezza che cos'è? Potremmo dire che è il surplus che per l'uomo è il pensiero sano di Cristo, che è sano, che Cristo è senza peccato, perché Cristo pensa come il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene di Dio, dell'uomo, di se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al peccato, dice Giovanni 16:8. Convincere l'uomo rispetto al peccato. Salvezza allora coincide con la salute e la sanità del pensiero. E San Tommaso dice: i miracoli di Cristo erano questi, erano fatti in vista della salvezza, salute del pensiero dell'uomo. Questo Tommaso nella Summa Teologica. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Bellissima questa espressione di Efrem. Il suo seme, continua, è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Questo Sant'Efrem nella Natività. Il Padre vuole l'incarnazione affinché il suo Figlio unigenito unisca a sé le menti dei suoi eletti, dice San Gregorio Magno nel commento sui Vangeli. E per San Pier Damiani la mente umana non era sterile, amara e insipida dopo il peccato originale, come abbiamo visto vorrebbero i protestanti. Con la venuta del Salvatore, la mente umana, che era sterile, amara e insipida, ma non totalmente corrotta come vorrebbero i protestanti, con la venuta del Salvatore è diventata fertile e dolce ed è stata condita con il sale della sapienza divina. Nello stesso senso Sant'Efrem scrive: gloria al celeste, cioè a Cristo, che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto. E questa immagine è potentissima. Ecco, il sale che quindi risana in qualche modo l'intelletto. Per San Gregorio di Nissa la vita del cristiano si definisce anzitutto per la salute del suo pensiero. La vita cristiana, dice San Gregorio, si manifesta in tre cose: nella prassi, nella parola, nel pensiero. Tra queste il posto principale è occupato dal pensiero, poiché il pensiero è l'inizio di ogni parola. In secondo luogo, dopo la riflessione, viene la conversazione, che rivela con le parole il pensiero concepito. In terzo luogo, dopo il pensiero e la conversazione, viene la prassi, che realizza ciò che è stato pensato. Beh, se ci pensiamo, anche gli stessi romani pagani avevano capito, nel famoso detto mens sana in corpore sano, che è importante che la mente sia sana, quindi che il pensiero sia sano. Il corpo si sa che è soggetto alla corruzione, anche se il cristianesimo dice che anche il corpo è salvato e risorgerà. Sarebbe però meglio parlare di preminenza del pensiero, in quanto è considerato in atto, un pensiero che accade, che si propone nell'atto parola. Il cardinale Ratzinger, ci avviamo verso la conclusione, il cardinale Ratzinger ha parlato del pericolo delle patologie della religione e ha detto nel suo testo Fede, Verità, Tolleranza che la patologia della religione è la malattia più pericolosa della mente umana. In questo senso l'uomo ha bisogno di essere salvato anche dalle patologie religiose, che sono una conseguenza del peccato originale, per cui il padre diventa un'idea, l'idea di Dio. Questa è la patologia, passare da Dio come padre a Dio come idea. Non c'è più il desiderio di, potremmo dire, in un certo senso di partnership, cioè di società in atto con il padre, ma il pensiero religioso, che è tentativo di relazione impossibile con Dio, concepito come mistero. Da un rapporto impossibile viene, dice Freud, la nevrosi. Per questo è patologia. Per questo la salute, salvezza, è salvare l'uomo dalla psicopatologia del senso religioso. Non chiunque mi dice Signore, Signore, o potremmo dire mistero, mistero, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, chi pensa con il Padre. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cioè potremmo dire fatto conferenze, incontri, ritiri, scritto libri? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, Matteo 7:21-23. Infatti la salvezza di Cristo non consiste nel rispondere al senso religioso, ma nel fondare un regno, una societas, una civitas. Non consiste nel fondare una religione come risposta al senso religioso, ma proprio smettere di pensare religiosamente. Ha voluto far smettere di pensare religiosamente proponendosi come partner, socio, concittadino Cristo, e così ha salvato, sanato, bonificato il pensiero. Dice San Paolo, Romani 8:17, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E vado a chiudere. Un esempio chiarissimo è la conversazione tra Cristo e la Samaritana, che vuole insistere e discutere con una logica religiosa. Lei gli dice: i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le risponde: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire: smettetela di fare i religiosi. Voi adorate quel che non conoscete, cioè il mistero, eccetera. Noi che siamo giudei, dice Cristo, sappiamo che è un'alleanza. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. Ecco, con questo incontro, con bellissimo incontro con la Samaritana, concludiamo anche la nostra riflessione, che spero ci abbia aiutato a capire come ci sia bisogno oggi più che mai, alla luce anche di quello che abbiamo letto sulla situazione attuale, di risanare appunto letteralmente i nostri pensieri, e quindi di una reale conversione, cioè di un cambiamento di mentalità. Ecco, vedremo, come ho detto la prossima volta, come questo pensiero cristiano, diciamo, si può sviluppare a partire proprio dall'avvenimento di Cristo, perché diceva Del Noce: nell'avvenimento di Cristo c'è una metafisica che deve essere svolta, cioè c'è un pensiero che deve essere sviluppato. Lui purtroppo non è riuscito a fare questo lavoro, perché appunto lo ha colto la malattia. Ecco, però in qualche modo è un compito che spetta ad ognuno di noi, quello di ricominciare proprio a pensare in modo cristiano. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossimo nostro incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: buonasera e bentrovati in un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che può fare la differenza, una firma che diventa speranza.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con il responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, bentornato Massimo Monzio Compagnoni, bentrovato direttore.
2: Buonasera a tutti.
0: E collegato da Cerreto Sannita, siamo in provincia di Benevento, diamo il benvenuto a Don Giuseppe Di Santo, bentrovato Don Giuseppe.
3: Buonasera a tutti.
0: Direttore della Caritas di Cerreto Sannita, beh, tra poco scopriremo perché è collegato con noi. Insomma, vi anticipo che uno dei, insomma, dei progetti che finanziati e sostenuti dell'8 per 1000 e che è protagonista anche della campagna 2026 per la firma dell'8 per 1000, proprio come protagonista in questo progetto Dolcemente. Già il nome è ottimo, come dire, ma ci arriviamo tra poco. Intanto grazie Don Pino per essere con noi. Direttore Massimo Monzio Compagnoni, la firma e la scelta dell'8 per 1000 oggi non è un gesto automatico. Quanto è importante allora in questa prospettiva mostrare ciò che è l'8 per 1000?
2: Sì, il punto di partenza, secondo me, cito Papa Francesco, nel 2019 diceva che non siamo più in un regime di cristianità perché la fede non costituisce più il presupposto ovvio del vivere comune, quindi una situazione molto diversa rispetto a quando è stato creato il sistema di sostegno economico della Chiesa, che era il 1985, e proprio per questa ragione non è più automatico firmare. Una volta si firmava in modo, ognuno firmava per la Chiesa Cattolica, siamo arrivati ad avere quasi il 90% delle firme, adesso non è più così, è una decisione che matura nel tempo e che ogni anno noi dobbiamo riconquistare la fiducia delle persone nelle attività che facciamo e di come utilizziamo questi fondi. Lo facciamo raccontando delle storie e rendicontando, questa è la strategia che abbiamo fatto. Non è facile perché sono tante storie, ma l'obiettivo è proprio di dimostrare che l'8 per 1000 è molto di più di quanto si creda ed è diventato il claim della campagna. È più, certo, di quanto credi.
0: Che tra l'altro l'8 per 1000, lo ribadiamo ogni anno che facciamo questa puntata, non costa niente, è democratico, non ha a che fare con il proprio bilancio familiare, con il proprio patrimonio. La firma di chi guadagna poco e vale tanto quanto quella del grandissimo imprenditore, è proprio per una sorta di referendum, perché proprio lì, insomma, poi si va a percentuale, tecnicamente, direttore, così, no? Poi l'IRPEF delle tasse già pagate vengono ridistribuite in base a quanti firme e quante scelte, no?
2: È proprio così, quindi è un sistema veramente democratico perché rende tutti uguali e quindi ognuno può esprimere la propria preferenza, che sia per la Chiesa Cattolica o per qualche altra chiesa o per lo Stato, e le risorse, questo 8 per 1000 dell'IRPEF, viene ridistribuito fra questi attori.
0: Non c'è niente da pagare perché sono tasse già pagate. E anche i pensionati possono andare a firmare questa cosa. Questa mi è rimasta in testa da un convegno, insomma, che si sottolineava questa cosa, no?
2: Pensate che ci sono 11 milioni di persone, fra cui la maggior parte sono pensionati, che hanno la certificazione unica e non sono più obbligati a fare la dichiarazione dei redditi, ma hanno il diritto di firmare per la destinazione dei fondi dell'8 per 1000. E non facendo la dichiarazione dei redditi non firma più nessuno, quindi noi dobbiamo cercare di far sì che loro possano esprimere questo loro diritto e destinare i fondi a chi ritengono meglio.
0: Certo. Qualche numero, allora, nel 2025 sono stati assegnati oltre 280 milioni di euro per interventi caritativi. Accanto a questa voce figurano 384 milioni di euro per il sostentamento dei circa 31.000 sacerdoti che si spendono a favore delle comunità e i nostri parroci, e non solo, e oltre poi 350 milioni di euro per esigenze di culto e pastorale, voce che comprende anche gli interventi a tutela dei beni culturali ed ecclesiastici per continuare a tramandare arte e fede alle generazioni future. culture. Come la nostra firma può incidere su queste scelte e su queste esigenze di comunità? Questo è un po', diciamo così, la cosa bella dell'8 per mille, perché la firma del pensionato del Friuli Venezia Giulia può andare a finanziare la ristrutturazione della chiesa di Canicattì.
2: Ovviamente i fondi vengono ridistribuiti in tutto il territorio, certo. E quindi ognuno di noi, in un rapporto di corresponsabilità e di comunione, mette a disposizione, con la propria firma, mette a disposizione quei beni che sono già diventati parte centrale delle tasse che vengono pagate dallo Stato. Diciamo che il meccanismo è nato proprio pensando a una comunità che sostiene la Chiesa. La Chiesa dipende totalmente al 100% dalle offerte della sua comunità. Quindi pensate che per la maggior parte sono i fondi che vengono dall'8 per mille, quindi l'importanza di questo strumento è enorme. Non è il Vaticano che pensa ai sacerdoti, i sacerdoti vivono grazie a questi fondi, il 70% del loro costo arriva da questi fondi, viene coperto da questi fondi. E Nicola parlava di corresponsabilità e comunione. Il cardinale Nicola è stato l'uomo che ha cambiato e che ha ideato questo meccanismo, lavorando con lo Stato Vaticano e lo Stato italiano. E lui diceva che la vera corresponsabilità e senso di comunione emerge soltanto nel momento in cui ti senti a tal punto dentro da far sì che anche la parte economica diventa una cosa normale. E quindi è la domanda che io mi faccio sempre: quanto mi sento dentro? Mi sento a tal punto dentro nella Chiesa da sentirla come se fosse mia, certo. e quindi mettermi in gioco totalmente.
0: E tra i tanti progetti sostenuti all'8 per mille c'è questo laboratorio di pasticceria sociale, pensato per rafforzare le relazioni tra le persone e costruire un percorso che favorisca l'autonomia e il progetto di vita di chi vive una disabilità. Si chiama Dolcemente, è l'iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Cerreto Sannita Telese Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento, avviata nel 2018 in collaborazione con la cooperativa iCare, sostenuta appunto, come dicevamo, dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. C'è Don Pino Di Santo con noi al telefono, direttore della Caritas di Cerreto Sannita. Innanzitutto ancora benvenuto, per capire insomma che storia ha questo progetto, che ricaduta ha sul territorio, chi sono i protagonisti.
3: Sì, intanto buonasera a tutti di nuovo.
0: Buonasera.
3: Io ringrazio tutti voi per aver acceso questo piccolo faro sulla nostra piccola realtà. Questo progetto nasce sostanzialmente da una lettura attenta insieme al nostro vescovo Don Mimmo Battaglia, l'attuale cardinale di Napoli, perché ci siamo resi conto che c'erano tante famiglie in condizioni di povertà economica e culturale e di genitori che ancora facevano fatica ad accettare quel dono speciale di avere un figlio con una diversa abilità.
0: Sì.
3: E quindi è anche poi da una lettura trasversale, perché ci siamo resi conto che c'era una sorta di assenza di servizi specifici di continuità al percorso scolastico riabilitativo dei ragazzi, e quindi questo bisogno reale ci ha portati a pensare a creare spazi e luoghi inclusivi, cioè ambienti accoglienti di rispetto, di cura, della dignità di questi ragazzi, di questi giovani. E quindi, ma anche a un altro obiettivo, quello di creare anche le condizioni di una cultura del lavoro di persone con svantaggiate, diciamo. E quindi nasce questo progetto Dolcemente qualche anno fa, è un laboratorio di pasticceria dedicato proprio a questi ragazzi che vivono la realtà del disagio fisico, di una salute comportamentale, familiare, eccetera, insomma. E quindi era quello di promuovere sul nostro territorio una società dell'accoglienza e dell'integrazione delle diversità, delle disabilità, al fine di consentire proprio una crescita civile e sociale di una cultura della solidarietà, certo, e della sussidiarietà. Ovviamente non mancano anche le collaborazioni con i maestri pasticceri locali, con gli istituti scolastici, i genitori dei ragazzi coinvolti e con i centri di riabilitazione e anche con gli ambiti sociali delle ASL.
0: Bellissima questa cosa, Massimo Monzio Compagnoli, perché qui c'è un ascolto locale di un territorio, c'è della creatività perché si è messa in campo un'idea forte, c'è la richiesta di aiuto, se vogliamo, no? L'8 per mille in questo caso, c'è un match di due situazioni che poi porta a risultati insperati.
2: E questo è, credo che sia il bello di questo modello, perché c'è un territorio che ascolta ed è il tema comune a tutti i progetti che vengono fatti dalla Chiesa e dalla Caritas: ascolto e creazione di risposte da dare ai singoli territori. Quindi non sono delle risposte nazionali,
0: ma sono cucite
2: nelle singole realtà. Quello che facciamo noi a livello nazionale è promuovere e mettere a disposizione le risorse e controllare che vengano ovviamente spese nel modo corretto e così via, ma è il territorio che fa la differenza. E soprattutto vorrei ricordare il ruolo giocato anche dai volontari.
0: Certo.
2: Perché nessuno ha un numero di volontari così importante come la Chiesa e che altrimenti, senza dei quali non saremmo in grado di fare tutte queste attività.
0: Ci sarebbe 8 per mille che tenga, insomma,
2: esatto,
0: da quel punto di
2: esatto.
0: vista. Ascoltiamo una canzone, andiamo indietro di qualche decina d'anni, nel 2002 Ligabue usciva con questo brano che si intitola Tutti vogliono viaggiare in prima.

0: già era in prima, cantava Ligabue, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo parlando della forza dell'8 per 1000, di una semplice e gratuita firma quando si va a fare la dichiarazione dei redditi, il 730, quello che volete, firmare per la Chiesa Cattolica vuol dire mettere in piedi una squadra che ridona dignità in tutto il paese, non solo in Italia, anche con tantissimi progetti in giro per il mondo. Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione e il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. La canzone di Ligabue dice: tutti vogliono viaggiare in prima, è un po' come questo sostegno per riportare tutti là dove vogliono, quella dignità, no? Che ogni persona, ogni essere umano merita, per riportarlo nella prima classe che merita, e questo l'8 per 1000 lo può fare, lo fa.
1: Sì, l'8 per 1000 lo fa mettendo nelle condizioni le opere nelle diocesi costruire dei progetti dedicati agli ultimi, e quindi costruire dei progetti di vita anche per i ragazzi con un'abilità diversa, cioè costruiamo dei progetti per dare un futuro a queste persone, e anche che si tratti di migranti o persone che si trovano in condizioni, nella vita succede,
0: di vulnerabilità,
1: esatto, certo. di grande vulnerabilità, e di conseguenza riportarli ad avere fiducia nel futuro.
0: Don Pino Di Santo, direttore Caritas di Cerreto Sannita, che valore ha avuto questo percorso per la vostra chiesa diocesana? Avete visto la ricaduta dell'impulso dell'8 per 1000, magari per rendere magari continuo il progetto, non solo un'iniziativa ma una cosa che poi va avanti da sola?
2: Sì, certo, ha avuto una ricaduta meravigliosa, direi, soprattutto per i ragazzi coinvolti, perché insomma si sono sentiti per la prima volta protagonisti. Il nostro motto è sempre stato quello di far uscire questi ragazzi, questi giovani, dall'anonimato, perché di fatto vivono questa condizione, e quindi siamo molto contenti, insomma, ma soprattutto perché le nostre comunità sono, la nostra realtà è caratterizzata da piccoli paesi, le nostre comunità sono state pienamente coinvolte, anche interpellando i centri di ascolto, insomma c'è stata e spero che continuerà questo, il coinvolgimento di tutta la comunità diocesana, perché in fondo ogni giovane, attraverso questo progetto, grazie all'8 per 1000, ogni giovane, ogni ragazzo è accompagnato anche da percorsi personalizzati che tengono conto delle loro inclinazioni, delle loro potenzialità, e questo processo, che insomma è appena iniziato, di inclusione sociale, ecco, noi speriamo che insomma che possa restituire non solo la dignità, l'autonomia, certo, ma possa anche dare un'opportunità reale lavorativa che permetta di superare la condizione di dipendenza e di esclusione.
0: Massimo Monzio Compagnoni, insomma l'8 per 1000 abbiamo capito che è uno strumento che genera risorse e servizi per il bene comune, e come dicevamo prima spesso il risultato è più grande dell'idea iniziale, no? Perché magari 1 più 1 non fa 2, 8 per 1000, a parte che una moltiplicazione non fa 8000, 8 per 1000 fa molto di più da quel punto di vista. Raccontare quanto di bene si fa, quanto bene si fa, non è semplice, anche scegliere delle singole iniziative per poi comunicarle al meglio, anche lì c'è un grande lavoro di squadra.
1: Sì, è un grande lavoro di squadra e soprattutto un grande lavoro fatto con i territori. Pensate che noi, stando al centro, dobbiamo cercare di avere relazioni con tutti quanti. Le diocesi sono 220, sono 20-25 mila parrocchie, quindi sono un'enormità di persone, di realtà, e noi vorremmo essere, ovviamente, cercare di raccontare nel modo più veritiero e più puntuale, dando una possibilità a tutti, che cosa avviene in questo territorio così grande. La Chiesa è molto più presente che non lo Stato molto spesso, perché con dei numeri così, se aggiungiamo i volontari,
0: c'è una capillarità incredibile.
1: Diciamo che con l'8 per 1000 è la possibilità che diamo a tutti quanti di essere protagonisti a costo zero, ma essere protagonisti in questa attività di bene.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza, per queste anche informazioni molto utili. Siamo insomma, nel periodo della dichiarazione dei redditi, quindi quella firma abbiamo capito quant'è fondamentale. Per saperne di più, 8x1000.it, tutti i progetti, anche quelli rendicontati, filmati, per capire chi sono i beneficiari della nostra firma. Grazie a Massimo Manzio Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione e il sostegno economico alla Chiesa Cattolica, e grazie a Don Pino Di Santo, direttore della Caritas di Cerreto Sannita.
1: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani, in regia ringrazio e saluto Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri, e alla prossima.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: mettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della quinta settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
0: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio. E se offro olocausti, non li accetti.
0: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato. Tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia.
0: Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore.
1: Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui e se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli.
0: Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni.
1: Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli. Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile.
0: L'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata.
1: Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra.
0: Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione, io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette.
1: Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni.
0: Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare.
1: Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora?
0: Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro.
0: Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile.
1: Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
0: Si dirà: solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di Lui.
1: Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio nostro Salvatore. Alleluia. Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
0: Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
0: Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore è crocifisso per noi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Questo è il mio comandamento. Amatevi come io vi amo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Questo è il mio comandamento: amatevi come io vi amo. Alleluia.
0: A Dio Padre, che in Cristo risorto fa risplendere a tutti gli uomini la speranza della vita nuova, si innalzi la nostra preghiera.
3: Padre, da noi la gloria del tuo Figlio.
0: Dio santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte le generazioni,
1: rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua.
0: Purifica i nostri cuori con la luce della tua verità.
1: Guidaci sulla via della giustizia e dell'amore.
0: Fa risplendere su di noi il tuo volto.
1: Liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa.
0: Tu che hai dato agli apostoli la tua pace,
1: fa che essa regni su tutta la terra.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o più semplicemente della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale si narra che, mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: «Se propagherai il rosario, sarai salvo». Il giovane Bartolo Longo rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da abbandonare gli ambienti satanici che frequentava e iniziare la propria opera di diffusione della preghiera del rosario. Tuttavia, i primi tentativi di diffusione del rosario non ottennero grandi risultati e per questo si recò a Napoli per acquistare un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a questa preghiera. La sorte volle che una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima.

tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e con intere parti di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva accettarlo. Ma di fronte alle insistenze della suora, non poté rifiutare il dono, e con questo si diresse verso Pompei, su di un carretto utilizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così come era, non poteva essere esposto alla cittadinanza, sia per lo stato di degrado che per un errore nel dipinto che ritraeva Santa Rosa al posto di Santa Caterina da Siena come colei che riceveva il rosario e dunque ponendo l'immagine a rischio di interdetto. Fu così che Bartolo Longo decise di affidare alle mani di un restauratore il quadro e contemporaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto. L'edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna de Fusco, futura sposa dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben presto la chiesa si trasformasse nell'attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

il dipinto della Madonna di Pompei o della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che dir si voglia, infatti venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica. Già il 13 febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una ragazzina che, malata di epilessia inguaribile, si ritrovò in poco tempo guarita. In poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così di quello di Pompei uno dei santuari mariani più visitati al mondo.

l'importanza della Basilica di Pompei per il mondo cattolico è testimoniata anche dal fatto che per ben 4 volte è stata visitata da un Papa. In particolare, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI che Papa Francesco si sono recati in visita al santuario e in occasione della visita di San Giovanni Paolo II venne recitata la supplica. Nel mentre i fedeli giungevano al santuario, Bartolo Longo cominciò a diffondere preghiere e pie devozioni, componendo poi, nel 1833, anche la supplica prima citata. Questa è una preghiera, inizialmente intitolata Atto d'amore alla Vergine, ma poi ribattezzata Supplica alla potente regina del Santissimo Rosario di Pompei. Il testo ha avuto nel tempo vari ritocchi, prima della formula attuale. La supplica viene recitata solennemente 2 volte l'anno, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. L'8 maggio del 1915 la preghiera fa il suo ingresso in Vaticano. Alle 12 di quel giorno, Benedetto XV e i dignitari vaticani la recitarono nella Cappella Paolina. Da allora la tradizione è continuata con i pontefici successivi.

La supplica dice così: O augusta regina delle vittorie, o vergine sovrana del paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano per terrore gli abissi, o regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad innalzarvi un tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei novelli vostri trionfi sulla terra degli idoli e dei demoni, effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie.

quel trono di clemenza ove sedete regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, su tutta la Chiesa, e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo e dei travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano, quante calamità e afflizioni ne costringono. O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro figliuolo sdegnato e vincete con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono pur nostri fratelli e figli vostri che costarono sangue al dolce Gesù e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo cuore. Oggi mostratevi a tutti qual siete, regina di pace e di perdono. È vero che noi per primi, benché vostri figli, coi peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo novellamente il vostro cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri flagelli. Ma voi, ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo, e quel testamento di un Dio suggellato col sangue di un uomo Dio vi dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Voi dunque, come nostra madre, siete la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a voi le mani supplichevoli, gridando misericordia.

pietà vi prendo, Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur dilacerano il cuore amabile del vostro figliuolo. Pietà, De, pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuore vostro. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia.

costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata regina alla destra del vostro Figlio, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Voi distendete il vostro dominio per quanto sono distesi i cieli, e a voi la terra e le creature tutte che in essa abitano sono soggette. Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e voi sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria. Voi siete l'Onnipotente per grazia, voi dunque potete salvarci, che se dite di non volerci aiutare perché figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli. Ah no, il vostro cuore di madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il bambino che noi vediamo sulle vostre ginocchia e la mistica corona che miriamo nella vostra mano ci ispirano fiducia che noi saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso, sì, oggi, da voi aspettiamo le sospirate grazie. Un'ultima grazia noi ora vi chiediamo, Regina, che non potete negarci in questo giorno solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante e in modo speciale la vostra materna benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché non ci avrete benedetti.

Udite, o Maria, in questo momento il sommo pontefice, ai prischi allori della vostra corona, agli antichi trionfi del vostro rosario, onde siete chiamata regina delle vittorie, de, aggiungete ancor questo, o madre. Concedete il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedite il nostro vescovo, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del vostro santuario. Benedite infine tutti gli associati al vostro novello Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al vostro Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti d'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre smorte labbra sarà il nome vostro soave. Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo, così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: dei Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania, sono con Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo che è il responsabile della prelatura territoriale di Pompei, ovvero il responsabile di una importante basilica dove ogni anno giungono in pellegrinaggio moltissimi fedeli.
2: Sì, Pompei rispetto alle altre diocesi italiane ha una costituzione ed anche una storia speciale. Tutto è nato qui a Pompei attraverso un laico, un avvocato, Bartolo Longo, convertitosi dopo un periodo di allontanamento dalla fede. Si tratta di un giovane avvocato che studia a Napoli nella seconda metà dell'Ottocento. E quel periodo si allontana dalla fede, lui scriverà che è diventato sacerdote dello spiritismo, ma la nostalgia e anche la grazia di Dio a un certo punto lo ha toccato e si è convertito, potremmo dire, col rosario in mano. Un padre domenicano che ha incrociato, padre Alberto Radente, di fronte ai suoi dubbi ed anche quasi al suo dramma interiore, mi salverò dopo questa vita così dissoluta, lui gli spiega: chi prega il rosario si salva. E Bartolo Longo, era il 1872, arriva a Pompei per amministrare i terreni di una nobildonna napoletana e lui arriva veramente col rosario in mano, perché mentre vagava nei campi, la città di Pompei è tutta nuova, è sorta poi intorno al santuario, mentre vagava nei campi sente ancora di più forte dentro di sé: chi prega il rosario si salva. E ai bravi contadini pompeani insegna la preghiera del rosario, finché non decide anche di portare un quadro della Madonna del Rosario. Le raffigurazioni della Madonna del Rosario erano molto comuni anche allora, c'erano tante confraternite del rosario. E lui si rivolge al suo padre spirituale, padre Alberto Radente, domenicano, che gli dona un quadro. Questo quadro verrà trasportato poi a Pompei il 13 novembre del 1875 su un carro di un contadino che aveva pulito le stalle a Napoli, e tra il letame arriva a Pompei il quadro che tutti quanti veneriamo, quadro che fu posto nell'allora chiesetta in mezzo ai campi, che si rivelò subito una chiesa inadeguata, piccolissima, per l'accorrere dei fedeli, per le grazie straordinarie che avvenivano. E così, su consiglio del vescovo di Nola, allora la prelatura territoriale non esisteva, questa zona apparteneva alla diocesi di Nola, su consiglio di Monsignor Formisano, vescovo di Nola, lui cominciò la costruzione del santuario e accorrevano migliaia di fedeli. Fu necessario far fermare il treno, costruì la stazione ferroviaria, fu necessario costruire le strade, portare l'elettricità, l'acqua, acquistò una sorgente per portarci l'acqua. E questo tempio veniva costruito anche con il concorso di fedeli non soltanto dall'Italia ma dall'estero. Erano gli anni in cui tanti italiani emigravano. Dal porto di Napoli arrivavano le navi da Genova e da Napoli poi ripartivano per le Americhe. Bartolo Longo ai nostri italiani che emigravano regalava una corona del rosario e una riproduzione della Madonna di Pompei. Sono stati loro a propagare questa devozione fuori Italia e oggi ritroviamo chiese intitolate alla Madonna di Pompei a Buenos Aires, anzi c'è un quartiere a Buenos Aires chiamato Nueva Pompeia, a New York, a Caracas, quando ero a Caracas c'era la chiesa dedicata alla Madonna di Pompei. Oggi proprio questa mattina è arrivata una lettera dalla parrocchia della Madonna di Pompei di Massa Schlock di Malta, con un'offerta di circa 1.000 euro per le opere di carità del santuario. Ma in questi giorni a Mangalore in India ricordano 120 anni dalla fondazione di un santuario dedicato alla Madonna del Rosario di Pompei. Così, mentre qui a Pompei cresceva, si costruiva il nuovo santuario, in tante parti del mondo, tante chiese dedicate alla Madonna di Pompei, tutte collegate, se vogliamo, dalla preghiera del Rosario, ma anche da una preghiera speciale che poi Bartolo Longo ha scritto e che è stata tradotta in centinaia di lingue, la famosa supplica alla Madonna di Pompei.
1: E vorrei però chiedere a Monsignor Tommaso Caputo, adesso che cosa fa l'arcivescovo responsabile di questa istituzione, possiamo chiamarla così, così sovranazionale, importante, questo osservatorio, ma anche questo luogo d'incontro?
2: Pompei ha questo splendido santuario, ma la caratteristica di Pompei è che qui vi sono due santuari: il santuario di pietra, che tutti possiamo ammirare, ma intorno al santuario di pietra c'è il santuario della carità. Bartolo Longo capì che la fede senza la carità non aveva senso, lo leggiamo nella Sacra Scrittura, e allora iniziò ad occuparsi delle persone che più avevano necessità, anzitutto dei bambini e delle bambine, degli orfani, delle orfane. E poi incrociò un giorno una persona che doveva andare in carcere, che era preoccupata per i suoi figli. Aprì l'opera per i figli dei carcerati, sfidando la mentalità del tempo, mentalità che, seguendo alcune teorie che poi si sono rivelate completamente false, già davano per tarati i figli dei carcerati. Immagini che il primo dei ragazzi, figlio dei carcerati, accolto nei nostri istituti, è diventato sacerdote. Ieri abbiamo ricordato nel teatro dell'Istituto Bartolo Longo la festa di Santa Cecilia, era l'altro giorno, perché la banda musicale composta dai figli e dalle figlie dei carcerati, tuttora valida, questa banda musicale che ha compiuto 121 anni, ieri ha accolto 15 nuovi elementi, che sono gli alunni delle nostre scuole, gli alunni e le alunne delle nostre scuole. Per cui intorno al santuario di pietra, dove arrivano milioni di fedeli ogni anno, c'è il santuario della carità. Santuario della carità che è composto da opere in favore della famiglia. Abbiamo le case famiglie, l'ultima delle case famiglie aperte per i bambini disabili. Accogliamo ragazze madri con i loro bambini. Gli emigranti, Papa Francesco ci ha pregato, ci ha invitato ad accogliere i migranti. Ci siamo sentiti confortati dalla sua parola, avevamo cominciato qualche mese prima. Sono passate circa 40 donne migranti, attualmente ne abbiamo 12. La vigilia di Natale dovrebbe nascere un bambino ad una di loro. Abbiamo un centro per accogliere giovani che hanno problemi con la tossicodipendenza. La mensa per i poveri, proprio nella casa del pellegrino, dove accogliamo i pellegrini, un piano è dedicato alla mensa per i poveri. Calcoliamo che in un anno abbiamo potuto offrire 30.000 pasti. Ecco, Pompei è fede e carità.

0: pastori.
1: Monsignor Tommaso Caputo, questo è un osservatorio particolare. Che impressione ha del mondo, di come si sta trasformando? Prima accennato all'immigrazione, ha fatto anche un accenno delle forme di secolarizzazione, una trasformazione della società. Dal santuario, come si vedono questi cambiamenti?
2: Certo, la società sta cambiando, ma a volte siamo impressionati dal negativo che vediamo intorno a noi. A giudicare dalle messe che hanno migliaia di pellegrini, siamo confortati anche certamente dal tanto positivo e tanta fede che è attorno a noi. Il santuario Pompei si trova in un contesto molto difficile, non mancano in zona anche forme di criminalità, ma io sono molto fiducioso, ecco, perché specialmente quando vedo che i giovani di Pompei fanno a gara per andare alla mensa dei poveri, per servire i nostri poveri, quando vedo che le iniziative che riguardano i giovani sono molto ben valutate da loro. Se vuole, abbiamo un collegamento lento con WhatsApp e quindi ci scambiamo. C'è tutta la pastorale giovanile del santuario, ha creato questa possibilità di far intervenire i giovani su questi temi. L'Azione Cattolica di Pompei, immagini, in proporzione, forse la più numerosa d'Italia, perché Pompei è una piccola realtà, sono 25.000 abitanti, ma abbiamo iscritti in tutte le parrocchie e per tutte le categorie che segue l'Azione Cattolica. Ma c'è un pullulare di attività caritative. Tutto questo ci lascia ben sperare.
1: La crisi economica, che su 25.000 persone forse non sono l'osservatorio migliore, però qui passano tutti, si può dire, vengono da tutta la Campania e anche da paesi più lontani. Che impressione si ha?
2: Certamente, specialmente qui al Meridione, stiamo attraversando periodi di grandi difficoltà. Le persone che arrivano a chiederci aiuto sono tantissime ed aumentano. Vedo che c'è tanta solidarietà, ma stiamo attraversando un periodo difficile, questo sì, lo vediamo. Da parte nostra cerchiamo di fare del nostro meglio anche nella educazione alla carità e quindi nell'approfondire la vita cristiana, ma ci rendiamo conto che il lavoro manca. Cerchiamo anche noi di contribuire nei posti di lavoro per quanto possibile. È un momento certamente difficile. Con i vescovi della Campania ci siamo interrogati, ci interroghiamo su questi problemi. Cerchiamo di dare ovviamente lezioni di speranza a tutti e fare in modo che non vengano attirati, assorbite nelle forme di illegalità che purtroppo sono diffuse.
1: Vorrei chiedere un'ultima cosa a Monsignor Tommaso Caputo, che è l'arcivescovo della prelatura di Pompei. Vorrei chiedergli il senso del pellegrinaggio nella nostra società moderna, quando tutti si spostano, tutti vanno, dove viaggiare è facile. Però il pellegrinaggio conserva un suo senso.
2: E qui a Pompei lo tocchiamo con mano, questo senso del pellegrinaggio. Abbiamo dei pellegrini che si impongono di venire a Pompei a piedi nel mese di maggio o nelle mattinate del mese di maggio o di ottobre, quando c'è il Buongiorno a Maria. Camminare, andare verso, raggiungere una meta per trovare qualcosa di forte è stato nella storia sempre uno degli stimoli grandi. Immaginiamo le persone che andavano nei luoghi santi, Santiago de Compostela, la via Francigena, ma anche qui a Pompei. Per questo Pompei, che è il punto di arrivo, ha la possibilità di accogliere i pellegrini e noi ce ne accorgiamo nella casa del pellegrino quando arrivano, dove trovano persone che li accolgono e li aiutano, per poi passare in santuario e il cuore del santuario poi diventa la sala delle confessioni, perché il santuario è un centro di spiritualità del rosario, ma poi l'incontro fondamentale è quando il pellegrino che è arrivato alla meta può anche ricominciare con la grazia di Dio un altro cammino, che è il cammino della vita di tutti i giorni, a cui nessuno si può esimere.
1: E su questo ricordo dell'incontro fondamentale che si può fare al santuario attraverso la mediazione della Madonna di Pompei, io ringrazio l'arcivescovo Tommaso Caputo, responsabile della prelatura di Pompei, di averci un po' raccontato come funzionano le cose nel suo santuario. Grazie.
2: Grazie a lei.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989.

0: cronaca e la storia oggi ci porta a Pompei per conoscere un po' più da vicino la storia e l'attualità di uno dei santuari mariani più conosciuti e frequentati del mondo. Sono circa 4 milioni i pellegrini che ogni anno si recano nel santuario della Beata Vergine del Rosario, per lo più provenienti dalle regioni del centro-sud Italia, ma anche dal nord del nostro paese e dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, dal Sud America e dall'Europa dell'Est. Una folla anonima di persone devote o ancora in ricerca, ma che per Maria, come ciascun figlio per la propria madre, hanno ognuna singolarmente un nome. A lei, ogni sera alle 18 in punto, i pellegrini presenti dedicano la recita del Santo Rosario per chiedere la sua potente intercessione presso il Figlio. Domenica di ottobre, mese del Rosario, e l'8 maggio, dunque anche quest'anno, alle 12 in punto, i pellegrini presenti nel santuario si uniscono ai fedeli di tutta la terra per la recita della supplica, la cosiddetta Ora del Mondo, una preghiera dedicata e rivolta sempre a Maria. Fede e devozione, ma anche bisogno di sentire quell'abbraccio materno, di percepire lo sguardo amorevole della madre, si intrecciano nel santuario di Pompei, la cui nascita è legata al beato Bartolo Longo, che è anche l'autore della stessa supplica. Il suo impegno a diffondere la recita del Rosario, scaturito dall'invito che proprio la Vergine Maria gli rivolgeva nel lontano 1872, ha portato molto frutto. Ma chi era il beato Bartolo Longo? E come la sua storia si lega a quella di Pompei? Ecco una breve biografia. Ascoltiamo.
1: Il 10 febbraio 1841, Bartolo Longo nasce a Latiano, in provincia di Brindisi. Nel 1863 giunge a Napoli per completare gli studi di giurisprudenza. Qui, dopo alcuni anni, si avvicina al mondo dello spiritismo, abbandonando completamente la fede cattolica nella quale era stato educato. Grazie al professor Vincenzo Pepe e al domenicano padre Alberto Radente, ritornò sulla retta via. La sua conversione fu totale. Si dedicò anima e corpo alla religione e alla carità. Grazie alla nobildonna Caterina Volpicelli, beatificata il 29 aprile del 2001, conobbe la contessa Marianna Farnararo De Fusco. Da quel momento, il beato Bartolo Longo ebbe una svolta decisiva per la sua vita. Divenne compagno inseparabile nelle opere caritatevoli della contessa, che era vedova, e inoltre divenne istitutore dei suoi 5 figli piccoli e amministratore dei vasti beni. La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur avendo il beneplacito dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Guglielmo Sanfelice. Dopo un'udienza accordata loro da Papa Leone XIII, il quale sollecitava una soluzione confacente, decisero di sposarsi nell'aprile del 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano fatto fino ad allora. Proprio per curare le proprietà di colei che diverrà sua moglie, giunse nel 1872 nell'allora desolata e malsana Valle di Pompei. Aggirandosi per le campagne del luogo, sentì ancora più forte quel dubbio che ormai da tempo lo tormentava. Come avrebbe fatto a salvarsi, a causa delle esperienze poco edificanti della vita passata? Era mezzogiorno e al suono delle campane si accompagnò una voce. Se propaghi il rosario, sarai salvo. Questo pensiero fu come un baleno che rompe il buio d'una notte tempestosa, racconta lo stesso beato. Era l'ultima lotta. Con l'audacia della disperazione, sollevai la faccia e le mani al cielo e, rivolto alla Vergine Celeste, gridai: «Se è vero che tu hai promesso a San Domenico che chi propaga il rosario si salva, io mi salverò, perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il tuo rosario».

0: Un ospite d'eccezione ci aiuta a conoscere più da vicino questa grande figura di laico impegnato, l'attualità della sua testimonianza e anche l'importanza e l'attualità della recita del Santo Rosario. Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, per tanti anni delegato pontificio del Santuario della Beata Vergine di Pompei, oggi Vescovo di Assisi.
1: Rosario, una preghiera tutta da scoprire. Il rosario è una miniera di cui purtroppo spesso utilizziamo solo gli spiccioli. È una miniera perché il rosario non è soltanto una preghiera. Il rosario è un percorso di contemplazione. Il rosario è il mettere al centro dei nostri occhi, degli occhi del cuore, il volto di Cristo, facendo nostri gli occhi di Maria. E allora, ecco, vissuto così diventa realmente un percorso e diventa anche un'ascesa, un salire. Mi capita anche di dire spesso ai fedeli che in santuario si fermano a pregare: voi dite per 10 volte l'Ave Maria. Sia questo modo di recitare l'Ave Maria, un sentire l'Ave Maria come un gradino, ogni Ave Maria un gradino di amore, si sale la scala dell'amore con Maria, anzi si sale alla scala dell'amore di Maria per incontrare con i suoi occhi e con il suo cuore Gesù Cristo. Ecco, vissuto così il rosario è davvero un pascolo, è davvero un nutrimento per l'anima. Può essere purtroppo recitato anche in maniera piuttosto banale e diventa allora una ripetizione meccanica. Ecco, il rosario a Pompei è contemplazione. Pensi che ne stiamo parlando da diversi mesi come di scuola degli innamorati. Degli innamorati ovviamente di Gesù Cristo e di Maria, e vi assicuro che è un'esperienza veramente bella. Ogni sera nel nostro santuario alle 18 abbiamo la scuola degli innamorati, tanta gente che si innamora di Gesù Cristo e della Madre Sua.
0: E a Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino abbiamo chiesto qual è l'attualità del messaggio del Bartolo Longo oggi per i laici e i coniugati.
1: È un aspetto sicuramente di grande attualità. Siamo in un periodo storico in cui la Chiesa ha pienamente rivalutato la figura del laico, la spiritualità laicale e insieme la spiritualità familiare. Noi a Pompei stiamo insistendo molto su questo aspetto, al punto che abbiamo costituito tra gli altri percorsi pastorali anche una unione delle famiglie del Rosario, e attraverso questa unione, cercando di mettere insieme non soltanto le singole famiglie intorno al Rosario, ma anche gruppi di famiglie che possano camminare insieme, ecco, noi speriamo possa passare il messaggio e l'esempio, il modello del nostro Beato. Sappiamo tutti a quali condizioni di crisi, di sofferenza sia sottoposta oggi la famiglia per i più diversi motivi, e sappiamo anche quanto il Magistero della Chiesa insista sulla necessità che la famiglia insieme con i giovani, ecco, sia, ecco, un punto di grande interesse della pastorale. Noi crediamo che anche attraverso il Rosario a questo interesse possiamo dare realmente una grande risposta. Il rosario è tradizionalmente una preghiera recitata in famiglia, una preghiera per la famiglia. Oggi la difficoltà che le famiglie si ritrovino insieme è nota, ecco, la famiglia è piuttosto dispersa. Le famiglie parentali di una volta, le grandi famiglie sono frantumate. Ecco, noi cerchiamo attraverso il rosario di mettere insieme, ecco, le coppie, le famiglie intere, perché possano riflettere, ecco, sulla scelta del Vangelo e possano insieme anche aiutarsi, sostenersi. Il nostro Beato da questo punto di vista è un grande esempio. Ecco, egli ha mostrato come si possa vivere cristianamente, come si possa stare nel mondo ed essere apostoli, essere missionari, come si possa vivere una esperienza di famiglia nella santità. A dire il vero, la sua esperienza di famiglia non fu tanto facile. Egli sposò una vedova con dei figli che gli diedero anche un po' di problemi, ma anche da questo punto di vista diventa un esempio, perché oggi non c'è famiglia, ahimè, che non abbia i suoi problemi anche nei rapporti, no, tra genitori e figli. Ecco, sentire che c'è stato uno che è passato attraverso la turbolenza, attraverso i problemi della vita di famiglia e ci è passato facendosi santo, credo che sia un esempio incoraggiante per tutti.
0: ascoltiamo un altro breve passaggio della biografia del beato Bartolo Longo.
2: Bartolo Longo capì dunque la sua vocazione e si propose di non allontanarsi dalla Valle di Pompei senza aver diffuso il culto alla Vergine del Santo Rosario. Cominciò col catechizzare i contadini, ristrutturò poi la piccola chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore risalente all'anno 1000 e decise, su consiglio del vescovo di Nola, di erigere una nuova chiesa dedicata alla Vergine del Santo Rosario. Occorreva un quadro della Madonna del Rosario da porre alla venerazione dei fedeli, ancor prima della realizzazione della chiesa. Bartolo Longo si recò a Napoli per comprare un quadro, ma non trovò nulla da poter acquistare con i pochi soldi disponibili. Il padre Radente, suo amico, lo indirizzò da Suor Maria Concetta dell'Itala, che donò all'avvocato una vecchia tela raffigurante la Vergine del Santo Rosario, molto rovinata. Restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di Pompei e lui stesso racconta che nel tratto finale il quadro venne trasportato su un carro che faceva la spola dalla periferia della città alla campagna, carico di letame, che allora veniva usato come concime nei campi. Il 13 febbraio 1876 il quadro venne esposto nella piccola chiesetta parrocchiale e da quel giorno la Madonna, attraverso quell'immagine prodigiosa, elargì con abbondanza grazie e miracoli. La folla di pellegrini e devoti aumentò a tal punto che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande. Da Napoli prima e poi pian piano da ogni parte del mondo cominciarono ad arrivare offerte per la costruzione della nuova chiesa, la cui prima pietra fu posta l'8 maggio del 1876.
0: Questa è la storia del quadro raffigurante la Madonna del Santo Rosario, un quadro che ancora oggi continua ad attirare una folla immensa di fedeli.
1: Bisogna veramente sperimentare quello che succede a Pompei quando la gente, la semplice gente del popolo di Dio viene a baciare questo quadro per sentire l'intensità di questo gesto, che sì, può essere anche per qualcuno vissuto in maniera un po' superficiale, ma ha una sua profondità che risponde pienamente alla dinamica dell'incontro. Il cristianesimo è l'incontro di un Dio che si avvicina all'uomo. Secondo la scrittura si avvicina addirittura in termini sponsali. Dio è lo sposo dell'umanità. Dunque Dio non disdegna tutto ciò che nel cuore umano è anche affetto, e anche espressione di sentimento e anche modo simbolico e sensibile di rapportarsi a lui. Tutto questo è veicolo di un incontro interiore, è espressione di amore. Anche un bacio dato a un'icona può essere tutto questo. Ecco, a Pompei si verifica appunto che il bacio è espressione di un incontro tra figli e la madre, può essere qualche volta vissuto in maniera molto ingenua, ma dentro c'è una grande logica, che è la logica cristiana dell'amore sponsale.
0: Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi e per molti anni delegato pontificio del Santuario della Beata Vergine di Pompei. Ricordiamo che l'opera del Bartolo Longo, che morì a 85 anni il 5 ottobre del 1926, ha avuto il suo solenne riconoscimento con la beatificazione da parte di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 26 ottobre 1980. Il nostro incontro si conclude qui, la cronaca e la storia torna giovedì

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri dolorosi della passione, morte in croce di Gesù. Nel primo mistero doloroso meditiamo Gesù che agonizza nel Getsemani. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: l'anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. E pregava: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Accostiamoci a Gesù che agonizza e preghiamo la Vergine Maria per la sofferenza che c'è nel cuore di tutte le persone che non credono in Dio, che non hanno fede, che non hanno il senso vero della vita, che sono nella tristezza, nella disperazione o che vivono senza nessuna speranza perché non credono alla vita eterna. Che il Signore Gesù, che agonizza per intercessione della Madonna, possa far giungere a tutti questi fratelli il dono della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene flagellato alla colonna. Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Accostiamoci a Gesù flagellato e preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono fisicamente, perché la Madonna interceda per loro il dono della serenità, della fortezza, della rassegnazione cristiana, della fede, affinché capiscano la preziosità della sofferenza, che può essere unita alla sofferenza di Gesù per completare quello che manca alla sua passione per la salvezza del mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene incoronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve re di Giudei. Accostiamoci a Gesù incoronato di spine, preghiamo la Vergine Maria per tutti quelli che soffrono moralmente, che hanno il cuore straziato per dispiaceri, per solitudine, per fallimenti, per situazioni di difficoltà in famiglia, con i figli, di rapporti tra i genitori, tra gli sposi, di tante situazioni di desolazione morale, per i disorientamenti della vita, che la Madonna, Madre della Consolazione, possa aiutare tutte queste persone a non cadere nella disperazione, ma a saper cogliere la via della fiducia e del rifugio in Dio, che è Padre, che ama e che vuole salvare tutti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce fino alla sua crocifissione. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Accostiamoci a Gesù con la sua croce, accompagnato da Maria, la sua madre, e preghiamo per la sofferenza innocente, cioè soprattutto per la sofferenza dei bambini, che è la più degna di completare ciò che manca alla passione del Signore, e affidiamo alla Vergine Maria il compito di raccogliere tutta questa sofferenza dei bambini perché il Signore la trasformi in mezzo di redenzione per l'umanità peccatrice.
2: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose.

0: fuoco del tuo amore.
1: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù sulla croce che attende la morte e che dona sua madre al discepolo e per mezzo del discepolo a tutti noi. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Concludiamo il rosario restando sotto la croce di Gesù in compagnia con la Vergine Maria, nostra madre, e preghiamo perché la Vergine Maria raccolga tutta la sofferenza della Chiesa perseguitata, della Chiesa che si carica del peccato del mondo, della Chiesa che soffre per le divisioni, per le guerre, talvolta anche per difficoltà interne alla Chiesa stessa. Che Maria, la madre della Chiesa, trasformi per la potenza di Gesù che muore questa sofferenza in dono a Gesù, perché la Chiesa diventi sempre più unita, sempre più santa, sempre più sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più vicine.

innalziamo alla Vergine Maria il canto della Salve Regina, perché con i suoi occhi misericordiosi guardi a tutta la sofferenza del mondo, di questo mondo coperto di peccato, di guerre, di divisioni, di disastri, di tante situazioni che creano anche timori, paure, preoccupazioni per le sorti del mondo stesso. Che la Vergine Maria interceda per la pace di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, soprattutto per le intenzioni del Sommo Pontefice.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore del mondo Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre senza macchia.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine sapiente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna d'amore.
1: Prega.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega.
0: Vergine potente.
1: Prega.
0: Vergine clemente.
1: Prega.
0: Vergine fedele.
1: Prega.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega.
0: Sede della sapienza.
1: Prega.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega.
0: Dimora dello Spirito Santo.
1: Prega.
0: Dimora colma di gioia. Dimora consacrata a Dio. Rosa mistica. Gloria della stirpe di Davide. Vergine potente contro il male. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
2: E ora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o più semplicemente della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale si narra che, mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: «Se propagherai il rosario, sarai salvo». Il giovane Bartolo Longo rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da abbandonare gli ambienti satanici che frequentava e iniziare la propria opera di diffusione della preghiera del rosario. Tuttavia, i primi tentativi di diffusione del rosario non ottennero grandi risultati e per questo si recò a Napoli per acquistare un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a questa preghiera. La sorte volle che, una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima.

La tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e con intere parti di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva accettarlo. Ma di fronte alle insistenze della suora, non poté rifiutare il dono, e con questo si diresse verso Pompei, su di un carretto utilizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così com'era, non poteva essere esposto alla cittadinanza, sia per lo stato di degrado che per un errore nel dipinto che ritraeva Santa Rosa al posto di Santa Caterina da Siena come colei che riceveva il rosario e dunque ponendo l'immagine a rischio di interdetto. Fu così che Bartolo Longo decise di affidare alle mani di un restauratore il quadro e contemporaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto. L'edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben presto la chiesa si trasformasse nell'attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Il dipinto della Madonna di Pompei o della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che dir si voglia, infatti venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica. Già il 13 febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una ragazzina che, malata di epilessia inguaribile, si ritrovò in poco tempo guarita. In poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così di quello di Pompei uno dei santuari mariani più visitati al mondo.

L'importanza della Basilica di Pompei per il mondo cattolico è testimoniata anche dal fatto che per ben 4 volte è stata visitata da un Papa. In particolare, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI che Papa Francesco si sono recati in visita al santuario e in occasione della visita di San Giovanni Paolo II venne recitata la supplica. Nel mentre i fedeli giungevano al santuario, Bartolo Longo cominciò a diffondere preghiere e pie devozioni, componendo poi, nel 1833, anche la supplica prima citata. Questa è una preghiera, inizialmente intitolata Atto d'amore alla Vergine, ma poi ribattezzata Supplica alla potente regina del Santissimo Rosario di Pompei. Il testo ha avuto nel tempo vari ritocchi, prima della formula attuale. La supplica viene recitata solennemente 2 volte l'anno, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. L'8 maggio del 1915 la preghiera fa il suo ingresso in Vaticano. Alle 12 di quel giorno, Benedetto XV e i dignitari vaticani la recitarono nella Cappella Paolina. Da allora la tradizione è continuata con i pontefici successivi.

La supplica dice così: O augusta regina delle vittorie, o vergine sovrana del paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano per terrore gli abissi, o regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad innalzarvi un tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei novelli vostri trionfi sulla terra degli idoli e dei demoni, effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie.

quel trono di clemenza ove sedete regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, su tutta la Chiesa, e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo e dei travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano, quante calamità e afflizioni ne costringono. O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro figliuolo sdegnato e vincete con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono pur nostri fratelli e figli vostri che costarono sangue al dolce Gesù e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo cuore. Oggi mostratevi a tutti qual siete, regina di pace e di perdono. È vero che noi per primi, benché vostri figli, coi peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo novellamente il vostro cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri flagelli. Ma voi, ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo, e quel testamento di un Dio suggellato col sangue di un uomo Dio vi dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Voi dunque, come nostra madre, siete la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a voi le mani supplichevoli gridando misericordia. Nostra madre, siete la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a voi le mani supplichevoli.

dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur di lacerano il cuore amabile del vostro figliuolo. Pietà, De, pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia.

costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata regina alla destra del vostro figlio, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Voi distendete il vostro dominio per quanto sono distesi i cieli, e a voi la terra e le creature tutte che in essa abitano sono soggette. Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e voi sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria. Voi siete l'Onnipotente per grazia, voi dunque potete salvarci, che se dite di non volerci aiutare, perché figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli. Ah no, il vostro cuore di madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il bambino che noi vediamo sulle vostre ginocchia e la mistica corona che miriamo nella vostra mano ci ispirano fiducia che noi saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso, sì, oggi, da voi aspettiamo le sospirate grazie. Ultima grazia noi ora vi chiediamo, Regina, che non potete negarci in questo giorno solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante e in modo speciale la vostra materna benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché non ci avrete benedetti.

benedite, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, ai prischi allori della vostra corona, agli antichi trionfi del vostro rosario, onde siete chiamata Regina delle Vittorie, Dè, aggiungete ancor questo, o Madre. Concedete il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedite il nostro Vescovo, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del vostro santuario. Benedite infine tutti gli associati al vostro novello Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al vostro Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti d'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre smorte labbra sarà il nome vostro soave. Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo, così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della quinta settimana di Pasqua.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
0: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
0: Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
0: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato. Tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia.
0: Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, Salvatore.
1: Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui e se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli.
0: Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni.
1: Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli. Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile.
0: L'ha creata non come orrida regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata.
1: Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra.
0: Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione, io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette.
1: Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni.
0: Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare.
1: Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha predetto fin da allora?
0: Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio. Fuori di me non c'è Dio giusto e salvatore.
1: Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non ce n'è un altro.
0: Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile.
1: Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua.
0: Si dirà, solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di Lui.
1: Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio nostro Salvatore. Alleluia.
1: Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
0: Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
0: Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore è crocifisso per noi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Questo è il mio comandamento. Amatevi come io vi amo. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Questo è il mio comandamento: amatevi come io vi amo. Alleluia.
0: A Dio Padre, che in Cristo risorto fa risplendere a tutti gli uomini la speranza della vita nuova, si innalzi la nostra preghiera.
4: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
0: Dio santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte le generazioni,
1: rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua.
0: Purifica i nostri cuori con la luce della tua verità.
1: Guidaci sulla via della giustizia e dell'amore.
0: Fa risplendere su di noi il tuo volto.
1: Liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa.
0: Tu che hai dato agli apostoli la tua pace,
1: fa che essa regni su tutta la terra.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

carissimi che siete in ascolto, lo spunto che mi è dato da questa coincidenza è di considerare la Vergine Maria con le parole che Giovanni Paolo II ci ha suggerito. Maria è l'ostensorio del Signore, una bella espressione che la descrive per noi come colei che ci mostra e ci porta il Signore Gesù. L'ostensorio è proprio quell'oggetto sacro, trasparente, che mostra a noi più da vicino la presenza del Signore nell'Eucarestia. Non vorremmo mai avere nei confronti del Signore leggerezza, superficialità, tantomeno indifferenza, ma vorremmo provare anche noi quello che insegnava il santo curato d'Ars, quando diceva: amico mio, chi si accosta al credo, chi si accosta al mistero di Maria, chi si accosta all'Eucarestia, si accosta al fuoco. E il fuoco è sempre pericoloso. In certi momenti è inevitabile o necessario avvicinarsi. A volte il fuoco ci riscalda, ci illumina, ci purifica, ma ci potrebbe anche bruciare. Questo fuoco, allora, che è per noi la presenza dell'Eucarestia, il volto materno di Maria, deve trovarci con sentimenti di profonda adorazione, con quella riverenza, quel timore che manifestano proprio davanti al fuoco di Dio il profeta Isaia, quando lo vede nel trono di fuoco e sente i serafini cantare: santo, santo, santo. Egli, che si sente peccatore, si ritrova balbuziente, senza parola, prostrato a terra. E il fuoco che appare presentando il nome di Dio a Mosè e che domanda a lui di togliersi i sandali, di prostrarsi per terra, di capire quanto la creatura è infinitamente diversa dal creatore. Questi sentimenti di profonda adorazione li chiediamo oggi in un clima di superficialità, di mancanza di rispetto, a volte anche per il luogo sacro, spesso anche per il santo nome di Maria e di Gesù. E con una preghiera del santo Pier Giuliano Eymard vorrei che questi pensieri entrassero nei nostri cuori. Adorare Gesù con te, amarlo con il tuo cuore, o Maria. Adorerò, amerò, pregherò con te, per te, in te, e continuerò così la tua vita contemplativa sulla terra. Oh, come Gesù sarà contento di ritrovare in noi Maria, la sua amabile e santa madre. Io debbo fare quello che tu, o Maria, facevi al servizio di Gesù per la sua gloria. Tu pensavi i pensieri di Gesù, vivevi in unione di virtù e di lavoro a Gesù, non ti occupavi in te stessa che di Gesù e per Gesù e in Gesù. Non si lascia mai Gesù venendo a te, Maria. Tu sei la divina regina del cenacolo che ci conduci e ci dirigi. Tu, Maria, sei Gesù maternizzato, sei una madre, tutta una madre, nient'altro che una madre. Rimetto dunque nelle tue mani, o buona madre, la grazia della mia vocazione. Mi dono tutto a te, offrimi a Gesù. Formato e offerto da te, o buona madre, Gesù dolce maestro mi riceverà e mi amerà in te.
e poiché, o madre, ti degni di divenire mia maestra, lasciami adorare Gesù con te, amarlo e benedirlo con il tuo cuore e le tue lodi, pregarlo con le tue preghiere, servirlo con le tue mani, amarlo con il tuo cuore, glorificarlo con la tua santità. Offri tutto a Gesù e me con te. Quello che domandiamo è proprio di essere così al servizio del Signore, come lei è diventata il suo ostensorio. Lo possiamo contemplare soprattutto nell'avvenimento evangelico della visita a Santa Elisabetta, quando questa giovane ragazza, lasciata a Nazareth, cerca di servire e di lodare Dio per le grandi cose che ha compiuto assieme a questa sua parente che abitava molto lontano. Lì, nell'incontro, si dice che il bambino che Elisabetta portava nel grembo ha un sussulto, quasi danza di gioia, e cioè in un atteggiamento di grande attenzione all'altro bambino, il figlio di Dio, che nel grembo di Maria entra proprio come in un ostensorio vicino a lui. Capire la presenza di Dio, noi chiamati a portarlo, a diventare suo ostensorio in tutte le nostre azioni, nelle nostre responsabilità quotidiane, allora quella comunione che abbiamo ancora la gioia di ricevere, di partecipare durante la celebrazione eucaristica, diventerà vita della nostra vita, e ad altri potremo far gustare quanto è grande il Signore. Maria si presenta allo sguardo dei credenti come mirabile ostensorio del corpo di Cristo, quel corpo che lei ha concepito per opera dello Spirito Santo nella incarnazione e in tutta la sua vita. Lei lo ha mostrato, il Salvatore, il suo Gesù. Chiediamo di essere cristiani eucaristici, soprattutto capaci di dire grazie per quello che abbiamo, di non essere sempre in continue lamentele, tristi, svogliati, senza l'interesse per questa nostra missione di rappresentare al vivo, nei pensieri, nel comportamento, nella nostra speranza, quello che batteva nel cuore di Gesù e di Maria. Tutto dipenderà dal nostro modo di incontrarli, da questa sorpresa che accompagna la nostra adorazione e la nostra preghiera. In Maria vediamo l'amore di Dio che si manifesta, che condivide anche la croce, soprattutto che non perde mai la speranza. E l'augurio che io faccio a tutti voi, perché da questo mese di maggio tutta la Chiesa, ogni cristiano, possa diventare un ostensorio nel nostro tempo e possano dire di noi: è un altro Cristo, è un altro volto della Vergine Madre, è tutto sua madre. Per intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci.
2: Oggi in studio
1: Elena Seni.
3: Buongiorno chi è all'ascolto di Chiesa e Comunità. Nella puntata ci avviciniamo oggi alla visita pastorale di Leone XIV Pompei a Napoli, prevista domani, ma prima andiamo in Vaticano, dove è giunto stamane il segretario di Stato americano Marco Rubio per l'udienza con Papa Leone, seguita da un successivo incontro in segreteria di Stato con il cardinal Pietro Parolin. Un incontro, questo in Vaticano, sul quale c'è molta tensione, che arriva dopo i ripetuti attacchi del presidente statunitense Donald Trump al pontefice. Leone XIV ha risposto che la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità, ha detto Papa Leone. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Queste le parole chiare, con toni pacati, che il Papa ha rilasciato ai giornalisti martedì. Mentre ieri ci sono anche da registrare le parole del cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che ha risposto a margine di un evento a cui partecipava l'Augustinianum, proprio sull'incontro con il capo della diplomazia statunitense e sulla guerra in Iran. Ascoltiamo il cardinal Parolin.
4: Farete una vostra proposta anche?
5: In che senso?
4: Sulla soluzione del conflitto in Iran, per esempio.
5: Mi pare che le proposte ci sono sempre state, ecco, ed è quella del dialogo, cioè questi conflitti non si possono risolvere con la forza, ma vanno trattati e vanno risolti attraverso un negoziato, ecco, che sia un negoziato di buona volontà, sincero, in modo tale che tutte le parti possano esprimere il loro punto di vista e trovare dei punti di convergenza.
6: Esatto. Lei come valuta questi reiterati attacchi di Trump al Papa personalmente? Lei come li valuta?
5: Come vuole che li valuti? Non vorrei ecco, entrare in giudizi, in valutazioni personali su questa cosa. Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa. E quindi attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano.
6: Ma gli Stati Uniti rimangono un interlocutore, per voi, un interlocutore,
5: E come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in quasi tutti, in tutte le situazioni che oggi viviamo.
3: Ancora non è stato diffuso il comunicato della Santa Sede sull'udienza del segretario di Stato americano Rubio, ma ci aiuta a inquadrare questo incontro il professor Vincenzo Buonuomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana. Lui abbiamo chiesto stamane quali elementi sottolineare di questo appuntamento.
7: Sicuramente la ferma posizione del Papa riguardo alla guerra e riguardo anche all'uso degli armamenti nucleari, che ha ribadito di fronte ad ulteriori critiche o, se vogliamo, letture parziali fatte sul suo messaggio o sul suo magistero. E quindi credo che questo sia un aspetto importante. Allo stesso tempo anche quelli che sono i maggiori dossier che riguardano i rapporti internazionali o situazioni che vedono anche i protagonisti da un lato gli Stati Uniti, dall'altro anche la Santa Sede con la sua azione proprio in funzione della pace e in funzione di quello che può essere il superamento delle crisi che portano ai conflitti.
3: il superamento delle crisi sono davvero tante. Gli Stati Uniti hanno un ruolo in tante, in tutte forse le situazioni che oggi viviamo nel mondo, come anche ribadito ieri il cardinal Pietro Parolin, sottolineando insomma come è necessario interloquire con loro, ma in questo quadro predicare la pace nel mondo attuale segnato dai conflitti è scomodo.
7: È scomodo da un lato, e dall'altro credo che Papa Leone ci stia facendo vivere una stagione anche diversa, perché non è solo il proclamare la pace, perché il proclamare potrebbe essere considerato soltanto un riferimento, se vogliamo, a delle aspirazioni, ma lui parla di un annuncio della pace, cioè di quelli che sono poi gli strumenti concreti che possono evitare la cosiddetta tentazione del conflitto. Accanto a questa tentazione c'è la tentazione poi di abituarsi al conflitto e alla guerra, a ritenerlo come unico strumento che possa risolvere quelli che sono gli ordinari rapporti internazionali. Sono rapporti in cui è possibile che si possano creare delle incomprensioni, delle letture diverse. La capacità proprio di questa, diciamo, regola dell'annuncio, che poi ha come strumento il dialogo, ecco, proprio questo riferimento può essere un modo per, come dire, uscire dalla logica di una distanza tra gli stati, di una contrapposizione tra gli stati che poi è sostanzialmente alla base delle crisi. Penso all'Iran, penso al Libano, penso all'Ucraina, penso al Sud Sudan o ad altre realtà dell'Asia, penso per esempio ancora a tutta la questione riguardante Irminga, quindi siamo in Asia, stiamo in un contesto, se vogliamo, un po' diverso e che soprattutto non è sotto la lente di ingrandimento dei media occidentali.
3: La diplomazia vaticana è impegnata da sempre per il dialogo, per risolvere le crisi con i negoziati, e in questo periodo è quanto mai insomma coinvolta in questo lavoro.
7: È sostanzialmente la finalità, o una delle finalità, se vogliamo, della diplomazia della Santa Sede, cioè quella di intervenire attraverso un'azione discreta, un'azione che tenta da un lato di far incontrare le parti, dall'altro anche di andare sui problemi concreti. L'abbiamo visto in Ucraina con tutta la questione riguardante il trasferimento dei minori da un territorio all'altro, e oppure anche nella zona di Gaza, dove c'è stata appunto tutta questa attività di carattere umanitario supportata anche dall'attività della Santa Sede. Lo stesso c'è stato nel Libano, dove il convoglio umanitario organizzato dalla Santa Sede, che venne bloccato proprio in ragione degli scontri armati che c'erano nella parte sud del paese. È una diplomazia discreta, anche perché fa fede, se vogliamo, l'idea che l'attività diplomatica, il momento in cui si rende pubblica, non è più attività diplomatica, sarà attività politica. Questo, come dire, se vogliamo, far riferimento un po' anche all'azione, alla natura dell'azione diplomatica. Aggiungerei che in questo momento si tratta di una diplomazia del Vangelo, e cioè che fa dell'elemento della pace non una bandiera, ma quanto piuttosto un modo di procedere, un modo di pensare e quindi un modo di valutare le situazioni.
3: E ringraziamo il professor Buonuomo per questa intervista. Stamane, prima dell'udienza con Rubio, Papa Leone ha avuto una serie di incontri. Ha ricevuto in udienza anche nel Palazzo Apostolico Vaticano il primo ministro polacco Donald Tusk. Nel comunicato della sala stampa della Santa Sede, che è stato diffuso dopo questo incontro, si legge che nel corso dei colloqui definiti cordiali in segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Polonia. Ci si è quindi soffermati sul quadro sociale ed economico del paese, nonché sui rapporti tra la Chiesa locale e lo Stato, specialmente in ambito educativo e in merito ai temi etici. C'è stato anche uno scambio di vedute sull'attuale situazione internazionale, si evince ancora dal comunicato della Santa Sede, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, come pure sul ruolo della Polonia nell'ambito dell'Unione Europea. Anche il premier polacco Tusk ha definito il colloquio profondamente umano, e allontanare la paura è possibile se le persone di buona volontà riescono a ritrovarsi e a unirsi attorno alle cose buone, ha dichiarato Tusk al termine dell'udienza. Ora lasciamo il Vaticano per guardare invece a Pompei e Napoli. È grande davvero l'attesa per la visita pastorale domani di Papa Leone XIV, una visita che non avviene in un giorno qualunque, ma nell'anniversario, il primo, dell'elezione al soglio pontificio di Prevost. E domani dedicheremo la puntata proprio a tutto questo. Oggi ci avviciniamo alla prima tappa, quella di Pompei, con l'intervista realizzata da Alessandra Giacomucci a Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, delegato pontificio per il santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei. Sentiamo.
8: Il nostro fondatore San Bartolo Longo ha più volte scritto che la provvidenza gli ha permesso di costruire a Pompei, di edificare a Pompei due templi, il Tempio della Fede e il Tempio della Carità. L'uno non può sorreggersi senza l'altro, e quindi la visita sarà articolata in questi due momenti. Fede e carità saranno proprio le direttrici del cammino di Papa Leone a Pompei. Ovviamente diverse migliaia di persone l'accoglieranno. Sarà centrale la celebrazione dell'Eucaristia, che il Papa presiederà in piazza alle 10:30, e alla messa seguirà la recita della supplica alla Madonna di Pompei, quell'atto di affidamento molto noto alla Madonna che San Bartolo compose nel 1883. Ma il Santo Padre darà inizio alla sua visita subito dopo l'arrivo, incontrando la grande famiglia delle persone accolte nei centri caritativi del santuario. Si tratta di bambini, neonati, donne sole con i loro piccoli, persone con grosse difficoltà, poveri, e anche persone che vengono da esperienze di solitudine o che fino a qualche tempo fa vivevano in strada. E con loro ci saranno i religiosi e le religiose che se ne prendono cura, alle suore domenicane figlie del Santo Rosario, fondate da Bartolo Longo e dalla moglie, e i fratelli delle scuole cristiane, con loro poi gli educatori, le famiglie che guidano le nostre diverse case famiglie, e gli altri laici che si affiancano in questo impegno quotidiano di carità. E poi, poco prima della celebrazione in piazza, Papa Leone incontrerà in santuario le persone con disabilità, le persone anziane, ammalati, che hanno chiesto di venire. E così l'8 maggio sarà attraverso Papa Leone Cristo stesso ad attraversare le strade di Pompei, le strade di questa città che è radicata nel Santo Rosario. Questa è la missione del santuario di Pompei, una preghiera che è tutto Vangelo, che è contemplazione della parola di Dio e della vita di Cristo Salvatore attraverso la meditazione dei 20 misteri. E la visita poi di un pontefice non può che prepararsi con la preghiera in questi mesi, sia nelle parrocchie che in santuario. In tutte le messe i pellegrini, i fedeli sono stati invitati a prepararsi all'incontro con Papa Leone con una speciale preghiera che è stata composta. Il Papa viene a confermarci nella fede, e noi dobbiamo accogliere questa fiamma che arriva da lui perché si possa ravvivare la nostra speranza e ci possa incoraggiare, e noi dobbiamo sentire la sua parola nel continuare in questa testimonianza concreta della carità, che è uno dei pilastri del santuario di Pompei.
9: Ecco, di fronte a un mondo così segnato da tanti conflitti, no? Quindi lei faceva il richiamo alla speranza, da tante fragilità, quale messaggio arriva da Pompei e dalla scelta di Leone XIV di essere lì a un anno dalla sua elezione?
8: Direi che il messaggio che arriva da Pompei è un messaggio pasquale, un messaggio di rinascita, di vita nuova. Qui a Pompei tutto sembra parlare di risurrezione e di speranza. ed è qualcosa di cui ha tanto bisogno anche la società civile, la comunità internazionale, che deve saper ritrovare nella consapevolezza della comune umanità uno spirito di autentica fraternità. Siamo d'altra parte tutti su una stessa barca e il bene dell'altro è anche condizione indispensabile per il nostro bene. Ecco, direi risurrezione e rinascita, il messaggio principale. Pensi che nel 1882, quando Bartolo Longo giunse per la prima volta in questa valle, era una terra abbandonata, abitata da poche persone. Ora, possiamo dirlo, è un centro riconosciuto anche a livello mondiale di fede. Lo stesso quadro della Madonna che veniva conservato dalle suore di clausura di Napoli in un sottoscala, era una tela logora rovinata dal tempo. Oggi è un dipinto venerato di Napoli in un sottoscala, era una tela logora rovinata dal tempo. Oggi è un dipinto

0: Sorta la nuova città di Pompei, che non esisteva, è diventato santo. Anche simbolo di rinascita è il campanile. Pensi che le sue 8 campane furono realizzate da San Bartolo grazie alla fusione del bronzo di cannoni della prima guerra mondiale. E così un simbolo di morte, di distruzione, è diventato simbolo di pace, un richiamo perenne a Dio, che è il Signore della vita. Ecco, Pompei dice a tutti che un altro mondo, non più segnato da conflitti e fragilità, è sempre possibile. E poi il Papa ha scelto di venire a Pompei in questa data, anniversario del pontificato. Se pensiamo alle parole che disse dalla loggia delle benedizioni, ricordando in un modo così tenero che era il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, forse possiamo anche immaginare che in quel momento pensava già di recarsi, di venire a Pompei per affidarsi alla Madonna.
1: Ecco, un'ultima domanda in riferimento a quanto ci diceva: questo luogo che ha un cuore pulsante di fede e di preghiera a Maria. Allora, perché affidarsi a Maria? Che cosa significa questo mettersi nelle mani della madre?
0: È il compito che Gesù ha affidato a sua madre, è il compito che le ha affidato sotto la croce. Ecco, Papa Leone viene, penso anzitutto, pellegrino di pace. Lui ci esorta continuamente a cercare ogni giorno la pace e l'unità. Sappiamo che il suo stesso motto, che è tratto da un sermone di Sant'Agostino, in illo uno unum, in Cristo siamo una cosa sola, e a Cristo chi ci può condurre? Ci conduce Maria, la madre che Gesù ci ha donato prima di morire, e ci ha affidato a lei. Donna, ecco tuo figlio, in San Giovanni ci siamo tutti quanti noi. E poi non dimentichiamo anche le parole di quel grande santo francese che era molto venerato anche da San Bartolo Longo, San Luigi Maria Grignot de Montfort. Lui diceva: ad Iesum per Mariam, a Gesù si arriva attraverso Maria. Ed è così anche per il rosario, perché il rosario è una preghiera mariana, è una preghiera che ha un cuore cristologico, perché anche in questa preghiera, che è tutto Vangelo, è sempre Gesù, la sua vita, le sue azioni, i suoi insegnamenti ad essere il centro di tutto. E quindi l'8 maggio, insieme a Papa Leone, reciteremo la supplica e ci affideremo a Maria, ci presenteremo tutta la nostra esistenza, e lei il suo compito, che è quello di generare Gesù, ci condurrà a Gesù. E quel giorno il Papa attraverserà le strade di Pompei, e in lui, che è il vicario di Cristo, sarà Gesù stesso ad attraversare le strade di una città che un tempo era abbandonata, si legge nelle memorie, sconsolata, una città che la fede di un santo, convertitosi dagli errori della gioventù, ha trasformato in un centro di fede e di carità.
2: Era Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, che domani accoglierà Papa Leone. Nel pomeriggio, sempre di domani, invece, la tappa di Napoli, con l'incontro in cattedrale con il clero e i consacrati, e poi in piazza del Plebiscito l'incontro con la cittadinanza. Insomma, momenti che saranno sicuramente intensi, quelli della visita di domani. Come intensa è stata anche la mattinata di oggi di Leone 14esimo, con diverse udienze, tra le quali quella con il premier polacco Tusk e quella su cui c'è molta attenzione, che si è da poco conclusa, con il segretario di Stato americano Rubio, che a Roma vedrà anche la premier Meloni, i ministri Tajani e Crosetto. Siamo al termine della puntata. Io ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare Chiesa e Comunità, il nostro podcast, nella sezione podcast della piattaforma Play 2000. Vi ringrazio davvero per l'ascolto. Un buon proseguimento. Chiesa.

0: 18 di venerdì 8 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli del nostro giornale. L'incontro del Papa ieri con il segretario di Stato americano Rubio, ribadito l'impegno per la pace e le buone relazioni con gli Stati Uniti, al centro del colloquio i conflitti in Medio Oriente, in Africa e la situazione a Cuba. Tregua ancora in vigore in Iran, ma Trump avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone in visita pastorale a Pompei e Napoli. Bentrovati da Paola Simonetti al microfono. Udienza del Papa ieri al segretario di Stato americano Marco Rubio. In un colloquio di 45 minuti è stato ribadito l'impegno per la pace, le buone relazioni con gli Stati Uniti. In segreteria di Stato poi il colloquio con il cardinale Parolin in merito ai paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche, da difficili situazioni umanitarie. Ci riferisce Edoardo Giribaldi.
1: È iniziato con uno scambio di battute il colloquio tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Che piacere rivederla. È passato quasi un anno, meno dieci, ha risposto il pontefice, in riferimento al precedente incontro tra i due del 18 maggio. Un comunicato della sala stampa della Santa Sede riferisce inoltre dei colloqui in segreteria di Stato, durante i quali è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Insieme a questo, informa la nota, anche uno scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con particolare attenzione ai paesi segnati dalla guerra, tensioni politiche e difficili situazioni umanitarie. Su questi ultimi punti la sala stampa ha spiegato che, tra le zone di conflitto citate, si è fatto riferimento ai paesi di Africa e Medio Oriente. Sono anche state affrontate questioni più calde, come quella di Cuba, in questi giorni di forte tensione con gli Stati Uniti, riguardo alla quale è stata ribadita la necessità di un sostegno al popolo cubano.
0: E ci spostiamo proprio sul fronte internazionale. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo ha assicurato il presidente USA Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. In rialzo intanto i prezzi del petrolio. Sentiamo la cronaca di Alessandro Guarasci.
2: Torna a salire la tensione tra USA e Iran. L'esercito statunitense ha infatti colpito installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro tre proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo dell'Oman. Secondo il comando statunitense per il Medio Oriente, le forze USA hanno intercettato attacchi iraniani non provocati, composti da missili e droni, e così hanno risposto con attacchi difensivi che hanno preso di mira siti di lancio e infrastrutture responsabili appunto di questa offensiva. Sulla vicenda è intervenuto direttamente il presidente Trump, che ha esortato Teheran a firmare un accordo in modo rapido e minacciato ritorsioni. Immediati gli effetti sui prezzi del petrolio, infatti i futures sul greggio WTI hanno subito recuperato le perdite della seduta precedente, attestandosi a $96 al barile, mentre i mercati comunque restano in attesa di chiarimenti sulla potenziale offerta dal Golfo Persico.
0: E l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese riferisce che raid aerei israeliani su tre città nel sud del Libano hanno causato la morte di 11 persone, tra cui due bambini. I raid aerei hanno ferito anche 36 persone. Per l'ONU, in Libano la situazione umanitaria rimane instabile. Non si placano le ostilità anche in Cisgiordania. Tre palestinesi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in seguito a un attacco di coloni israeliani nelle colline a sud di Hebron, nella parte meridionale del paese, a riferirlo la Mezzaluna Rossa palestinese, ripresa dalla testata Haaretz. Voltiamo pagina. Papa Leone celebra oggi il suo primo anno alla guida della Chiesa con una visita pastorale a Pompei e Napoli. Proprio a Pompei, dove arriverà fra poco, celebrerà la messa in piazza Bartolo Longo e pregherà la supplica alla Beata Maria Vergine del Santo Rosario. Silvia Giovanrosa ha intervistato Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del Santuario della Madonna del Rosario proprio di Pompei.
3: Sin da quel giorno noi ci radunavamo in preghiera per la supplica, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno. E il Papa Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
4: Papa Leone visiterà per primo il Tempio della Carità. Chi incontrerà?
3: Il Papa, non appena atterrerà, si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone. Il Santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza, una presenza di amore e possibilmente anche un futuro.
0: La visita di Papa Leone a Napoli vedrà impegnati migliaia di volontari, una macchina organizzativa animata da tanti giovani delle comunità parrocchiali e delle varie realtà cattoliche del capoluogo campano. Sentiamo Rossella Cuomo, 27 anni, responsabile della segreteria della Curia per la visita del Pontefice, intervistata dal nostro inviato Marco Guerra.
5: 1400 volontari distribuiti tutto lungo il percorso al Duomo e in piazza del Plebiscito.
6: Che emozione è per voi partecipare e perché sono stati coinvolti soprattutto i giovani? C'è stata una risposta importante da parte delle parrocchie, delle comunità giovanili di Napoli?
5: Tantissime parrocchie, tantissimi giovani, proprio perché magari vogliono conoscerlo, sono curiosi di appunto ascoltare quello che ha da dire, soprattutto anche le ultime dichiarazioni che ha fatto forti il Papa sulla guerra, dando un messaggio di pace, quindi sono tutti quanti molto entusiasti, appunto lo aspettiamo con le braccia aperte.
0: Torniamo sul fronte internazionale. Nel contesto di conflitti e cambiamenti climatici, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Secondo l'UNICEF, oltre 42 milioni ne soffrono in forme acute e 12 milioni sono in condizioni gravi. Tra le aree più colpite, Africa centrale e Medio Oriente, mentre le bustine salvavita restano fondamentali ma da sole non bastano. Lorenzo Giovanardi ha sentito Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
7: Allora, non dimentichiamo che questo RUFT è veramente miracoloso, ha trasformato il modo con cui vengono fornite le cure e i trattamenti salvavita, dobbiamo ricordare, ha contribuito a raggiungere livelli storicamente bassi di mortalità infantile, è realizzato con arachidi, con latte scremato in polvere, con olio, con zucchero, con vitamine, minerali essenziali, in qualche modo è un alimento somministrato ai bambini, costa pochissimo, costa praticamente pochi centesimi.
2: Dove la malnutrizione dei bambini è più diffusa oggi?
7: I paesi dell'Africa centrale, i paesi colpiti dalle guerre, e quindi parliamo dell'area medio orientale, il sud-est asiatico, sono le zone più colpite. C'è un paese, parlo sostanzialmente dell'Etiopia, che ha ricevuto il volume più elevato di RUFT acquistati dall'UNICEF. Praticamente abbiamo dei dati che ci dicono che tra il 2003 e il 2025, quindi nell'arco di 20 anni, quasi poco più, sono state consegnate all'Etiopia 1,5 miliardi di bustine. Ma non dimentichiamo Gaza, dove tanti tanti bambini sono stati colpiti da malnutrizione.
0: Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia fino al 10 maggio, nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, ma sarebbero almeno 20 i droni ucraini intercettati subito dopo in direzione di Mosca, secondo le autorità locali. La pagina della cultura ci riporta sul primo anno di pontificato di Papa Leone, in cui molti sono stati i riferimenti al linguaggio universale della musica, in particolare al canto e alle composizioni sacre e liturgiche. Sentiamo Eugenio Murrali.
8: Regina Celi.
9: Lo abbiamo sentito cantare il Regina Celi e il Pater Noster, e spesso nelle sue parole la musica è diventata metafora di unità, armonia, inclusione. Ci ha ricordato che, come diceva Sant'Agostino, il canto è proprio di chi ama. Ha cantato e ascoltato cantare, e le suore agostiniane, in un'udienza dello scorso luglio, hanno accolto il suo arrivo con un tocco.

0: Come il vescovo di Ippona, autore tra l'altro del Trattato de Musica, le note hanno ricevuto un'attenzione particolare da Papa Leone, che in questo anno ha assistito a concerti come quello di Natale con i poveri o quello diretto da Riccardo Muti, cui ha consegnato il premio Ratzinger. Per il pontefice la musica è un'espressione naturale completa dell'essere umano in grado di avvicinare e unire, ed è un bene che appartiene a tutti, una via di bellezza che conduce a Dio.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: ci viene segnalato che il Papa è partito in elicottero alla volta di Pompei proprio pochi minuti fa.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del cardinale Angelo Comastri. Voce di Monia Parente.

Mentre l'evangelista Giovanni racconta il matrimonio di Cana, si capisce che egli pensa ad un altro matrimonio. Giovanni, infatti, scrive il suo Vangelo dopo la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Egli ora può rileggere tutta la vita di Gesù e scoprire in essa dei momenti carichi di significato che si illuminano con il compimento di avvenimenti futuri. Uno di questi avvenimenti è certamente lo sposalizio di Cana di Galilea, nel quale Gesù parla di un'altra ora, cioè di un altro matrimonio, il matrimonio d'amore tra Dio e l'umanità che si compie sulla croce. Tenendo presente questo particolare, la lettura del brano evangelico delle nozze di Cana ci trasmette emozione e illuminazione. Seguiamo il racconto. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Giovanni sottolinea, fatto veramente singolare, la presenza di Maria alla festa di nozze, mentre non riferisce neppure il nome degli sposi. L'evangelista evidentemente pensa ad un altro matrimonio, nel quale la presenza di Maria ha un senso preciso e un'importanza decisiva. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Maria appare subito come la donna che non pensa a sé, ma è attenta agli altri. Per questo motivo Maria si accorge subito che qualcosa manca. Capisce che la gioia del matrimonio potrebbe approdare ad una deludente umiliazione per gli sposi. E Maria interviene. Ma il suo intervento non è un'invasione arrogante né una pretesa nervosa, come spesso facciamo noi. No. Maria è la donna che crede, è la donna che sa che tutto va riportato umilmente e fiduciosamente nella luce di Dio, e dice con semplicità: «Non hanno più vino». Com'è bella questa preghiera, e com'è delicato lo stile di Maria. Quanto abbiamo da imparare da lei, da colei che sa veramente pregare. Ma la risposta di Gesù ci sorprende. «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Gesù usa un'espressione tipica della lingua ebraica per dire «che posso fare?» e aggiunge: «Attenta, madre, non è giunta la mia ora». Cioè, non è giunto il vero matrimonio e pertanto non è questo il vero miracolo. Madre, tieni gli occhi e il cuore ben aperti per quando giungerà l'ora del vero matrimonio. Allora cambierò l'acqua della povertà e dell'infelicità umana nel vino dell'amore vero, e lo farò versando il mio sangue, cioè esprimendo l'amore per la sposa umanità fino al dono totale di me stesso.

Maria riuscì a capire tutto il senso delle parole di Gesù. Maria riuscì a leggere nella filigrana dei segnali che stavano scorrendo davanti ai suoi occhi limpidi e semplici. Non era necessario che Maria capisse tutto, perché la fede non esige la comprensione di tutto. La fede esige soltanto l'abbandono. E Maria si abbandona, si consegna, si fida ciecamente di Gesù e dice ai servi: qualunque cosa egli vi dirà, fatela. Maria evidentemente non sapeva che cosa avrebbe fatto Gesù. Maria però credeva, e la fede di Maria è il terreno nel quale Gesù getta il seme dell'annuncio di un'altra ora, di un altro matrimonio. Il miracolo è soltanto il segno di ciò che accadrà e la garanzia che accadrà. Tenendo presente il racconto di Cana, diventano meravigliosamente chiare le parole che Giovanni scrive all'inizio del racconto della Passione. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno estremo. Ecco il vero matrimonio, il matrimonio di puro amore, nel quale Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa. E in questa celebrazione di nozze Maria è presente. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Maria però è presente con il cuore totalmente aperto all'evento che si sta compiendo. Per questo motivo Gesù dice a Maria: donna, cioè espressione senza ombre di tutta la femminilità umana, ecco tuo figlio. Maria è coinvolta, per decisione di Gesù, nella celebrazione delle grandi nozze tra Dio e l'umanità. La sua femminilità e la sua maternità sono uno specchio nel quale si riflette il fascio di luce che parte dalla croce di Cristo. Per questo preciso motivo, alla scuola di Maria si impara l'amore di Cristo.

Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza, che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa di infinito amore.

Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dai volumi del cardinale Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, dell'editrice Shalom, e Non dimenticare la tua mamma, delle edizioni Cantagalli, disponibili in tutte le librerie cattoliche. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.
1: Lodato Gesù Cristo e buona giornata a tutti, sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono felice di rivolgervi questo saluto perché la vostra giornata sia benedetta dal Signore, perché possiate ricevere l'aiuto che vi è necessario per trascorrere una giornata serena, tranquilla, laboriosa, costruttiva, perché il Signore ogni giorno fa il datore di lavoro, ci assegna dei compiti precisi che noi dobbiamo svolgere, siamo i suoi servi, lui ci manda a lavorare nella sua vigna e noi da buoni servitori ci mettiamo a disposizione del Signore e gli diciamo: Signore, parla, dà ordini, che il tuo servo ti ascolta. Ci poniamo quindi in questo atteggiamento di obbedienza, di sottomissione. Sappiamo che la vita ci appartiene e non ci appartiene. Ci appartiene perché dobbiamo amministrarla noi e non ci appartiene perché questa sera il Signore ci domanderà conto della nostra amministrazione. E noi non vorremmo certamente trovarci con un conto deficitario, passivo. Desideriamo durante questa giornata di poter compiere tante opere buone, di poter presentare al Signore i nostri talenti moltiplicati. Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, abbiamo bisogno soprattutto di trovarci in comunione anche tra di noi per scambiarci l'aiuto fraterno, per camminare insieme, per aiutarci nei momenti di difficoltà, per risollevarci quando ci trovassimo nei momenti di dubbio, di tentazione, di scoraggiamento. Perciò ti invochiamo, Signore, vieni in nostro aiuto. Abbiamo invocato la Vergine Maria, che è la serva tua. Come lei, anche noi dobbiamo e vogliamo metterci in atteggiamento di servitù, di disponibilità. Anche tu, Signore, sei in mezzo a noi come uno che serve. Non sei venuto per essere servito, ma per servire. Invochiamo perciò la Vergine Maria perché ci aiuti ad essere fedeli nel nostro compito, ognuno secondo le proprie possibilità. Il lavoro che dovremmo svolgere oggi può essere il lavoro casalingo, può essere il lavoro in fabbrica, in ufficio, in scuola, può essere anche il lavoro del pensionato che tiene conto dei nipotini, che va ad incontrare l'amico, a fare una visita a un ammalato, e può essere il lavoro del sofferente che deve accettare la propria croce, che deve abbandonarsi alla volontà di Dio con serenità e con coraggio per completare ciò che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo. E il nostro lavoro può essere anche la preghiera, è un lavoro prezioso perché pregando noi ci agganciamo con la sorgente della vita, della gioia, della pace, dell'amore che è Dio. E noi sappiamo quanto bisogno il mondo oggi ha di questi valori. Perciò se noi preghiamo è come che invocassimo dal cielo una pioggia benefica che fa scendere su tutto il mondo quella fecondità spirituale, morale, che dà gioia, che dà fiducia, che ci aiuta a superare tutte le difficoltà, a portare volentieri la nostra croce. La preghiera è importante, è indispensabile, è l'alimento interiore che dà coraggio, che dà speranza. Perciò con la Vergine Maria, nostra madre, con San Giuseppe, vogliamo dedicarci a compiere questa giornata con grande fedeltà al Signore, pensando a Lui, invocandolo nei momenti di difficoltà, di prova, di oscurità. E vogliamo in modo particolare seguire l'insegnamento evangelico che ci dice di non tesorizzare per questa terra, ma di diventare ricchi davanti al Signore.
2: come pensiero del buongiorno continuiamo l'ascolto della meditazione sull'enciclica papale Redemptoris Mater tenuta da Don Angelo giovedì 7 maggio 1987 durante la giornata di preghiera.

Quindi anche Maria viveva nell'intimità con il mistero divino presente nel suo figlio che aveva generato mediante la fede. Trovandosi a fianco del figlio, sotto lo stesso tetto, e serbando fedelmente la sua unione col figlio, ella avanzava nella peregrinazione della fede, come sottolinea il Concilio. E così fu anche durante la vita pubblica di Cristo, onde di giorno in giorno si adempiva in lei la benedizione pronunciata da Elisabetta nella visitazione: beata colei che ha creduto, e quindi che continua a credere, e che ha creduto fino in fondo. Quindi non basta credere una volta, non basta credere un giorno, bisogna credere sempre, fino in fondo. Per arrivare a questo abbiamo bisogno di un cammino di fede, della peregrinazione della fede. Ripeto che il Papa, nell'ultima lettera ai sacerdoti il Giovedì Santo, ha proposto a tutti i sacerdoti proprio questa peregrinazione della fede, come è stato per Maria. Quindi tutti i sacerdoti, ma anche noi cristiani più che mai, tutti sono chiamati a fare un cammino di fede. Quindi vedete che anche questa novità che lo Spirito Santo sta suscitando nella Chiesa di oggi, dei movimenti, sono una risposta a questa esigenza. Perché dov'è che il cristiano fa un vero cammino di fede? Soltanto dicendo qualche preghierina? Soltanto dicendo qualche rosario? Soltanto ascoltando la messa la domenica? E in che modo? Che cammino di fede fanno i nostri cristiani? Forse anche noi. Quindi c'è bisogno che accanto a quella che può essere la pratica essenziale della vita cristiana, che ci sia un cammino di fede fondato sui piloni essenziali sui quali cresce la fede, e che sono l'ascolto della parola di Dio, la liturgia e l'esperienza di carità e di amore, di comunità. E nella liturgia c'è la preghiera, sono i sacramenti, l'ascolto della parola. E quindi il cristiano deve per forza immettersi in un cammino di fede che deve completare la sua essenziale pratica religiosa di qualche preghierina, di una confessione, non so, una volta o due all'anno, e della messa domenicale, forse, tutte le domeniche, forse. Ecco perché dobbiamo riconoscere che il nostro popolo cristiano non ha fede, non è un popolo cristiano, perché non si avvicina alla fede di Gesù Cristo, alla fede di Maria. Ecco perché noi dobbiamo anche benedire il Signore che ci ha dato questa possibilità di fare questi cammini di fede. Per cui non possiamo sottrarci, non è un lusso per noi fare una giornata di preghiera il giovedì, partecipare a un cammino di fede in un gruppo, in una comunità. È un'esigenza assoluta, l'ha fatta la Vergine Maria con Giuseppe, con Gesù nella casa di Nazareth per 33 anni. Fino in fondo. E la Vergine Maria finché è stata assunta in cielo, evidentemente, perché anche dopo la resurrezione di Gesù, Maria ha continuato il suo cammino di fede, ha avuto ancora delle difficoltà, ha dovuto ancora esercitare l'obbedienza della fede di fronte alla persecuzione, di fronte alla morte di Stefano. Tale benedizione, beata colei che ha creduto, raggiunge la pienezza del suo significato quando Maria sta sotto la croce di suo figlio. Il Concilio afferma che ciò avvenne non senza un disegno divino. Soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata, in questo modo Maria serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce. Quindi possiamo dire anche lei crocifissa con suo figlio. Guardate che queste parole sono densissime di significato, ed è qui che Maria raggiunge la pienezza della sua fede e della sua identificazione con Gesù Cristo. E tutto avvenne per un disegno divino. Quindi Maria cosa ha fatto? Ha sofferto profondamente con il suo unigenito, crocifissa con suo figlio. Si è associata liberamente qui, si è associata con animo materno al sacrificio di lui.
quindi volontariamente, deliberatamente si è associata. E poi ha consentito all'immolazione divina del figlio suo, da lei generato, ha consentito amorosamente al fatto che Gesù Cristo, suo figlio, venisse trattato in quella maniera. Non si è ribellato, non ha resistito al male. Pensate a che punto ha portato la fede ha portato Maria. Perché è così, la fede deve portarci a questo, ad consentire amorosamente all'immolazione della vittima che era suo figlio, da lei generato dalle sue viscere, mentre Gesù stesso poi amorosamente ha consentito di essere lui la vittima, come Maria ha consentito di essere anche lei vittima insieme con suo figlio. Restiamo confusi davanti a questo, perché noi sappiamo quante resistenze abbiamo di fronte alla croce e alla sofferenza, e che Dio sa la nostra debolezza, quindi ci capisce, però dobbiamo anche renderci conto che siamo lontani dal raggiungere la vera fede. E Maria in questo modo serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce, non si discostò mai da suo figlio, non si è messo mai in contrapposizione con suo figlio, mai in disaccordo con suo figlio, ha sempre aderito, lo ha seguito fino in fondo. Che meraviglia! Ecco la perfetta identità che dovremmo ottenere anche noi per grazia di Spirito Santo, essere proprio docilissimi a seguire fedelmente, amorosamente Gesù, dovunque ci porti, attraverso tutta la nostra storia, senza ribellione e con amore. L'unione mediante la fede, la stessa fede con la quale aveva accolto la rivelazione dell'angelo al momento dell'annunciazione. Quindi da quell'istante fino alla fine Maria non si è mai discostata da suo figlio. Allora si era anche sentita dire: sarà grande tuo figlio, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Forse quella volta poteva anche sentirsi gratificata Maria, dice: diventerò anch'io una madre grande. Ma a che prezzo però? Subito l'ha disincantata il Signore: una spada trapasserà il tuo cuore e tuo figlio sarà segno di contraddizione, rifiutato, e realizzerà la sua missione come servo sofferente, perché si caricherà dei peccati degli uomini di tutto il mondo e realizzerà tutto quello che tu Maria già sai che è stato cantato nei canti del servo sofferente di Yahweh, del profeta Isaia, che Maria conosceva la Sacra Scrittura. Ed ecco, stando ai piedi della croce, Maria è testimone, umanamente parlando, della completa smentita di queste parole, di quelle che suo figlio sarà grande, potente, regnerà sul trono, perché comincerà a capire che il trono sul quale regnerà Gesù Cristo suo figlio è la croce, e la corona saranno le spine, e i diademi saranno i chiodi, e il suo trionfo sarà la sua morte. Il suo figlio agonizza su quel legno come un condannato, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori. Ecco Isaia: era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, quasi distrutto. Quanto grande, quanto eroica è allora l'obbedienza della Vergine, l'obbedienza della fede dimostrata da Maria di fronte agli imperscrutabili giudizi di Dio. Come si abbandona a Dio senza riserve, prestando il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a colui le cui vie sono inaccessibili. Ecco perché noi veneriamo anche la Vergine Maria, perché lo Spirito Santo ha compiuto il più grande capolavoro dell'obbedienza della fede della Vergine Maria. E perciò noi contempliamo l'opera di Dio, la più grandiosa, perché portare una creatura a queste altezze di obbedienza della fede è solo opera di Dio. Però non senza collaborazione della Vergine, che continuamente ripeteva la sua fede, il suo sì, il suo fiat, ecco la serva del Signore, tutti i momenti. Ecco la preghiera, io penso, più bella che noi dovremmo imparare: da una parte, Signore, sia fatta la tua volontà, e da quell'altra, Signore, sono la tua serva, sono il tuo servo, si faccia di me secondo la tua parola.
magari stringendo i denti, magari piangendo, avanti, Signore, sono nella gioia, accetto, sono contento, so che non mi porterai alla distruzione, che mi porterai verso la salvezza, verso la redenzione, alla resurrezione, alla manifestazione della gloria di Dio nella mia vita. Ed insieme, quanto potente è l'azione della grazia nella sua anima, come penetrante è l'influsso dello Spirito Santo, della sua luce e della sua virtù. Mediante questa fede, Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spoliazione. Spogliato Cristo, spogliata Maria di tutta se stessa. Infatti, Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Proprio sul Golgota umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E ai piedi della croce Maria partecipa, mediante la fede, allo sconvolgente mistero di questa spoliazione. È questa forse la più profonda kenosi della fede nella storia dell'umanità. Nessuno ha potuto raggiungere queste profondità come Gesù e Maria. Mediante la fede, la madre partecipa alla morte del figlio, alla sua morte redentrice, ma a differenza di quella dei discepoli che fuggivano, era una fede ben più illuminata quella della Vergine Maria. Sul Golgota Gesù, mediante la croce, ha confermato definitivamente di essere il segno di contraddizione predetto da Simeone. Nello stesso tempo, là si sono adempiute le parole da lui rivolte a Maria: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi possiamo dire che anche la Vergine Maria, in quel momento, lì sotto la croce, poteva ripetere con Gesù: tutto è compiuto. Anche per la Vergine Maria, tutto è compiuto. E concludiamo questo secondo capitolo, col numero 19. Sì, veramente beata colei che ha creduto. Queste parole pronunciate da Elisabetta, dopo l'annunciazione, qui ai piedi della croce, sembrano echeggiare con suprema eloquenza. E la potenza in essa racchiusa diventa penetrante. Dalla croce, come a dire del cuore stesso del mistero della redenzione, si estende il raggio e si dilata la prospettiva di quella benedizione di fede. Essa risale fino all'inizio e, come partecipazione al sacrificio di Cristo, nuovo Adamo, diventa in certo senso il contrappeso della disobbedienza e della incredulità presenti nel peccato dei progenitori e quindi nel peccato nostro. Ecco la contropartita, il contrappeso, il contrapposto della disobbedienza nostra e dei progenitori. Ecco Gesù che diventa veramente il nuovo Adamo dell'obbedienza. Ecco la Vergine Maria che diventa veramente la nuova Eva. Così insegnano i padri della Chiesa, e specialmente Sant'Ireneo, citato dalla Costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Eccolo qua. Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede. Come bello. Alla luce di questo paragone con Eva, i padri, come ricorda anche il Concilio, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Ha ragione dunque. Nell'espressione beato colei che ha creduto possiamo trovare quasi una chiave che ci schiude l'intima realtà di Maria, di colei che l'angelo ha salutato come piena di grazia. Se come piena di grazia
ella è stata eternamente presente nel mistero di Cristo mediante la fede, ne divenne partecipe in tutta l'estensione del suo itinerario terreno, avanzò nella peregrinazione della fede e al tempo stesso in modo discreto ma diretto ed efficace rendeva presente agli uomini il mistero di Cristo e ancora continua a farlo. E mediante il mistero di Cristo anch'ella è presente tra gli uomini. Così mediante il mistero del figlio si chiarisce anche il mistero della madre. È un insegnamento ricchissimo che ci illumina in maniera straordinaria, che ci fa vedere il progetto meraviglioso di Dio nei riguardi del suo figlio Gesù Cristo e nei riguardi della madre di suo figlio, la Vergine Maria. E si fa capire anche la sapienza della Chiesa che ha riconosciuto il posto che deve occupare la Vergine Maria nel mistero della Redenzione. E quindi diamo lode alla Chiesa Cattolica che conserva questo tesoro, che conserva questo posto privilegiato alla Vergine Maria in risposta al progetto di Dio che noi accogliamo, che noi benediciamo, al quale vogliamo aderire per poter anche noi, con la stessa grazia dello Spirito Santo, poter compiere il nostro cammino di fede, la nostra peregrinazione, per poter arrivare anche noi più vicini possibile all'identità con Gesù Cristo sulla croce, per poter poi attraverso questa kenosi, che è il nostro cammino di fede, la nostra obbedienza della fede, giungere anche noi alla risurrezione, perché è lo stesso cammino che ha fatto Gesù, che ha fatto la Vergine Maria, dobbiamo percorrerlo anche noi. Questo è il destino dell'umanità, fino a quando anche noi risorgeremo e con Maria saremo tutti in Gesù Cristo e Gesù Cristo ci presenterà il Padre, tutta l'umanità fatta a suo corpo, corpo redento, acquistato a prezzo di sangue, risorto, glorificato e consegnato al Padre, perché alla fine ci sia solo Dio, tutto in tutti. Ecco la meraviglia, ecco perché adesso andiamo a celebrare l'Eucaristia, ecco perché possiamo ringraziare Dio per queste meraviglie, proprio perché a noi sono stati rivelati questi misteri. Quindi ringraziamo Dio che ha potuto avere misericordia di noi fino a questo punto, ad associarci al mistero di Cristo insieme con Maria. Per cui Gesù quest'oggi dirà: ti benedico Padre perché a questi figli, a questi fratelli, a queste sorelle tu hai rivelato questi misteri, non ai sapienti, non agli intelligenti, a Maria, a Giuseppe e ai piccoli, ai poveri, a lode di Dio.

nostro Papa, sulla Vergine Maria, sulla piena di grazia, su colei che è beata perché ha creduto. La parola del Signore è veramente il pilastro fondamentale della fede. Così, nella prima lettura ci troviamo di fronte a un uomo semplice, a un funzionario della regina di Etiopia, un etiope, che stava viaggiando sul suo cocchio e stava leggendo un brano del profeta Isaia, un brano che ci ricorda proprio il cantico del servo sofferente Yahweh. Ma evidentemente non riesce a penetrare il significato di queste parole. Si parla difatti di questo servo sofferente di Yahweh che come una pecora viene condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosse, così non apre la sua bocca, anzi tocca il profondo dell'umiliazione. E questo uomo non riesce a cogliere il messaggio e allora ha bisogno di chi glielo interpreti. E allora ecco il Signore provvede a mandare l'apostolo Filippo. Questo per dire che la fede ha bisogno anche di un maestro. Il maestro è la Chiesa. È in una comunità che la parola di Dio acquista vita, che si trasforma in fede vissuta, sperimentata, perché è nella comunità che è presente Gesù Cristo. E la fede è l'incontro con Gesù Cristo. Perciò la parola acquista tutta la sua potenza, tutta la sua efficacia in una comunità, perché è in una comunità che la parola diventa viva, diventa Gesù Cristo, perché qui, ripeto, c'è Gesù Cristo, vivo, presente, risorto, operante. Quindi anche noi oggi siamo come quell'eunuco che ha bisogno di essere guidato, illuminato, istruito. Ecco perché dobbiamo continuare a restare in comunione con la Chiesa, che per noi è il nostro gruppo di preghiera, la nostra comunità, il luogo dove facciamo il nostro cammino di fede. Una meraviglia per noi constatare che abbiamo la Chiesa così viva, così presente, così efficace proprio nella sua azione.

che siamo stati consolati dallo Spirito del Signore, io sono sempre molto lieto di impartirvi la benedizione di Dio sulla vostra giornata, e voi accoglietela sempre con fiducia, con gioia, perché è sorgente di consolazione pensare che Dio ci benedice, che Dio ci ama, che Dio ci protegge, che Dio ci salva, che Dio conosce tutte le nostre necessità e ci viene sempre in nostro soccorso, purché noi ci apriamo con umiltà e confidenza al suo amore di Padre. E vi impartisco questa benedizione per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, dei santi, degli angeli. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Sia lodato Gesù Cristo, e buona giornata nel Signore.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è venerdì 8 maggio 2026, sono le 9.3 minuti, alle 9.5 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9.30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 11.05 la settimana nel popolo in diretta con Flavia Sacirotto, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e una rubrica meditativa, alle 12.30 chiese e comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il Santo del giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 chiese e comunità, alle 18.25 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin, alle 23.30 la compieta, le rubriche di formazione spirituale e il palinsesto della notte a seguire. A tutti voi buona giornata e buon proseguimento di ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna parleremo della recita del Santo Rosario. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: A tutti ancora l'augurio di una buona giornata. Oggi, come anticipato, parleremo della recita del Santo Rosario e lo faremo guidati da Don Claudio Dolcini, parroco della Cattedrale di Bergamo. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Molti si chiederanno, ma Don Claudio non era il parroco di sotto il monte?
1: Appunto ero, per 14 anni sono stato il parroco di Papa Giovanni e ora il Vescovo mi ha chiamato a guidare la comunità, la nostra città alta, cioè la comunità in Bergamo Alta e Colli, e quindi dove c'è anche la cattedrale.
0: Allora Don Claudio, veniamo a noi, parliamo del Rosario. L'origine del Rosario, Don Claudio, non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono al XII secolo, quando, mi corregga se sbaglio, ma era chiamato il Vangelo dei poveri.
1: Sì, ecco, a me pare che il Rosario sia sempre stata la preghiera dei semplici, no? È un canone che si ripete, una specie di litania, quasi un mantra, no? Non è fatta di troppe parole, poche ma essenziali, giusto perché potessero essere imparate a memoria anche dalle persone più semplici, anche chi non sapeva leggere e scrivere, però può imparare questa dolce cantilena a memoria. Che poi sia Vangelo, come ha detto lei, non c'è dubbio, perché tutta la prima parte è parola del Signore, no? Il Vangelo dell'Annunciazione. Allora per questo possiamo definirla a buon titolo una preghiera evangelica e rosario, e anche preghiera semplice, cioè breve, ripetuta, preghiera dei poveri. E che siano i poveri a pregarla non c'è dubbio, ma non solo perché anche oggi sono i più semplici a pregare questa preghiera, ma perché mi pare di poter dire che è una preghiera povera, che non, nel senso, non che vale meno delle altre forme di preghiera, povera perché, guardi, è quella che ci esce da caso nei momenti più difficili, no? La morte di una persona, una grave malattia, un forte dolore, una crisi, no? In quei momenti lì non ci escono tante riflessioni, no? Questi pensieri un po' elaborati. Siamo poveri di fronte alla morte, di fronte al lutto, al dolore, alla malattia, no? E allora, come poveri, sappiamo dire soltanto Padre nostro e Ave Maria. Dunque è la preghiera che ci viene alla mente e al cuore quando non sappiamo cosa dire, non sappiamo pregare. Eppure però quell'Ave Maria, magari detta insieme a qualcun altro, tutti lo abbiamo sperimentato, ha la forza di riavviare la nostra mente, il nostro spirito, e di infondere nel cuore quel poco di speranza che ci permette di andare avanti. Allora sì, è preghiera dei poveri, perché tutti siamo poveri, soprattutto di fronte a certi momenti della vita. Ma proprio il contrario di una preghiera povera, anzi è una preghiera, possiamo affermare, che porta direttamente al cuore di Cristo, quello del mistero della sua incarnazione, dunque di fatto al centro della vita cristiana.

0: Claudio, da secoli questa preghiera, ripeto, stiamo parlando del Rosario, occupa un posto privilegiato nel culto della Beata Vergine Maria, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si rifugiano in tutti i pericoli e le necessità. Papa Pio XII lo definì il compendio di tutto il Vangelo. Ecco, lei cosa risponde a chi oggi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, che si riduce ad una ripetizione frettolosa e monotona di Ave Maria, una preghiera, diciamo, di altri tempi, mentre oggi è meglio la lettura della Bibbia? Lei cosa risponde?
1: Rispondo che è molto sciocco, no? Mettere in concorrenza i diversi modi di pregare, no? Qualcuno certo dice questo, una preghiera al Rosario, insomma. Ma ecco, siccome la preghiera è un dialogo intimo con il Signore, beh, ognuno credo ha il suo modo di rivolgersi al Signore, come ognuno ha il suo alfabeto, un suo linguaggio per parlare con gli altri, quindi anche con Dio, no? C'è chi preferisce il silenzio, chi l'adorazione davanti all'Eucaristia, chi appunto la meditazione della Sacra Scrittura e chi il Rosario, e anche chi una volta usa una forma, chi in un altro momento della vita o della giornata ne usa un'altra, secondo magari il proprio stato d'animo, no? Della modalità in quel momento di sentire, no? Di incontrare il Signore. Non c'è un modo migliore di un altro, no? Esiste un modo di pregare che è più conforme a una persona piuttosto che a un'altra. Sarebbe sciocco che alla mia mamma, che ha 94 anni, faccio imparare la Lezio Divina quando non l'ha mai fatta, quando invece lei trova gusto e un nutrimento per la sua vita spirituale la forma del Rosario, no? Poi chi accusa di essere il Rosario una preghiera infantile, addirittura meccanica, allora diciamo, prendiamocela con i canoni di Tesei o con certi salmi, no? Pensiamo al Salmo 135 che ci fa ripetere all'infinito eterna la sua misericordia. Allora diciamo che la parola di Dio dei salmi è una preghiera infantile. Certo, ecco, c'è da dire anche questo, Orazio. A volte un certo modo di pregare Rosario, certe recite che assomigliano quasi a una fuga di Bach, no? Talmente la velocità della risposta all'Ave Maria, ecco, non fa pensare a una bella preghiera. Il Rosario invece, io mi ricordo una bellissima meditazione di Papa Benedetto a Pompei, dove diceva il Rosario è una preghiera meditativa, non un compito da assolvere, un suo andamento lento, ripetitivo, no? Favoriscono la meditazione, l'alternarsi della parola e del silenzio, come le note di una musica, no? Permettono in questo senso di accordare il cuore allo spirito e al pensiero di Dio. Poi quando dico anche alla mia gente pregate il Rosario, dico sempre: ma voi non dovete pensare alle parole, cioè non è che quando io dico ti amo una persona mi scrivo, che so io, un pensiero, poi vado alla mia fidanzata e sulle mura di Bergamo guardando il panorama e le recito un poema, ma ripeto sempre quelle stesse parole. Io dico ti amo, ti voglio bene, i tuoi occhi sono bellissimi, no? Ma quelle stesse parole, no? Dette col cuore, poi guardando negli occhi. Quindi dico, quando prego Rosario, voi ripetete queste parole che sono una lode alla Madonna e al Signore. Pensate alla Madonna, immaginate la Madonna e Gesù che ci sta guardando, no? E che godono dell'affetto che passa in queste parole che noi ripetiamo, no? È una forma orientale in cui non ci concentriamo troppo sulle parole, come facciamo occidentali che a volte sbrodoliamo delle parole e a volte non sappiamo neanche cosa stiamo dicendo, ma è concentrato più sul pensiero e sull'affetto. E quindi direi che davvero la preghiera Rosario è una preghiera per persone, per cristiani adulti.

0: Papa Luciani, Don Claudio, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
1: Appunto, cioè, è impossibile pensare, ma la Madonna ci è stata regalata dal Signore, cioè non l'abbiamo inventata la Chiesa, quindi la devozione a Maria, diciamo che è contestuale alla devozione, all'affetto e alla fede per il Signore, no? Io penso che, non penso, se guardo la storia della Chiesa, il rosario insieme alla venerazione per la Beata Vergine Maria ha costruito intere generazioni di santi del popolo di Dio, no? Ha raccolto uomini e donne di paesi, città, no? Costruendo un legame di comunione. Io, fra i ricordi più belli della mia infanzia, sono le sere del mese di maggio, quando pregavo il rosario nelle diverse contrade, le piccole processioni con i flambeau, i pellegrinaggi, le gite ai santuari mariani, quando la gente si reca, citando un santuario famoso a Lourdes, che cosa ricorda se non il momento bello della processione con i flambeau, dove ci si sente tutti quanti chiesa, dove ci si sente uniti da questa devozione, no? E quanti santi si sono formati con rosario, e io parlo per la mia esperienza, anche quante vocazioni si sono salvate con la preghiera del rosario e con la devozione alla Madonna, no? Io anch'io, appunto, devo dire quante volte in momenti difficili il rosario è stata l'unica preghiera che riuscivo a pronunciare, perché a volte non riuscivo a stare sopra una parola, una pagina della scrittura o davanti all'Eucaristia, ma il rosario mi aiutava e mi dava sollievo per poi trovare anche altre forme, no? Quando pregato bene si sente una forte comunione spirituale tra chi prega, no? A me pare che il rosario ha questa forza potente, è una preghiera che ancora raccoglie tanta gente. Guardi, io sono stato appunto 14 anni rettore di un santuario non mariano, ma la preghiera del rosario è una costante anche sotto il monte. Ma se io guardo in Italia anche soltanto i santuari mariani, sono un punto di incontro di tanta gente che magari poi purtroppo magari nella parrocchia non va, però nel santuario, attorno alla figura di Maria, pregando il rosario con altra gente, quello ci va. Io quindi credo che in questo senso davvero la Madonna è quasi l'ottavo sacramento che ci ha dato il Signore.
2: Allora io la saluto, come al solito le chiedo una preghiera per i nostri malati, per i nostri anziani e per quanti vivono nella sofferenza. Grazie e buona giornata, grazie
1: a
2: Don
1: voi,
2: Claudio.
1: Grazie a lei.

qui la puntata odierna di Buongiorno Radio. Grazie ancora a Don Claudio Dolcini, parroco della Cattedrale di Bergamo, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Soul, gli incontri dell'anima di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
2: Fabrizio Valletti, padre Fabrizio Valletti, religioso, gesuita, abituato alle periferie, che è andato a cercarsi fin da ragazzo col lanternino, direi, anche se lei viene da una famiglia borghese, benestante, quindi ha avuto la possibilità di studiare e di conoscere la bellezza. E nel 68 non aveva più 20 anni, eppure ripercorriamo quei momenti. Andiamo per ordine, vediamo un po' di individuali attraverso dei luoghi. Valle Giulia, primo marzo?
3: La prima occupazione la fece a Valle Giulia negli anni 57-58, quando studiavo architettura. Poi, però non stavo a Roma, quando nel 67 stavo a Pisa. Dove,
2: e occupava anche lì?
3: Eh sì, perché iniziò l'anno prima il movimento a Pisa, per una coincidenza molto interessante, quando gli operai della Marzotto occuparono la fabbrica e gli studenti dell'Università di Pisa sentivano il bisogno di unirsi agli operai.
2: E lì c'erano gli operai da sostenere, a Valle Giulia invece da contrapporre c'erano gli poliziotti. E allora lei conoscerà a memoria forse questi versi di Pierpaolo Pasolini: avete le facce di figli di papà. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti perché i poliziotti sono figli dei poveri. Questo problema non ve lo ponevate?
3: Ma c'era molta rabbia, e poi c'era, diciamo, un rilievo di tipo ideologico che appiattiva i problemi. Non entravamo nel merito delle varie realtà che componevano la società. E si era sviluppato questo odio di classe che per l'Italia era stata una sconfitta negli anni precedenti, e quindi credo che questo sia stato il motivo per cui per molti non si ragionava, si lottava e basta.
2: Lei come ha iniziato la sua simpatizzare col movimento studentesco, prima ancora che questo diventasse in qualche modo istituzionale in Italia, no? Dal 67 in poi, di fatto?
3: Ma io ripeto, io incominciai negli anni 50, quando mi iscrissi ad architettura nel 57, perché erano gli anni che a Roma c'era il problema del piano regolatore e tutto l'immobiliare, i cosiddetti palazzinari, molta responsabilità anche gli ordini religiosi che avevano le proprietà sulla via Aurelia, e altre componenti, diciamo, di una borghesia che aveva puntato sullo sviluppo dell'edilizia per arricchirsi. Ecco, e appunto ad architettura si sentiva molto questa contrapposizione, per cui incominciai proprio a capire che, poi ero stato alunno del Tasso, che era un liceo romano piuttosto sempre sensibile ai problemi sociali, ai problemi politici. Ecco, credo che questo
2: contemporaneamente sia... faceva il Boy Scout.
3: Sì, perché con lo scautismo si entrava a contatto delle realtà. Io avevo un padre spirituale, Alberto Parisi, che ci portava all'acquedotto Felice, che era un'altra realtà, diciamo, delle borgate romane di grande sofferenza, per cui lo scautismo mi ha fatto partire con i piedi per capire la realtà.
2: E come nasce in questo contesto giusto, appassionato, baldanzoso di un giovane che vuole cambiare la realtà, il desiderio di diventare sacerdote?
3: È proprio questo il fatto, perché sia attraverso lo studio, sia attraverso la presenza negli ambienti romani, da quelli nobili a quelli borghesi, mi rendevo conto che è la coscienza dell'uomo che è il perno da cui si prendono le decisioni. E allora, spostandomi dai problemi strutturali, sia per l'architettura, sia i problemi politici dell'organizzazione sociale, ecco, sono sempre stato più attirato a considerare che è la coscienza dell'uomo che va curata per fare le scelte più giuste. E in quel tempo, appunto, incominciava a manifestarsi questa grande divisione fra una classe borghese che si arricchiva e un popolo che si allontanava, tenendo conto dell'immigrazione che a quell'epoca c'era, perché dal sud arrivavano.
2: Ma prete perché?
3: Perché il Vangelo era dominante e sulle altre esperienze che potevo fare il richiamo a una donazione assoluta nel servizio in una chiesa che o si contestava o si amava. A un certo punto ho deciso di amarla,
2: anche perché una bella parte della chiesa era avanti anche rispetto
3: a... ho sempre avuto una passione per individuare quelli che erano gli aspetti più belli di una chiesa.
2: E ci arriviamo, ci rassicuri padre Valletti che lei comunque San Pietrini non ne ha mai tirati e insulti neanche ai cortei, alle occupazioni?
3: No, anzi, perché quando mi trovai a Pisa nel 67 ero un po' fra i comunisti e i cattolici, ero gesuita, non ero ancora prete, studiavo, ero nel frattempo il periodo che i gesuiti fanno di magistero cosiddetto, io mi laureavo in lettere all'Università di Pisa, mi chiesero di presiedere l'assemblea degli studenti e allora fu molto interessante perché e il prefetto che mi incontrò mi raccomandava di non fare violenze, perché c'era sempre questo rischio che mettendoci in piazza e per strada.
2: Ma insomma, qualche prete con i mitra da altre parti del mondo c'era, quindi.
3: Sì, però ecco, io preferii fare una grande marcia per tutta Pisa tenendoci per mano e questa cosa fece impressione.
2: Beh, direi.
3: Perché era una manifestazione pacifica e gli studenti sia da una parte sia dall'altra accettavano questa.
2: Peccato che poi questo metodo non sia più stato perseguito quando il movimentismo sfociò nel terrorismo. Un'altra pagina ancora bella, in qualche modo anche divertente, Gregoriana, Roma, un sit-in in università. E lei tra i protagonisti di nuovo?
3: No, è che appunto lì c'è stato un equivoco, nel senso che padre Fuchs, che era un grosso teologo morale della Chiesa, aveva negli anni, appunto quando io poi cominciai a frequentare la Gregoriana, desiderio che gli studenti,
2: che l'università dei gesuiti, lo spieghiamo,
3: che gli studenti si potessero esprimere. E allora facemmo un movimento con i rappresentanti di tutti i collegi pontifici che erano a Roma e lo chiamammo tra l'altro 18 marzo, un nome epico, e cominciarono queste attività per incoraggiare i docenti di teologia ad avere un'apertura sui problemi sociali e problemi anche pastorali, provenendo gli studenti della Gregoriana da molte nazioni diverse, soprattutto gli studenti della Latino America erano molto accesi, molto importante. E fu, appunto, in una di queste assemblee che facevamo,
2: dobbiamo ricordare che la Chiesa in Sud America doveva vedersela con dei regimi totalitari.
3: Erano tempi duri, gli anni 70, questo parlo del 70-71. E allora che successe? Che io presiedevo questa assemblea degli studenti e i latinoamericani, un po' per protestare con le rette che erano alte, anche se non le pagavano loro perché in genere erano i vescovi e i seminari, ma soprattutto per richiamare l'attenzione ai problemi che come preti e studenti vivevano nei loro paesi, fecero questa idea, ma io non è che promossi io il sit-in, fatto è che andò per i giornali. Per fortuna il mio padre rettore, che era anche docente, prima che andassimo a questa assemblea lo incontrai nei corridoi, io abitavo al Gesù, e mi chiese che avrei promosso durante l'assemblea. Ho detto, sicuramente un'azione pacifica, non voglio assolutamente esasperare gli animi, dissi. E lui mi difese nei confronti degli altri docenti e del rettore della Gregoriana.
2: Trovato una sponda. Però poi quella volta a San Pietro, lì insomma, io fossi stato suo superiore, ecco, comunque, cioè, diciamo che era una testa un po' calda, perché va bene che arrivava Nixon e che c'era una terribile guerra in Vietnam e che Nixon fosse ricevuto dal Santo Padre, voi proprio non lo potevate accettare, ma occupare San Pietro?
3: Ma ci fu detto che occupavamo San Pietro, ma l'intenzione era di pregare sulla tomba di San Pietro.
2: Sono stati i giornali che hanno esagerato, diciamo.
3: Ma certo, è chiaro, ma però fu un'iniziativa che poi unì molto tutte quelle realtà che a Roma si vivevano, no? Che erano realtà che non potevano molto esprimersi e che facevano parte di questa, quella che potremmo dire le comunità di base, che andavano dai valdesi, ai metodisti, il movimento della riconciliazione, i cattolici.
2: I suoi superiori come hanno reagito?
3: Ma pensavano che dovevo essere espulso dalla compagnia, però c'era qualche mio superiore che mi voleva molto bene e pensava che non avevo nessuna intenzione, diciamo, sessantottina nel senso della violenza. E capirono che l'intenzione era retta, non c'era.
2: Si sono fidati di lei, insomma.
3: Sì, perché tra l'altro poi Paolo VI, a cui io volevo molto bene, mi ha ordinato prete. Per cui
2: un grande privilegio, no?
3: Lo considero ancora una mia guida importante a livello ecclesiale e spirituale, perché erano gli anni dell'adempimento del concilio che Paolo VI aveva chiuso e che appunto cercava di incoraggiare con le prime esperienze sinodali. E allora era interessante che anche i laici facessero un po' di sinodo.
2: Perché gesuita? Forse per l'attenzione alle sfide educative? Lei è uno studioso, un intellettuale, un letterato, quindi pensava che all'interno della Compagnia di Gesù avrebbe potuto portare avanti questo?
3: Non era questa la mia intenzione, anche perché io ero reduce da un'avversione alla scuola quando ero giovane. Piuttosto ho avuto delle guide, soprattutto questo padre Alberto Parisi, che appunto univa una forte spiritualità basata proprio sul Vangelo. Soprattutto a noi faceva leggere San Paolo a ragazzi 18, 19, 20 anni che non capivamo nulla, però insisteva perché potessimo conoscere San Paolo. Di per sé io avevo iniziato al pensiero dei domenicani perché avevo conosciuto due artisti molto bravi a San Luigi dei Francesi a Roma, per Cocagnac, per Darcy, e padre Luigi d'Aragona, che a quell'epoca era un assistente scout, dice: no, ti vedo più gesuita, ecco. E allora, dato che vedevo che questi miei confratelli, cioè non erano ancora confratelli, erano guide un po' spirituali, padre Giannella, padre Parisi al massimo, dove avevamo la sede scout di Roma, e avevano questa grande apertura, un senso di esprimersi liberamente. Questo mi ha molto attirato dai gesuiti.
2: Mai avrebbe immaginato di avere un papa gesuita, eh?
3: Ah, anche quando è stato eletto è stata una sorpresa eccezionale.
2: In qualche modo immagino che Papa Francesco metta insieme pezzettini dei maestri che lei si è andato a cercare, se ho ben capito, perché ho presente Don Milani, il Don Mazzi dell'Isolotto a Firenze, Padre Vannucci, Padre Ernesto Balducci. Poi Papa Francesco li mette insieme, queste figure.
3: Ma diciamo che la parabola di una chiesa che si apre al mondo, che proprio ebbe nella Gaudium et Spes l'inizio anche di riflessione teologica importante. Ecco, Papa Francesco conchiude, ecco, una ricerca che sul piano pratico era stata avviata da molto tempo, sia in terra di missione sia in alcune realtà italiane e anche europee. Quindi penso ai preti operai, penso alle comunità di base, a tante esperienze che lui ha raccolto soprattutto indicando nei movimenti popolari una realtà significativa per l'evangelizzazione. Questo è importante.
2: Però padre Valletti, il 68 è una certa lettura del Concilio ha anche imprigionato molto, e parlo di prigioni in senso letterale e in senso naturalmente metaforico, cioè tanti sono rimasti imbrigliati nelle maglie dell'ideologia e moltissimi se ne sono andati. Per la Chiesa penso che tanti se ne sono andati lasciando proprio anche la fede, no? Tante esperienze di base si sono frantumate.
3: È stata una rottura di autoritarismi e di anche un modo di pensare, no?
2: Però tra autorità e autoritarismo c'è una differenza.
3: Di fatto, però, chi ha subito autoritarismo non fa questa differenza. Chi cercava soprattutto una riforma nel modo di affrontare i problemi, perché credo che alla base ci sia un problema cognitivo: come affrontare il problema, se partendo dai principi di cui la Chiesa è stata custode nella tradizione, nel magistero in modo importante, però certi principi di fronte ai problemi reali non davano indicazioni di soluzione, e questo è stato il punto di rottura. Certe crisi sul piano vocazionale, diciamo, di perseveranza nella fede, anche nell'appartenenza ecclesiale, sono state dovute al fatto che diciamo, con questo respiro sul piano culturale, sul piano spirituale che il Concilio aveva dato, poi trovandosi in una realtà che non aveva nessuna possibilità di modifica, e sono entrati in crisi.
2: Non solo, padre, me lo lasci dire, c'è anche molta presunzione, c'è stata, no? Perché non possiamo solo dare la colpa alle istituzioni, alla Chiesa, c'era, diciamo, anche la presunzione di essere più intelligenti e più, no?
3: Non lo so, e chi sta in una fase di ricerca soffre.
2: Sa perché glielo chiedo? Perché il motto dei gesuiti è per inde a cadaver. Sì. E allora le domando: bisogna obbedire sempre ai papi o soltanto quando siamo d'accordo con quello che pensano e che dichiarano e che dicono?
3: Ma l'obbedienza della compagnia non è un'obbedienza militare, è un'obbedienza di spirito. E noi abbiamo una grande esperienza, quella del rendiconto di coscienza, come diciamo in gergo teologico. Vuol dire che un gesuita si confida con i superiori, con chi ha il servizio di autorità in qualche modo, e questa confidenza, questa apertura fa sì che ci sia trasparenza. L'obbedienza è frutto di una trasparenza, cioè a un certo punto la decisione che uno debba fare una scelta o indirizzarsi in un altro campo, eccetera, è frutto di una informazione, di una ricerca, di un ripensare, di un discernimento. Quindi non è mai, ecco, una volta che si intraprende un cammino, allora si deve essere capaci di morirci dentro. Questo è il senso dell'obbedienza.
2: In questo cammino però le sponde sono segnate dall'appartenenza alla Chiesa, no?
3: È chiaro, ma la Chiesa è variegata, non è che abbiamo un pensiero unico nella Chiesa, soprattutto quando, trovandoci a contatto di tante realtà diverse, è anche necessario modulare il pensiero e modulare le scelte. Questo mi sembra che i santi ce l'abbiano insegnato.
2: San Domenico e San Francesco certamente non erano simili. Padre Valletti, l'intuizione in quegli anni che fosse fondamentale incidere nel campo educativo era profetica, no? Questa è ancora la realtà più drammatica a cui noi oggi assistiamo, raccogliendo le macerie di tanta insipienza, e non parlo solo di riforme della scuola, parlo proprio di aver abbandonato il campo anche nella Chiesa. Lei ha iniziato da subito a insegnare creando scuole aperte, non solo perché si andava magari al mare o in campagna a fare la gita, ma perché si insisteva molto sull'educazione anche ai diritti della persona.
3: Soprattutto appunto quello che è successo sul piano teologico, sul piano della pastorale, sul piano anche della morale, sul piano educativo è fondamentale. Non si può partire dalla comunicazione di un contenuto culturale senza tener conto di chi lo accoglie. Tommaso diceva che le cose sono ricevute e come uno le riceve valgono le cose in un certo senso, e quindi il problema educativo è parallelo agli altri problemi che sono quelli politici, sociali, economici. Bisogna partire dalle persone che hai davanti, quindi il migliore educatore è quello che inizia nell'ascoltare. Ascoltare vuol dire non solo ascoltare il pensiero, ma ascoltare la sofferenza, ascoltare l'ambiente da cui uno proviene, la sua storia personale. E allora, ecco, fare educazione vuol dire far crescere quello che ciascuno porta di sé, anche se parte da situazioni molto di disagio e di povertà e di sofferenza. E quindi diciamo la svolta educativa necessita di presenza, di stare in mezzo alla gente, di vivere con la gente, di partecipare. Questa diciamo è stata la grande scoperta dei pedagogisti non solo cristiani, anche di origine laica. Don Milani ha raccolto, diciamo, questa esperienza proprio partendo dai bambini più disagiati che a Barbiana.
2: E poi, come lui, tanti altri dopo, e anche lei, da Livorno al Mugello, dal Mugello a Follonica, da Follonica a Bologna e adesso a Napoli.
3: Vedo che è ben informata.
2: In questo Scampia che sembra una città a parte, no? Un mondo.
3: Sì, questa è la sfida. La sfida è entrare nel loro immaginario, in quello che loro vivono, in quello che loro sentono. Diciamo che è un alfabeto povero quello che un bambino che nasce in un contesto disagiato magari.
2: Quindi bisogna cominciare quando sono bambini, perché quando sono ragazzi.
3: È già fatta la loro cultura fa parte di un alfabeto che è pieno di vocaboli sbagliati e di esperienze sbagliate. E per cui, ecco, far vivere loro delle esperienze che arricchiscano il loro orizzonte, farli aprire. Ed è possibile, perché se uno vive con queste famiglie, con questi ragazzi, si liberano.
2: Un gesuita a Scampia è un libricino piccolo piccolo, ma racconta un sacco di mondi, da parte sua naturalmente, ma la possibilità che un luogo di degrado sociale e umano possa veder fiorire, sembra retorica però è così, possa veder fiorire germi di umanità.
3: È proprio quello che la Chiesa vive, no? La Chiesa dei poveri esprime quello che i poveri chiedono e chiamano, no? L'affermazione della loro dignità. Magari non lo sanno dire, ma lo sanno esprimere attraverso la sofferenza, attraverso la povertà, attraverso il bisogno di parlare, di vivere, di lavorare. Quindi stare con i poveri vuol dire imparare cosa è l'umanità. E Scampia insegna questo. Difatti molti giovani che vengono ogni anno, perché il Centro Hurtado raccoglie.
2: Cos'è questo Centro Hurtado?
3: È una invenzione che ha accomunato la Compagnia di Gesù con il Comune di Napoli, quando nei primi anni 2000 appunto facemmo questo progetto Scampia. Il Comune aveva uno spazio che ha chiamato Polo Artigianale, fece tre progetti, uno fu preso da Maddaloni con la palestra, Vincenzo Vanacore con l'uomo in legno, e noi Gesù gesuiti, dato che quando ci fu consegnato questo stabile che avevamo progettato con il comune, era stato da poco dichiarato santo Hurtado, il gesuita del Cile che negli anni 30-40 aveva dato una svolta grossa all'educazione, alla chiesa. Allora intitolammo a Hurtado questa scommessa che si potesse fare formazione, educazione e cultura anche a Scampia.
2: E come si fa?
3: Si fa partendo dai piedi.
2: Ma poi si riesce anche a portare, a insegnare a far di conto, insegnare a leggere, a scrivere, cioè ad acquisire gli strumenti per la propria dignità?
3: Sì, con una metodologia che non sia solo il libro e il banco della scuola, ma che sia far vivere ai ragazzi la musica, perché abbiamo un'orchestra, far vivere il cinema, far vivere lo sport, far vivere anche la passione per la natura, perché la natura è uno scenario
2: che è stata sottratta anch'essa a questa gente, no?
3: Però Scampia ha verde, e questo allora, per esempio, insieme con Legambiente, la gru, è uno scenario
2: che è stata sottratta anch'essa a questa gente, no?
3: Però Scampia ha verde, e questo allora, per esempio,

0: di fare, e che appunto è nata una cooperativa che ha come logo fatto a Scampia, fatto chiocciola Scampia, invece di farsi con la droga ci si fa con il lavoro, e non è una cosa da poco. E ci sono dei giovani gesuiti che stanno lavorando molto bene su questo terreno, e questa è una cosa molto importante.
1: Deve essere difficile per una persona amante della bellezza, colta, come lei, che ha avuto esperienze importanti, trovarsi in un palazzone squallido a vivere e a condividere.
0: Lo so, lo spazio è una cosa, le persone un'altra. Allora, la scommessa urbanistica è di trasformare lo spazio in un ambiente dove le persone possano vivere. Questo è il grosso problema di una politica urbanistica che invece non realizza questo rapporto, anche se diciamo a livello internazionale ci sono molte spinte, molti esempi che anche uno spazio urbano,
1: anche molti soldi che arrivano ma si sperdono poi.
0: Ah, beh, quello è un altro problema,
1: un grosso problema.
0: La corruzione non ne parliamo.
1: Sì. Padre Valletti, si può anche insegnare la fede?
0: La fede si vive. E io lo vivo soprattutto nel carcere. La fede si vive perché cambia l'orientamento della persona, ma non la fede in parole o in dottrina, è la fede in una presenza che dà speranza al cuore dell'uomo. La fede si trasmette solo se c'è qualcuno che te la fa vivere con amore, con attenzione. E allora credo che questo sia importante, accompagnare le persone, stare accanto e far capire che questa energia che portiamo dentro, che è l'energia dello stesso creatore che continua a creare, ecco, è possibile per tutti, anche per chi ha sbagliato, anche per chi soffre. Ecco, quindi più che insegnare la fede è viverla insieme. Trasmetterla come un tesoro che attraverso l'amore una persona coglie. Ecco, noi dobbiamo riuscire a mettere la corona della bellezza di Dio e della sua dignità nel cuore delle persone.
1: Confessi, padre, se lei tornasse indietro rifarebbe tutte le manifestazioni, i cortei, le piazze, forse qualcuna in più?
0: Direi qualcuna in più, soprattutto chiamando di persona i responsabili. Ci ho provato, no? Con qualcuno ci sono pure riuscito, e credo che ci sono due anime del nostro vivere, quello della relazione personale ma anche quello della politica. Ecco, io credo che una sana politica è doverosa, e quindi anche come credente, come diceva il Cardinal Martini, la politica è l'espressione migliore della carità.
1: Paolo VI, no? Diceva che la politica è la prima forma di carità.
0: Sì.
1: Il problema è che i cristiani, ma non solo, si negano pensando che insomma sia una cosa da lasciare ad altri, salvo poi commendarla come cosa sporca.
0: Ma
1: siamo tutti incapaci di assumerci responsabilità.
0: Ma io credo che la politica dominante è quella del potere,
1: anche dell'individualismo, dell'egoismo,
0: esatto,
1: personale,
0: sì, dell'affermazione,
1: no?
0: Dell'affermazione di sé, dell'affermazione dei propri interessi. Per questo
1: i propri interessi possono anche essere mi faccio i fatti miei e penso a me.
0: Difatti, questa non è politica, è chiusura totale a quella che è una realtà di un mondo che merita di essere amato.
1: Grazie, mi regali una canzone che ama.
0: E la strada, c'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza.
1: Se la canta anche lei poi ce l'ascoltiamo, e in ogni caso è molto scout come canzone.
0: Perché io comincio dai piedi sempre.
1: Piedi, poi?
0: Cuore, perché mi commuovo. Testa, perché devo pensare un progetto, e poi l'azione.
1: Mani, grazie.
0: Buon tutto.
1: Grazie davvero.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento è l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Quasi di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
1: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sulla social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, quest'oggi in compagnia di Flora Garlato, insegnante in pensione di diritto ed economia, e Michele De Feo, medico tuttora in attività come psicoterapeuta, che sono referenti del Servizio Diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dal 2019. Intanto, buongiorno e bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora iniziamo subito a parlare con voi. Quando si parla del problema degli abusi, visto che in questa puntata andremo in particolar modo a parlare di questo, nell'ambito della Chiesa a cosa si fa riferimento?
1: In realtà il tema degli abusi è un tema abbastanza poco conosciuto e che viene a volte trattato in maniera scandalistica oppure superficiale. Perché se ne parla poco e non lo si conosce molto? Perché è una questione difficile da affrontare, perché i sentimenti che vengono toccati sono sentimenti di dolore, di vergogna, di timore dei giudizi, di generalizzazioni. E quindi di solito il tema emerge quando c'è qualche fatto eclatante, qualche notizia di cronaca che porta alla luce il fatto che sono stati commessi degli abusi, e magari non sempre viene fatta questa cosa in maniera, nel modo più corretto. In genere quando se ne parla si fa riferimento a abusi di natura sessuale che vengono compiuti nei confronti di minorenni oppure di persone fragili, quelli che vengono chiamati gli adulti vulnerabili, e abusi che vengono compiuti da parte di membri della Chiesa. Quando diciamo membri della Chiesa intendiamo sacerdoti, religiosi, ma anche laici che svolgono una funzione pastorale. Ecco, quest'ultima cosa è un po' una novità, perché dal 2021, quando è stato riformato il codice penale canonico, che è stata estesa anche ai laici la possibilità di applicare le sanzioni canoniche. Ecco, certo che anche se quello che emerge spesso è l'abuso di tipo sessuale, bisogna tener conto che questo spesso è solo l'ultimo anello di una catena che vede il fatto di aver creato delle relazioni in cui c'è stato un uso distorto del potere. E quindi spesso prima di un abuso sessuale ci troviamo di fronte ad abusi di natura spirituale oppure ad abusi di coscienza, e alla fine magari queste situazioni portano a sfociare anche in abusi di tipo sessuale. Un'altra cosa di cui bisogna tener conto è che la presenza di nuovi mezzi di comunicazione, dei social, ha portato a creare un ambiente che utilizzato in maniera distorta può proprio anche favorire questo tipo di comportamenti abusivi, per cui anche l'ambito degli abusi va considerato anche in relazione all'ambiente dei social, delle comunicazioni attraverso le nuove tecnologie.
0: Ecco, allora ringraziamo Flora Garlato, diamo adesso parola a Michele De Feo e gli chiediamo qual è l'atteggiamento della Chiesa di fronte a queste situazioni.
2: Ecco, per molto tempo, per troppo tempo direi purtroppo, da parte della Chiesa c'è stata prevalente la preoccupazione di salvaguardare il buon nome dell'istituzione e quello dei suoi membri, e quindi l'atteggiamento è stato quello di affrontare i casi che si presentavano cercando di non far trapelare all'esterno quello che era accaduto, quindi di coprire tutto con il silenzio e eventualmente mettere in atto provvedimenti che comunque sostanzialmente si limitavano a far cambiare collocazione, sede a coloro che avessero avuto quei comportamenti abusivi. Tuttavia, fortunatamente, già a partire dal papato di Benedetto XVI abbiamo avuto chiari segnali di cambiamento in ambito ecclesiale, e questi segnali sono poi diventati decisamente più evidenti anche con Papa Francesco, grazie al quale l'interesse rispetto alle vittime di questi comportamenti abusivi è diventato prioritario, è stato portato al centro, al primo posto della preoccupazione della Chiesa. E in effetti c'è una serie numerosa di documenti pontifici che testimoniano questo cammino che possiamo sicuramente definire di conversione. Documenti che hanno portato all'istituzione dei servizi appunto per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, sia a livello nazionale che regionale e diocesano, come il nostro servizio. E questi servizi danno appunto un segnale estremamente visibile e concreto del cambiamento di cui parlavo. Un altro aspetto importante è senza dubbio la maturazione che c'è stata nel prendere consapevolezza del fatto che gli abusi di cui stiamo parlando non sono una questione semplicisticamente riducibile al fatto che riguardi solo, come si dice a volte, alcune mele marce all'interno di un corpo ecclesiale che per il resto sarebbe perfettamente sano, ma che purtroppo si tratta di un problema più ampio, di un problema che possiamo definire sistemico e che coinvolge, anche se ovviamente con responsabilità diverse, l'intero popolo di Dio. Ecco, secondo Papa Francesco, all'origine di questo problema c'è quello che lui definiva il clericalismo, ovvero quel modo anomalo di intendere l'uso dell'autorità all'interno del mondo ecclesiale.
0: Ecco, torniamo allora da Flora Garlato per chiederle che dimensioni ha il problema degli abusi all'interno della Chiesa.
1: Ecco, per rispondere a questa domanda bisogna partire da una premessa, una considerazione generale, e cioè dal fatto che la maggior parte degli abusi sui minori avviene in generale in ambito familiare e viene messa in atto da parenti stretti o da amici di famiglia. Ecco, secondo i dati di Telefono Azzurro del 2021, circa il 70% degli abusi sui minori in Italia ha questa origine. Poi ci sono gli ambienti scolastici, gli ambienti sportivi e c'è anche l'ambito ecclesiale. Ecco, si ritiene che gli abusi commessi in questo ambito rappresentino più o meno dall'1 al 3% del totale degli abusi sui minori. Un'altra considerazione di portata generale è data dal fatto che le rilevazioni su quanto accade, che da alcuni anni vengono fatte anche all'interno della Chiesa italiana, non possono essere considerate come delle fotografie reali della situazione, ma sono semplicemente la rappresentazione della parte visibile di un iceberg, la cui parte non emersa, quindi il cui sommerso, è molto difficile da conoscere. E perché succede questo? Perché c'è una grandissima difficoltà per le persone che sono state vittime di comportamenti abusivi di parlare di quanto accaduto e ancora di più di denunciarlo. E in molti casi le vittime mettono in atto dei meccanismi di difesa che impediscono di capire e di ammettere anche con se stessi ciò che si è subito. E quando questo avviene, avviene a volte a distanza di molto tempo, di decenni, a volte passano 30-40 anni prima che la vittima stessa assuma la piena consapevolezza di quanto è accaduto. Venendo comunque a dei dati che sono stati rilevati all'interno della Chiesa italiana, abbiamo un report che si riferisce all'anno 2022 che riporta 32 casi con 54 vittime. Abusi compiuti in parti uguali da sacerdoti, religiosi e laici, quindi un terzo e un terzo. Ha fatto notizia poi nel gennaio di quest'anno la pubblicazione da parte della diocesi di Bolzano-Bressanone dei dati di una indagine indipendente che questa diocesi aveva commissionato a uno studio legale di Monaco, quindi un soggetto completamente esterno alla Chiesa, e che riguardava il periodo che va dal 1964 al 2023. Un periodo ampio proprio perché, come dicevo prima, è ampio il tempo in cui si raggiunge la consapevolezza di aver subito un abuso. E questi dati della diocesi di Bolzano-Bressanone parlano di una sessantina di casi in questo arco di tempo. E poi in corso a livello nazionale uno studio pilota che riguarda il periodo che va dal 2001 al 2021 e che viene condotto su casi che sono stati trattati e conservati negli archivi diocesani. Quindi tutti i casi che sono passati attraverso i canali dell'ufficialità della Chiesa e che sono arrivati a una conclusione dell'iter all'interno proprio della Chiesa stessa. Beh, una precisazione importante però è che anche un numero limitato di casi di abuso su persone minori o fragili, quando avviene nell'ambito della Chiesa, assume una valenza e una gravità che lo rende diverso rispetto a quello che può accadere al di fuori, perché le implicazioni che ci sono vanno a toccare il terreno della fede e il rapporto con Dio. E quindi si sente dire spesso che anche un singolo caso sarebbe una cosa enorme.
0: E andando a parlare quindi della vostra realtà, cosa sono i servizi per la tutela dei minori e che funzioni svolgono?
2: Tornando per un momento ai documenti pontifici di cui avevo fatto cenno, ricordiamo in particolare il motu proprio di Papa Francesco del maggio del 2019, la Vos Estis Lux Mundi, quella lettera apostolica che contiene proprio delle specifiche disposizioni in materia di prevenzione, di contrasto e anche di repressione degli abusi commessi sui minori in ambito ecclesiale. Ecco, queste disposizioni hanno trovato concreta realizzazione per quanto riguarda la Chiesa italiana nelle linee guida che sono state proposte dalla Conferenza Episcopale, dalla CEI, e da queste stesse disposizioni è nata quella rete di servizi a livello diocesano che oggi sono presenti in tutto il territorio italiano, servizi diocesani che sono poi coordinati all'interno dei servizi regionali, i quali a loro volta, in una struttura diciamo di tipo piramidale, fanno capo ad un servizio nazionale. Quali sono i compiti di questi servizi diocesani, quindi anche del nostro servizio della diocesi di Concordia Pordenone? Beh, innanzitutto c'è il compito di affiancare il vescovo nella sua responsabilità in questo ambito. In secondo luogo il compito di offrire a chi volesse segnalare comportamenti che possono configurarsi come abuso, di offrire un luogo in cui trovare ascolto, accompagnamento e accoglienza soprattutto. Un terzo compito, che è forse quello fondamentale da certi punti di vista di questi servizi, che spetta a questi servizi, è quello di lavorare in un'ottica di prevenzione e quindi con attività di formazione che siano rivolte a tutte le componenti della comunità ecclesiale. E questo per far crescere una cultura di attenzione alla dignità dei più piccoli e dei più fragili. Come è strutturato questo servizio diocesano? Beh, innanzitutto è coordinato da un referente, nel nostro caso specifico siamo in due, quindi da una coppia, comunque da un referente che organizza le attività, collabora direttamente con il vescovo e fa parte di diritto del servizio regionale, all'interno del quale viene poi svolta soprattutto un'attività di coordinamento dei vari servizi diocesani e di formazione. Esiste poi, affiancato al servizio, un centro di ascolto affidato ad un responsabile che ha in prima persona il compito di avere il contatto diretto eventualmente con chi si avvicinasse al servizio per avere informazioni o per segnalare situazioni che poi possono essere valutate dal referente o dai referenti insieme al gruppo di lavoro. gruppo di lavoro che a sua volta ha una particolare funzione nell'attività di formazione, in quanto è un gruppo formato da persone esperte in vari ambiti, in quello psicologico, quello giuridico, pedagogico, educativo, canonistico e della comunicazione.
0: Come è composto il servizio tutela minori della diocesi di Concordia Pordenone e che cosa ha fatto in tutti questi anni?
1: Il nostro servizio è guidato da noi, Michele e Flora, che siamo i referenti. Il responsabile del centro di ascolto è Alex Coudin, un formatore e educatore nell'ambito dell'azione cattolica diocesana. Il gruppo di lavoro di cui si parlava prima, che è stato già rinnovato dopo un primo triennio di attività, vede la presenza di Don Ugo Samaritani, che è esperto in diritto canonico, di Chiara Colombo, che è psicologa, di Matteo Maria Giordano, che è un media educator, di Guido Rigolo, che è un avvocato penalista, di Paola Busetti, che è in pensione ma è stata assistente sociale e ha avuto contatti soprattutto con il mondo dei minori, e Elisa Burigana, che è una pedagogista e che ha rivestito il ruolo di direttrice del consultorio Noncello qui a Pordenone. Ecco, questa è l'equipe che lavora all'interno del servizio. Nel sito web della diocesi c'è una pagina dedicata al nostro servizio, che è facilmente raggiungibile, e all'interno di questa pagina è possibile trovare informazioni, materiali sul servizio e anche i contatti. C'è la possibilità di contattare il servizio sia attraverso un numero telefonico sia attraverso un indirizzo email, che sono reperibili nella pagina web del sito. Da quando il servizio è stato costituito nel dicembre del 2019, si è trattato all'inizio di un periodo un po' difficile, perché a partire dai primi mesi del 2020 è scattato il lockdown per il Covid, e quindi l'attività del servizio era in qualche modo impedita nel rivolgersi all'esterno, ed è stata soprattutto un'attività di organizzazione interna, di elaborazione di documenti e lo statuto, altre regole interne al servizio. Poi però abbiamo cominciato sfruttando la possibilità dei collegamenti online e poi direttamente di persona, abbiamo cominciato anche a svolgere attività appunto di informazione e di formazione rivolte a diverse componenti del nostro contesto ecclesiale. Ci sono stati un percorso biennale insieme ai seminaristi della nostra diocesi, quindi abbiamo fatto degli incontri nell'arco di 2 anni. Ci sono stati diversi interventi rivolti a educatori o animatori di parrocchie e di unità pastorali, soprattutto quindi con giovani che hanno la responsabilità poi di animare persone ancora più giovani di loro. Abbiamo avuto degli incontri nelle diverse foranie della diocesi all'interno delle riunioni di congrega con i sacerdoti di tutta la diocesi. Abbiamo fatto delle serate con insegnanti di religione, con catechisti, degli incontri con membri della vita consacrata, degli incontri con gli assistenti sociali dell'ambito della nostra provincia. Nel 2022 il nostro servizio ha pubblicato un opuscolo che si intitola «Buone prassi nelle attività pastorali per la tutela dei minori». È uno strumento agile che abbiamo pensato per essere affidato a operatori pastorali, in particolare a giovani, e le indicazioni che si trovano al suo interno sono un po' la sintesi di quanto è stato pubblicato in maniera più approfondita e più ampia in sussidi che sono stati elaborati a livello nazionale. Ecco, ma noi pensavamo a uno strumento più facile da utilizzare, più agevole, e quindi abbiamo cercato di sintetizzare quello che era stato fatto da altri. Questo opuscolo può essere scaricato proprio dalla pagina web del sito della diocesi. Un'altra cosa che viene fatta dal servizio si riferisce al fatto che la CEI ha indetto per il 18 di novembre di ogni anno una giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Ecco, noi abbiamo celebrato questa giornata nazionale di preghiera ormai da 3 anni, da quando è stata istituita, proponendo alla diocesi una veglia di preghiera che è stata presieduta dal vescovo e che è stata collocata in varie parrocchie della diocesi. E questa veglia di preghiera ha proprio l'intento di sensibilizzare la comunità ecclesiale sul tema così difficile, così doloroso degli abusi, e anche di chiedere perdono per quanto è avvenuto in passato e di domandare il coraggio necessario per cercare la verità e la trasparenza guardando verso il futuro. Ecco, quello che vorremmo fare come servizio è essere considerati un po' una risorsa presente all'interno della diocesi a disposizione di associazioni, di parrocchie, di altre realtà ecclesiali che, quando organizzano attività di formazione nei confronti dei loro operatori, possano attingere anche alle risorse che sono offerte dal nostro servizio. Ecco, ci pare che in questo modo sia possibile assumere tutti quanti insieme la responsabilità di un problema che è molto grande e che ci tocca un po' tutti, e che tutti abbiamo la responsabilità di affrontare, ognuno con le nostre forze, proprio perché non vorremmo che fosse più possibile accostare l'immagine della Chiesa, l'immagine del Vangelo, a un'idea di relazioni che vedono il sopruso, che vedono la violazione della dignità di altre persone.
0: Bene, allora noi ringraziamo Flora Garlato, insegnante in pensione di diritto ed economia, e Michele De Feo, medico tuttora in attività come psicoterapeuta, che dal 2019 sono referenti del Servizio Diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguito fino a qui e vi annunciamo anche che questo sarà solamente il primo di una lunga serie di appuntamenti su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, proprio con il Servizio Diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. E lungo tutta questa serie di appuntamenti andremo via via a parlare in maniera approfondita di diverse tematiche. A voi tutti ancora grazie per averci seguito fino a qui, ringraziamo ancora Flora Garlato e Michele De Feo e auguriamo a voi tutti una buona giornata.

0: Signore, da sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore.

0: La cronaca e la storia oggi ci porta a Pompei per conoscere un po' più da vicino la storia e l'attualità di uno dei santuari mariani più conosciuti e frequentati del mondo. Sono circa 4 milioni i pellegrini che ogni anno si recano nel santuario della Beata Vergine del Rosario, per lo più provenienti dalle regioni del centro-sud Italia, ma anche dal nord del nostro paese e dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, dal Sud America e dall'Europa dell'Est. Una folla anonima di persone devote o ancora in ricerca, ma che per Maria, come ciascun figlio per la propria madre, hanno ognuna singolarmente un nome. A lei, ogni sera alle 18 in punto, i pellegrini presenti dedicano la recita del Santo Rosario per chiedere la sua potente intercessione presso il Figlio. Di ottobre, mese del Rosario, e l'8 maggio, dunque anche quest'anno, alle 12 in punto, i pellegrini presenti nel santuario si uniscono ai fedeli di tutta la terra per la recita della supplica, la cosiddetta Ora del Mondo, una preghiera dedicata e rivolta sempre a Maria. Fede e devozione, ma anche bisogno di sentire quell'abbraccio materno, di percepire lo sguardo amorevole della madre, si intrecciano nel santuario di Pompei, la cui nascita è legata al beato Bartolo Longo, che è anche l'autore della stessa supplica. Il suo impegno a diffondere la recita del Rosario, scaturito dall'invito che proprio la Vergine Maria gli rivolgeva nel lontano 1872, ha portato molto frutto. Ma chi era il beato Bartolo Longo? E come la sua storia si lega a quella di Pompei? Ecco una breve biografia. Ascoltiamo.
1: Il 10 febbraio 1841, Bartolo Longo nasce a Latiano, in provincia di Brindisi. Nel 1863 giunge a Napoli per completare gli studi di giurisprudenza. Qui, dopo alcuni anni, si avvicina al mondo dello spiritismo, abbandonando completamente la fede cattolica nella quale era stato educato. Grazie al professor Vincenzo Pepe e al domenicano padre Alberto Redente, ritornò sulla retta via. La sua conversione fu totale. Si dedicò anima e corpo alla religione e alla carità. Grazie alla nobildonna Caterina Volpicelli, beatificata il 29 aprile del 2001, conobbe la contessa Marianna Farnararo De Fusco. Da quel momento, il beato Bartolo Longo ebbe una svolta decisiva per la sua vita. Divenne compagno inseparabile nelle opere caritatevoli della contessa, che era vedova, e inoltre divenne istitutore dei suoi 5 figli piccoli e amministratore dei vasti beni. La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur avendo il beneplacito dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Guglielmo Sanfelice. Dopo un'udienza accordata loro da Papa Leone XIII, il quale sollecitava una soluzione confacente, decisero di sposarsi nell'aprile del 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano fatto fino ad allora. Proprio per curare le proprietà di colei che diverrà sua moglie, giunse nel 1872 nell'allora desolata e malsana Valle di Pompei. Aggirandosi per le campagne del luogo, sentì ancora più forte quel dubbio che ormai da tempo lo tormentava. Come avrebbe fatto a salvarsi, a causa delle esperienze poco edificanti della vita passata? Era mezzogiorno e al suono delle campane si accompagnò una voce. Se propaghi il rosario, sarai salvo. Questo pensiero fu come un baleno che rompe il buio d'una notte tempestosa, racconta lo stesso beato. Era l'ultima lotta. Con l'audacia della disperazione, sollevai la faccia e le mani al cielo e, rivolto alla Vergine Celeste, gridai: «Se è vero che tu hai promesso a San Domenico che chi propaga il rosario si salva, io mi salverò, perché non uscirò da questa terra di Pompei senza aver qui propagato il tuo rosario».
0: Un ospite d'eccezione ci aiuta a conoscere più da vicino questa grande figura di laico impegnato, l'attualità della sua testimonianza e anche l'importanza e l'attualità della recita del Santo Rosario. Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, per tanti anni delegato pontificio del Santuario della Beata Vergine di Pompei, oggi Vescovo di Assisi.
2: Rosario, una preghiera tutta da scoprire. Il rosario è una miniera di cui purtroppo spesso utilizziamo solo gli spiccioli. È una miniera perché il rosario non è soltanto una preghiera. Il rosario è un percorso di contemplazione. Il rosario è il mettere al centro dei nostri occhi, degli occhi del cuore, il volto di Cristo, facendo nostri gli occhi di Maria. E allora, ecco, vissuto così diventa realmente un percorso e diventa anche un'ascesa, un salire. Mi capita anche di dire spesso ai fedeli che in santuario si fermano a pregare: voi dite per 10 volte l'Ave Maria. Sia questo modo di recitare l'Ave Maria, un sentire l'Ave Maria come un gradino, ogni Ave Maria un gradino di amore, si sale la scala dell'amore con Maria, anzi si sale alla scala dell'amore di Maria per incontrare con i suoi occhi e con il suo cuore Gesù Cristo. Ecco, vissuto così il rosario è davvero un pascolo, è davvero un nutrimento per l'anima. Può essere purtroppo recitato anche in maniera piuttosto banale e diventa allora una ripetizione meccanica. Ecco, il rosario a Pompei è contemplazione. Pensi che ne stiamo parlando da diversi mesi come di scuola degli innamorati. Degli innamorati ovviamente di Gesù Cristo e di Maria, e vi assicuro che è un'esperienza veramente bella. Ogni sera nel nostro santuario alle 18 abbiamo la scuola degli innamorati, tanta gente che si innamora di Gesù Cristo e della Madre Sua.
0: E a Sua Eccellenza Monsignor Sorrentino abbiamo chiesto qual è l'attualità del messaggio del Bartolo Longo oggi per i laici e coniugati.
2: È un aspetto sicuramente di grande attualità. Siamo in un periodo storico in cui la Chiesa ha pienamente rivalutato la figura del laico, la spiritualità laicale e insieme la spiritualità familiare. Noi a Pompei stiamo insistendo molto su questo aspetto, al punto che abbiamo costituito tra gli altri percorsi pastorali anche una unione delle famiglie del Rosario, e attraverso questa unione cercando di mettere insieme non soltanto le singole famiglie intorno al Rosario ma anche gruppi di famiglie che possano camminare insieme. Ecco, noi speriamo possa passare il messaggio e l'esempio, il modello del nostro Beato. Sappiamo tutti a quali condizioni di crisi, di sofferenza sia sottoposta oggi la famiglia per i più diversi motivi, e sappiamo anche quanto il Magistero della Chiesa insista sulla necessità che la famiglia insieme con i giovani, ecco, sia, ecco, un punto di grande interesse della pastorale. Noi crediamo che anche attraverso il Rosario a questo interesse possiamo dare realmente una grande risposta. Il rosario è tradizionalmente una preghiera recitata in famiglia, una preghiera per la famiglia. Oggi la difficoltà che le famiglie si ritrovino insieme è nota. Ecco, la famiglia è piuttosto dispersa. Le famiglie parentali di una volta, le grandi famiglie sono frantumate. Ecco, noi cerchiamo attraverso il rosario di mettere insieme, ecco, le coppie, le famiglie intere, perché possano riflettere, ecco, sulla scelta del Vangelo e possano insieme anche aiutarsi, sostenersi. Il nostro Beato da questo punto di vista è un grande esempio. Ecco, egli ha mostrato come si possa vivere cristianamente, come si possa stare nel mondo ed essere apostoli, essere missionari, come si possa vivere una esperienza di famiglia nella santità. A dire il vero, la sua esperienza di famiglia non fu tanto facile. Egli sposò una vedova con dei figli che gli diedero anche un po' di problemi, ma anche da questo punto di vista diventa un esempio, perché oggi non c'è famiglia, ahimè, che non abbia i suoi problemi anche nei rapporti, no, tra genitori e figli. Ecco, sentire che c'è stato uno che è passato attraverso la turbolenza, attraverso i problemi della vita di famiglia e ci è passato facendosi santo, credo che sia, ecco, un esempio incoraggiante per tutti.
0: ascoltiamo un altro breve passaggio della biografia del beato Bartolo Longo.
1: Bartolo Longo capì dunque la sua vocazione e si propose di non allontanarsi dalla Valle di Pompei senza aver diffuso il culto alla Vergine del Santo Rosario. Cominciò col catechizzare i contadini, ristrutturò poi la piccola chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, risalente all'anno 1000, e decise, su consiglio del vescovo di Nola, di erigere una nuova chiesa dedicata alla Vergine del Santo Rosario. Occorreva un quadro della Madonna del Rosario da porre alla venerazione dei fedeli, ancor prima della realizzazione della chiesa. Bartolo Longo si recò a Napoli per comprare un quadro, ma non trovò nulla da poter acquistare con i pochi soldi disponibili. Il padre Radente, suo amico, lo indirizzò da Suor Maria Concetta dell'Itala, che donò all'avvocato una vecchia tela raffigurante la Vergine del Santo Rosario, molto rovinata. Restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di Pompei e lui stesso racconta che nel tratto fine del Santo Rosario, molto rovinata. Restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di Pompei

0: con abbondanza grazie e miracoli. La folla di pellegrini e devoti aumentò a tal punto che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande. Da Napoli prima e poi pian piano da ogni parte del mondo cominciarono ad arrivare offerte per la costruzione della nuova chiesa, la cui prima pietra fu posta l'8 maggio del 1876.
1: Questa è la storia del quadro raffigurante la Madonna del Santo Rosario, un quadro che ancora oggi continua ad attirare una folla immensa di fedeli.
2: Bisogna veramente sperimentare quello che succede a Pompei quando la gente, la semplice gente del popolo di Dio viene a baciare questo quadro, per sentire l'intensità di questo gesto, che sì, può essere anche per qualcuno vissuto in maniera un po' superficiale, ma ha una sua profondità che risponde pienamente alla dinamica dell'incontro. Il cristianesimo è l'incontro di un Dio che si avvicina all'uomo. Secondo la scrittura si avvicina addirittura in termini sponsali. Dio è lo sposo dell'umanità. Dunque Dio non disdegna tutto ciò che nel cuore umano è anche affetto, è anche espressione di sentimento, è anche modo simbolico e sensibile di rapportarsi a lui. Tutto questo è veicolo di un incontro interiore, è espressione di amore. Anche un bacio dato a un'icona può essere tutto questo. Ecco, a Pompei si verifica appunto che il bacio è espressione di un incontro tra figli e la madre, può essere qualche volta vissuto in maniera molto ingenua, ma dentro c'è una grande logica, che è la logica cristiana dell'amore sponsale.
1: Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi e per molti anni delegato pontificio del Santuario della Beata Vergine di Pompei. Ricordiamo che l'opera del Bartolo Longo, che morì a 85 anni il 5 ottobre del 1926, ha avuto il suo solenne riconoscimento con la beatificazione da parte di Papa Giovanni Paolo II, avvenuta il 26 ottobre 1980. Il nostro incontro si conclude qui, la cronaca e la storia torna giovedì

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario, venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone in visita nella città. Primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Poi, nel santuario di Pompei, l'incontro con gli ammalati e la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, fondatore del santuario. È in corso la messa pontificale. Nel pomeriggio la visita a Napoli, l'incontro con il clero nel Duomo e poi con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. È quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo in fretta, avvertito il presidente. Intanto il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime ore, anche oggi il paese risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e del 9 maggio. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di hantavirus. Si tratta di un cittadino britannico segnalato sull'isola Tristan de Cunha nel Sud Atlantico. Qui i croceristi della nave Ondius erano sbarcati il mese scorso. Il loro viaggio, lo ricordiamo, era partito da Ushuaia in Argentina, dove si segnalano altri 40 casi. La nave fa rotta per Tenerife, dove è attesa tra sabato e domenica. Il ministro degli esteri italiani infine ha accolto alla Farnesina Marco Rubio per un vertice bilaterale. In agenda è un confronto sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. Alle 11.30 il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la premier Meloni. È tutto, grazie per l'ascolto.

culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o più semplicemente della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale si narra che, mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: «Se propagherai il rosario, sarai salvo». Il giovane Bartolo Longo rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da abbandonare gli ambienti satanici che frequentava e iniziare la propria opera di diffusione della preghiera del rosario. Tuttavia, i primi tentativi di diffusione del rosario non ottennero grandi risultati e per questo si recò a Napoli per acquistare un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a questa preghiera. La sorte volle che una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima.

tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e con intere parti di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva accettarlo. Ma di fronte alle insistenze della suora, non poté rifiutare il dono, e con questo si diresse verso Pompei, su di un carretto utilizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così com'era, non poteva essere esposto alla cittadinanza, sia per lo stato di degrado che per un errore nel dipinto che ritraeva Santa Rosa al posto di Santa Caterina da Siena come colei che riceveva il rosario e dunque ponendo l'immagine a rischio di interdetto. Fu così che Bartolo Longo decise di affidare alle mani di un restauratore il quadro e contemporaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto. L'edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben presto la chiesa si trasformasse nell'attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Il dipinto della Madonna di Pompei o della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che dir si voglia, infatti venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica. Già il 13 febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una ragazzina che, malata di epilessia inguaribile, si ritrovò in poco tempo guarita. In poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così di quello di Pompei uno dei santuari mariani più visitati al mondo.

L'importanza della Basilica di Pompei per il mondo cattolico è testimoniata anche dal fatto che per ben 4 volte è stata visitata da un Papa. In particolare, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI che Papa Francesco si sono recati in visita al santuario e in occasione della visita di San Giovanni Paolo II venne recitata la supplica. Nel mentre i fedeli giungevano al santuario, Bartolo Longo cominciò a diffondere preghiere e pie devozioni, componendo poi, nel 1833, anche la supplica prima citata. Questa è una preghiera, inizialmente intitolata Atto d'amore alla Vergine, ma poi ribattezzata Supplica alla potente regina del Santissimo Rosario di Pompei. Il testo ha avuto nel tempo vari ritocchi, prima della formula attuale. La supplica viene recitata solennemente 2 volte l'anno, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. L'8 maggio del 1915 la preghiera fa il suo ingresso in Vaticano. Alle 12 di quel giorno, Benedetto XV e i dignitari vaticani la recitarono nella Cappella Paolina. Da allora la tradizione è continuata con i pontefici successivi.

La supplica dice così: «O augusta regina delle vittorie, o vergine sovrana del paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano per terrore gli abissi, o regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad innalzarvi un tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei novelli vostri trionfi sulla terra degli idoli e dei demoni, effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie».

quel trono di clemenza ove sedete regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, su tutta la Chiesa, e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo e dei travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano, quante calamità e afflizioni ne costringono. O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro figliuolo sdegnato e vincete con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono pur nostri fratelli e figli vostri che costarono sangue al dolce Gesù e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo cuore. Oggi mostratevi a tutti qual siete, regina di pace e di perdono. È vero che noi per primi, benché vostri figli, coi peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo novellamente il vostro cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri flagelli. Ma voi, ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo, e quel testamento di un Dio suggellato col sangue di un uomo Dio vi dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Voi dunque, come nostra madre, siete la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a voi le mani supplichevoli, gridando misericordia.

Pietà vi prendo, Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur dilacerano il cuore amabile del vostro figliuolo. Pietà, De, pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia.

costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata regina alla destra del vostro Figlio, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Voi distendete il vostro dominio per quanto sono distesi i cieli, e a voi la terra e le creature tutte che in essa abitano sono soggette. Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e voi sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria. Voi siete l'Onnipotente per grazia, voi dunque potete salvarci, che se dite di non volerci aiutare, perché figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli. Ah no, il vostro cuore di madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il bambino che noi vediamo sulle vostre ginocchia e la mistica corona che miriamo nella vostra mano ci ispirano fiducia che noi saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso, sì, oggi, da voi aspettiamo le sospirate grazie. Un'ultima grazia noi ora vi chiediamo, Regina, che non potete negarci in questo giorno solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante e in modo speciale la vostra materna benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché non ci avrete benedetti.

Benedite, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, ai prischi allori della vostra corona, agli antichi trionfi del vostro rosario, onde siete chiamata Regina delle Vittorie, Dee, aggiungete ancor questo, o Madre. Concedete il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedite il nostro Vescovo, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del vostro santuario. Benedite infine tutti gli associati al vostro novello Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al vostro Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti d'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre smorte labbra sarà il nome vostro soave. Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Sant'Alfonso Maria de Liguori. Meditazioni per laici e persone consacrate. Riflessioni tratte dalle opere ascetiche di Sant'Alfonso, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

uomini non sopportano gli importuni. Dio invece non solo ci sopporta, ma ci desidera importuni nel domandargli le grazie, specialmente la grazia della perseveranza. Dice San Gregorio Magno che Dio vuole che gli si faccia violenza con le preghiere, poiché una tale violenza non lo sdegna, ma lo placa. Dio vuole essere invocato, vuole essere costretto, vuole essere vinto da una certa importunità, dalla quale non è offeso, ma addirittura placato. Per ottenere la perseveranza bisogna che ci raccomandiamo sempre a Dio, la mattina, la sera, nella meditazione, nella messa, nella comunione, e sempre, specialmente in tempo di tentazioni, dicendo e ripetendo: Signore, aiutami, assistimi, proteggimi, non mi abbandonare, abbi pietà di me. C'è una cosa più facile di questa? Sulle parole del salmista, la mia preghiera al Dio vivente, scrive Vincenzo di Beauvais. Qualcuno dice: non posso digiunare, fare elemosina, ma se gli si dicesse prega, non potrebbe dire non posso, perché non v'è cosa più facile del pregare. Non bisogna mai smettere di pregare. Dobbiamo, per così dire, far violenza a Dio perché ci soccorra sempre, ma si tratta di una violenza a lui gradita. Dio dice: beato l'uomo che m'ascolta e con sante preghiere veglia continuamente alle porte della mia misericordia. E Isaia dice: beati coloro che stanno in attesa di lui. Beati coloro che sino alla fine aspettano, pregando, la loro salvezza dal Signore. Nel Vangelo Gesù ci esorta a pregare dicendo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Bastava dire chiedete, che serviva aggiungere anche cercate e bussate. L'aggiunta non è superflua. Con essa il Redentore ha voluto suggerirci di fare come i mendicanti, i quali, quando vengono mandati via senza ricevere l'elemosina, insistono nel domandarla ancora. E se il padrone di casa non riappare sulla porta, si mettono di nuovo a bussare fino a rendersi molto importuni e molesti. Dio vuole che noi facciamo così, che preghiamo, che torniamo a pregare e non smettiamo mai di pregare, perché ci assista, ci soccorra, ci dia luce e forza e non permetta che abbiamo mai a perdere la sua grazia. Qualcuno potrebbe dire: dal momento che Dio può e vuole darmi la santa perseveranza, perché non me la concede tutta in una volta quando gliela domando? Dio non la concede tutta in una volta e la differisce per provare meglio la nostra fiducia e perché noi la desideriamo maggiormente. Sant'Agostino scrive che i doni grandi richiedono un grande desiderio, giacché i beni ricevuti subito non si apprezzano come quelli desiderati per lungo tempo. Dio non vuole dare subito perché tu impari a desiderare tanto le cose grandi. Ciò che si è a lungo desiderato si riceve con più dolcezza, mentre ciò che viene concesso subito perde di valore. Inoltre Dio fa così perché noi non ci dimentichiamo di Lui. Se noi fossimo già sicuri della perseveranza e della nostra salvezza e non avessimo continuo bisogno dell'aiuto di Dio per conservarci in grazia e per salvarci, facilmente ci scorderemmo di Dio. Il bisogno spinge i poveri a frequentare le case dei ricchi. Il Signore non ci dona subito la grazia della salvezza, ma la ritarda fino al momento della nostra morte, per attirarci a sé e per vederci spesso ai suoi piedi e così beneficarci maggiormente. Infine, Dio fa così perché noi, continuando a pregare, ci stringiamo maggiormente a Lui col nostro amore. L'orazione, scrive il Crisostomo, è un legame d'amore con Dio e ci abitua al colloquio con Lui. Il nostro continuo ricorrere a Dio con la preghiera, aspettando con fiducia le grazie che desideriamo,
è un incentivo e un legame d'amore capace di infiammarci e di unirci sempre più a Dio. Fino a quando si deve pregare? Finché non avremo ottenuto la grazia della salvezza, cioè fino alla morte. Scrive l'Apostolo che molti corrono per il premio, ma lo riceve soltanto chi giunge al traguardo. Per salvarci non basta dunque pregare. Dobbiamo pregare sempre, finché arriviamo a ricevere la corona che Dio promette a coloro che sono costanti nel pregarlo fino alla fine. Che grazia grande è lo spirito di preghiera, cioè la grazia di pregare sempre, che Dio concede ad un'anima. Non tralasciamo dunque di chiedere sempre a Dio questa grazia e questo spirito di preghiera, perché se pregheremo sempre otterremo certamente dal Signore la perseveranza e ogni altro dono che desideriamo, poiché Dio non può venir meno alla sua promessa di esaudire chi lo prega. Nella speranza noi siamo stati salvati. Con questa speranza di pregare sempre noi possiamo considerarci salvi. La preghiera continua ci condurrà in paradiso.

Rosario Tronolone ha proposto Sant'Alfonso Maria de Liguori, meditazioni per laici e persone consacrate, dal volume omonimo curato da padre Gilberto Silvestri per la libreria editrice Vaticana.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, oggi è venerdì 8 maggio 2026, notizie dalla Chiesa, un anno da Leone, viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo. Papa Leone XIV celebra oggi, 8 maggio 2026, il primo anniversario dell'elezione al soglio petrino, 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, da due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa, dal concistoro col Collegio dei Cardinali, da ritocchi e rinnovamenti nella Curia Romana, da un impegno per la pace declinato in vigorosi appelli e in un lavoro diplomatico dietro le quinte. Oltre 400 gli appelli alla pace, definito fiore selvatico tra le macerie del mondo. In un anno di pontificato il Papa ha esortato centinaia di volte a una riconciliazione disarmata e disarmante. Ai signori della guerra che fanno del loro potere l'idolo muto, cieco e sordo, ha contrapposto l'ascolto di una melodia più grande di noi, come l'ha definita. Quell'armonia su cui danzare quando il mondo sembra dimenticare persino la luce. Il Papa ha incontrato Marco Rubio ed è stato ribadito l'impegno per la pace e buone relazioni con gli Stati Uniti. Un'udienza di circa 45 minuti ieri mattina in Vaticano del Pontefice al Segretario di Stato degli Stati Uniti. In Segreteria di Stato è avvenuto il colloquio col Cardinale Parolin con un focus sui paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie e sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Tra i temi trattati ha informato la Sala Stampa della Santa Sede, i conflitti in Medio Oriente e in Africa e la situazione a Cuba. Il Papa alla libreria editrice Vaticana, leggere libri è un antidoto alla chiusura mentale, così ha affermato incontrando il personale della libreria editrice Vaticana in occasione dei 100 anni dalla nascita. Leone XIV ha esortato a guardare avanti con dedizione e passione, ha ricordato che la lettura è uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista, un modo per crescere nella relazione con Dio. Il canto è proprio di chi ama. Questo quanto ha affermato il Papa in riferimento alla musica. Nel primo anno di pontificato, Papa Leone XIV ha più volte riflettuto sul valore spirituale, culturale e umano della musica, dal canto liturgico alla polifonia, dalla pace al dialogo tra i popoli, fino alle sfide dell'intelligenza artificiale. Nelle sue parole la musica è diventata metafora di unità, armonia, inclusione e il canto espressione di comunione e via verso Dio. Un linguaggio che unisce, un ponte verso Dio, non un lusso per pochi, come anche un luogo di disciplina e di rivelazione, una scuola di pace. Tra preghiere e ultimi ritocchi, l'attesa di Pompei per la visita di Leone XIV. Oggi il Papa si troverà nella cittadina campana per celebrare la messa in piazza Bartolo Longo e pregare la supplica alla Beata Maria Vergine del Santo Rosario a un anno dalla sua elezione proprio al soglio di Pietro. L'arcivescovo Caputo riporta: questa è un'attesa che ci colma di gioia. Sulle migrazioni la Santa Sede si è espressa dicendo bisogna proteggere il diritto alla vita ad ogni costo. La delegazione presente al secondo forum internazionale sulle migrazioni, in corso al Palazzo di Vetro di New York, ha puntato su miglior governance, solidarietà, responsabilità collettiva e sforzi per garantire protezione e inclusione alle persone migranti. Attenzione massima poi ai minori e alle trappole della tecnologia. Notizie dal mondo. Pedro Sanchez si è schierato di nuovo pubblicamente contro gli Stati Uniti e stavolta centra Francesca Albanese. In un video sui suoi canali social, il primo ministro spagnolo ha esortato la Commissione europea ad attivare lo statuto di blocco. Si tratta di uno strumento con cui si impedisce che le sanzioni emanate da paesi terzi, che generalmente colpiscono operatori economici, possano avere effetto sul suolo europeo. Tra i diversi punti trattati, Sanchez ha parlato degli 11 giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale e della relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che dal 2025 sono stati sottoposti a sanzioni internazionali da parte degli Stati Uniti. Per Sanchez tutto questo rappresenta un precedente molto preoccupante per il funzionamento di istituzioni essenziali per la giustizia internazionale. Israele ha bombardato di nuovo Beirut per la prima volta dal cessate il fuoco con Hezbollah. Gli attacchi erano andati avanti nel sud del Libano, ma avevano risparmiato la capitale dal 16 aprile. In queste ultime ore Israele ha colpito Daie, un quartiere nella zona sud della città in cui è presente Hezbollah. Secondo Netanyahu, l'obiettivo era un comandante delle forze speciali delle milizie. Donald Trump ha minacciato di nuovo di attaccare l'Iran qualora scegliesse di non accettare un accordo. Il presidente statunitense ha parlato di una proposta concordata con l'Iran che, se accolta, porterebbe alla fine della leggendaria operazione Epic Fury e del blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz. Diversamente, gli Stati Uniti attaccheranno pesantemente l'Iran. È successo dopo che, l'altro ieri, Axios aveva riferito di un possibile memorandum d'intesa tra i due paesi. Tuttavia, poco dopo, la notizia è stata smentita dal portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Rezai, che ha definito i punti dell'accordo una lista dei desideri americana e non una realtà, sottolineando che l'Iran ha il dito sul grilletto ed è pronto. Al tempo stesso, il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghei, ha detto di essere in una fase di valutazione della proposta. Nel frattempo, la Francia ha deciso di inviare una portaerei per permettere la navigazione lungo lo stretto di Hormuz. L'annuncio è arrivato dal Ministero delle Forze Armate francesi. La Francia ha mobilitato la portaerei Charles de Gaulle per prepararsi all'eventuale inizio di una missione al fianco del Regno Unito per ripristinare la navigazione nello stretto. La Russia ha attaccato l'Ucraina nonostante la tregua dichiarata da Zelensky. Negli scorsi giorni la Russia aveva imposto una tregua unilaterale in occasione del giorno della vittoria l'8 e il 9 maggio. In risposta l'Ucraina aveva indetto sempre unilateralmente una tregua per il 6 e 7 maggio, esortando Mosca al rispetto reciproco delle tregue. In queste ore però la Russia ha attaccato l'Ucraina. Zelensky quindi ha scritto su X che la scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane. Nella notte, secondo la Russia, sarebbero stati abbattuti 347 droni ucraini lanciati per attaccare varie regioni russe. In uno di questi sarebbero rimaste ferite 13 persone. La Commissione europea destinerà 100 miliardi a politiche sociali e lotta alla povertà. È emerso dai documenti presentati a Bruxelles che introducono una strategia europea antipovertà. Il pacchetto include delle misure mirate ad affrontare l'emergenza abitativa e a potenziare la garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. La nave da crociera con a bordo un'epidemia di entavirus sbarcherà alle Canarie, che però non ne sono felici. Dopo giorni di incertezza e quarantena, la nave infetta attraccherà infine a Tenerife per permettere di far sbarcare le persone e di applicare i protocolli sanitari del caso. Il presidente delle Canarie, Clavijo, però, ha denunciato la mancanza da parte del governo spagnolo di comunicazione, nello specifico di informazioni sufficienti a mantenere un clima di calma sulle isole, vista la delicatezza della situazione. Ryanair ha chiesto agli aeroporti di vietare la vendita di alcol al mattino. L'amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O'Leary, ha infatti affermato che è costretto a dirottare in media quasi un volo al giorno a causa di disagi creati dai passeggeri a bordo.
4: Notizie dall'Italia. Svolta sul caso di Garlasco. Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere e per cui sarebbe innocente. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato Andrea Sempio e non Stasi ad uccidere Chiara, con le aggravanti di odio e crudeltà, probabilmente per un rifiuto subito. La Consulta per le persone in difficoltà promuove l'agenda della disabilità, un progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che verrà presentato a Torino quest'oggi nel convegno dedicato Dalla responsabilità all'impatto, imprese e organizzazioni che cambiano il mondo della disabilità, un progetto di respiro nazionale per rafforzare la cultura dell'inclusione. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha insignito la relatrice speciale dell'ONU sulle violazioni di diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, con l'Ordine al Merito Civile, per il suo esteso lavoro nel documentare e denunciare le violazioni del diritto internazionale a Gaza. Sánchez e Albanese hanno anche affrontato la situazione in Palestina e la necessità della cessazione immediata della violenza e della costruzione di una pace giusta e duratura, con dignità e umanità. Sono 10 le piccole e medie imprese di Puglia e Basilicata premiate ieri sera a Bari nell'ambito della 12ª tappa della nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo dedica alle eccellenze imprenditoriali italiane. Le aziende, attraverso la voce dei propri dirigenti, hanno raccontato la loro storia, ma anche le scelte strategiche che permettono loro di crescere, sia in Italia, sia all'estero. Per la festa della mamma, che quest'anno ricorre questa domenica 10 maggio, milioni di persone in tutto il mondo celebrano la figura materna, ma pochi conoscono la storia della donna che ha reso possibile questa ricorrenza e il percorso che ha portato alla sua diffusione globale, Anna Jarvis, che nacque nel 1864 a Grafton, in West Virginia. Dopo la morte della madre, che era attiva in iniziative comunitarie dedicate alla salute pubblica e al sostegno della famiglia, Anna si impegnò a promuovere una giornata in suo onore, organizzando la prima celebrazione ufficiale della festa della mamma. Nel 1914 la ricorrenza fu riconosciuta come festa nazionale negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson. Avere la conoscenza dell'origine di questa festa aggiunge una nuova dimensione, ossia quella della memoria familiare e della riscoperta delle proprie radici, valori che fondano anche lo spirito italiano. Dalle placche sulle lapidi che con un QR code diventano diari interattivi post-mortem alla notifica automatica del decesso, passando per i cofani sostenibili fino alle collane che custodiscono le ceneri degli animali domestici. Sono queste le novità dell'edizione 2026 di Tan Expo, il salone internazionale del funerario e del cimiteriale a Bologna fino al 9 maggio, domani. A suscitare interesse nel settore del digitale, la startup Memorium lancia una placca in alluminio da applicare alle lapidi. Con una scansione si accede ad un diario della memoria digitale. Al costo di circa 100 euro, parenti e amici caricano foto, video e pensieri, trasformando ricordi in una narrazione condivisa che promette l'azienda durerà per sempre. In soli 6 mesi, fanno sapere, il prodotto ha già registrato numerosissime richieste. Per la prima volta in Umbria i 12 finalisti del premio Streghe incontrano il pubblico nell'ambito dell'Umbria Green Festival. L'appuntamento è per questa domenica 10 maggio, dopodomani, al Teatro Caio Melisso di Spoleto. Protagonisti della serata saranno diversi esponenti che dialogheranno con Loredana Lipperini in un confronto diretto sui libri candidati e sulle direzioni della narrativa contemporanea. La tappa Umbra si inserisce nello Strega Tour, il ciclo di incontri che porta i protagonisti del premio in tutta Italia e all'estero, confermando il valore del premio come osservatorio privilegiato sulla letteratura del presente. Una ventina di figure di divinità minori arrivate da chissà dove, fatte di argilla, cocci di terracotta ornate di fiori che escono da teste abbozzate, adornate con conchiglie, plastiche, pietre, oggetti raccolti vicino allo studio dell'artista. Figure classiche che parlano senza voci di tempi lontani che guardano al presente, della cura del fare, della passione per la bellezza mai antica di un paesaggio naturale, di un ambiente dove l'umanità ha positiva consapevolezza del rapporto con la natura. Sono sculture non monumentali, parte del progetto Con te con tutto di Chiara Camoni, l'artista protagonista della mostra al Padiglione Italia a cura di Cecilia Canziani, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Notizie locali, maltempo in Friuli, grandine e forti temporali, disagio alla viabilità nel Pordenonese. Le segnalazioni nel pomeriggio di ieri, l'ondata di maltempo ha colpito soprattutto le zone di San Giorgio della Ricchinvelde e di Spilimbergo. Alle 16.30 quest'area è stata attraversata da una forte grandinata. Le immagini pubblicate in rete mostrano tutti gli effetti legati a questo temporale. Il manto stradale, completamente imbiancato, e difficoltà a proseguire la marcia considerando la scarsa visibilità lungo il tragitto. Disagio e difficoltà emersi anche lungo la strada Cimpello Sequals, dove diversi automobilisti hanno riscontrato problemi a percorrere la statale in totale sicurezza. A San Vito al Tagliamento e a Valvasoni diversi utenti hanno riportato delle immagini del temporale accompagnato da quello che viene chiamato tunnel cloud, una nube a imbuto che forma una colonna d'aria sottile che arriva a sfiorare il suolo. Ora le previsioni per quest'oggi dovrebbero cambiare, ma le andremo a vedere più nel dettaglio nella sezione dedicata del nostro radiogiornale fra qualche minuto. Lei è russa, lui ucraino, fuggiti dalla guerra con 3 figli autistici sono costretti a lasciare Pordenone. Anatoly Kirkilov ed Elisaveta Fokina dovranno essere trasferiti in campagna su richiesta del ministero. Un problema per una famiglia formata da 4 figli, 3 dei quali appunto con il disturbo dello spettro autistico. L'assessora Cucci ha confermato che a Pordenone nelle zone limitrofe non ci sono disponibilità di posti per nuclei familiari così numerosi e anche se ci fossero la decisione è comunque in mano al servizio centrale. Ciò che la famiglia spera è di avere più tempo a disposizione, dato che stanno finalmente raggiungendo una piena autonomia. Chi li difende commenta: ci stiamo muovendo per trovare un progetto su misura per loro che li consenta di rimanere a Pordenone, ma abbiamo bisogno di tempo. Sarebbe veramente un peccato se dovessero essere mandati così lontani dal Friuli Venezia Giulia. primario della medicina interna in pensione anticipata all'ennesima uscita di peso dall'ospedale di Pordenone. A dirlo è il consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, commentando la decisione di Maurizio Tonizzo di lasciare la struttura complessa di medicina interna a dicembre. Per Conficoni il processo in atto rischia di determinare un progressivo svuotamento funzionale dell'ospedale AP di Pordenone, con conseguente perdita di competenze e professionalità. In sostanza c'è il concreto pericolo di indebolire il ruolo strategico dell'ospedale, incidendo negativamente sulla motivazione del personale sanitario e sulla capacità di attrarre nuovi professionisti. E torna la manifestazione ciclistica dedicata ai bambini. La 25esima edizione di Bim Bim Bici si terrà questa domenica 10 maggio alle ore 9.30 a Pordenone. Il primo gruppo partirà dal parcheggio di fronte al comune di Porcia. Il secondo inizierà a pedalare da piazza 20 settembre in centro a Pordenone. Dalle strade laterali di questi percorsi, fa sapere il comune, sarà consentito l'attraversamento in assenza del corteo ciclistico. La circolazione sarà comunque limitata al transito dei partecipanti alla manifestazione. Notizia dal Bellunese. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding Center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assimico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Su quest'ultimo punto la Procura punta a verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell'impianto da parte della Fondazione Milano-Cortina durante i giochi o sono antecedenti all'evento olimpico, in sostanza verificare se vi sia un ammaloramento delle strutture o un danneggiamento a causa del loro utilizzo. Dopo un avvio d'anno che lasciava sperare in un calo delle morti sul lavoro, il primo trimestre del 2026 si chiude senza miglioramenti, 21 vittime esattamente come nel 2025. A dirlo è l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Ambiente Vega di Mestre, che riporta il Veneto in zona rossa, con un'incidenza di mortalità superiore del 125% rispetto alla media nazionale. Belluno, Padova e Verona sono le province più a rischio. Padova è prima per numero di vittime totali e il manifatturiero è ancora il settore più colpito. Pioggia e neve scarse nel Bellunese, sale il rischio di siccità. I dati ARPAV di fine inverno mostrano una copertura nevosa già fusa per l'aumento delle temperature da marzo in avanti. Il quadro generale non lascia ben sperare. Se in primavera non pioverà a sufficienza e se si confermasse anche in questo 2026 un'estate siccitosa, nel Bellunese potrebbe configurarsi un periodo di carenza idrica. Anche l'inverno ha registrato più 1,4 gradi rispetto alla media del 1991-2020, registrando così un caldo lievemente anomalo. Aspetto che ha contribuito ad accelerare la fusione del manto nevoso con riduzione rapida degli spessori della neve al suolo. La provincia di Belluno paga più in fretta di quasi tutto il Veneto e quei giorni risparmiati sui bonifici per le imprese di montagna valgono liquidità immediata e margini di sopravvivenza. I dati ministeriali sulle fatture 2025 aggiornati al 31 marzo di quest'anno confermano l'ente i vertici regionali per efficienza amministrativa. Tempi medi di pagamento tra i più rapidi e una puntualità che si traduce in un vantaggio concreto per il sistema produttivo locale. Sibri apre le porte degli impianti e invita i cittadini a scoprire da vicino come nasce l'acqua che ogni giorno arriva nelle case del Bellunese. Torna Impianti Aperti, l'iniziativa dedicata alla conoscenza del servizio idrico integrato e delle attività che la società, nata dalla fusione tra BIM GSP e BIM Belluno Infrastrutture, svolge per garantire qualità, continuità e sicurezza dell'approvvigionamento. Nei fine settimana del 9-10 maggio e del 23-24 maggio sarà possibile visitare la sorgente della Val Clusa alla Valle Cordina, una delle quattro fonti che alimentano il principale acquedotto della provincia. Nuova chiusura lungo la statale 51 di Alemagna, lavori nella galleria San Martino e traffico deviato sul vecchio tracciato. ANAS annuncia un intervento programmato nel comune di Valle di Cadore, dove da lunedì 11 maggio scatterà una limitazione temporanea alla circolazione per consentire il completamento delle opere di finitura all'interno della galleria. Passeggiare nel centro storico di Belluno significherà per quasi un mese imbattersi nelle fotografie d'autore tra una piazza e l'altra, trasformando il cuore della città in una vera galleria urbana a cielo aperto. Dal 13 maggio al 10 giugno torna infatti il Belluno Photo Festival, appuntamento che per il quarto anno consecutivo porterà immagini e installazioni fotografiche negli spazi pubblici nel centro. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il comune di Belluno e l'Hub 77 APS e propone una mostra diffusa, pensata per accompagnare la quotidianità di residenti e visitatori attraverso un percorso artistico accessibile e aperto a tutti. È Per le notizie dal mondo dello sport, calcio, Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano vanno in finale. Gli inglesi eliminano lo Shakhtar, gli spagnoli superano lo Strasburgo. Nel frattempo dell'Europa League, Aston Villa e Friburgo vanno in finale. Gli inglesi vincono il derby con il Nottingham, i tedeschi battono il Praga. E dall'internazionale di tennis, Paolini: ero nervosa, per questo emozionata nel finale. L'azzurra, dopo l'esordio vincente, commenta: sempre bello tornare sul centrale. Intanto Berrettini subito fuori l'internazionale, Basiletti, gioia azzurra. Il romano sconfitto da Popirin, out anche Cina e Sonego. Avanza Bellucci, a Pellegrino il derby con Nardi. E dal ciclismo, il giro al Via in Bulgaria, Milan a caccia della prima maglia rosa, prima tappa per velocisti con l'italiano che cerca l'acuto. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 8 maggio avremo su Pinure Costa cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature alte ma consistenti. Sulla zona montana cielo variabile con la possibilità nel pomeriggio di qualche locale pioggia. Domani sabato 9 maggio su Pinure Costa cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso per velature. Sulla zona montana cielo in prevalenza variabile con rovesci sparsi pomeridiani. Più probabili su Alpi e Prealpi Carni che nelle zone al confine con il Veneto. Venti di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 10 maggio, cielo variabile al mattino con nubi alte, nel pomeriggio nuvolosità più consistente con abbassamento della quota delle nubi, temperature medie in linea con il periodo, e proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 10 gradi e una massima di 26. E allora noi amici ascoltatori concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il cortese ascolto e augurandovi un buon proseguimento sempre in nostra compagnia. Un avviso: mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore, di origine campana, vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe e filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libro.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: Rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione, per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Affidiamoci alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario. Invochiamola per la vita e la missione della Chiesa e per l'anelito di pace e di giustizia del mondo intero. O augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prendi

nell'anima e nel corpo. Quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È vero che noi per primi, benché i tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando misericordia. O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur offendono il cuore amabile del tuo figliuolo. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha risposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cuori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché i figli ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che miriamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri. E oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina,
che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento sommo pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie. Aggiungi ancora questo, Madre, concedi il trionfo, l'unione e la pace dell'umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti, e particolarmente tutti coloro che celano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei, quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio. Noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia. A te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei messi, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: L'8 maggio in Italia ha tutta una particolare riflessione. Ricordiamo oggi la grande festa di San Michele, il giorno in cui al Gargano si celebra e in Val di Susa la consacrazione di quella grotta da parte, secondo la tradizione, dell'Arcangelo San Michele nelle sue apparizioni. E poi l'8 maggio la festa di Maria Santissima del Rosario di Pompei. Come mai in antico i nostri padri consacravano questa giornata proprio all'apparizione dell'Arcangelo San Michele? Un tempo la nostra Civitas cristiana aveva tre grandi santuari che, secondo la mentalità medievale, erano messi a difesa dell'impero cristiano. Nel nord, in Normandia, su in cima alla Francia, il santuario di San Michele in Normandia, e poi nel sud, nel Gargano, il santuario di San Michele al Gargano, e nel mezzo dell'impero, vicino Torino, in Val di Susa, la sagra di San Michele. Erano i tre punti fondamentali a cui i nostri antichi padri si rivolgevano per la difesa della cristianità. Ma particolarmente è oggi appunto la festa dell'apparizione dell'Arcangelo nella grotta del Gargano, dove appunto al vescovo di Siponto, San Lorenzo, apparve l'Arcangelo consacrando quella grotta al suo culto. E sappiamo che tutti i santi sono sempre andati in pellegrinaggio al Gargano, San Francesco in modo particolare. Per cui ecco che i cristiani hanno sempre venerato quel luogo come consacrato all'Arcangelo San Michele a difesa del popolo cristiano. E poi la festa del Rosario di Pompei e la supplica che la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato per tutta quanta l'Italia e che noi faremo oggi a mezzogiorno. Pompei è veramente un grande miracolo della Madonna. L'avvocato Bartolo Longo, che era completamente avverso alla Chiesa, mille miglia lontano, ecco che invece diventa lui stesso promulgatore, dopo la sua conversione, della devozione alla Vergine Santissima, e fonda proprio a Pompei questo santuario, ma non solo il santuario, tutte le opere che Bartolo Longo ha fatto a beneficio del popolo cristiano, specialmente per l'educazione della gioventù. Ecco che intorno a Pompei abbiamo ancora oggi luoghi di ritrovo, di scuole di tutti i tipi, proprio per la gioventù, dai bambini ai ragazzi ai giovani, e tutti trovano un asilo di carità proprio nel santuario della Vergine Santissima. Anche noi vogliamo oggi affidarci, come lo faremo poi oggi nella supplica a mezzogiorno, alla Madonna, perché la Madonna si muove a pietà di tutte quante le nostre miserie, perché Maria ci difenda e mandi il suo servitore fedele, l'Arcangelo San Michele, a difenderci da ogni male. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori, ancora ben trovati, siete sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mezzogiorno e 23 minuti di venerdì 8 maggio 2026. Vi lasciamo in compagnia di 10 minuti circa di musica prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata in diretta di Chiesa e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione e a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale, sempre di Radio Voce nel Deserto, e a seguire le meditazioni alle 14.35. Alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e a seguire Orizzonti Cristiani. Alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18.25 il Santo del Giorno di Radio Voce nel Deserto. Alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi come sempre la nostra programmazione continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti un buon proseguimento di giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: L'anno di Papa Leone, pellegrino oggi a Pompei e Napoli. Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità che dedichiamo al primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV e alla sua visita pastorale oggi in terra campana. È in diretta con noi Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. Buongiorno e bentrovato Monsignor Ricchiuti.
2: Buongiorno a lei e ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
1: Prima di venire da lei con qualche domanda, Monsignor Ricchiuti, vorrei far ascoltare subito i saluti a braccio che il Papa ha rivolto in due diversi momenti ai tantissimi fedeli. 20.000 hanno appena recitato la supplica alla Madonna di Pompei con lui, tantissimi fedeli giunti per incontrarlo a Pompei, e così proprio il Papa li ha salutati. Sentiamo.
3: Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza. Fra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo.
4: Che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
1: E questa è la gioia che ci trasmette Leone XIV da Pompei. È un giorno speciale per il Papa, sono giunti gli auguri per questo primo anniversario della sua elezione davvero da ogni parte del mondo, anche gli auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che raccogliendo un po' i sentimenti delle chiese che sono in Italia ha espresso affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione a Leone XIV. Un anno, Monsignor Ricchiuti, è un tempo che ci permette di cogliere, di leggere la spinta, anche i richiami, possiamo dire la linea o forse meglio la strada che Leone XIV ci indica. Per lei qual è la strada che il Papa ci chiede di percorrere?
2: Sì. Come si dice, il buongiorno si vedeva dal mattino, no?
1: Sì.
2: Un anno fa. E io assistevo così alla telecronaca e quando si è presentato, no? Pace a voi. E allora credo che appunto il buongiorno si vede dal mattino. È stato un anno in cui abbiamo tutti come Chiesa, no? E anche il mondo ne ha dato testimonianza, di un Papa che ha tracciato subito la linea, il sentiero sul quale la Chiesa è stata invitata da lui a camminare. E quando il 17 di giugno dell'anno scorso, incontrando i vescovi, il Papa ha detto chiaramente ai vescovi d'Italia di fare delle diocesi case della pace, e beh, mi sembra che davvero è stato un anno magnifico da questo punto di vista, nonostante appunto, nonostante questo anno in cui abbiamo visto di tutto e di più, come mi diceva il mio predecessore Don Antonio Bello, l'odore di zolfo e il maleodorante fumo di esplosioni, di bombardamenti, di devastazioni si è fatto sempre più intenso. Invece, nonostante tutto, il Papa continua, e l'abbiamo visto anche in momenti molto molto di tensione anche, diciamo, politica, abbiamo visto sempre tenere la barra dritta quando ha detto: io sono annunziatore del Vangelo. E quindi non mi interessa granché se uno è d'accordo o non è d'accordo, critica o non critica, io sono annunziatore del Vangelo. Ed è bello che il Papa abbia sottolineato che se c'è un Vangelo, c'è una buona notizia, una prima notizia da dare, è quella della pace. E allora
1: le riascoltiamo, io... Monsignor Ricchiuti, quelle parole, visto che sì, le abbiamo preparate proprio perché sono significative, no? Quella pace, il primo discorso di Leone XIV quando si affacciò dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.
5: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
1: Dopo un anno quelle parole sono quanto mai attuali e davvero di fronte, no, al dilagare della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava Papa Francesco, che ormai si sembra insomma rinsaldarsi un po' ovunque, colpisce appunto questa fermezza, anche pacatezza con cui Leone XIV richiama la pace.
2: Sì, io proprio sottolineerei ancora prima del disarmata e disarmante, quella umile e perseverante, perché davvero Papa Leone anche nel sua denuncia si mostra davvero umile, come mite, direi più mite, non violento, costruttore di pace, così come nelle beatitudini, no? È perseverante perché è un chiodo su cui lui batte continuamente, no? Nella ricerca e nella fiducia che venga ascoltata questa voce del Papa, che è la voce della Chiesa, sottolineo, è la voce della Chiesa. E allora è vero, questo entusiasmo, poi come oggi, no? Nel saluto a Pompei vediamo questa voce squillante proprio, no? E sembra davvero un giobello, non la tromba che annuncia una gioia, un giubileo di pace. Pace a voi. E oggi, carissimi, questo entusiasmo. Io poi in un incontro con lui gli ho fatto vedere una fotografia che risale, se non sbaglio, 83 o 93, quando lui, giovanissimo religioso agostiniano, con altri agostiniani, mostra un cartellone su cui è scritto: gli agostiniani per la pace. Guardi, si è messo a ridere quando ha detto: Santità, si riconosce in questa fotografia? E lui ha detto: certo che mi riconosco. E allora vede, parte da lontano, perché queste cose non vengono da un momento all'altro, no? Si parte sempre da lontano, si parte da aver compreso, e il Papa ci ha dato l'esempio in questo, Papa Leone, che davvero ha la priorità, direi il primo posto del Vangelo, l'annuncio del Vangelo è e non può che essere la pace.
1: Monsignor Ricchiuti ha usato la parola giubileo adesso, sì, intervenendo. La elezione, tra l'altro, è avvenuta nel pieno del giubileo della speranza, sì, no? Anche l'annuncio che fa Papa Leone è proprio quello, in una chiave di speranza, di fronte appunto a tutto il male che a volte ci fa disperare, perdere la speranza.
2: Certo. Ma la speranza accompagna il cammino della Chiesa, no? Non può, la fede, la speranza, la carità, no? La speranza è quella che sostiene, diciamo, io parlo di provocazione delle profezie della pace, no? Verranno giorni, saranno chiamati figli di Dio, i miti erediteranno la terra, questo futuro che ci provoca, no? E che appunto direi che sono appelle alla speranza, a tener viva la speranza non confonde, perché è Cristo la nostra speranza, no? E oggi l'8 maggio mi viene in mente, proprio è venuto in mente questa giornata così bella di Mariana, no? E quando in un prefazio alla Madonna ci rivolgiamo dicendo: tu risplendi sul cammino della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza. E poi quando nel canto del paradiso, no? Il 33° canto del paradiso, quando San Bernardo pone queste parole, no? E dice: tu Maria sei lassù chiaccola di pace, di meridiana pace, ma giuso giù qui in tre mortali, sei di speranza fontana vivace. È tutta una freschezza che viene dall'annuncio del Vangelo contro questa aridità e questi deserti di fraternità, di amore, di comprensione, di riconciliazione. Però noi siamo i testimoni della speranza.
1: Maria è anche il legame forte oggi con la scelta di essere a Pompei di Papa Leone XIV nell'omelia in piazza Bartolo Longo, appunto con 20.000 fedeli presenti con i quali ha recitato anche poi la supplica. Il Papa ha ricordato quando, proprio nel discorso che abbiamo sentito prima, citò la supplica di Pompei il giorno della sua elezione. Allora ascoltiamo il passaggio dell'omelia di oggi.
6: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia, dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia che prende in Gesù un volto umano.
1: Monsignor Ricchiuti, anche qui parole cariche di significato. Bellissimo, abbiamo proprio un minuto per dire una conclusione su questo, insomma, anche legame con la Madonna, con Pompei, la scelta di essere in questo luogo.
2: Sì, è una scelta significativissima. In primo perché, volessi dire, Bartolo Longo è pugliese, no? Io sono qui da Bisceglie in Puglia. Alla piano sentiamo molto questa bellezza, questa canonizzazione.
1: Legame,
2: ma
1: certo.
2: Poi soprattutto, sì, certo, ma poi soprattutto quello che il Papa oggi, con tanta gioia, no? E questa fiducia che abbiamo noi nella Madonna, in questa sorella, in questa nostra madre, che cammina accanto a noi, appunto, come dicevo prima, su questo difficile cammino anche del popolo di Dio, nella storia dell'umanità, soprattutto in questa storia, in questo tempo, che appunto risplende ancora come segno di conforto per tanta gente, per tanti nostri fratelli e sorelle, e di sicura speranza. Cioè, ecco, questo è quello che noi oggi vogliamo. E poi lì la visita oggi so che va a Napoli, no? E quindi è chiaro, una terra anche abbastanza martoriata, una terra difficile, una terra piena di tante sofferenze, ma anche lì dove appunto il sole è stato fatto un inno al sole, una canzone bellissima napoletana, ecco, il sole della speranza, ci auguriamo tutti che risplenda in modo particolare sulla chiesa, sul mondo, ma poi proprio su Napoli e su questo Pompei e su questo bellissimo santuario che celebra le lodi ogni giorno di Maria, della quale, come dicevano i mariologi, no, mai mai tesseremo di tesserne le lodi, e quella parola bellissima. E sarebbe bello se cambiassimo anche un po' la legge del Rosario. Ave Maria, rallegrati Maria, perché
1: rallegrati,
2: così è.
1: Certo.
2: Rallegrati, dobbiamo trovare motivi di rallegrarci nonostante tutto.
1: Monsignor Ricchiuti, la ringraziamo davvero molto per essere stato con noi. Come...
2: Grazie a lei.
1: Come ha detto anche Monsignor Ricchiuti, come abbiamo detto all'inizio della puntata, dopo Pompei, Papa Leone oggi pomeriggio sarà a Napoli. Sono attese 25.000 persone per l'incontro in piazza del Plebiscito. Un abbraccio grande, quello che si profila. La città è dedicata a questo momento. Sono state chiuse anche le scuole oggi. Ma sull'attesa e la preparazione di Napoli a questo incontro abbiamo sentito Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della commissione per la visita di Papa Leone.
7: Intanto buongiorno a tutti e a tutte, agli ascoltatori, a voi. Stiamo molto in questo momento molto gioiosi, operosi, perché è un dono grande che ci fa Papa Leone per celebrare e festeggiare insieme con lui il dono che il Signore ci ha fatto regalandoci il successore di Pietro nella sua persona. E uno degli aspetti più belli che ha mobilitato un po' tutta la diocesi, volevamo che non fosse come dire solo un evento esteriore, ma abbiamo chiesto alle comunità di cominciare a fare un pellegrinaggio interiore, a pregare, ad accompagnare questo momento, per viverlo come momento di chiesa, di comunione, di comunità, anche con colui che presiede la carità nel mondo. Quindi sentirci fieri della nostra storia di chiesa di Napoli, ma visitati dal successore di Pietro, ci dà l'idea che apparteniamo a un corpo grande che è ciò che il Signore ci fa lievito nel mondo, in tutto il mondo.
1: Papa Leone non arriva in un giorno qualunque, arriva nel giorno del suo primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Anche questo è carico di significato.
7: Sì, è uno dei motivi per cui ci rende un po' fieri, ma senza, è che lo celebra andando a casa sua a Pompei, diciamo a pregare proprio nel giorno stesso dell'elezione la Santa Vergine del Rosario, e poi prolunga la visita, e quindi il taglio della festa allora per noi è di ringraziamento al Signore, e un grazie a Lui per il ministero, per come si è messo in gioco in un momento così straordinariamente bello, ma anche straordinariamente tumultuoso per il mondo, e per l'idea di fare festa. È perché noi crediamo che non ci facciamo prendere dalla paura, non ci facciamo prendere dallo sgomento per le situazioni, perché con Lui abbiamo fiducia, con Lui abbiamo fiducia che il Signore ci accompagna, che è con noi. E il tema che abbiamo dato proprio alla visita del Santo Padre era camminava con loro, ricordando i discepoli di Emmaus, che è anche un po' la pagina iconica del cammino che la Chiesa di Napoli sta facendo al termine del 31° sinodo diocesano, anche quindi con quello della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale. Quindi camminava con loro, e uno degli aspetti belli che ci regalerà con la sua venuta a Napoli è esattamente che è quello di far venire dalla città di Napoli, ma anche da tutta la cintura attorno alla città, che è la diocesi, no? Perché la diocesi non è solo la città di Napoli, convergeremo, cammineremo, perché Lui cammina con noi, ci ha messi in cammino, ci ha messo in moto, e l'idea è di ringraziare colui Dio per il suo ministero, ma anche per testimoniargli l'affetto, il sostegno, la preghiera, proprio per quegli aspetti invece di un mondo che sappiamo che è già stato redento, salvato da Dio, e quindi siamo fiduciosi che la storia è guidata dal Signore attraverso i vari uomini, e siamo contenti che Lui in questo momento stia conducendo la Chiesa universale.
1: E con l'attesa di Napoli per il Papa termina questa puntata speciale. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e grazie davvero a tutti voi per l'ascolto. Chiesa e

quando al mattino mi incanto a guardare tutte le cose che tu hai creato. Nel vento e nel sole, nell'alba e il tramonto, io vedo il tuo volto riflesso sul mare.

0: sua sposa. Ti amo in ogni fratello di ogni razza e nazione che vivono in te, fonte di vita, sorgente d'amore.
1: In Blu 2000 News.
2: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
3: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati, la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Ormuz.

0: Mus. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario delle elezioni a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
2: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
1: Papa Leone atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
2: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
0: Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
3: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni. E i Pasdaran hanno appena sequestrato una zona petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
4: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1.365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte, a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, è in corso da oltre 1:20 l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Meloni e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi, anche alla Farnesina, nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani. Si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia ad Aviano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di 2 bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva, come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora, per il momento da Palazzo Chigi è tutto. Augusto Cantelmi, linea, può tornare allo studio.
0: Grazie Augusto. Ed ora la cronaca, parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
6: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui, l'amico del fratello della vittima, ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti, individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini durate circa 1 anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109 con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma, da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in 2 set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso. Ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Miletti, regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle patate per capire quanto sono importanti e centrali nella nostra alimentazione ma anche nella nostra tavola. Ne discutiamo con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Allora Bazzana, le chiedo subito, insomma, come produttori di patate siamo messi non benissimo rispetto ad altri paesi, è così?
2: Sì, noi non abbiamo una grandissima produzione di patate perché la patata è un ortaggio un po' particolare. La patata è una fonte di carboidrati e come fonte di carboidrati in altri paesi sostituisce la pasta, sostituisce il pane, il riso. Da noi dove il pane, la pasta e il riso sono sicuramente una parte importante della nostra alimentazione, è chiaro che la patata si affianca un po' a questi prodotti, tenendo presente che ha comunque un contenuto di calorie discreto, quindi da 70-80 kilocalorie per 100 grammi, e quindi non è esattamente un ortaggio solitamente con tanta acqua e poche calorie, quindi si affianca agli altre fonti di carboidrati e quindi da questo punto di vista è importante in cucina, ma ne consumiamo molto di meno rispetto ad altri paesi che non mangiano pasta, non mangiano riso e fanno della patata la base della loro alimentazione come carboidrati.
1: Ecco, quali sono i paesi che producono e soprattutto consumano più patate del vecchio continente?
2: Beh, nel vecchio continente come produzione sicuramente paesi come la Francia, l'Olanda, la Germania sono produttori più importanti dell'Italia. Come consumi gli stessi paesi, ma anche l'est europeo come l'Ucraina, la Bielorussia e altri ancora hanno dei consumi di patate che sono sicuramente molto più elevati di quelli italiani, che ricordiamo sono intorno ai 40-45 kg di patate all'anno pro capite.
1: Per quanto riguarda il prezzo, quest'anno si prevedono degli aumenti oppure comunque il prezzo delle patate è abbastanza stabile sui mercati?
2: Ma il prezzo delle patate dipende dal raccolto dell'anno scorso, quindi dal 2025. Sappiamo che in Europa nel 2025 c'è stata una produzione di patate abbondante. È chiaro che il problema può essere quello poi della distribuzione di queste patate, nel senso che vedendo quelli che sono gli aumenti dei carburanti, l'aumento appunto di diversi fattori di trasporto, il rischio potrebbe essere quello che le patate del raccolto dell'anno precedente possano aumentare come prezzo proprio per problemi di logistica. Nel 2026 vedremo quello che sarà raccolto, però è chiaro che i costi di produzione stanno tendendo all'aumento proprio in considerazione di quelli che sono i problemi legati a fertilizzanti, a carburanti, eccetera, eccetera.
1: Tante sono le tipologie oppure le varietà, patate a buccia rossa, pasta gialla, pasta bianca, patate Noelle, tutte queste differenze che cosa vogliono dire?
2: Ma queste, come si diceva, sono tipologie, ovvero sia dal punto di vista estetico la patata si presenta con una polpa gialla, con una polpa bianca, oppure con una buccia che può essere anche qui rossa oppure gialla. Queste tipologie appunto ci danno un'indicazione di quello che potrebbe essere l'utilizzo culinario. Solitamente le patate a pasta bianca sono patate che contengono più amido, si sfaldano più facilmente, possono essere utilizzate per produrre gli gnocchi oppure per realizzare purè o crocchette o altre tipologie di piatti. Quelle a pasta gialla sono solitamente più sode e tengono meglio la fetta, quindi possono essere bollite, possono essere utilizzate per fare le patate fritte e via di oppure le patate arrosto. La patata con la buccia rossa solitamente viene utilizzata anche con la buccia, quindi per preparare patate ad esempio arrostite con la buccia.
1: Ce ne sono alcune che hanno anche una sorta di marchio, no? L'IGP, che è fondamentale, è un'indicazione geografica protetta, quindi valorizza ancora di più quel tipo di ortaggio.
2: Sì, sappiamo che appunto c'è questo tipo di indicazione che è il riconoscimento dell'Unione Europea di quello che è legame col territorio. Abbiamo 6 denominazioni fra IGP e DOP che rappresentano altrettanti territori e sono appunto un'eccellenza del nostro paese, a partire appunto dalla patata di Bologna DOP, la patata di Galatina DOP e continuare con la patata dell'Alto Viterbese IGP, la patata del Fucino IGP, eccetera, eccetera.
1: Come acquistarle? Spesso vediamo delle retine con le patate all'interno oppure sfuse. C'è una differenza?
2: Beh, differenza dal punto di vista della comodità, solitamente la retina ha una dimensione e un peso tale da poter essere più facilmente trasportata. La retina consente anche di aggiungere altre informazioni rispetto all'etichettatura normale, che ricordiamo è obbligatoria, l'etichettatura di origine, e ci consente appunto di poter trasmettere al consumatore anche informazioni tipo l'utilizzo culinario, quindi come utilizzarla in cucina, che ricette, come conservarla e via discorrendo. La patata sfusa ovviamente ci consente di poter acquistare magari qualche patata senza dover rappresentare un peso fisso, 1,5 kg, 2,5 kg a seconda della dimensione della retina. Deve esserci un cartellino che riporta le stesse informazioni rispetto all'origine della etichetta di cui parlavamo prima, e però appunto dà la possibilità di poter fare un acquisto di una quantità più ridotta di patata.
1: Dicevo all'inizio della trasmissione, è un po' la regina anche a tavola la patata, perché insomma è estremamente versatile in cucina, no? Certo. Si può utilizzare in tanti modi, Bazzana.
2: Sì, si può usare in tanti modi, come contorno, oppure come piatto principale, oppure come accompagnamento. Ricordiamo che molto spesso nella cucina di altri paesi rappresenta la fonte di carboidrati, quindi si sostituisce a un primo. Quindi un piatto di patate con magari una fonte di proteine o vegetali o animali può essere un piatto completo che appunto rappresenta il pasto principale.
1: Noi da italiani invece amiamo mettere insieme anche i carboidrati, la pasta con le patate, la pasta e patate è una cosa sublime, diciamo, a volte anche con un po' di provola messa dentro è un piatto straordinario.
2: Sì, unisce due fonti di carboidrati con una fonte di proteine, è sicuramente un piatto interessante, bisognerà stare un po' attenti alle quantità per evitare di abusarne.
1: Non facciamo sentire dai nutrizionisti, se no ci bacchettano. Allora ci fermiamo qualche istante, però insomma il piatto merita, insomma magari in piccole dosi, ma sicuramente è un piatto semplice e estremamente economico, perché insomma davvero costa pochissimo, ma di una bontà, di un sapore davvero eccezionale. Ci fermiamo qualche istante per un brano musicale e torneremo a parlare appunto delle patate con il nostro ospite, con Lorenzo Bazzana, che è responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio, stiamo parlando delle patate, quanto sono importanti, fondamentali per la nostra alimentazione, ma anche per la nostra economia, anche per i territori, perché riescono a far sì che, insomma, determinate aree del nostro paese diventino punto di riferimento per delle sagre, per delle iniziative che sono fondamentali. E lo stiamo facendo con Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta e responsabile economico della Coldiretti. Dicevo, Bazzana, che in qualche modo sono spesso proprio perché piacciono a tutti. Le patate diventano un momento di attenzione e di aggregazione turistica e di conoscenza dei territori spesso nascosti, dei borghi, delle aree geografiche anche piccole che riescono a valorizzarsi.
2: Sì, anche e soprattutto territori di montagna. Sappiamo che in montagna c'è appunto la tradizione della coltivazione di patate, non sono grandi estensioni, non sono grandi produzioni, ma sono comunque prodotti del territorio che vengono molto graditi dai turisti, dai visitatori, e spesso sono legate appunto a manifestazioni o sagre che rappresentano il recupero di ricette tradizionali che hanno come diciamo così ingrediente principale la patata, quindi da questo punto di vista aiutano molto anche il territorio.
1: Quando si parla di patate biologiche, che cosa bisogna pensare?
2: Beh, quando si tratta di patate biologiche, ovviamente sono patate coltivate con metodo biologico. Sappiamo che il metodo biologico ha delle regole, dei disciplinari particolari, e appunto sono patate coltivate secondo questi disciplinari, però devono essere certificate. Cioè non basta dire è biologica semplicemente perché magari non sono stati effettuati trattamenti o non è stata utilizzata la chimica. Biologico è un processo produttivo individuato e particolare che deve essere certificato e quindi deve essere controllato da un ente terzo che verifica che sia rispettato il disciplinare.
1: Ecco, il metodo di conservazione qual è quello migliore da utilizzare a casa, Bazzana, una volta acquistate le patate? In un mercato, in un supermercato?
2: Una volta acquistate le patate, noi dobbiamo considerare che la patata teme la luce e teme la temperatura elevata, quindi le patate vanno conservate in un luogo fresco, asciutto e al buio, in modo tale che non ci sia appunto il germogliamento, questa produzione di germogli, perché la patata tende ovviamente a riprodurre la pianta. Ricordiamo che la patata può essere moltiplicata tagliando appunto il tubero in diverse parti, ogni parte deve contenere un occhio, ovvero sia quello che sarà il nuovo germoglio, e da lì poi si sviluppa una nuova pianta. Quindi noi, per evitare che si scateni questo processo, dobbiamo conservarle al fresco e al buio in modo tale che questa patata non emette i germogli.
1: Mai tenerle in frigo comunque?
2: No, le patate solitamente non vengono conservate in frigo perché comunque la temperatura è un po' troppo fresca.
1: Ma c'è una scadenza delle patate o bisogna andare un po' ad occhio, diciamo, usiamo questo termine?
2: Beh, l'ortofrutta solitamente non ha una scadenza, nel senso che non è che ci sia un'etichetta con scritto entro quando devono essere consumate. Se conservate nel giusto modo, appunto, possono rimanere per più mesi, e dobbiamo soprattutto controllare qual è lo stato di queste patate. Se hanno emesso germogli, se si è sviluppato una colorazione verdastra, è chiaro che hanno sviluppato solanina e quindi è meglio evitare di consumarle. Se le vediamo molto disidratate, che hanno perso molto peso perché appunto sono passati tanti mesi, è chiaro che possiamo evitare di consumarle perché potrebbero non più essere al massimo della loro capacità organolettica.
1: Ecco, lei rappresenta i produttori anche agricoli, in particolare stiamo parlando di patate, ma si può essere estesa a tante altre tipologie dell'ortofrutta. È faticoso, tanto faticoso, lavorare in campagna, sacrificarsi ed avere dei margini di guadagno che sono estremamente minimi, soprattutto ecco nel caso delle patate, perché poi la filiera porta ad un prezzo già non elevatissimo, quindi il produttore fa dei sacrifici enormi, perché insomma c'è bisogno di un percorso estremamente complesso e duraturo.
2: Ma è diventato particolarmente complesso soprattutto negli ultimi anni in conseguenza di due aspetti: da una parte i cambiamenti climatici, e quindi un clima che è molto più estremo. Quindi le gelate, le grandinate ci sono sempre state, ma non in questa forma così violenta, così diffusa e così frequente. Lo stesso discorso vale per l'estrema siccità o le bombe d'acqua che condizionano fortemente le coltivazioni. Quindi oggi la difficoltà principale è diventata quella di riuscire ad avere dei raccolti in linea con le rese che si facevano in passato. In più, purtroppo, negli ultimi mesi abbiamo visto che si è acuito il tema dei costi di produzione, perché la guerra, i problemi di spostamento di carburanti, di fertilizzanti, eccetera, eccetera, stanno facendo lievitare i costi di produzione, e quindi corriamo il rischio veramente che le aziende facciano fatica ad avere un reddito adeguato proprio per questo lievitare dei costi di produzione. Ovviamente dall'altra parte c'è il consumatore che allo stesso modo è in difficoltà, perché vede comunque lievitare il costo di prodotti che molto spesso sono la base della sua alimentazione.
1: Lei faceva riferimento ai fertilizzanti, che insieme al gasolio agricolo sono le due preoccupazioni maggiori per chi produce in questo momento in agricoltura.
2: Sì, in questo momento sì, dal punto di vista dei costi di produzione sicuramente, insieme con l'altro aspetto che si diceva, la difesa, ovvero sia con la globalizzazione vediamo che arrivano nel nostro paese insetti che prima non erano presenti. Un esempio particolarissimo è quello della cimice asiatica, ma ad esempio nel caso delle patate abbiamo un problema con gli ratiridi, i cosiddetti ferretti, che appunto vivono nel terreno e possono attaccare le patate, oppure i nematodi. Quindi diventa sempre più difficile riuscire a dare una difesa adeguata a questi prodotti proprio per l'arrivo di nuove avversità che complicano la vita ai produttori.
1: Grazie come sempre. Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi l'ascolto, come sempre vi auguro una serena giornata.

culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o più semplicemente della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale si narra che, mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: «Se propagherai il rosario, sarai salvo». Il giovane Bartolo Longo rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da abbandonare gli ambienti satanici che frequentava e iniziare la propria opera di diffusione della preghiera del rosario. Tuttavia, i primi tentativi di diffusione del rosario non ottennero grandi risultati e per questo si recò a Napoli per acquistare un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a questa preghiera. La sorte volle che una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima.

tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e con intere parti di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva accettarlo. Ma di fronte alle insistenze della suora, non poté rifiutare il dono, e con questo si diresse verso Pompei, su di un carretto utilizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così com'era, non poteva essere esposto alla cittadinanza, sia per lo stato di degrado che per un errore nel dipinto che ritraeva Santa Rosa al posto di Santa Caterina da Siena come colei che riceveva il rosario e dunque ponendo l'immagine a rischio di interdetto. Fu così che Bartolo Longo decise di affidare alle mani di un restauratore il quadro e contemporaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto. L'edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben presto la chiesa si trasformasse nell'attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Il dipinto della Madonna di Pompei o della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che dir si voglia, infatti venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica. Già il 13 febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una ragazzina che, malata di epilessia inguaribile, si ritrovò in poco tempo guarita. In poco tempo iniziarono ad giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così di quello di Pompei uno dei santuari mariani più visitati al mondo.

L'importanza della Basilica di Pompei per il mondo cattolico è testimoniata anche dal fatto che per ben 4 volte è stata visitata da un Papa. In particolare, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI che Papa Francesco si sono recati in visita al santuario e in occasione della visita di San Giovanni Paolo II venne recitata la supplica. Nel mentre i fedeli giungevano al santuario, Bartolo Longo cominciò a diffondere preghiere e pie devozioni, componendo poi, nel 1833, anche la supplica prima citata. Questa è una preghiera, inizialmente intitolata Atto d'amore alla Vergine, ma poi ribattezzata Supplica alla potente regina del Santissimo Rosario di Pompei. Il testo ha avuto nel tempo vari ritocchi, prima della formula attuale. La supplica viene recitata solennemente 2 volte l'anno, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. L'8 maggio del 1915 la preghiera fa il suo ingresso in Vaticano. Alle 12 di quel giorno, Benedetto XV e i dignitari vaticani la recitarono nella Cappella Paolina. Da allora la tradizione è continuata con i pontefici successivi.

La supplica dice così: «O augusta regina delle vittorie, o vergine sovrana del paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano per terrore gli abissi, o regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad innalzarvi un tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei novelli vostri trionfi sulla terra degli idoli e dei demoni, effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie».

quel trono di clemenza ove sedete regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, su tutta la Chiesa, e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo e dei travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano, quante calamità e afflizioni ne costringono. O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro figliuolo sdegnato e vincete con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono pur nostri fratelli e figli vostri che costarono sangue al dolce Gesù e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo cuore. Oggi mostratevi a tutti qual siete, regina di pace e di perdono. È vero che noi per primi, benché vostri figli, coi peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo novellamente il vostro cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri flagelli. Ma voi, ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo, e quel testamento di un Dio suggellato col sangue di un uomo Dio vi dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Voi dunque, come nostra madre, siete la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi, gementi, stendiamo a voi le mani supplichevoli, gridando misericordia.

Pietà vi prendo, Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur di lacerano il cuore amabile del vostro figliuolo. Pietà, Dè, pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia.

vi costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata regina alla destra del vostro Figlio, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Voi distendete il vostro dominio per quanto sono distesi i cieli, e a voi la terra e le creature tutte che in essa abitano sono soggette. Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e voi sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria. Voi siete l'Onnipotente per grazia, voi dunque potete salvarci, che se dite di non volerci aiutare, perché figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli. Ah no, il vostro cuore di madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il bambino che noi vediamo sulle vostre ginocchia e la mistica corona che miriamo nella vostra mano ci ispirano fiducia che noi saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso, sì, oggi, da voi aspettiamo le sospirate grazie. Un'ultima grazia noi ora vi chiediamo, Regina, che non potete negarci in questo giorno solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante e in modo speciale la vostra materna benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché non ci avrete benedetti.

benedite, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, ai prischi allori della vostra corona, agli antichi trionfi del vostro rosario, onde siete chiamata Regina delle Vittorie, Dee, aggiungete ancor questo, o Madre. Concedete il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedite il nostro Vescovo, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del vostro santuario. Benedite infine tutti gli associati al vostro novello Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al vostro Santo Rosario. Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti d'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre smorte labbra sarà il nome vostro soave. Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo, così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: e siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica noi incominciamo a orientarci verso la Pentecoste e guardiamo al dono dello Spirito Santo, che è conseguente al prendere dimora presso di noi da parte di Dio. Il Paraclito, cioè il Consolatore, insegnerà ogni cosa e ricorderà tutte le parole che Cristo ci ha detto. E quindi questo sarà la pace, avere questo insegnamento costante sulle cose. Ma è interessante confrontare un po' tutto questo testo di Giovanni 14 con la prima lettura, dove c'è una diatriba risolta dagli apostoli a riguardo del fatto che alcuni insegnano ai fratelli che vengono dal paganesimo che si devono far circoncidere ed entrare nelle usanze di Mosè, cioè vivere dell'obbedienza. Non ci si può salvare se non si entra nell'obbedienza della legge. È interessante confrontare questa esigenza che viene sconfessata patentemente sia logicamente da Paolo e Barnaba, che dissentono e discutono al riguardo di quanto costoro dicono, e anche gli anziani della Chiesa, Pietro e gli altri, che mandano a dire assolutamente che questo non è, che non sono chiamati a nient'altro che un'obbedienza minima, formale, che non permetta l'idolatria e il disordine, ma niente di più. Ecco, questa realtà qui, questa esigenza di stare nelle norme, nelle regole, come qualcosa che garantisca la salvezza, a fronte di questa frase con cui si apre il Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, dall'obbedienza all'amore o dall'amore all'obbedienza? Chi è che obbedisce per sentirsi nell'amore? Chi deve scimmiottare l'amore? Chi deve surrogare l'amore con le regole? Molte volte, quando nel nostro cuore sparisce l'amore, noi lo iniziamo a imitare con le regole. Quando nei rapporti non c'è la gratuità, non c'è la generosità, compaiono le regole, compaiono le norme, compaiono gli espliciti o tacidi accordi per non darsi fastidio, non farsi del male, per sentirsi a posto con la coscienza, laddove logicamente non c'è più un rapporto caldo, non c'è più realtà. Ecco, Dio entra per un'altra strada. Il Signore Gesù non parte dall'obbedienza, parte dall'amore. E questo tante volte non lo abbiamo capito nell'aspetto formativo, nella educazione cristiana. Ci sono tante persone che credono che il punto formativo per dare a una coscienza una struttura, bisogna mettergli dei paletti di obbedienza, così che gli diamo una forma dove alla fin fine sembrerebbe che il vero punto d'arrivo è la formale coerenza con il modello, con lo schema di, fra virgolette, buon cristiano o quello che sia. E no, non funziona così. Tutto questo non porterà altro che a una struttura esterna. La coscienza ha una sua logica. La vera conoscenza è l'amore. Il vero centro dell'intelletto, della relazionalità, del rapporto con il proprio corpo, con il corpo altrui, è l'amore. E dall'amore derivano le regole, ovvero sia chi ama ha una percezione naturale e armonica del dovuto e il non dovuto, dell'importante e del secondario, di ciò che va fatto e di ciò che non va fatto. Cosa cerchiamo noi nelle relazioni? Molto spesso nelle relazioni cerchiamo l'osservanza delle cose minime che ci garantiscano la nostra sopravvivenza o il rispetto della nostra persona o quello che sia, o anche il raggiungimento di un certo obiettivo operativo. No, tutto questo è piccolo e fallimentare. L'obbedienza è una conseguenza, non è un punto di partenza. L'obbedienza non può essere il grimaldello della struttura spirituale, è un effetto, è la gratitudine che produce l'obbedienza. Non si può partire dal pretendere l'osservanza della regola. I bimbi hanno bisogno di regole, gli si danno le regole ai bimbi, ma i bimbi osservano le regole perché c'è l'affetto che sostanzia quelle regole, perché c'è l'affetto verso la mamma e il papà che danno il senso, chi per loro, che dà il senso di ciò che deve essere gli educatori vari che compaiono nella vita. Non può essere la paura il motore della formazione, la paura di disobbedire. Deve essere invece la gioia di incontrarsi, la voglia di stare insieme, la voglia di far contento l'altro. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Gli innamorati sanno rispettare, diciamo così, le esigenze di coloro che amano. Non hanno bisogno di qualcuno che gli imponga di fare sacrifici, li fanno naturalmente. Noi eravamo entrati in una logica che è tutta basata sull'amore, sull'essere stati amati, e abbiamo tante volte trasformato il cristianesimo in un universo di divieti e di concessioni, dove tutto è una questione di norma, non norma, anche se magari a voce dichiariamo di essere nel mondo della grazia, nei fatti, se non abbiamo amore nel cuore, ripeto, lo scimmiottiamo con le regole e pretendiamo le cose. Quante volte un maestro spirituale, uno che conduce una comunità ecclesiale, inizia a diventare acidamente pretenzioso sul fatto che certe regole vanno rispettate. Ma se la gente non rispetta le regole, c'è un motivo. Ma se la gente le cose non le fa, ma se la gente le cose non le dà, ma se la gente non è generosa, ma ci sarà un motivo. Anziché alzare la voce e gridare dovete obbedire, ma forse le persone, se amano, osservano la parola. Se una persona ha ricevuto tanto, darà tanto, ma se non dà niente, forse non ha ricevuto proprio niente. Quante volte noi abbiamo una struttura pastorale con il carro davanti ai buoi, ovvero sia prima pretendiamo i risultati. Quante volte noi abbiamo una struttura pastorale con il carro davanti ai buoi.

Cristo chiede amore, ma sulla base del suo amore dato. Occupiamoci di dare, occupiamoci di servire, occupiamoci di elargire, e tutto il resto verrà da solo. E se non viene da solo, e se deve venire forzatamente, non è opera dello Spirito Santo, è opera nostra, umana, forse non serve proprio a niente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e ben ritrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, oggi è venerdì 8 maggio 2026, notizie dalla Chiesa, un anno da Leone, viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo. Papa Leone XIV celebra oggi, 8 maggio 2026, il primo anniversario dell'elezione al soglio petrino, 12 mesi scanditi da udienze, incontri, messaggi, da due grandi viaggi in Medio Oriente e in Africa, dal concistoro col Collegio dei Cardinali, da ritocchi e rinnovamenti nella Curia Romana, da un impegno per la pace declinato in vigorosi appelli e in un lavoro diplomatico dietro le quinte. Oltre 400 gli appelli alla pace, definito fiore selvatico tra le macerie del mondo. In un anno di pontificato il Papa ha esortato centinaia di volte a una riconciliazione disarmata e disarmante, ai signori della guerra che fanno del loro potere l'idolo muto, cieco e sordo, ha contrapposto l'ascolto di una melodia più grande di noi, come l'ha definita, quell'armonia su cui danzare quando il mondo sembra dimenticare persino la luce. Il Papa ha incontrato Marco Rubio ed è stato ribadito l'impegno per la pace e buone relazioni con gli Stati Uniti. Un'udienza di circa 45 minuti ieri mattina in Vaticano del Pontefice al Segretario di Stato degli Stati Uniti. In Segreteria di Stato è avvenuto il colloquio col Cardinale Parolin con un focus sui paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie e sulla necessità

0: necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Tra i temi trattati, ha informato la sala stampa della Santa Sede, i conflitti in Medio Oriente e in Africa e la situazione a Cuba. Il Papa alla libreria editrice Vaticana: leggere libri è un antidoto alla chiusura mentale. Così ha affermato incontrando il personale della libreria editrice Vaticana in occasione dei 100 anni dalla nascita. Leone XIV ha esortato a guardare avanti con dedizione e passione. Ha ricordato che la lettura è uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista, un modo per crescere nella relazione con Dio. Il canto è proprio di chi ama. Questo quanto ha affermato il Papa in riferimento alla musica. Nel primo anno di pontificato, Papa Leone XIV ha più volte riflettuto sul valore spirituale, culturale e umano della musica, dal canto liturgico alla polifonia, dalla pace al dialogo tra i popoli, fino alle sfide dell'intelligenza artificiale. Nelle sue parole la musica è diventata metafora di unità, armonia, inclusione e il canto espressione di comunione e via verso Dio. Un linguaggio che unisce, un ponte verso Dio, non un lusso per pochi, come anche un luogo di disciplina e di rivelazione, una scuola di pace. Tra preghiere e ultimi ritocchi, l'attesa di Pompei per la visita di Leone XIV. Oggi il Papa si troverà nella cittadina campana per celebrare la messa in piazza Bartolo Longo e pregare la supplica alla Beata Maria Vergine del Santo Rosario, a un anno dalla sua elezione proprio al soglio di Pietro. L'arcivescovo Caputo riporta: questa è un'attesa che ci colma di gioia. Sulle migrazioni la Santa Sede si è espressa dicendo: bisogna proteggere il diritto alla vita ad ogni costo. La delegazione presente al secondo forum internazionale sulle migrazioni, in corso al Palazzo di Vetro di New York, ha puntato su miglior governance, solidarietà, responsabilità collettiva e sforzi per garantire protezione e inclusione alle persone migranti. Attenzione massima poi ai minori e alle trappole della tecnologia. Notizie dal mondo. Pedro Sanchez si è schierato di nuovo pubblicamente contro gli Stati Uniti e stavolta centra Francesca Albanese. In un video sui suoi canali social, il primo ministro spagnolo ha esortato la Commissione europea ad attivare lo statuto di blocco. Si tratta di uno strumento con cui si impedisce che le sanzioni emanate da paesi terzi, che generalmente colpiscono operatori economici, possano avere effetto sul suolo europeo. Tra i diversi punti trattati, Sanchez ha parlato degli 11 giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale e della relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che dal 2025 sono stati sottoposti a sanzioni internazionali da parte degli Stati Uniti. Per Sanchez tutto questo rappresenta un precedente molto preoccupante per il funzionamento di istituzioni essenziali per la giustizia internazionale. Israele ha bombardato di nuovo Beirut per la prima volta dal cessate il fuoco con Hezbollah. Gli attacchi erano andati avanti nel sud del Libano, ma avevano risparmiato la capitale dal 16 aprile. In queste ultime ore Israele ha colpito Daie, un quartiere nella zona sud della città in cui è presente Hezbollah. Secondo Netanyahu, l'obiettivo era un comandante delle forze speciali delle milizie. Donald Trump ha minacciato di nuovo di attaccare l'Iran qualora scegliesse di non accettare un accordo. Il presidente statunitense ha parlato di una proposta concordata con l'Iran che, se accolta, porterebbe alla fine della leggendaria operazione Epic Fury e del blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz. Diversamente, gli Stati Uniti attaccheranno pesantemente l'Iran. È successo dopo che, l'altro ieri, Axios aveva riferito di un possibile memorandum d'intesa tra i due paesi. Tuttavia, poco dopo, la notizia è stata smentita dal portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Rezai, che ha definito i punti dell'accordo una lista dei desideri americana e non una realtà, sottolineando che l'Iran ha il dito sul grilletto ed è pronto. Al tempo stesso, il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghei, ha detto di essere in una fase di valutazione della proposta. Nel frattempo, la Francia ha deciso di inviare una portaerei per permettere la navigazione lungo lo stretto di Hormuz. L'annuncio è arrivato dal Ministero delle Forze Armate francesi. La Francia ha mobilitato la portaerei Charles de Gaulle per prepararsi all'eventuale inizio di una missione al fianco del Regno Unito per ripristinare la navigazione nello stretto. La Russia ha attaccato l'Ucraina nonostante la tregua dichiarata da Zelensky. Negli scorsi giorni la Russia aveva imposto una tregua unilaterale in occasione del giorno della vittoria l'8 e il 9 maggio. In risposta l'Ucraina aveva indetto sempre unilateralmente una tregua per il 6 e 7 maggio, esortando Mosca al rispetto reciproco delle tregue. In queste ore però la Russia ha attaccato l'Ucraina. Zelensky quindi ha scritto su X che la scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane. Nella notte, secondo la Russia, sarebbero stati abbattuti 347 droni ucraini lanciati per attaccare varie regioni russe. In uno di questi sarebbero rimaste ferite 13 persone. La Commissione europea destinerà 100 miliardi a politiche sociali e lotta alla povertà. È emerso dai documenti presentati a Bruxelles che introducono una strategia europea antipovertà. Il pacchetto include delle misure mirate ad affrontare l'emergenza abitativa e a potenziare la garanzia europea per l'infanzia contro la povertà infantile. La nave da crociera con a bordo un'epidemia di entavirus sbarcherà alle Canarie, che però non ne sono felici. Dopo giorni di incertezza e quarantena, la nave infetta attraccherà infine a Tenerife per permettere di far sbarcare le persone e di applicare i protocolli sanitari del caso. Il presidente delle Canarie, Clavijo, però, ha denunciato la mancanza da parte del governo spagnolo di comunicazione, nello specifico di informazioni sufficienti a mantenere un clima di calma sulle isole, vista la delicatezza della situazione. Ryanair ha chiesto agli aeroporti di vietare la vendita di alcol al mattino. L'amministratore delegato della compagnia aerea, Michael O'Leary, ha infatti affermato che è costretto a dirottare in media quasi un volo al giorno a causa di disagi creati dai passeggeri a bordo.
1: Notizie dall'Italia, svolta sul caso di Garlasco. Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la Procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere e per cui sarebbe innocente. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato Andrea Sempio e non Stasi ad uccidere Chiara, con le aggravanti di odio e crudeltà, probabilmente per un rifiuto subito. La Consulta per le persone in difficoltà promuove l'agenda della disabilità, un progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che verrà presentato a Torino quest'oggi nel convegno dedicato Dalla responsabilità all'impatto, imprese e organizzazioni che cambiano il mondo della disabilità, un progetto di respiro nazionale per rafforzare la cultura dell'inclusione. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha insignito la relatrice speciale dell'ONU sulle violazioni di diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, con l'Ordine al Merito Civile, per il suo esteso lavoro nel documentare e denunciare le violazioni del diritto internazionale a Gaza. Sánchez e Albanese hanno anche affrontato la situazione in Palestina e la necessità della cessazione immediata della violenza e della costruzione di una pace giusta e duratura, con dignità e umanità. Sono 10 le piccole e medie imprese di Puglia e Basilicata premiate ieri sera a Bari nell'ambito della 12ª tappa della nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo dedica alle eccellenze imprenditoriali italiane. Le aziende, attraverso la voce dei propri dirigenti, hanno raccontato la loro storia, ma anche le scelte strategiche che permettono loro di crescere, sia in Italia sia all'estero. Per la festa della mamma, che quest'anno ricorre questa domenica 10 maggio, milioni di persone in tutto il mondo celebrano la figura materna, ma pochi conoscono la storia della donna che ha reso possibile questa ricorrenza e il percorso che ha portato alla sua diffusione globale, Anna Jarvis, che nacque nel 1864 a Grafton, in West Virginia. Dopo la morte della madre, che era attiva in iniziative comunitarie dedicate alla salute pubblica e al sostegno della famiglia, Anna si impegnò a promuovere una giornata in suo onore, organizzando la prima celebrazione ufficiale della festa della mamma. Nel 1914 la ricorrenza fu riconosciuta come festa nazionale negli Stati Uniti dal presidente Woodrow Wilson. Avere la conoscenza dell'origine di questa festa aggiunge una nuova dimensione, ossia quella della memoria familiare e della riscoperta delle proprie radici, valori che fondano anche lo spirito italiano. Dalle placche sulle lapidi, che con un QR code diventano diari interattivi post-mortem, alla notifica automatica del decesso, passando per i cofani sostenibili fino alle collane che custodiscono le ceneri degli animali domestici. Sono queste le novità dell'edizione 2026 di Tan Expo, il salone internazionale del funerario e del cimiteriale a Bologna fino al 9 maggio, domani. A suscitare interesse nel settore del digitale, la startup Memorium lancia una placca in alluminio da applicare alle lapidi. Con una scansione si accede ad un diario della memoria digitale. Al costo di circa 100 euro, parenti e amici caricano foto, video e pensieri, trasformando ricordi in una narrazione condivisa che promette l'azienda durerà per sempre. In soli 6 mesi, fanno sapere, il prodotto ha già registrato numerosissime richieste. Per la prima volta in Umbria i 12 finalisti del premio Streghe incontrano il pubblico nell'ambito dell'Umbria Green Festival. L'appuntamento è per questa domenica 10 maggio, dopodomani, al Teatro Caio Melisso di Spoleto. Protagonisti della serata saranno diversi esponenti che dialogheranno con Loredana Lipperini in un confronto diretto sui libri candidati e sulle direzioni della narrativa contemporanea. La tappa Umbria si inserisce nello Strega Tour, il ciclo di incontri che porta i protagonisti del premio in tutta Italia e all'estero, confermando il valore del premio come osservatorio privilegiato sulla letteratura del presente. Una ventina di figure di divinità minori arrivate da chissà dove, fatte di argilla, cocci di terracotta ornate di fiori che escono da teste abbozzate, adornate con conchiglie, plastiche, pietre, oggetti raccolti vicino allo studio dell'artista. Figure classiche che parlano senza voci di tempi lontani che guardano al presente, della cura del fare, della passione per la bellezza mai antica di un paesaggio naturale, di un ambiente dove l'umanità ha positiva consapevolezza del rapporto con la natura. Sono sculture non monumentali, parte del progetto Con te con tutto di Chiara Camoni, l'artista protagonista della mostra al Padiglione Italia a cura di Cecilia Canziani, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Notizie locali, maltempo in Friuli, grandine e forti temporali, disagi alla viabilità nel Pordenonese, le segnalazioni nel pomeriggio di ieri, l'ondata di maltempo ha colpito soprattutto le zone di San Giorgio della Richinvelte e di Spilimbergo. Alle 16.30 quest'area è stata attraversata da una forte grandinata, le immagini pubblicate in rete mostrano tutti gli effetti legati a questo temporale, il manto stradale completamente imbiancato e difficoltà a proseguire la marcia considerando la scarsa visibilità lungo il tragitto. Disagi e difficoltà emersi anche lungo la strada Cimpello Sequals, dove diversi automobilisti hanno riscontrato problemi a percorrere la statale in totale sicurezza. A San Vito al Tagliamento e a Valvasoni diversi utenti hanno riportato delle immagini del temporale accompagnato da quello che viene chiamato tunnel cloud, una nube a imbuto che forma una colonna d'aria sottile che arriva a sfiorare il suolo. Ora le previsioni per quest'oggi dovrebbero cambiare, ma le andremo a vedere più nel dettaglio nella sezione dedicata del nostro radiogiornale fra qualche minuto. Lei è russa, lui ucraino, fuggiti dalla guerra con 3 figli autistici sono costretti a lasciare Pordenone. Anatoly Kirkilov ed Elisaveta Fokina dovranno essere trasferiti in campagna su richiesta del ministero. Un problema per una famiglia formata da 4 figli, 3 dei quali appunto con il disturbo dello spettro autistico. L'assessora Cucci ha confermato che a Pordenone nelle zone limitrofe non ci sono disponibilità di posti per nuclei familiari così numerosi e anche se ci fossero la decisione è comunque in mano al servizio centrale. Ciò che la famiglia spera è di avere più tempo a disposizione, dato che stanno finalmente raggiungendo una piena autonomia. Chi li difende commenta: ci stiamo muovendo per trovare un progetto su misura per loro che li consenta di rimanere a Pordenone, ma abbiamo bisogno di tempo. Sarebbe veramente un peccato se dovessero essere mandati così lontani dal Friuli Venezia Giulia. Primario della medicina interna in pensione anticipata, l'ennesima uscita di peso dall'ospedale di Pordenone. A dirlo è il consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, commentando la decisione di Maurizio Tonizzo di lasciare la struttura complessa di medicina interna a dicembre. Per Conficoni il processo in atto rischia di determinare un progressivo svuotamento funzionale dell'ospedale AP di Pordenone, con conseguente perdita di competenze e professionalità. In sostanza c'è il concreto pericolo di indebolire il ruolo strategico dell'ospedale, incidendo negativamente sulla motivazione del personale sanitario e sulla capacità di attrarre nuovi professionisti. E torna la manifestazione ciclistica dedicata ai bambini. La 25esima edizione di Bimbi in Bici si terrà questa domenica 10 maggio alle ore 9.30 a Pordenone. Il primo gruppo partirà dal parcheggio di fronte al comune di Porcia. Il secondo inizierà a pedalare da piazza 20 settembre in centro a Pordenone. Dalle strade laterali di questi percorsi, fa sapere il comune, sarà consentito l'attraversamento in assenza del corteo ciclistico. La circolazione sarà comunque limitata al transito dei partecipanti alla manifestazione. Notizia dal Bellunese. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sleeping Center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assimico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Su quest'ultimo punto la Procura punta a verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell'impianto da parte della Fondazione Milano-Cortina durante i giochi o sono antecedenti all'evento olimpico, in sostanza verificare se vi sia un ammaloramento delle strutture o un danneggiamento a causa del loro utilizzo. Dopo un avvio d'anno che lasciava sperare in un calo delle morti sul lavoro, il primo trimestre del 2026 si chiude senza miglioramenti, 21 vittime esattamente come nel 2025. A dirlo è l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Ambiente Vega di Mestre, che riporta il Veneto in zona rossa, con un'incidenza di mortalità superiore del 125% rispetto alla media nazionale. Belluno, Padova e Verona sono le province più a rischio. Padova è prima per numero di vittime totali e il manifatturiero è ancora il settore più colpito. Pioggia e neve scarse nel Bellunese, sale il rischio di siccità. I dati ARPAD di fine inverno mostrano una copertura nevosa già fusa per l'aumento delle temperature da marzo in avanti. Il quadro generale non lascia ben sperare. Se in primavera non pioverà a sufficienza e se si confermasse anche in questo 2026 un'estate siccitosa, nel Bellunese potrebbe configurarsi un periodo di carenza idrica. Anche l'inverno ha registrato più 1,4 gradi rispetto alla media del 1991-2020, registrando così un caldo lievemente anomalo. Aspetto che ha contribuito ad accelerare la fusione del manto nevoso con riduzione rapida degli spessori della neve al suolo. La provincia di Belluno paga più in fretta di quasi tutto il Veneto e quei giorni risparmiati sui bonifici per le imprese di montagna valgono liquidità immediata e margini di sopravvivenza. I dati ministeriali sulle fatture 2025 aggiornati al 31 marzo di quest'anno confermano l'ente i vertici regionali per efficienza amministrativa. Tempi medi di pagamento tra i più rapidi e una puntualità che si traduce in un vantaggio concreto per il sistema produttivo locale. SIB riapre le porte degli impianti e invita i cittadini a scoprire da vicino come nasce l'acqua che ogni giorno arriva nelle case del Bellunese. Torna Impianti Aperti, l'iniziativa dedicata alla conoscenza del servizio idrico integrato e delle attività che la società, nata dalla fusione tra BIM GSP e BIM Belluno Infrastrutture, svolge per garantire qualità, continuità e sicurezza dell'approvvigionamento. Nei fine settimana del 9-10 maggio e del 23-24 maggio sarà possibile visitare la sorgente della Val Clusa alla Valle Cordina, una delle quattro fonti che alimentano il principale acquedotto della provincia. Nuova chiusura lungo la statale 51 di Alemagna, lavori nella galleria San Martino e traffico deviato sul vecchio tracciato. ANAS annuncia un intervento programmato nel comune di Valle di Cadore, dove da lunedì 11 maggio scatterà una limitazione temporanea alla circolazione per consentire il completamento delle opere di finitura all'interno della galleria. Passeggiare nel centro storico di Belluno significherà per quasi un mese imbattersi nelle fotografie d'autore tra una piazza e l'altra, trasformando il cuore della città in una vera galleria urbana a cielo aperto. Dal 13 maggio al 10 giugno torna infatti il Belluno Photo Festival, appuntamento che per il quarto anno consecutivo porterà immagini e installazioni fotografiche negli spazi pubblici nel centro. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il comune di Belluno e l'Hub 77 APS e propone una mostra diffusa, pensata per accompagnare la quotidianità di residenti e visitatori attraverso un percorso artistico accessibile e aperto a tutti.

0: E per le notizie dal mondo dello sport, calcio, Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano vanno in finale. Gli inglesi eliminano lo Shakhtar, gli spagnoli superano lo Strasburgo. Nel frattempo dell'Europa League, Aston Villa e Friburgo vanno in finale. Gli inglesi vincono il derby con il Nottingham, i tedeschi battono il Praga. E dall'internazionale di tennis, Paolini ero nervosa, per questo emozionata nel finale. L'azzurra, dopo l'esordio vincente, commenta: sempre bello tornare sul centrale. Intanto Berrettini subito fuori l'internazionale, Basiletti gioia azzurra, il romano sconfitto da Popirin, out anche Cina e Sonego. Avanza Bellucci, a Pellegrino il derby con Nardi. E dal ciclismo il giro al via in Bulgaria, Milan a caccia della prima maglia rosa, prima tappa per velocisti con l'italiano che cerca l'acuto. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 8 maggio avremo su Pinore Costa cieli in prevalenza poco nuvoloso, per velature alte ma consistenti. Sulla zona montana cielo variabile con la possibilità nel pomeriggio di qualche locale pioggia. Domani sabato 9 maggio su Pinore Costa cieli in prevalenza sereno, poco nuvoloso per velature. Sulla zona montana cieli in prevalenza variabile con rovesci sparsi pomeridiani, più probabili su Alpi e Prealpi Carni che nelle zone al confine con il Veneto. Venti di brezza. Tendenza per dopodomani, domenica 10 maggio, cielo variabile al mattino con nubi alte, nel pomeriggio nuvolosità più consistente con abbassamento della quota delle nubi, temperature medie in linea con il periodo. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 10 gradi e una massima di 26. E allora noi amici ascoltatori concludiamo questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi per il cortese ascolto e augurandovi un buon proseguimento sempre in nostra compagnia. Un avviso: mercoledì 13 maggio alle ore 17:45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore, di origine campana, vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17:45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libro.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Esiste una meta molto difficile da raggiungere, difficile per tutti: donarsi. Per questa impresa occorre osare. Allora, se ci riusciamo, vedremo intorno a noi fiorire l'amore.
1: Ciò che dici è bene, ciò che si è meglio. Tu non dai quello che sai, ma soprattutto quello che sei.
0: C'è un primato da rispettare sempre e a tutti i costi: la testimonianza della vita. Tutte le parole possono restare soltanto parole, cioè chiacchiere. La vita no, non può essere chiacchiera, essa è credibile. Le parole possono essere mal interpretate o non comprese addirittura. La vita no, perlomeno una vita intera. Il suo è il messaggio più comprensibile. Le parole non possono essere pronunziate sempre. A un certo punto bisogna tacere, perlomeno per rispetto delle orecchie altrui. La vita invece non tace mai. Se facciamo queste osservazioni, non è per sottovalutare l'importanza decisiva della nostra parola, che anzi come cristiani abbiamo la missione e quindi il dovere dell'annuncio anche con la parola, ma è per sottolineare l'importanza vitale e imprescindibile della vita, del comportamento. Senza la testimonianza dell'esistenza, le parole non hanno valore. Quindi non facciamo come quelle persone che sono pronte a portare lo sgabello quando invece bisogna spostare il pianoforte. Cioè, quando insorge la necessità di venire in aiuto ad altri e noi, per un insieme di cause e circostanze, sentiamo di non poter fare a meno di offrire il nostro contributo, il nostro istinto, specialmente quando siamo poco o per nulla disposti, ci porta a scegliere quello che ci costa di meno. E ci riesce di farlo in un attimo. E la prima ricerca che facciamo è quella di arrivarci per primi, in modo che altri ben intenzionati come noi non ci tolgano la possibilità di un comodo contributo e ci obblighino, in conseguenza, a interventi più faticosi. C'è in fondo a ciascuno di noi una dose più o meno abbondante di pigrizia egoista. Ammetterlo sinceramente potrebbe divenire, oltre che uno strumento per crescere in questa consapevolezza, ed è una consapevolezza preziosa, anche uno stimolo valido per cambiare in meglio.
1: Convinciamoci che abbiamo ali molto più grandi e forti di quanto crediamo. Solo non osiamo spiegarle.
0: C'è nella maggior parte di noi esseri umani qualche cosa che ci impedisce di usare tutto il nostro potenziale. Nel cuore di ognuno, più ancora che nelle facoltà fisiche o mentali, c'è un potenziale meraviglioso che non attende altro per passare in atto che un po' di coraggio e di generosità. Osiamo di più. Le ali del nostro amore e della nostra capacità di dedizione sono più grandi e forti di quanto crediamo. E non creiamoci problemi inutili, perché solo così avremo più tempo per conoscere, affrontare e risolvere i problemi seri. I problemi giornalieri, anche se piccoli, perché più vicini, li scorgiamo con chiarezza e quasi sempre ingigantiti dalla loro prossimità. E così parecchi di essi ci appaiono sproporzionati alle nostre forze e ci occupano e ci preoccupano, togliendoci spesso serenità e pace. Ma quel che è più grave, ci impediscono una visione chiara di altri problemi, anche seri, che essendo più distanti, rimangono di là dalla nostra percezione abituale. Però, se riusciamo a renderci consapevoli di tale rischio e se ci proponiamo di rifletterci seriamente, questo impegno potrebbe, a mano, costituire un antidoto a questa visione distorta, e potrebbe riuscire a creare in noi capacità nuove per conoscere, affrontare e risolvere i problemi più importanti.
1: L'amore che avrai seminato sulla tua strada, presto o tardi, ti verrà incontro.
0: Questa affermazione non vuole principalmente prospettarci una ricompensa a un comportamento ricco di amore e di bontà, o di stimolarci ad amarci in vista di tale risultato. Sarebbe come rendere meschino il ruolo e la grandezza dell'amore. Non si ama soltanto nella prospettiva di ricevere altrettanto, che anzi amare solo per questo macchia e deforma lo stesso gesto di amare. La massima vuole invece proclamare che l'amore è fecondo e non può non produrre presto o tardi una fioritura, la quale arricchirà anche chi è vissuto di amore, come ha già arricchito chi ne ha goduto il beneficio. Non si può, cioè, vivere perseveranti nell'amore e non ritrovarlo, presto o tardi, sui nostri stessi passi. Mirabilmente moltiplicato. Non dobbiamo mai accontentarci di aver dato un aiuto, come dire, spicciolo. Dobbiamo aiutare tutti, anche quelli che possiamo considerare nemici. Dobbiamo amare e basta. E non aspettarci gratitudine. È una pianta molto rara.
2: Non basta alleviare le sofferenze di chi conosci. È anche necessario intervenire per distruggerne le cause.
0: Non si può né si deve fare a meno di correre incontro a chi soffre e alleviargli il dolore. È necessario intervenire, e subito, anche se questo scomoda, soprattutto quando la situazione potrebbe precipitare e non c'è altri che intervenga, bandendo, se è il caso, ogni inutile polemica. È doveroso accostarsi con amore a chi soffre, vedendo Cristo in lui, Cristo che soffre, e impegnarsi con ogni possibilità a disposizione. Comportarsi diversamente, affermando ad esempio che per certi problemi dovrebbero pensarci la società, lo Stato, i poteri pubblici, le strutture, e così esimersi dall'impegno personale, limitandosi alla denuncia, è spesso un alibi comodo per la nostra indolenza e per l'amore al quieto vivere. E c'è una frase che si dice spesso e che ci fornisce questo alibi: le strutture sono inadeguate, si devono cambiare. Ma le strutture sono come i vestiti, restano sempre della stessa taglia, non crescono e per di più invecchiano. La società invece cresce continuamente e l'abito o gli abiti di prima risultano per essa inadeguati. Per questo in ogni tempo le strutture, la maggior parte delle strutture, rimangono normalmente arretrate. Ciò oggi si verifica e si rivela in maniera più macroscopica, dato l'evolversi estremamente rapido della società odierna. È utilissimo in tale situazione portare il nostro contributo nel suggerire, se ne siamo capaci, valide modifiche alle strutture, o nell'indicarne delle nuove, più adatte. Però, mentre scagliamo i nostri dardi contro le strutture, perché questo atteggiamento non resti sterile, anzi, perché non costituisca un comodo alibi, ripetiamo, alla nostra ignavia, ricordiamoci di ridurre il nostro egoismo. E questo è sempre in nostro potere di farlo. Se ci saremo dati da fare per migliorare in questa direzione, allora avremo più diritto di criticare le strutture e forse avremo anche più capacità di fornire utili suggerimenti.
2: Il nemico è un amico che tu non hai scoperto perché non l'hai guardato e ascoltato abbastanza.
0: Potrebbe questa massima rischiare di sembrare retorica, ma non lo è. Perlomeno non lo è in gran parte di casi. Molto spesso non ci sappiamo avvicinare agli altri, perché troppo chiusi in noi stessi, esclusivamente solleciti delle nostre cose. E il nemico, o quello che noi presumiamo che sia nostro nemico, resta tale. Ma perché noi non ci siamo avvicinati a lui, perché non gli abbiamo guardato dentro. Se ci accosteremo a lui e ci metteremo nei suoi panni, dal suo punto di vista, forse non diventeremo amici, ma lo scopriremo nostro prossimo, da amare, come noi stessi, e da amare subito, nel momento presente. C'è un adagio latino che dice age quod agis, cioè cerca di far bene quello che stai facendo, ora. Uno dei nostri difetti più comuni e abituali è quello di volgerci indietro per ricordare con nostalgia o rimpianto il passato, o quello di proiettarci nel futuro preoccupati di quello che dovremo fare o che ci dovrà accadere, tralasciando di occuparci seriamente del presente. E invece è l'attimo presente quello che conta, quello ha valore e importanza. E allora, santifichiamo il momento presente. È la raccomandazione dei santi. Offriamo al Signore quello che stiamo facendo.
2: Il male che ricevi, non scriverlo sul marmo, e il bene sulla polvere. Scrivi sul bronzo i benefici e nell'aria le ingiurie.
0: Quanto è facile ricordare il male ricevuto. Ci sono poi delle sensibilità così vibranti che per loro un male subito resta incancellato e incancellabile nella loro memoria e nel loro cuore. È difficile, invece, ricordare il bene ricevuto. Cerchiamo di reagire a questa duplice tendenza. Se riceviamo un male, sforziamoci di dimenticarlo o perlomeno di non coltivarne il ricordo. Se riceviamo un bene, incidiamolo nel bronzo perché si perenni il suo ricordo nel tempo. Coltiviamo la gratitudine per coloro che ci hanno fatto del bene. Umiltà e riconoscenza affineranno la nostra persona.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi perché il mio diletto si è nascosto a me ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e il nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa

La passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Contempliamo oggi il secondo mistero doloroso, la flagellazione. Contemplare la flagellazione del Salvatore significa entrare nel mistero per il quale egli scelse di salvare il mondo, precisamente umiliandosi, ossia rinunciando a quel che gli sarebbe spettato per diritto, a quel che era giusto, a quel che sarebbe stato dovuto. La flagellazione è dolorosa non soltanto dal punto di vista fisico. Ciò che la rende davvero insopportabile è la sua ingiustizia. Gesù è continuamente provocato durante il suo processo, ma egli non aprì bocca, non fece valere le sue ragioni, non chiese nemmeno al Padre una legione di angeli che lo liberassero. Rinunciò a farsi giustizia, a fare valere i suoi diritti, affidando al Padre la sua causa, rimettendo la propria sofferenza nelle sue mani. Veramente, mentre contempliamo questa scena, possiamo ricordare come Paolo riassume tutta la vita di Gesù in quel umiliò se stesso. Io posso accettare di soffrire, posso accogliere le fatiche più pesanti, posso, come si suol dire, sputare sangue, ma è giusto almeno un ringraziamento, un riconoscimento, una parola di gratitudine. Per Gesù, niente. Ma è proprio attraverso questo non ringraziamento, questo disconoscimento, questa ingratitudine che Gesù ci salva, perché non poteva perdonarla se non subendola. Mi sembra che nella carne stessa di Gesù stia scritto l'odio del mondo e l'indifferenza dei suoi fino a marchiarla. Eppure così, assumendo tutto questo, lo prese su di sé, in se stesso, e ne fece testimonianza di come ci ha amato fino alla fine, cioè fino a questo estremo di ingiustizia e di ingratitudine. Egli accolse in sé quel che noi siamo stati capaci di fare di lui. Venne in mezzo ai suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. E la nostra collaborazione alla redenzione, ossia la sequela che ci chiede, è proprio qui, nel ripetere lo stesso. Infatti ci ha detto di scegliere l'ultimo posto. Ora io posso accettare di stare a metà e non sono così presuntuoso di volere il primo, ma proprio l'ultimo. Questo è il punto, questa è la flagellazione che, se ci tocca, ci fa urlare di dolore. Senza contare che quel che fa male non è tanto occupare un posto che sappiamo non meritato, ma soprattutto che un altro prenda il posto che noi avremmo voluto, un altro che per certo non lo merita proprio. Del resto, come Barabba fu graziato e Cristo condannato. Di nuovo, non è la delusione o il dolore a farci male, bensì l'ingiustizia.

Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a compierla, superandola, e così ci chiede di accogliere tutto questo. I santi ci dicono addirittura di desiderarlo. Io non spero tanto, ma almeno chiediamo la grazia, quando si presenterà l'occasione, di essere umiliati, cioè semplicemente non ringraziati, trascurati, dimenticati, disistimati, di prenderla per il verso giusto, per dirla così, senza troppi slanci mistici, e cioè con le parole di San Francesco, di sopportare infermità e tribolazione, perdonando, liberi dal rancore e dalla vendetta, o anche soltanto dal desiderio di rivalsa. Naturalmente questo non significa che non possiamo dire con Gesù: se ho parlato male, dimmi dove ho sbagliato, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Inoltre è chiaro che dobbiamo sapere rinunciare al nostro diritto, ma invece dobbiamo difendere il diritto degli altri. Intendo dire semplicemente che in questo mondo ci sarà sempre una parte di ingiustizia che si scaricherà su di noi, perché i vili, i malvagi, gli empi, in una parola i nostri nemici, proprio come li descrivono i salmi, in effetti esistono. Ed è pur vero, come dice Manzoni, che a un certo punto non si tratta che di scegliere se sopportare il male o se farlo. Chiediamo infine di avere occhi per vedere i tanti poveri cristi che continuano ad essere flagellati e di portare loro consolazione. È vero che Gesù ha detto che quel che avremmo fatto a uno solo di questi suoi fratelli più piccoli l'avremmo fatto a lui. Egli dice a Santa Caterina da Siena: «Io vi chiedo che mi amiate dello stesso amore con cui vi amo. Questo però voi non me lo potete fare, perché io vi amai senza essere amato. Ogni amore che voi avete verso di me è un amore dovuto e non gratuito, perché voi lo dovete fare, mentre io amo voi gratuitamente e non in un modo dovuto. Cosicché a me non potete rendere l'amore che io vi chiedo. E però vi ho posto la possibilità del prossimo vostro, perché facciate a lui quello che non potete fare a me, cioè di amarlo senza alcun limite di gratuità e senza aspettare alcuna utilità. E io reputo che facciate a me quello che fate a lui».

Questa marmaglia aizzata contro di me ignora tutto di te, di me e dello spirito. Non conosce nemmeno il motivo dello scandalo. Ha solo in corpo un furore distruttivo da sfogare. Sono anche questo gli uomini a cui tu mi hai mandato. E io tra loro sono venuto, conoscendo in verità ore di affetto e di dolcezza e altre di amarezza inconsolabile. Questa brutalità mi è nuova. Il divino che è in me, quello vogliono uccidere. Questa bramosia li eccita. Sfogare sopra un misero e indifeso corpo umano che hanno nelle loro mani l'astio di un antico e inconfessato paragone con la divinità. Questo li esalta. Ma altri, padre, odiano in me la mia pochezza. Maledicono l'umiltà che ho messo nell'essere il tuo figlio, profanando la grandezza nella quale ti pensano. Eppure, abbi pietà, perdonali. Ho cercato di aprire la mente loro alla tua luce, con molte parabole e dettami, ma l'errore è enorme. Devono ancora molto, molto crescere. Intanto, vedi che scempio fanno di me e che ludibrio. Percosse, scherni, insulti di ogni specie punteggiano il cammino all'uscita dal pretorio, dopo la resa di Pilato alla turba furibonda. Ancora, padre, ti chiedo se questa ignominia è necessaria. Tutto è scritto, lo so, ma nulla è revocabile. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo ho insegnato a dirti. Come in cielo, così in terra, ho aggiunto. Il tuo regno non è venuto ancora. Ecco, mi addossano una croce da portare tra sputi e contumelie. Oh padre, non vedo venire a me nessuno dei tuoi angeli.

La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Rosario Tronnolone.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi coronato di spine il Signore.

0: sera.
1: Lasci dal male. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo la chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie. Signore,

0: con ogni sventura, con la madre sollecita verso tutti i dolori,
1: calda
0: dimora per il tuo popolo.

benedisce dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: e saremo un stato di degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
1: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
1: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Mentre noi parliamo, mentre lavoriamo, agiamo, davanti a Dio, fratelli, si svolge un inno di lode, poiché tutto il creato, tutta la creazione dà lode al Signore. E nella Scrittura noi troviamo varie volte questa invita a tutto il creato di dare lode a Dio. Troviamo un cantico di questo tipo, particolarmente nel libro di Daniele. Opere tutte del Signore, benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Angeli del Signore, benedite il Signore, e voi tutti i suoi servi, benedite il Signore. Molti cantici della Scrittura fanno sì che ogni creatura su questa terra elevi la sua lode a Dio. L'uomo è un po' distratto, l'uomo a volte è alienato dalla grazia di Dio e volge il suo cuore altrove, ma davanti a Dio c'è tutta la creazione, tutto l'universo che lo lode, lo ringrazia e lo benedice, e gli angeli di Dio cantano le sue lodi. Non è raro il caso di assistere a degli eventi che possono sembrare strani, ma che in realtà sono abbastanza frequenti. Per esempio, nella vita di padre Matteo La Grua, siciliano di Palermo, più volte si è verificato che durante le sue funzioni un cantico dall'alto si sentisse, un cantico non umano, con strumenti non umani, con voci non umane, chiamate cantici degli angeli, sì. E sono cose che il Signore a volte manifesta per manifestare a noi la grandezza del suo amore, della sua gloria. E noi, fratelli, dobbiamo far sì che anche la nostra vita sia un cantico di lode alla gloria di Dio, alla sua bontà, alla sua misericordia. Dio esalta se stesso beneficandoci, liberandoci, amandoci, donandoci la sua vita. A lui salga la nostra lode, la nostra riconoscenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E col salmista vogliamo dire: saldo il mio cuore, Dio, saldo il mio cuore, voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpe e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli il tuo amore, e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, allora, nella liturgia di oggi, fratelli, noi troviamo le parole di Gesù che, rivolto ai suoi discepoli, li incoraggia e dà loro un mandato: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, amatevi. Tutta la legge, spiega San Paolo, si riassume in questo unico precetto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, affida loro un comandamento nuovo, ma c'era già nell'Antico Testamento, ma è nuovo nello Spirito. Perché dopo che Dio ha manifestato il suo amore all'umanità, dando la vita del Figlio suo sulla croce per la remissione dei nostri peccati, questo cantico diventa davvero nuovo, e dal quale tutti noi, fratelli, deve sgorgare quest'inno di lode E la lode più bella che noi possiamo rivolgere a Dio non è quello musicale, ma è l'amore gli uni verso gli altri. Quando due, dice Gesù, sono riuniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. Non è il due di numero, ma il due che sono uniti nello spirito, nella fede, nell'amore vicendevole. Questo è il cantico che è innalzato a Dio, gli dà lode. Ricordiamo perciò quel salmo brevissimo, ma stupendo, che troviamo nella raccolta dei salmi nella Bibbia, dove il salmista loda a Dio e lo vogliamo fare nostro, vogliamo assumerlo come un inno che il Signore oggi mette nel nostro cuore. Ecco il salmo, ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Anticamente, quando si facevano le consacrazioni, non si indingeva il dito nell'olio, ma si faceva colare sulla testa del consacrato un corno pieno di olio che scendeva sui capelli, sulla barba e sulle vesti, di modo che fosse ben visibile questa unzione, che voleva significare l'unzione che viene dall'alto. È come il giade dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. La benedizione che noi possiamo ricevere dal Signore è la benedizione del suo spirito d'amore. Ecco quando è buono e quando è soave che i fratelli vivano insieme. Eccolo le parole di Gesù, fratelli, che assumono per noi un significato nuovo: amarci gli uni gli altri come Dio ci ha amato. E abbiamo ascoltato in questi giorni dal libro degli Atti degli Apostoli come al ritorno dalla loro missione San Paolo e San Barnaba furono inviati dalla Chiesa di Antiochia a Gerusalemme, e lì gli Apostoli li avevano accolti e ridunato gli anziani, e dopo un incontro fu deciso, sotto ispirazione dell'Apostolo Giacomo, di inviare ai cristiani che si erano convertiti dal paganesimo una lettera in cui si diceva: sono venute fra voi delle persone da noi non inviate che vi hanno turbato, vi hanno sconvolto, hanno sconvolto i vostri animi. Quindi ci è parso bene, e siamo tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi. E quindi quando San Paolo e San Barnaba tornarono ad Antiochia da quella riunione, gli apostoli di Gerusalemme affiancarono a loro un discepolo che si chiamava Sila, che poi divenne un fedelissimo discepolo che accompagnò San Paolo in altri viaggi missionari, e un'altra persona che era soprannominato Barsamba, ed essi furono inviati dagli apostoli con una lettera in cui si diceva: è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie. Quindi voi non siete tenuti ad osservare le leggi giudaiche, leggi mosaiche, perché la salvezza viene a voi attraverso la fede. Ed ecco allora che gli apostoli però chiedono a questi nuovi neofiti di attenersi ad alcune disposizioni per amore della carità. Dal momento che i giudei avevano persone che praticavano la legge di Mosè dappertutto, per riguardo a loro dice: voi astenetevi dall'idolatria, dalla impudicizia, dalle relazioni quindi non corrette, disordinate, dagli animali soffocati e dal sangue, cioè non mangiate il sangue per non scandalizzare coloro che praticano questo. Naturalmente l'astensione dall'impudicizia, dall'idolatria, questo era per ogni cristiano, perché è nella legge di Dio. E noi ringraziamo il Signore, fratelli, e chiediamo che accenda anche nei nostri cuori quell'inno di lode. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Signore Gesù, tu sei la benedizione che il Padre ha mandato a noi, e invece ogni dono di grazia da te. Viene a noi il dono dello Spirito Santo, a quanti ti accolgono, tu li battezzi nello Spirito Santo e dai a loro vita e risurrezione. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, dal tuo cuore sgorgato quell'inno, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E tutta la tua vita è stato un inno di lode al Padre per quanto ha operato in te e attraverso di te. Dona anche a noi di vivere non nella tristezza per gli eventi del mondo, ma per la gioia e il cantico di lode che proviene dalla grazia di Dio, che nonostante che l'uomo si sia allontanato da Dio, rimane sempre in mezzo a noi e non ci abbandona mai. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la gioia del Signore sia sempre nel vostro cuore e sulle vostre labbra. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
1: Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto.
0: In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi, un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore.
1: Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azimo.
0: Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
0: Cristo per noi si è fatto povero, ha dato a noi la sua ricchezza. Alleluia.
1: Salmo 40, preghiera di un malato. Uno di voi mi tradirà. Uno che mangia con me.
0: Beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera.
1: Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra. Non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
0: Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Gli darà il sollievo nella sua malattia.
1: Io ho detto, pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. I nemici mi augurano il male. Quando morirà e perirà il suo nome?
0: Chi viene a visitarmi dice il falso. Il suo cuore accumula malizia e uscito fuori sparla.
1: Contro di me sussurrano insieme i miei nemici. Contro di me pensano il male. Un morbo maligno su di lui si è abbattuto. Da dove si è steso non potrà rialzarsi.
0: Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno.
1: Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico.
0: Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre.
1: Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cristo per noi si è fatto povero, ha dato a noi la sua ricchezza. Alleluia.
1: Un fiume di acqua viva rallegra la città di Dio. Alleluia.
0: Salmo 45. Dio rifugio e forza del suo popolo. Sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi.
1: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
0: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti.
1: Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo.
0: Dio sta in essa, non potrà vacillare, la soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra.
1: Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
0: Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra.
1: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi.
0: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
1: Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Un fiume di acqua viva rallegra la città di Dio. Alleluia.

0: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.
1: Inno di adorazione e di lode. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
0: Chi non temerà il tuo nome? Chi non ti glorificherà, o Signore? Tu solo sei santo.
1: Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.
1: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisede.

0: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia.
1: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
0: Tu sei risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
0: Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Alleluia.
1: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
0: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
0: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
1: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
0: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
0: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
1: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Alleluia.

0: Intercessioni. Glorifichiamo Cristo, via, verità e vita, e rivolgiamo a Lui la nostra fervida preghiera. Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
1: Noi ti preghiamo per i nostri pastori della Santa Chiesa.
0: Fa che spezzando il pane della vita crescano nella tua carità.
1: Noi ti preghiamo per il popolo cristiano.
0: Fa che viva in modo coerente la sua vocazione e conservi l'unità nel vincolo della pace.
1: Noi ti preghiamo per i legislatori e i governanti.
0: Fa che promuovano la giustizia e la fraternità di tutti gli uomini.
1: Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti.
0: Fa che siano felici nella comunione gloriosa dei tuoi santi.

0: Preghiamo. Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: buonasera e bentrovati in un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di 8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che può fare la differenza, una firma che diventa speranza.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con il responsabile del servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, bentornato Massimo Monzio Compagnoni, bentrovato direttore.
2: Buonasera a tutti.
0: E collegato da Cerreto Sannita, siamo in provincia di Benevento, diamo il benvenuto a Don Giuseppe Di Santo, bentrovato Don Giuseppe.
3: Buonasera a tutti.
0: Direttore della Caritas di Cerreto Sannita, e tra poco scopriremo perché è collegato con noi. Insomma, vi anticipo che uno dei, insomma, dei progetti che finanziati e sostenuti dell'8x1000 e che è protagonista anche della campagna 2026 per la firma dell'8x1000 proprio ha come protagonista questo progetto Dolcemente. Già il nome è ottimo, come dire, ma ci arriviamo tra poco. Intanto grazie Don Pino per essere con noi. Direttore Massimo Monzio Compagnoni, la firma e la scelta dell'8x1000 oggi non è un gesto automatico. Quanto è importante allora in questa prospettiva mostrare ciò che è l'8x1000?
2: Sì, il punto di partenza, secondo me, cito Papa Francesco, nel 2019 diceva che non siamo più in un regime di cristianità perché la fede non costituisce più il presupposto ovvio del vivere comune, quindi una situazione molto diversa rispetto a quando è stato creato il sistema di sostegno economico della Chiesa, che era il 1985, e proprio per questa ragione non è più automatico firmare. Una volta si firmava in modo, ognuno firmava per la Chiesa Cattolica, siamo arrivati ad avere quasi il 90% delle firme, adesso non è più così, è una decisione che matura nel tempo e che ogni anno noi dobbiamo riconquistare la fiducia delle persone nelle attività che facciamo e di come utilizziamo questi fondi. Lo facciamo raccontando delle storie e rendicontando. Questa è la strategia che abbiamo fatto. Non è facile perché sono tante storie, ma l'obiettivo è proprio di dimostrare che l'8x1000 è molto di più di quanto si creda ed è diventato il claim della campagna. È più, certo, di quanto credi.
0: Che tra l'altro l'8x1000, lo ribadiamo ogni anno che facciamo questa puntata, non costa niente, è democratico, non ha a che fare con il proprio bilancio familiare, con il proprio patrimonio. La firma di chi guadagna poco e vale tanto quanto quella del grandissimo imprenditore, è proprio per una sorta di referendum, perché proprio lì, insomma, poi si va a percentuale, tecnicamente, direttore, così, no? Poi l'IRPEF delle tasse già pagate vengono ridistribuite in base a quanti firme, quante scelte, no?
2: È proprio così, quindi è un sistema veramente democratico perché rende tutti uguali e quindi ognuno può esprimere la propria preferenza, che sia per la Chiesa Cattolica o per qualche altra chiesa o per lo Stato, e le risorse, questo 8x1000 dell'IRPEF, viene ridistribuito fra questi attori.
0: Non c'è niente da pagare perché sono tasse già pagate. E anche i pensionati possono andare a firmare questa cosa. Questa mi è rimasta in testa da un convegno, insomma, che si sottolineava questa cosa, no?
2: Pensate che ci sono 11 milioni di persone, fra cui la maggior parte sono pensionati, che hanno la certificazione unica e non sono più obbligati a fare la dichiarazione dei redditi, ma hanno il diritto di firmare per la destinazione dei fondi dell'8x1000. E non facendo la dichiarazione dei redditi non firma più nessuno. Quindi noi dobbiamo cercare di far sì che loro possano esprimere questo loro diritto e destinare i fondi a chi ritenga meglio.
0: Certo. Qualche numero. Allora, nel 2025 sono stati assegnati oltre 280 milioni di euro per interventi caritativi. Accanto a questa voce figurano 384 milioni di euro per il sostentamento dei circa 31.000 sacerdoti che si spendono a favore delle comunità e i nostri parroci e non solo, e oltre poi 350 milioni di euro per esigenze di culto e pastorale, voce che comprende anche gli interventi a tutela dei beni culturali ed ecclesiastici per continuare a tramandare arte e fede alle generazioni future. culture. Come la nostra firma può incidere su queste scelte e su queste esigenze di comunità? Questo è un po', diciamo così, la cosa bella dell'8 per mille, perché la firma del pensionato del Friuli Venezia Giulia può andare a finanziare la ristrutturazione della chiesa di Canicattì.
2: Ovviamente i fondi vengono ridistribuiti in tutto il territorio, certo. E quindi ognuno di noi, in un rapporto di corresponsabilità e di comunione, mette a disposizione, con la propria firma, mette a disposizione quei beni che sono già diventati parte centrale delle tasse che vengono pagate dallo Stato. Diciamo che il meccanismo è nato proprio pensando a una comunità che sostiene la Chiesa. La Chiesa dipende totalmente al 100% dalle offerte della sua comunità. Quindi pensate che per la maggior parte sono i fondi che vengono dall'8 per mille, quindi l'importanza di questo strumento è enorme. Non è il Vaticano che pensa ai sacerdoti, i sacerdoti vivono grazie a questi fondi, il 70% del loro costo arriva da questi fondi, viene coperto da questi fondi. E Nicola parlava di corresponsabilità e comunione. Il cardinale Nicola è stato l'uomo che ha cambiato e che ha ideato questo meccanismo, lavorando con lo Stato Vaticano e lo Stato italiano. E lui diceva che la vera corresponsabilità e senso di comunione emerge soltanto nel momento in cui ti senti a tal punto dentro da far sì che anche la parte economica diventa una cosa normale. E quindi è la domanda che io mi faccio sempre: quanto mi sento dentro? Mi sento a tal punto dentro nella Chiesa da sentirla come se fosse mia, certo. e quindi mettermi in gioco totalmente.
0: E tra i tanti progetti sostenuti dall'8 per mille c'è questo laboratorio di pasticceria sociale, pensato per rafforzare le relazioni tra le persone e costruire un percorso che favorisca l'autonomia e il progetto di vita di chi vive una disabilità. Si chiama Dolcemente, è l'iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Cerreto Sannita Telese Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento, avviata nel 2018 in collaborazione con la cooperativa iCare, sostenuta appunto, come dicevamo, dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. C'è Don Pino Di Santo con noi al telefono, direttore della Caritas di Cerreto Sannita. Innanzitutto ancora benvenuto, per capire insomma che storia ha questo progetto, che ricaduta ha sul territorio, chi sono i protagonisti.
3: Sì, intanto buonasera a tutti di nuovo.
0: Buonasera.
3: Io ringrazio tutti voi per aver acceso questo piccolo faro sulla nostra piccola realtà. Questo progetto nasce sostanzialmente da una lettura attenta insieme al nostro vescovo Don Mimmo Battaglia, l'attuale cardinale di Napoli, perché ci siamo resi conto che c'erano tante famiglie in condizioni di povertà economica e culturale e di genitori che ancora facevano fatica ad accettare quel dono speciale di avere un figlio con una diversa abilità.
0: Sì.
3: E quindi è anche poi da una lettura trasversale, perché ci siamo resi conto che c'era una sorta di assenza di servizi specifici di continuità al percorso scolastico riabilitativo dei ragazzi, e quindi questo bisogno reale ci ha portati a pensare a creare spazi e luoghi inclusivi, cioè ambienti accoglienti di rispetto, di cura, della dignità di questi ragazzi, di questi giovani. E quindi, ma anche a un altro obiettivo, quello di creare anche le condizioni di una cultura del lavoro di persone con svantaggiate, diciamo. E quindi nasce questo progetto Dolcemente qualche anno fa. È un laboratorio di pasticceria dedicato proprio a questi ragazzi che vivono la realtà del disagio fisico, salute comportamentale, familiare, eccetera, insomma. E quindi era quello di promuovere sul nostro territorio una società dell'accoglienza e dell'integrazione delle diversità, delle disabilità, al fine di consentire proprio una crescita civile e sociale di una cultura della solidarietà, certo, e della sussidiarietà. E noi ovviamente mancano anche le collaborazioni con i maestri pasticceri locali, con gli istituti scolastici, i genitori dei ragazzi coinvolti e con i centri di riabilitazione e anche con gli ambiti sociali delle ASL.
0: Bellissima sta cosa, Massimo Monzio Compagnoli, perché qui c'è un ascolto locale di un territorio, c'è della creatività perché si è messa in campo un'idea forte, c'è la richiesta di aiuto, se vogliamo, no? L'8 per mille in questo caso, c'è un match di due situazioni che poi porta a risultati insperati.
2: E questo è, credo che sia il bello di questo modello, perché c'è un territorio che ascolta ed è il tema comune a tutti i progetti che vengono fatti dalla Chiesa e dalla Caritas: ascolto e creazione di risposte da dare ai singoli territori. Quindi non sono delle risposte nazionali,
0: ma sono cucite
2: nelle singole realtà. Quello che facciamo noi a livello nazionale è promuovere e mettere a disposizione le risorse e controllare che vengano ovviamente spese nel modo corretto e così via, ma è il territorio che fa la differenza. E soprattutto vorrei ricordare il ruolo giocato anche dai volontari,
0: certo,
2: perché nessuno ha un numero di volontari così importante come la Chiesa e che altrimenti, senza dei quali non saremmo in grado di fare tutte queste attività.
0: Non ci sarebbe 8 per mille che tenga, insomma,
2: esatto,
0: da quel punto di
2: esatto.
0: vista. Ascoltiamo una canzone, andiamo indietro di qualche decina d'anni, nel 2002 Ligabue usciva con questo brano che si intitola Tutti vogliono viaggiare in prima.

0: Giorgia era in prima, cantava Ligabue, siete sempre all'ascolto di In Cammino, questa è In Blu 2000, oggi stiamo parlando della forza dell'8 per 1000, di una semplice e gratuita firma, quando si va a fare la dichiarazione dei redditi, il 730, quello che volete, firmare per la Chiesa Cattolica vuol dire mettere in piedi una squadra che ridona dignità in tutto il paese, non solo in Italia, anche con tantissimi progetti in giro per il mondo. Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione e il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. La canzone di Ligabue dice: tutti vogliono viaggiare in prima, è un po' come questo sostegno per riportare tutti là dove vogliono, quella dignità, no? Che ogni persona, ogni essere umano merita, per riportarlo nella prima classe che merita, e questo l'8 per 1000 lo può fare, lo fa.
1: Sì, l'8 per 1000 lo fa mettendo nelle condizioni le opere nelle diocesi costruire dei progetti dedicati agli ultimi, e quindi costruire dei progetti di vita anche per i ragazzi con un'abilità diversa, cioè costruiamo dei progetti per dare un futuro a queste persone, e anche che si tratti di migranti o persone che si trovano in condizioni nella vita succede
0: di vulnerabilità,
1: esatto, certo. di grande vulnerabilità, e di conseguenza riportarli ad avere fiducia nel futuro.
0: Don Pino Di Santo, direttore Caritas di Cerreto Sannita, che valore ha avuto questo percorso per la vostra chiesa diocesana? Avete visto la ricaduta dell'impulso dell'8 per 1000, magari per rendere magari continuo il progetto, non solo un'iniziativa ma una cosa che poi va avanti da sola?
2: Sì, certo, ha avuto una ricaduta meravigliosa, direi, soprattutto per i ragazzi coinvolti, perché insomma si sono sentiti per la prima volta protagonisti. Il nostro motto è sempre stato quello di far uscire questi ragazzi, questi giovani dall'anonimato, perché di fatto vivono questa condizione, e quindi siamo molto contenti, insomma, ma soprattutto perché le nostre comunità sono, la nostra realtà è caratterizzata da piccoli paesi, le nostre comunità sono state pienamente coinvolte, anche interpellando i centri di ascolto, insomma spero che continuerà questo, il coinvolgimento di tutta la comunità diocesana, perché in fondo ogni giovane, attraverso questo progetto, grazie all'8 per 1000, ogni giovane, ogni ragazzo è accompagnato anche da percorsi personalizzati che tengono conto delle loro inclinazioni, delle loro potenzialità, e questo processo, che insomma è appena iniziato, di inclusione sociale, ecco, noi speriamo che insomma che possa restituire non solo la dignità, l'autonomia, certo, ma possa anche dare un'opportunità reale lavorativa che permetta di superare la condizione di dipendenza e di esclusione.
0: Massimo Monzio Compagnoni, insomma l'8 per 1000 abbiamo capito come uno strumento che genera risorse e servizi per il bene comune, e come dicevamo prima spesso il risultato è più grande dell'idea iniziale, no? Perché magari 1 più 1 non fa 2, 8 per 1000 parte una moltiplicazione, non fa 8000, 8 per 1000 fa molto di più da quel punto di vista. Raccontare quanto di bene si fa, quanto bene si fa, non è semplice, anche scegliere delle singole iniziative per poi comunicarle al meglio, anche lì c'è un grande lavoro di squadra.
1: Sì, è un grande lavoro di squadra e soprattutto un grande lavoro fatto con i territori. Pensate che noi, stando al centro, dobbiamo cercare di avere relazioni con tutti quanti. Le diocesi sono 220, sono 20-25 mila parrocchie, quindi sono un'enormità di persone, di realtà, e noi vorremmo essere, ovviamente, cercare di raccontare nel modo più veritiero e più puntuale, dando una possibilità a tutti, che cosa avviene in questo territorio così grande. La Chiesa è molto più presente che non lo Stato molto spesso, perché con dei numeri così, se aggiungiamo i volontari,
0: c'è una capillarità incredibile.
1: Diciamo che con l'8 per 1000 è la possibilità che diamo a tutti quanti di essere protagonisti a costo zero, ma essere protagonisti in questa attività di bene.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza, per queste anche informazioni molto utili. Siamo insomma, nel periodo della dichiarazione dei redditi, quindi quella firma abbiamo capito quant'è fondamentale. Per saperne di più, 8x1000.it, tutti i progetti, anche quelli redicottati, firmati, per capire chi sono i beneficiari della nostra firma. Grazie a Massimo Manzio Compagnoni, responsabile del servizio per la promozione e il sostegno economico alla Chiesa Cattolica, e grazie a Don Pino Di Santo, direttore della Caritas di Cerreto San Mita.
1: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani, in regia ringrazio e saluto Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri, e alla prossima.

0: Siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo corso di esercizi spirituali sul tema Io sono risurrezione e vita.
1: Ecco, abbiamo terminato con l'ordine di Gesù di togliere la pietra e abbiamo visto che quella pietra segnava la separazione tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi, una pietra che inesorabile schiaccia tutti sotto il suo peso e sembrerebbe essere un peso insopportabile. Un peso che non si possa togliere. Eppure noi sappiamo che il mattino di Pasqua quella pietra si troverà divelta, rovesciata, e su di essa vi è il Cristo risorto, il quale siede sopra questa pietra come Signore e vincitore della morte. Ecco che allora mettiamoci idealmente in quella scena, mentre quella pietra viene tolta, tutti sono costretti ad affrontare l'orrore della morte, le sue conseguenze, il disfacimento di questo nostro povero corpo. E mentre viene tolta quella pietra, il nostro pensiero va ai servi di Cana, quando, mancando il vino, Gesù dirà di riempire le giare di acqua fino all'orlo, un ordine incomprensibile, un ordine che sembra non aver nessuno scopo immediato, eppure in quell'occasione proprio quell'acqua verrà trasformata nel vino. E così anche ora, mentre viene tolta la pietra dal sepolcro, ovviamente tutti si domandano che senso abbia un ordine di questo tipo. Cristo non ha paura di affrontare la morte. Mors et vita duello conflissere mirando. La morte e la vita si sono affrontate in un duello. E la sequenza di Pasqua continua dicendo: Dus vitae mortus regnat vivus. E colui che è il comandante della vita ha vinto la morte, regna ormai vivo. Ecco, quindi con Cristo si può scendere nell'abisso della morte, vincendo la nostra angoscia, la nostra paura, tutti i nostri timori, mentre se scende

Scendiamo nell'abisso della morte senza il Cristo, ahimè, tutto appare avvolto nel nulla, nell'insensato, in ciò che appare solamente una beffa, una vita che ci è donata e poi ci viene improvvisamente tolta. Ecco allora l'insegnamento di scendere in tutte le nostre morti tenendo per mano il Cristo, come è nell'icona della discesa agli inferi, dove vediamo Gesù che prende non per la mano, ma per il polso Adamo ed Eva. Perché non prende per la mano? Perché prendere per la mano è un rapporto egualitario, è quasi un patto, mentre prendere per il polso sta a sottolineare che quello che avviene è pura gratuità di Dio, è opera di Dio, a cui l'uomo non può assolutamente compensare con la sua azione. Nella morte noi siamo totalmente passivi, abbiamo bisogno che il Cristo ci prenda per il polso. Ecco che allora Gesù, mentre la pietra viene lentamente tolta da quel sepolcro, alza gli occhi nella preghiera. Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Ecco, è l'unica volta che Gesù accompagna un segno, nel Vangelo di Giovanni, che accompagna un segno con una preghiera, ma attenzione, è una preghiera che non chiede nulla. Gesù non chiede di ricevere il potere di far uscire Lazzaro dalla morte, non chiede al Padre di poter ottenere la capacità di operare il segno. È una preghiera semplicemente di puro ringraziamento. Io ti ringrazio perché sempre mi dai ascolto, perché io opero ciò che opera il Padre mio. La volontà divina di Cristo è la volontà divina del Padre. Non c'è assolutamente alcuna contraddizione. Allora Gesù prega ringraziando il Padre per l'unione che lui vive con il Padre. Quello è il significato di alzare gli occhi al cielo. È Cristo che vive in intima unione col Padre, come avviene anche nella preghiera eucaristica prima, quella che abbiamo pregato ieri. Si ripete alzando gli occhi al cielo, prese il pane. In quel momento il sacerdote rappresenta il Cristo che offre in unione al Padre la sua vita. E allora Gesù cosa prega? Prega soltanto perché coloro che sono lì, e quindi prega anche per noi, perché siamo presenti in questo momento al segno, prega perché tutti aprano il loro cuore alla fede, abbiano occhi per vedere al di là del segno, perché vedere vedranno tutti, ma chi capirà il significato di quello che avviene? Soltanto coloro che avranno la disponibilità nel cuore e nella mente ad aprirsi al segno che è al di là. Prega perché possiamo scorgere al di là del segno il suo significato più profondo, il suo desiderio, che tutti possano scoprire che il desiderio mio, che è il desiderio del Padre mio, è quello di dare la vita all'uomo che lui ha creato. Aveva detto Gesù al capitolo 5: infatti come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. In verità vi dico
Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Attenzione, ha la vita eterna. Chi mi ascolta, ovvero chi mi accoglie, ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. E quindi vita da poter donare a tutti noi, la vita stessa di Dio. È un po' diversa la nostra preghiera, eh? La nostra preghiera è sempre pervasa dal dubbio, dalla perplessità, dalla richiesta, dalle domande, dalle nostre preoccupazioni, per carità, è preghiera, eh? Ma quanta fatica noi facciamo a vivere una vita di preghiera, soprattutto intrisa di ringraziamento, nel vedere già ora l'opera di Dio in noi. Facciamo molta fatica, perché? Perché dobbiamo cambiare le lenti dei nostri occhiali con cui guardiamo le nostre giornate. Chiediamo questa grazia. E adesso arriviamo al momento che noi riteniamo il clou di tutto il racconto, ma sarà proprio così. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì. Attenzione alle parole. Il morto uscì. I piedi e le mani legate con bende, il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Cerchiamo di decifrare questi due versetti. Anzitutto c'è questa voce potente. Vi ho detto, sono tutti i verbi all'imperativo, questi ultimi del Vangelo, in cui il Signore appare realmente come il Kyrios, il Re che comanda. E a chi sta comandando? Alla morte. Lui è il Ne, il Signore, la vinta. Capite che dobbiamo rileggere tutto questo alla luce della Pasqua. Questo è un racconto pasquale, questo, Questa voce potente che richiama tutta la tradizione apocalittica, dove si dice che al suono delle trombe, alla potente voce di Dio, tutti i morti risorgeranno. Quindi Giovanni sta usando questo linguaggio, tipico della letteratura biblica. È venuto il momento. Questa è una frase che Gesù dice poco dopo la guarigione del paralitico. Anche quello è un segno pasquale, abbiamo detto. Ridare all'uomo la capacità di stare in piedi vuol dire ridare la vita, perché la morte ci renda infermi, ci rende vacillanti, un po' come quando abbiamo la labirintite, no? Ci rende vacillanti e quindi cadiamo a terra. E quando arriva la morte cadiamo a terra realmente definitivamente. Se c'è qualcuno che non ci rimette in piedi, noi rimarremo infermi per sempre. E allora Gesù, dopo la guarigione del paralitico, dice: è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Questo lo troviamo al capitolo 5, al versetto 25, in riferimento alla guarigione del paralitico della piscina di Betsatà. Questa voce potente che ci richiama la voce potente della creazione, quando Dio pronuncia il suo Logos, ed è un Logos che dà
la scintilla alla vita. E quindi qui la voce del luogo, del Logos, è una voce che richiama alla vita la sua creazione, la ricrea, la ricrea. E come all'inizio Dio conosce la sua creatura, la conosce per nome, Lazzaro, vieni fuori. Non dice, ehi tu, ci chiama per nome, come chiamerà per nome Maria di Magdala, Maria, ci chiama per nome, vieni fuori. Potremmo anche tradurre, vieni qui. Potremmo tradurre anche così, vieni qui dove? Vicino a me, ovvero mettiti accanto a me perché io sono la sorgente della vita. Chi ascolta la mia parola vivrà in eterno. Quindi più mi stai vicino, più avrai il dono della vita, più avrai vita, più avrai vita, più mi sei vicino. Vieni fuori, perché il tuo posto a cui sei destinato non è il sepolcro. Tu non devi stare lì, perché io ti ho creato per qualcosa di completamente diverso. Io ti ho creato per la vita, quindi vieni fuori di lì, perché io ti voglio ridare quel destino ultimo che corrisponde in profondità alla tua vocazione di essere figlio di Dio. E in quanto figlio di Dio, tu non puoi morire, perché sei figlio di Dio. Quindi per natura tu non puoi morire, non puoi, anche se tu lo volessi, non puoi. È per quello che noi non possiamo autodistruggerci dopo la morte, perché rimaniamo sempre figli di Dio creati nella libertà, e quindi anche chi deciderà di non stare più con Dio non sarà annientato, come qualche teologo ha ipotizzato, non sarà annientato, rimarrà, perché rimane figlio di Dio, ma rimane un figlio di Dio che ha deciso di stare fuori dalla casa di Dio per sempre, in un odio nei confronti di Dio che non cesserà in eterno. Il morto uscì, chiamiamo Dario Argento per fare il film, qui facciamo molta attenzione e riandiamo sempre a quello che vi ho detto. I Vangeli non sono una cronaca giornalistica, sono un annuncio di fede. E quindi quello che ci viene detto, attenzione, dobbiamo leggerlo attraverso una giusta ottica di lettura, altrimenti facciamo dire al Vangelo a volte cose esattamente al contrario di quelle che vorrebbero dirci, annunciarci. Quindi dietro queste espressioni vi è tutto uno spessore di annuncio di straordinaria importanza. Beh, anzitutto il morto uscì, quindi Lazzaro ode la voce del figlio dell'uomo e obbedisce a questa voce e viene fuori dalla morte. Questo è l'anticipo di quello che accadrà a tutti noi. E in anticipo, in germe, accade già, perché ogni volta che ci distacchiamo dal peccato e ci avviciniamo a Cristo, in quel momento il morto uscì. Ogni volta che ci confessiamo, ci mettiamo davanti al Signore, ricevendo nuovamente la sua grazia, in quel momento è il morto che esce e va incontro a Cristo per ricevere la vita. Il morto esce con i piedi e le mani legate da bende e il volto coperto da un sudario. Abbiate pazienza, se noi leggessimo questa frase, questo versetto letteralmente, è assurdo. Perché se ha il volto coperto non ci vede,
Se è legato, come fa a camminare? Saltella, pip, pip, pip, pip, come la cavalletta. Gli esegeti antichi, quando leggevano questo passo a livello letterale, dicevano: qui c'è un miracolo dentro il miracolo. Ovvero il miracolo è che lui ci vede anche se c'è il sudario e lui cammina anche se è legato. Beh, è qualcosa di diverso, letteralmente è un'incongruenza narrativa, questo è ovvio. Perché Lazzaro viene definito ancora come morto e come legato e come coperto da un sudario? Perché? Anche perché questo non è in consonanza con le usanze giudaiche, dove il morto non è mai legato. C'è il sudario, la sindone, che viene stesa e con la quale si copre il defunto. Ma il defunto non viene legato come una mummia. Quindi qui non si dice come stanno realmente le cose. E allora cerchiamo di decifrare. Se noi leggiamo la Bibbia, la morte per indicare il potere della morte, nell'Antico Testamento quali immagini vengono usate? Vengono usate le immagini dei lacci della morte, le catene della morte. Sono lacci che legano, che stringono. Qui allora capiamo alcune espressioni dei salmi. Mi stringevano i funi, le funi della morte. Oppure ero preso nei lacci degli inferi. Queste sono espressioni dei salmi. Cosa vuol dire? Ormai la morte ha preso potere su di me. Quindi, Signore, liberami da questi lacci e da queste catene. Quindi qui l'Evangelista ci sta dicendo che Lazzaro di per sé è ancora morto, perché è ancora prigioniero della morte, anche se esce, è prigioniero della morte. Cosa deve essere fatto perché sia realmente risorto? Bisogna scioglierlo dalle catene, perché possa essere vivo. E il sudario, anche questa è un'immagine funeraria. Sui defunti veniva steso il sudario, anche per Cristo viene steso il sudario sul volto. Andiamo al capitolo 25 di Isaia, dove il profeta dice: il Signore strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia, cioè il sudario di tutti i popoli, eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni volto. Ovvero togliere il sudario significa togliere il velo della morte. Però in questo momento Lazzaro, il sudario, ce l'ha ancora. E allora qual è il verbo più importante? È il morto uscì oppure quello che viene dopo? Possiamo intuire dove l'Evangelista ci vuole portare. Scioglietelo. È un altro comando, se vi sembra il caso. No, dovete scioglierlo. Scioglietelo. E questo è il verbo importante, perché ci dà l'indicazione per comprendere tutto il settimo segno della gloria. Chi deve scioglierlo? La comunità, le sorelle, Marta, Maria, i presenti. A loro tocca sciogliere il morto. Sciogliere il morto vuol dire: la volete smettere di considerarlo morto? La volete smettere di volerlo trattenere presso di voi come se questa fosse la sua destinazione vera, questa vita terrena? Scioglietelo.
Volete cambiare l'atteggiamento con cui guardare alla morte, che è un andare verso Dio e non un voler ritornare indietro? Perché se voi e noi, consideriamo ancora Lazzaro come morto che esce, lo terremo sempre dentro di noi prigioniero. Terremo sempre dentro di noi prigioniero del regno della morte, ma in questo modo rimarremo anche noi prigionieri della morte. Sciogliere Lazzaro significa sciogliere anche noi dai lacci della morte, ovvero partecipare già della risurrezione dei morti. Chi crede in me ha la vita eterna. Questo probabilmente è il verbo chiave di tutto il brano. Ritorniamo un attimo alle bende e al sudario, perché se ne, Giovanni ne parlerà ancora, ne parlerà ancora il mattino di Pasqua. Perché? Perché quando i discepoli, Maria di Maddala, entreranno in quel sepolcro, troveranno il sudario appiattito. Il corpo non c'è più, la sindone. Sapete che ultimamente hanno fatto nuove analisi e hanno scoperto che la sindone risale ai tempi di Cristo. Quindi la datazione a radiocarbonio è stata una grande bufala. Ovviamente i giornali non è che abbiano dato molta risultanza a questi ultimi esami, mentre il sudario è piegato in un luogo a parte. Questo cosa ci dice? Gesù non ha bisogno di essere sciolto, non ha bisogno di altri che lo sciolgano dai lacci della morte, dalla catena della morte. Lui ha il potere di dare la vita e di riprenderla. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Quindi per Gesù la situazione è ben diversa. Lui risorge, ma perché lui è vita ed è il padrone, è il Signore, è colui che tiene le chiavi degli inferi. Apocalisse, capitolo primo, quando c'è l'apparizione di quest'uomo sfolgorante di luce, quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per sempre e ho il potere, tengo in mano le chiavi della morte e degli inferi. Infatti, se guardate l'icona della discesa agli inferi, vedrete che vi è una caverna poi nera, che rappresenta il buio della morte, con tutte tenaglie, catene, tutto spezzato, tutto rotto, per dire: Cristo ha spezzato ogni catena. E l'altro verbo, altrettanto importante e incomprensibile: lasciatelo andare. Dov'è che deve andare? Abbiate pazienza. Lasciatelo andare. È un comando che non ha senso. Dove dovrebbe andare Lazzaro? Beh, immediatamente ad abbracciare le sorelle vanno incontro a Lazzaro, piangono di gioia, tutti si attornano Lazzaro e gli chiedono e fanno festa e gridano e applaudono, come tipico di Giovanni, quando noi saremmo curiosi di sapere le cose. Giovanni non ci dice niente, ci lascia un po' delusi. Un po' diversa la risurrezione della figlia di Gairo, riandiamo sempre a quell'episodio. In quell'episodio invece Gesù riconsegna la bimba ai suoi genitori.
dicendole prendetene cura. Qui invece non accade così e non viene detto nulla di quello che accade dopo, manco una parola, neanche ci dice che è tornato a casa con le sorelle, manco questo viene detto. Lasciatelo andare, che questo sia il verbo altrettanto chiave per comprendere il brano. Gesù non aveva detto nel capitolo 8: dove vado io, voi non potete venire? E dove vuole andare Gesù? Vuole andare al Padre, vuole entrare nella gloria che è sua da sempre. E allora quando Gesù dice lasciate andare Lazzaro, cosa sta dicendo? È un annuncio di fede? È un annuncio di fede. Vuole restituire Lazzaro a noi, alle sorelle, a tutti, ma in modo diverso da quello che noi ci aspetteremmo. Ce lo vuole ridare, ce lo vuole restituire, ma in modo diverso. Questo cosa significa? Volete lasciarlo andare al suo vero e ultimo destino per cui è stato creato, che è quello di partecipare alla vita di Dio partecipando alla stessa vita di Dio e quindi ad una vita che sarà anche eterna. Volete fare questo regalo a Lazzaro? Volete lasciarlo andare incontro a Dio? Lo volete considerare ormai realmente vivo e più vivo di voi? È più vivo di voi. Perché? Perché la tentazione Gesù la conosce. Sarebbe quello di trattenere, di stringere, di non lasciare andare. Non lasciarci, no? Quando qualcuno sta morendo, no? Non lasciarci. Invece Gesù dice lasciate andare. Perché noi diciamo continuamente non lasciarmi, non lasciarmi qui solo, no? Quando uno dei due viene all'ultimo respiro, l'altro o l'altra dice non lasciarmi sola, cosa farò qui da solo, da sola? A volte non capita, a volte capita invece. Non lasciarmi, e quando noi diciamo non lasciarmi, questo grido di disperazione da che cosa è dettato? Dalla paura di perdere. Capite che l'antivangelo è questo, l'antivangelo è io mi lascio governare nella mia vita dalla paura di perdere, questo è l'antivangelo. Mentre il Vangelo ti dice lascia andare, non avere paura di perdere, perché ciò che perdi tu lo troverai centuplicato. Quindi decifrare storicamente che cosa è successo è molto complesso, molto complesso. Storicamente noi non sappiamo bene l'episodio a cosa fa riferimento. È inutile che stiamo qui a girarci attorno. Sappiamo però con certezza che questo segno che vi ho detto è il massimo segno, perché racchiude tutti gli altri. Cana, la guarigione del figlio del funzionario, la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sulle acque, il cieco nato, la moltiplicazione dei pani, sono racchiusi tutti dentro qui. Questo è quello che li riassume tutti dal primo all'ultimo. Perché qui Gesù si rivela realmente come colui che è la vita. Tutti gli altri segni rimandavano al dono della vita, no? Tutti. Qui viene fatto il riassunto, quindi qui abbiamo un annuncio del kerigma cristiano, che in Cristo che tiene in mano le chiavi della morte degli inferi, anche noi siamo chiamati a vincere con Lui la morte e stringendoci a Lui
essere portati nel regno del Padre, in una vita che è divina, per cui anche eterna. Perché se si fosse trattato di una semplice rianimazione di cadavere, sì, bello, bello, però avrebbe fatto un piacere a Lazzaro passare attraverso questa esperienza, non penso che sia molto piacevole, no? E quindi ripassare ancora una volta dentro l'angoscia della morte, penso che Lazzaro avrebbe detto: non potevi lasciarmi dove ero. Avrebbe fatto un piacere alle sorelle, sì, per carità, però queste avrebbero poi vissuto sempre nella paura di rivivere lo stesso dramma. A chi avrebbe fatto realmente un piacere? E poi domandiamoci anche perché Gesù, con tutti i miracoli che ha fatto, questi qui che erano i più straordinari, sono i meno numerosi che ha fatto. Nei Vangeli vengono riportati soltanto 3. Non poteva far risorgere tutti i morti che c'erano al cimitero di Betania. Non dico tutti, meno quella stessa figlia, solo lui. Magari c'era lì qualche altra vedova e dice: io e il mio, insomma. E allora, quando intendiamo resurrezione, diciamo ancora qualcosa in riferimento a quello che avevamo accennato ieri. Ma quando parliamo di risurrezione, che cosa vogliamo dire? Non è una riedizione. La risurrezione non è una riedizione di noi stessi, riveduta e aggiornata come le ristampe, ma è una trasformazione, è una trasformazione. Cosa risorge? Solo l'anima? Ma guardate che nei Vangeli la parola anima corrisponde esattamente al termine vita. Per cui siamo in vita fin quando c'è l'anima. Perché l'anima, secondo la filosofia greca, di per sé non è immortale. E se sopravvive, sopravvive solo in forma fatua, no? Perché? Perché è senza corpo. Quindi il termine greco psiche, anima, che noi traduciamo anima, non significa altro che vita. Infatti noi cosa diciamo? È spirato, ha dato l'anima, no? Ha dato l'ultimo respiro di vita. Quindi nel pensiero ebraico non esiste un concetto di anima come ce l'abbiamo in mente noi. L'anima è la vita. In uno dei più antichi padri della Chiesa, che è Giustino, un grande apologeta, dice, scrive nel suo dialogo contro i pagani: se doveste incontrarvi con coloro che si fanno chiamare cristiani e che affermano che non vi è alcuna risurrezione dei morti, ma che le loro anime saranno accolte in cielo già al momento della morte, non considerateli cristiani. Ci lascia sconcertati? Ve la rileggo. Ma che le loro anime saranno accolte in cielo già al momento della morte, non considerateli cristiani. E ancora Giustino che dice: l'anima non può dirsi immortale. Perché? Perché l'anima è la vita. E quando uno muore, perde l'anima. Allora, che cosa risorge? Che cosa risorge? La resurrezione non è una mera sopravvivenza, non è una mera riedizione di noi stessi. Ma quale riedizione? Noi ogni 20 anni non siamo più noi stessi. Ogni 20 anni noi non siamo gli stessi, perché le cellule sono tutte cambiate. Il nostro corpo cambia di fisionomia, di altezza, di peso, dal momento in cui nasciamo. Eppure rimaniamo sempre noi stessi. Che cosa rimane per cui noi siamo sempre noi stessi? Il corpo? No. Perché il corpo cambia. Quindi c'è un qualcosa dentro di noi che permane sempre, costantemente, e questa è la nostra, chiamiamola, coscienza,
in qualche modo la percezione di essere sempre noi stessi, perché per cui io sono ancora quel bambino, mi vedo ancora nel seggiolone che butta via l'olio di ricino che mia mamma mi voleva dare. Ero io lì, ma ero nel seggiolone, avevo 2 anni. E allora? E allora quale corpo risorge? Quello di 2 anni, quello di 18, quello di 30, quello di 80? Capite che la faccenda non funziona. Deve risorgere un corpo diverso. Non è una riedizione, ma è una trasformazione. Risorge il mio essere, la mia persona, unitamente a quel corpo che si identifica con questa mia coscienza, con questa mia, il mio essere profondo. Un corpo completamente diverso, un corpo spiritualizzato, vuol dire un corpo glorioso, proprio perché non può esistere un'anima senza un corpo. Quindi l'anima ha bisogno di un corpo. E secondo quella teoria ancora da approfondire a livello teologico, quel corpo necessariamente mi deve essere dato subito, perché l'anima non può sussistere senza un corpo. Però questo corpo è un corpo nuovo. Sarò sempre io, ma con un corpo completamente diverso. Ma tu usi ancora corpo e anima. Io risorgo. Non è che al momento della morte viene fuori l'anima, immediatamente poi viene fuori un corpo. No, risorge il corpo glorioso. La vita, viene detto nel prefazio della Messa dei Defunti, la vita non è tolta, ma è trasformata. Trasformata. Bellissimo quel prefazio, eh? Io lo uso quasi sempre. E se anche ci rattrista la certezza di dover morire, beh, non è che il cristiano si mette a ridere. E se anche ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola il fatto che la morte, che la vita non è tolta ma è trasformata, entra in un'altra dimensione. Facciamo l'esempio, i testimoni di Geova. I testimoni di Geova dicono: ma con la morte tutto viene annientato nell'uomo, eh? Tutto viene annientato. Per cui la resurrezione all'ultimo giorno, che loro intendono proprio come ultimo giorno, la resurrezione sarà una nuova creazione dal nulla di anima e di corpo. Ma allora significa che quello che viene fuori non sono più io, è un'altra edizione, è un'altra cosa, non sono io. Magari una coppia uguale per tutto, per carità, ma non sarebbe lo stesso uomo di prima, perché sarebbe nuovamente creato dal nulla. Questo non è accettabile. E poi teniamo presente, quando parliamo di risurrezione, di tutto il nostro essere, di tutto il nostro corpo, attenzione, questo implica anche che avremo bisogno di una terra, per cui il mondo di là sarà una nuova terra. Come avremo un corpo glorioso, avremo una terra gloriosa che ci ospiterà. Per cui avremo cieli e terra nuova. Non è che saremo anime in alto, sulle nuvole, eccetera. Entreremo in una dimensione in cui ci ritroveremo in mezzo a una creazione nuova, sfolgorante di gloria e di luce, non contaminata da nessun peccato e da nessun male. Qui mi rifaccio sempre le esperienze NDA, sempre da prendere con le pinze, vi dico, non sono dogma di fede, ma
Generalmente questi che hanno queste esperienze di minuti, eccetera, entrano in un mondo dove ci sono prati, montagne, laghi, luce, fiori. Soprattutto insistono sul fatto dei fiori, non ho mai capito perché, no? Quello che li colpisce è fiori dai colori indescrivibili, dicono, no? Ma questo corrisponde a quello che in qualche modo la Bibbia ci comunica, no? Che avremo un cosmo nuovo in cui saremo tutti insieme, in cui ci riconosceremo. E lì non saremo più toccati da nessuna lacrima, da nessuna sofferenza, da nessuna ombra di paura. Vivremo un istante di pienezza di vita eterno. Questa è la promessa che Gesù ci fa. Ciò che è corruttibile, dice San Paolo, non può ereditare l'incorruttibilità, ciò che è corruttibile. Per cui si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Però vi dico come sarà, eccetera. Questo sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa che il Signore ci offrirà quando aprirà l'uovo di Pasqua. E quindi allora, quando andiamo al cimitero a trovare i nostri cari, quando siamo davanti a quelle tombe, come dobbiamo pensare ai nostri cari? Sono lì, chiusi, con i poveri resti ormai ridotti in polvere, sono svolazzanti tra le nuvole, per cui lontani da noi, oppure sono entrati in una dimensione che è in qualche modo accanto alla nostra, ma che noi non percepiamo, per cui i nostri cari ci sono sempre vicini, più vicini ora di prima, più capaci di operare il bene per noi di prima. Perché? Perché sono uniti a Cristo. E nel caso non abbiano ancora accesso a questa dimensione di vita divina ed eterna, ecco che vi ripeto, la necessità di collaborare con la preghiera, con le opere, con la penitenza, affinché sia accelerato il loro passaggio da questa vita al regno dei cieli, sia abbreviato il più possibile il tempo della purificazione da tutto ciò che era scoria, e quindi quello che è corruttibile non può entrare nell'incorruttibilità. E quindi cosa serve il purgatorio? A tirare via tutte le scorie del peccato, che è corruttibile, che è corruttibilità. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci ha accompagnato in questo percorso spirituale nel tema Io sono resurrezione.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica noi incominciamo a orientarci verso la Pentecoste e guardiamo al dono dello Spirito Santo, che è conseguente al prendere dimora presso di noi da parte di Dio. Il Paraclito, cioè il Consolatore, insegnerà ogni cosa e ricorderà tutte le parole che Cristo ci ha detto. E quindi questo sarà la pace, avere questo insegnamento costante sulle cose. Ma è interessante confrontare un po' tutto questo testo di Giovanni 14 con la prima lettura, dove c'è una diatriba risolta dagli apostoli a riguardo del fatto che alcuni insegnano ai fratelli che vengono dal paganesimo che si devono far circoncidere ed entrare nelle usanze di Mosè, cioè vivere dell'obbedienza. Non ci si può salvare se non si entra nell'obbedienza della legge. È interessante confrontare questa esigenza che viene sconfessata patentemente sia logicamente da Paolo e Barnaba, che dissentono e discutono al riguardo di quanto costoro dicono, e anche gli anziani della Chiesa, Pietro e gli altri, che mandano a dire assolutamente che questo non è, che non sono chiamati a nient'altro che un'obbedienza minima, formale, che non permetta l'idolatria e il disordine, ma niente di più. Ecco, questa realtà qui, questa esigenza di stare nelle norme, nelle regole, come qualcosa che garantisca la salvezza, a fronte di questa frase con cui si apre il Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, dall'obbedienza all'amore o dall'amore all'obbedienza? Chi è che obbedisce per sentirsi nell'amore? Chi deve scimmiottare l'amore? Chi deve surrogare l'amore con le regole? Molte volte, quando nel nostro cuore sparisce l'amore, noi lo iniziamo a imitare con le regole. Quando nei rapporti non c'è la gratuità, non c'è la generosità, compaiono le regole, compaiono le norme, compaiono gli espliciti o tacidi accordi per non darsi fastidio, non farsi del male, per sentirsi a posto con la coscienza, laddove logicamente non c'è più un rapporto caldo, non c'è più realtà. Ecco, Dio entra per un'altra strada. Il Signore Gesù non parte dall'obbedienza, parte dall'amore. E questo tante volte non lo abbiamo capito nell'aspetto formativo, nella educazione cristiana. Ci sono tante persone che credono che il punto formativo per dare a una coscienza una struttura, bisogna mettergli dei paletti di obbedienza, così che gli diamo una forma dove alla fin fine sembrerebbe che il vero punto d'arrivo è la formale coerenza con il modello, con lo schema di, fra virgolette, buon cristiano o quello che sia. E no, non funziona così. Tutto questo non porterà altro che a una struttura esterna. La coscienza ha una sua logica. La vera conoscenza è l'amore. Il vero centro dell'intelletto, della relazionalità, del rapporto con il proprio corpo, con il corpo altrui, è l'amore. E dall'amore derivano le regole, ovvero sia chi ama ha una percezione naturale e armonica del dovuto e il non dovuto, dell'importante e del secondario, di ciò che va fatto e di ciò che non va fatto. Cosa cerchiamo noi nelle relazioni? Molto spesso nelle relazioni cerchiamo l'osservanza delle cose minime che ci garantiscano la nostra sopravvivenza o il rispetto della nostra persona o quello che sia, o anche il raggiungimento di un certo obiettivo operativo. No, tutto questo è piccolo e fallimentare. L'obbedienza è una conseguenza, non è un punto di partenza. L'obbedienza non può essere il grimaldello della struttura spirituale, è un effetto, è la gratitudine che produce l'obbedienza. Non si può partire dal pretendere l'osservanza della regola. I bimbi hanno bisogno di regole, gli si danno le regole ai bimbi, ma i bimbi osservano le regole perché c'è l'affetto che sostanzia quelle regole, perché c'è l'affetto verso la mamma e il papà che danno il senso, chi per loro che dà il senso di ciò che deve essere, gli educatori vari che compaiono nella vita. Non può essere la paura il motore della formazione, la paura di disobbedire. Deve essere invece la gioia di incontrarsi, la voglia di stare insieme, la voglia di far contento l'altro. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Gli innamorati sanno rispettare, diciamo così, le esigenze di coloro che amano. Non hanno bisogno di qualcuno che gli imponga di fare sacrifici, li fanno naturalmente. Noi eravamo entrati in una logica che è tutta basata sull'amore, sull'essere stati amati, e abbiamo tante volte trasformato il cristianesimo in un universo di divieti e di concessioni, dove tutto è una questione di norma, non norma, anche se magari a voce dichiariamo di essere nel mondo della grazia, nei fatti, se non abbiamo amore nel cuore, ripeto, lo scimmiottiamo con le regole e pretendiamo le cose. Quante volte un maestro spirituale, uno che conduce una comunità ecclesiale, inizia a diventare acidamente pretenzioso sul fatto che certe regole vanno rispettate. Ma se la gente non rispetta le regole, c'è un motivo. Ma se la gente le cose non le fa, ma se la gente le cose non le dà, ma se la gente non è generosa, ma ci sarà un motivo. Anziché alzare la voce e gridare dovete obbedire, ma forse le persone, se amano, osservano la parola. Se una persona ha ricevuto tanto, darà tanto, ma se non dà niente, forse non ha ricevuto proprio niente. Quante volte noi abbiamo una struttura pastorale con il carro davanti ai buoi, ovvero sia prima pretendiamo i risultati, quindi pretenderemo pure un cuore adeguato ai risultati, ma dovremmo forse prima avere un cuore che poi produrrà i risultati. Noi prima chiedere e poi forse dare, o dare solamente a condizione. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre chiede obbedienza, certo, ma sulla base della fiducia che ha suscitato. Cristo chiede amore, ma sulla base del suo amore dato. Occupiamoci di dare, occupiamoci di servire, occupiamoci. Cristo chiede amore, ma sulla base del suo amore dato. Occupiamoci di dare, occupiamoci.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci.
1: Oggi in studio
0: Elena Semi.
2: L'anno di Papa Leone, pellegrino oggi a Pompei e Napoli. Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità che dedichiamo al primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV e alla sua visita pastorale oggi in terra campana. È in diretta con noi Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. Buongiorno e bentrovato, Monsignor Ricchiuti.
3: Buongiorno a lei e ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
2: Prima di venire da lei con qualche domanda, Monsignor Ricchiuti, vorrei far ascoltare subito i saluti a braccio che il Papa ha rivolto in due diversi momenti ai tantissimi fedeli. 20.000 hanno appena recitato la supplica alla Madonna di Pompei con lui, tantissimi fedeli giunti per incontrarlo a Pompei, e così proprio il Papa li ha salutati, sentiamo.
4: Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza. Fra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo.
5: Che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica e questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
2: E questa è la gioia che ci trasmette Leone XIV da Pompei. Un giorno speciale per il Papa, sono giunti gli auguri per questo primo anniversario della sua elezione davvero da ogni parte del mondo, anche gli auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che raccogliendo un po' i sentimenti delle chiese che sono in Italia ha espresso affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione a Leone XIV. Un anno, Monsignor Ricchiuti, è un tempo che ci permette di cogliere, di leggere, la spinta, anche i richiami, possiamo dire la linea o forse meglio la strada che Leone XIV ci indica. Per lei qual è la strada che il Papa ci chiede di percorrere?
3: Come si dice, il buongiorno si vedeva dal mattino, no?
2: Sì.
3: Un anno fa. E io assistevo così alla telecronaca e quando si è presentato, no? Pace a voi. E allora credo che appunto il buongiorno si vede dal mattino. È stato un anno in cui abbiamo tutti come Chiesa, no? E anche il mondo ne ha dato testimonianza, di un Papa che ha tracciato subito la linea, il sentiero sul quale la Chiesa è stata invitata da lui a camminare. E quando il 17 di giugno dell'anno scorso, incontrando i vescovi, il Papa ha detto chiaramente ai vescovi d'Italia di fare delle diocesi case della pace,

0: mi sembra che davvero è stato un anno magnifico da questo punto di vista, nonostante appunto, nonostante questo anno in cui abbiamo visto di tutto e di più. Come mi diceva il mio predecessore Don Tonino Bello, l'odore di zolfo e il maleodorante fumo di esplosioni, di bombardamenti, di devastazioni si è fatto sempre più intenso. Invece, nonostante tutto, il Papa continua, e l'abbiamo visto anche in momenti molto molto di tensione anche, diciamo, politica, abbiamo visto sempre tenere la barra diritta quando ha detto: io sono annunziatore del Vangelo e quindi non mi interessa granché se uno è d'accordo o non è d'accordo, critica o non critica, io sono annunziatore del Vangelo. Ed è bello che il Papa abbia sottolineato che se c'è un Vangelo, c'è una buona notizia, una prima notizia da dare, è quella della pace. E allora
1: le riascoltiamo, io, Monsignor Ricchiuti, quelle parole, visto che sì, le abbiamo preparate proprio perché sono significative, no? Quella pace, il primo discorso di Leone XIV quando si affacciò dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.
2: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
1: Dopo un anno quelle parole sono quanto mai attuali e davvero di fronte, no, al dilagare della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava Papa Francesco, che ormai si sembra insomma rinsaldarsi un po' ovunque, colpisce appunto questa fermezza, anche pacatezza con cui Leone XIV richiama la pace.
0: Sì, io proprio sottolineerei ancora prima del disarmata e disarmante quella umile e perseverante, perché davvero Papa Leone anche nel sua denuncia si mostra davvero umile, come mite, direi più mite, non violento, costruttore di pace, così come nelle beatitudini, no? È perseverante perché è un chiodo su cui lui batte continuamente, no? Nella ricerca e nella fiducia che venga ascoltata questa voce del Papa, che è la voce della Chiesa, sottolineo, è la voce della Chiesa. E allora è vero, questo entusiasmo, poi come oggi, no? Nel saluto a Pompei vediamo questa voce squillante proprio, no? E sembra davvero un giobello, non la tromba che annuncia una gioia, un giubileo di pace. Pace a voi. E oggi, carissimi, questo entusiasmo. Io poi in un incontro con lui gli ho fatto vedere una fotografia che risale, se non sbaglio, 83 o 93, quando lui, giovanissimo religioso agostiniano, con altri agostiniani, mostra un cartellone su cui è scritto: gli agostiniani per la pace. Guardi, si è messo a ridere quando ha detto: santità, si riconosce in questa fotografia? E lui ha detto: certo che mi riconosco. E allora vede, parte da lontano, perché queste cose non vengono da un momento all'altro, no? Si parte sempre da lontano, si parte da aver compreso, e il Papa ci ha dato l'esempio in questo, Papa Leone, che davvero ha la priorità, direi il primo posto del Vangelo, annuncio del Vangelo, è e non può che essere la pace.
1: Monsignor Ricchiuti ha usato la parola giubileo adesso, sì, intervenendo. La elezione, tra l'altro, è avvenuta nel pieno del giubileo della speranza, sì, no? Anche l'annuncio che fa Papa Leone è proprio quello, in una chiave di speranza, di fronte appunto a tutto il male che a volte ci fa disperare, perdere la speranza.
0: Certo. Ma la speranza accompagna il cammino della Chiesa, no? Non può, la fede, la speranza, la carità, no? La speranza è quella che sostiene, diciamo, io parlo di provocazione delle profezie della pace, no? Verranno giorni e saranno chiamati figli di Dio, i miti erediteranno la terra. Questo futuro che ci provoca, no? E che appunto direi che sono appelli alla speranza, a tener viva la speranza. La speranza non confonde, perché è Cristo la nostra speranza, no? E oggi l'8 maggio mi viene in mente, proprio è venuto in mente questa giornata così bella di Mariana, no? E quando in un prefazio alla Madonna ci rivolgiamo dicendo: tu risplendi sul cammino della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza. E poi quando nel canto del paradiso, no? Il 33° del paradiso, quando San Bernardo pone queste parole, no? E dice: tu Maria sei lassù chiaccola di pace, di meridiana pace, ma giù qui intra i mortali sei di speranza fontana vivace. È tutto una freschezza che viene dall'annuncio del Vangelo contro questa aridità e questi deserti di fraternità, di amore, di comprensione, di riconciliazione. Però noi siamo i testimoni della speranza.
1: Maria è anche il legame forte oggi con la scelta di essere a Pompei di Papa Leone XIV nell'omelia in piazza Bartolo Longo, appunto con 20.000 fedeli presenti, con i quali ha recitato anche poi la supplica. Il Papa ha ricordato quando, proprio nel discorso che abbiamo sentito prima, citò la supplica di Pompei il giorno della sua elezione. Allora ascoltiamo il passaggio dell'omelia di oggi. Oggi.
2: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia, dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia che prende in Gesù un volto umano.
1: Monsignor Ricchiuti, anche qui parole cariche di significato. Bellissime, abbiamo proprio un minuto per dire una conclusione su questo, insomma, anche legame con la Madonna, con Pompei, la scelta di essere in questo luogo.
0: Sì, è una scelta significativissima. In primo perché, volessi dire, Bartolongo è pugliese, no? Io sono qui da Bisceglie in Puglia. Alla piano sentiamo molto questa bellezza, questa canonizzazione.
1: Legame,
0: ma
1: certo.
0: Poi soprattutto, sì, certo, ma poi soprattutto quello che il Papa oggi, con tanta gioia, no? E questa fiducia che abbiamo noi nella Madonna, in questa sorella, in questa nostra madre, che cammina accanto a noi, appunto, come dicevo prima, su questo difficile cammino anche del popolo di Dio nella storia dell'umanità, soprattutto in questa storia, in questo tempo, che appunto risplende ancora come segno di conforto per tanta gente, per tanti nostri fratelli e sorelle, e di sicura speranza. Cioè, ecco, questo è quello che noi oggi vogliamo. E poi lì la visita oggi so che va a Napoli, no?
1: Sì.
0: E quindi è chiaro, una terra anche abbastanza martoriata, una terra difficile, una terra piena di tante sofferenze, ma anche lì dove appunto il sole è stato fatto un inno al sole, una canzone bellissima napoletana, ecco, il sole della speranza, ci auguriamo tutti che risplenda in modo particolare sulla Chiesa, sul mondo, ma poi proprio su Napoli e su questo Pompei e su questo bellissimo santuario che celebra le lodi ogni giorno di Maria, della quale, come dicevano i mariologi, no, mai mai tesseremo di tesserne le lodi. E quella parola bellissima, e sarebbe bello se cambiassimo anche un po' la legge del Rosario: Ave Maria, rallegrati Maria, perché
1: rallegrati,
0: così è,
1: certo.
0: Rallegrati, dobbiamo trovare motivi di rallegrarci nonostante tutto.
1: Monsignor Ricchiuti, la ringraziamo davvero molto per essere stato con noi. Come...
0: Grazie a lei.
1: Come ha detto anche Monsignor Ricchiuti, come abbiamo detto all'inizio della puntata, dopo Pompei, Papa Leone oggi pomeriggio sarà a Napoli. Sono attese 25.000 persone per l'incontro in piazza del Plebiscito. Un abbraccio grande, quello che si profila. La città è dedicata a questo momento. Sono state chiuse anche le scuole oggi. Ma sull'attesa e la preparazione di Napoli a questo incontro abbiamo sentito Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della commissione per la visita di Papa Leone.
3: Intanto buongiorno a tutti e a tutte, gli ascoltatori, a voi. Stiamo molto in questo momento molto gioiosi, operosi, perché è un dono grande che ci fa Papa Leone per celebrare e festeggiare insieme con lui il dono che il Signore ci ha fatto regalandoci il successore di Pietro nella sua persona. E uno degli aspetti più belli che ha mobilitato un po' tutta la diocesi, volevamo che non fosse come dire solo un evento esteriore, ma abbiamo chiesto alle comunità di cominciare a fare un pellegrinaggio interiore, a pregare, ad accompagnare questo momento per viverlo come momento di chiesa, di comunione, di comunità, anche con colui che presiede la carità nel mondo. Quindi sentirci fieri della nostra storia di chiesa di Napoli, ma visitati dal successore di Pietro, ci dà l'idea che apparteniamo a un corpo grande che è ciò che il Signore ci fa lievito nel mondo, in tutto il mondo.
1: Papa Leone non arriva in un giorno qualunque, arriva nel giorno del suo primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Anche questo è carico di significato.
3: Sì, è uno dei motivi per cui ci rende un po' fieri, ma senza, è che lo celebra andando a casa sua a Pompei, diciamo, a pregare proprio nel giorno stesso dell'elezione la Santa Vergine del Rosario, e poi prolunga la visita, e quindi il taglio della festa allora per noi è di ringraziamento al Signore, e un grazie a Lui per il ministero, per come si è messo in gioco in un momento così straordinariamente bello, ma anche straordinariamente tumultuoso per il mondo, e per l'idea di fare festa. È perché noi crediamo che non ci facciamo prendere dalla paura, non ci facciamo prendere dallo sgomento per le situazioni, perché con Lui abbiamo fiducia, con Lui abbiamo fiducia che il Signore ci accompagna, che è con noi. E il tema che abbiamo dato proprio alla visita del Santo Padre era camminava con loro, ricordando i discepoli di Emmaus, che è anche un po' la pagina iconica del cammino che la Chiesa di Napoli sta facendo al termine del 31° sinodo diocesano, anche quindi con quello della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale. quindi camminava con loro. E uno degli aspetti belli che ci regalerà con la sua venuta a Napoli è esattamente che è quello di far venire dalla città di Napoli, ma anche da tutta la cintura attorno alla città, che è la diocesi, no? Perché la diocesi non è solo la città di Napoli, convergeremo, cammineremo, perché lui cammina con noi, ci ha messo in cammino, ci ha messo in moto, e l'idea è di ringraziare colui Dio per il suo ministero, ma anche per testimoniargli l'affetto, il sostegno, la preghiera, proprio per quegli aspetti invece di un mondo che sappiamo che è già stato redento, salvato da Dio, e quindi siamo fiduciosi che la storia è guidata dal Signore attraverso i vari uomini, e siamo contenti che lui in questo momento stia conducendo la Chiesa universale.
1: E con l'attesa di Napoli per il Papa termina questa puntata speciale. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e grazie davvero a tutti voi per l'ascolto. Chiesa?

Il culto della Beata Vergine del Rosario di Pompei, o più semplicemente della Madonna di Pompei, nasce alla fine del 1800 ad opera di Bartolo Longo, oggi Beato Bartolo Longo, il quale si narra che, mentre si trovava nei campi, udì la Madonna dirgli: «Se propagherai il rosario, sarai salvo». Il giovane Bartolo Longo rimase scosso da questo messaggio che la Madonna gli affidava, tanto da abbandonare gli ambienti satanici che frequentava e iniziare la propria opera di diffusione della preghiera del rosario. Tuttavia, i primi tentativi di diffusione del rosario non ottennero grandi risultati e per questo si recò a Napoli per acquistare un dipinto affinché il popolo di Pompei potesse più facilmente convertirsi a questa preghiera. La sorte volle che una volta giunto a Napoli, Bartolo Longo incontri il proprio confessore, che gli suggerisce di rivolgersi a Suor Maria Concetta del convento di Porta Medina, la quale custodiva un dipinto della Madonna del Rosario che lo stesso confessore gli aveva affidato anni prima.

tela era in pessime condizioni, danneggiata dalle tarme e con intere parti di colore mancante, tanto che Bartolo Longo non voleva accettarlo. Ma di fronte alle insistenze della suora, non poté rifiutare il dono, e con questo si diresse verso Pompei, su di un carretto utilizzato solitamente per il trasporto del letame. Il quadro, così com'era, non poteva essere esposto alla cittadinanza, sia per lo stato di degrado che per un errore nel dipinto che ritraeva Santa Rosa al posto di Santa Caterina da Siena come colei che riceveva il rosario, e dunque ponendo l'immagine a rischio di interdetto. Fu così che Bartolo Longo decise di affidare alle mani di un restauratore il quadro e contemporaneamente diede inizio alla costruzione di una nuova chiesa nella quale esporre il dipinto. L'edificazione di questa chiesa sarà resa possibile dalla contessa Marianna De Fusco, futura sposa dello stesso Bartolo Longo, che fece cospicue donazioni, e le successive elargizioni dei fedeli fecero in modo che ben presto la chiesa si trasformasse nell'attuale Basilica Pontificia della Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Il dipinto della Madonna di Pompei o della Beata Vergine del Rosario di Pompei, che dir si voglia, infatti venne venerato fin dalla prima esposizione pubblica. Già il 13 febbraio 1876, quando appunto venne mostrato per la prima volta il dipinto, si verificò il primo miracolo, ovvero la guarigione a Napoli di una ragazzina che, malata di epilessia inguaribile, si ritrovò in poco tempo guarita. In poco tempo iniziarono a giungere a Pompei migliaia di fedeli, ciascuno chiedendo una grazia alla Madonna, tanto che ai giorni nostri si stima che più di 4 milioni di persone ogni anno si rechino in pellegrinaggio, facendo così di quello di Pompei uno dei santuari mariani più visitati al mondo.

L'importanza della Basilica di Pompei per il mondo cattolico è testimoniata anche dal fatto che per ben 4 volte è stata visitata da un Papa. In particolare, sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto XVI che Papa Francesco si sono recati in visita al santuario e in occasione della visita di San Giovanni Paolo II venne recitata la supplica. Nel mentre i fedeli giungevano al santuario, Bartolo Longo cominciò a diffondere preghiere e pie devozioni, componendo poi, nel 1833, anche la supplica prima citata. Questa è una preghiera, inizialmente intitolata Atto d'amore alla Vergine, ma poi ribattezzata Supplica alla potente regina del Santissimo Rosario di Pompei. Il testo ha avuto nel tempo vari ritocchi, prima della formula attuale. La supplica viene recitata solennemente 2 volte l'anno, l'8 maggio e la prima domenica di ottobre. L'8 maggio del 1915 la preghiera fa il suo ingresso in Vaticano. Alle 12 di quel giorno, Benedetto XV e i dignitari vaticani la recitarono nella Cappella Paolina. Da allora la tradizione è continuata con i pontefici successivi.

La supplica dice così: «O augusta regina delle vittorie, o vergine sovrana del paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano per terrore gli abissi, o regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad innalzarvi un tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei novelli vostri trionfi sulla terra degli idoli e dei demoni, effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie».

quel trono di clemenza ove sedete Regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, su tutta la Chiesa, e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo e dei travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano, quante calamità e afflizioni ne costringono. O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro figliuolo sdegnato e vincete con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono pur nostri fratelli e figli vostri che costarono sangue al dolce Gesù e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo cuore. Oggi mostratevi a tutti qual siete, Regina di pace e di perdono. È vero che noi per primi, benché vostri figli, coi peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo novellamente il vostro cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli di più aspri flagelli. Ma voi, ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo, e quel testamento di un Dio suggellato col sangue di un uomo Dio vi dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Voi dunque, come nostra madre, siete la nostra avvocata, la nostra speranza, e noi gementi stendiamo a voi le mani supplichevoli, gridando misericordia.

Pietà vi prendo, Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti e soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur dilacerano il cuore amabile del vostro figliuolo. Pietà, Dè, pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia.

vi costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata regina alla destra del vostro Figlio, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Voi distendete il vostro dominio per quanto sono distesi i cieli, e a voi la terra e le creature tutte che in essa abitano sono soggette. Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e voi sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria. Voi siete l'Onnipotente per grazia, voi dunque potete salvarci, che se dite di non volerci aiutare, perché figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli. Ah no, il vostro cuore di madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il bambino che noi vediamo sulle vostre ginocchia e la mistica corona che miriamo nella vostra mano ci ispirano fiducia che noi saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e oggi stesso, sì, oggi, da voi aspettiamo le sospirate grazie. Un'ultima grazia noi ora vi chiediamo, Regina, che non potete negarci in questo giorno solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante, e in modo speciale la vostra materna benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché non ci avrete benedetti.

Benedite, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice, ai prischi allori della vostra corona, agli antichi trionfi del vostro rosario, onde siete chiamata Regina delle Vittorie, Dee, aggiungete ancor questo, o Madre. Concedete il trionfo alla religione e la pace all'umana società. Benedite il nostro Vescovo, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del vostro santuario. Benedite infine tutti gli associati al vostro novello Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al vostro Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti d'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre smorte labbra sarà il nome vostro soave. Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti, siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo, così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù fa una richiesta al Padre, tuttavia egli si affida alla sua volontà, cosa che ha fatto per tutto il corso della sua vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Gloria nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Gloria al Spirito Santo. Salve Regina.

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Cristo siano con tutti voi. Vogliamo iniziare la nostra celebrazione con questo canto alla Madonna. Vogliamo essere in qualche maniera vicini al Papa Leone che oggi raggiunge Pompei per celebrare i 150 anni della grande opera della Basilica con tutte le opere sociali annesse alla Basilica di Pompei. Vogliamo ringraziare il Signore per tutto questo e lo facciamo proprio pregando la Vergine Santissima e immergendoci in quella grande preghiera che è il Rosario, che da Pompei viene promosso in tutto il mondo. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, agli Apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba, Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. Saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
0: Ecco, in questo momento sento vicini tutti quelli che seguono questa celebrazione attraverso altri mezzi di comunicazione. Penso soprattutto alle persone malate, alle persone anziane, le persone sole che accendono e seguono la messa. Mi pare bello in questo momento non tanto fare una predica, ma riprendere alcune delle espressioni della parola di Dio che abbiamo ascoltato e che possono esserci utili. Nella prima lettura abbiamo ascoltato, possiamo dire, il documento ufficiale del primo concilio della Chiesa, quello di Gerusalemme, quando viene portata agli apostoli la questione se era necessaria o no la circoncisione per coloro che diventavano cristiani. Si era diffusa questa voce: se vuole essere cristiani bisogna essere prima ebrei, perché Gesù è ebreo. E abbiamo sentito la conclusione di questo concilio, di questa riunione degli apostoli, che dice di no, non è necessario. Pongono solo alcune questioni e la cosa viene risolta definitivamente. Ma come iniziava questo documento? Dice così: è apparso bene a noi e allo Spirito Santo di non imporvi altro obbligo se non queste cose. Allo Spirito Santo e a noi. Quando la Chiesa prende decisioni importanti, non sono decisioni semplicemente umane, ma prima dell'uomo c'è lo Spirito Santo. Io sono abbastanza anziano da ricordare la preghiera che si faceva durante il Concilio Vaticano II. E in quella preghiera si invocava il Signore perché questo incontro dei Vescovi fosse una novella Pentecoste, che ci fosse davvero una irruzione dello Spirito Santo su quei Vescovi radunati. E davvero il Concilio Vaticano II è stato questo per la Chiesa, che ha potuto iniziare un nuovo cammino nella era moderna. E mi piace sottolineare anche la conclusione della lettura che abbiamo ascoltato. Quando la gente prende atto di questo documento e viene detto, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Ecco, quando è lo Spirito ad agire nella Chiesa, questa sua azione porta gioia in chi ne è consapevole, in chi viene fatto consapevole. E poi riprendiamo anche qualche espressione del brano del Vangelo molto bello di San Giovanni. Gesù che ci dà il comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nell'Antico Testamento si diceva bisogna amarci gli uni gli altri, bisogna amare il prossimo come se stessi. Il riferimento era a se stessi. Qui Gesù si pone lui come il modello, come il punto di riferimento dell'amore. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. E quel come fa di Gesù il modello dell'amore, ma nello stesso tempo quel come esprime la causa e la forza. Noi dobbiamo amarci gli uni gli altri perché Gesù ci ha amati. E perché ci ha amati così? Dobbiamo amarci gli uni gli altri e Gesù ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per amarci gli uni gli altri. E ancora, vi ho chiamati amici. È molto bella questa espressione. Gesù che dice, voi non siete miei servi, non siete miei schiavi, siete amici. Io per voi ho dato la vita. E non c'è amore più grande di colui che dona la vita per i propri amici. E infine l'ultima parola, vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, la missione. Anche dal chiuso della propria casa si può fare missione, si può essere annunciatori di Gesù. Ricordiamo che la grande patrona dei missionari è Santa Teresina di Lisieux, monaca di clausura, che dal chiuso della sua cella offriva la sua malattia per le missioni. Ecco un esempio molto bello anche per coloro che ci seguono. Ma vogliamo dire due parole anche su questa memoria che noi facciamo oggi in questo santuario mariano, unendoci a quanto si vive oggi a Pompei. Anche la supplica alla Madonna di Pompei, oggi 8 maggio, in tutta la Chiesa. Possiamo dire che attraverso la preghiera del Rosario, Maria ci prende per mano per farci meditare l'amore di Dio per noi che si manifesta in Gesù. I misteri del Rosario ci accompagnano passo per passo attraverso tutta la vita, fino alla morte, risurrezione, ascensione al cielo, discesa dello Spirito Santo e la gloria degli angeli e dei santi. Maria ci prende per mano e ci guida a meditare i grandi misteri della nostra salvezza. E l'ultimo di questi è la gloria degli angeli e dei santi in cielo, la nostra meta. La morte non ci deve far paura, ma ci deve aiutare a metterci in questa prospettiva della vita eterna, della gloria con gli angeli e i santi. E tra questi santi credo che sia bello e giusto nominare oggi San Bartolo Longo. 150 anni fa si poneva la prima pietra di questa grande opera di Pompei. Ecco, ringraziamo il Signore in questa celebrazione per tutto il bene che è passato per quel grande santuario e naturalmente per tutta l'opera di promozione del Rosario che è venuto proprio da questa opera di Pompei. E chiediamo al Signore che ci aiuti a meditare i misteri della nostra salvezza, lasciandoci prendere per mano e accompagnare dalla Vergine Santissima che ci aiuta davvero a renderci conto che non siamo servi ma amici di Gesù, che dobbiamo amarci gli uni gli altri perché Gesù ci ha amati.

0: Con fiducia invochiamo Maria, Madre di Cristo e dei credenti. Ella è il segno di ciò che l'uomo può diventare quando accoglie nella sua vita la parola di Dio. Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre.
1: Ripetiamo insieme: O Signore, benedici il tuo popolo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, a imitazione di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo davanti al mondo. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per i vescovi e i sacerdoti, sostenuti dalla Vergine fedele, precedano e guidino i fratelli nella fedeltà a Cristo e reghino ai poveri il lieto annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per quanti si dedicano le persone che soffrono a causa della cultura dello scarto, come i bambini nei luoghi in guerra, le vittime delle dipendenze e i più abbandonati, sappiano rischiarare le tenebre del male e siano segno della sollecitudine di Cristo verso i più piccoli. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per le famiglie e le comunità, pregando insieme nello spirito della famiglia di Nazareth e della prima comunità a Gerusalemme, portino nel quotidiano la luce e la forza che vengono dalla fede. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo.
1: Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso con il suo Figlio. Preghiamo.
0: O Signore, benedici il tuo popolo. In un momento di silenzio aggiungiamo a queste tutte le nostre intenzioni di preghiera, tutti i nostri desideri di bene. Preghiamo anche per tutti coloro che si affidano con fiducia alla nostra preghiera. O Dio, che hai reso Maria Vergine colmata del tuo Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo e di contemplarla un giorno nella gloria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito che ci ha resi degni delle tue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione
0: nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alfonso, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della

0: briglia. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la risurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre del perpetuo soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la Premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la Presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al Santuario Mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
2: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Palazzo di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del Pontefice. Cioè, la nostalgia che stringe nel cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icona di questa visita del Pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che, nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto, nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
3: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: La giornata per il Papa era iniziata stamane al Santuario di Pompei. Paolo Fucili.
4: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
5: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
4: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
5: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
4: Nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
6: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto: faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
7: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto almeno nelle grandi linee la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio, che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane, con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
9: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus. Ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
10: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Portiamo pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
11: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hof. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lanz Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Nel Nuovo Testamento ci sono due testi che pongono l'inizio della Chiesa in rapporto con l'effusione dello Spirito Santo. Il primo è il testo famoso degli Atti degli Apostoli nel capitolo 2, la narrazione della Pentecoste. Il secondo è quello che si trova nel capitolo 20 di Giovanni, che alcuni esegeti chiamano la Pentecoste giovannea, dove nel giorno di Pasqua il Signore appare ai Suoi discepoli e comunica lo Spirito. I due testi sono diversi, ma hanno alcune somiglianze. Per esempio, il dono dello Spirito viene comunicato ad un'assemblea di discepoli radunati insieme. All'origine di questa effusione del dono sta il Signore risorto. È Lui che comunica lo Spirito di Dio alla comunità cristiana e quindi ai discepoli. Questo dono dello Spirito è collegato esplicitamente in Giovanni o implicitamente negli Atti degli Apostoli con la Pasqua di Gesù. La Pentecoste non è un'altra cosa dalla Pasqua, ma ne è il compimento. Per cui i 50 giorni che nella tradizione degli Atti vanno da Pasqua a Pentecoste sono un unico avvenimento. Sono una Pasqua che dura 50 giorni e che al momento della Pentecoste si compie, si realizza perfettamente. Il dono dello Spirito in tutti e due i testi è comunicato per una missione che i discepoli, la Chiesa, debbono compiere. Il testo degli Atti degli Apostoli è famosissimo e ben conosciuto. Noi ci fermiamo dunque sul testo di Giovanni, che si trova al capitolo 20, che generalmente è visto meno come una Pentecoste, anche se invece è esattamente quello che Giovanni vuole dire. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati.»

La sera di Pasqua, il giorno che noi chiamiamo domenica, Gesù si rende presente in mezzo ai discepoli. È il primo giorno della settimana ed è l'inizio non solo di una settimana nuova dal punto di vista cronologico, ma nell'ottica del Vangelo, l'inizio di un tempo nuovo. Con la risurrezione di Gesù è avvenuto qualcosa di definitivo nella storia del mondo. Tutto quello che avviene nella storia è provvisorio. Avviene e passa con il passare del tempo, ma nella risurrezione di Gesù è avvenuto qualche cosa di definitivo, perché il Cristo risorto, come nota San Paolo nella lettera ai Romani, non muore più. La morte non ha più nessun potere sopra di lui. La morte ha potere su tutto ciò che è vivente, eccetto il Cristo risorto, che è uscito dal potere della morte. Questo vuole dire che siamo di fronte ad un avvenimento sconvolgente e sorprendente, perché è un avvenimento che tocca la storia del mondo e degli uomini, ma introduce direttamente questa storia dentro il mistero di Dio, alla permanenza e alla solidità della vita di Dio. Per questo il primo giorno della settimana è l'inizio di un mondo nuovo. È avvenuto qualche cosa che era inconcepibile e che cambia radicalmente il modo di vedere il tempo. Quel tempo che nella nostra esperienza corrode ogni cosa, a questo punto si trova di fronte ad una realtà non corrodibile che è entrata dentro alla fermezza di Dio. Il primo giorno della settimana è il primo giorno del mondo, è il primo giorno della nuova creazione, di quel mondo che esce dalla potenza di Dio e che si manifesta come vita risuscitata. Il luogo in cui avviene è il primo giorno della nuova creazione, di quel mondo che esce dalla potenza di Dio e che si manifesta come vita risuscitata.

0: molto spaziosa e può permettersi di accogliere questo gruppo di persone. Si sono chiusi dentro perché hanno paura e mentre le porte sono chiuse da dentro, il Cristo si rende presente. È una presenza che si realizza al di fuori di tutte le esperienze normali comprensibili. Esce dalle coordinate dello spazio, passa attraverso delle vie misteriose, ma reali. Venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Questa venuta del Signore è accompagnata dal dono della pace, che Cristo ha conquistato con il dono della sua vita, proprio tornando al Padre, nella passione e nella morte. Quella passione e morte, che sembravano essere il distacco irrevocabile di Gesù dai suoi, sono invece la condizione per una presenza nuova ed efficace, che comunica la pace di Cristo. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Naturalmente, le mani e il costato sono segni di riconoscimento. Da quei segni si riconosce che quello è davvero il crocifisso, Gesù di Nazaret, in una condizione nuova, ma lo stesso Gesù nella condizione gloriosa del risorto. Ma vogliono dire anche di più. Perché quello è il crocifisso, che è risorto, ma proprio perché ha dato la vita. La passione e la morte non sono state un brutto incidente nell'esperienza e nell'avventura storica di Gesù di Nazaret. La passione e la morte sono state la via necessaria per il suo ritorno al Padre e quindi per la sua glorificazione. Il Cristo glorioso porta i segni della morte. Non l'ha cancellata, né messa nel passato. Li porta adesso, come vivente. È vivente perché ha dato la vita. Il segno dell'aver dato la vita rimane in eterno nella sua manifestazione, nel suo corpo. È ciò che ricorda anche il libro dell'Apocalisse. Quando Giovanni vede l'agnello sul trono di Dio, lo vede ritto, in piedi, come sgozzato. È stato sacrificato, ma è ritto in piedi sul trono. Quindi è vivo, vincitore, Signore e Re. È glorificato, ma a motivo della sua passione. È degno di prendere il libro e di aprire i sigilli perché è stato sacrificato, perché ha donato la sua vita. È questo Signore risorto, con i segni della passione, che appare ai discepoli e dona loro la gioia, e per questo i discepoli gioiscono a vedere il Signore.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

carissimi che siete in ascolto, lo spunto che mi è dato da questa coincidenza è di considerare la Vergine Maria con le parole che Giovanni Paolo II ci ha suggerito. Maria è l'ostensorio del Signore, una bella espressione che la descrive per noi come colei che ci mostra e ci porta il Signore Gesù. L'ostensorio è proprio quell'oggetto sacro, trasparente, che mostra a noi più da vicino la presenza del Signore nell'Eucarestia. Non vorremmo mai avere nei confronti del Signore leggerezza, superficialità, tanto meno indifferenza, ma vorremmo provare anche noi quello che insegnava il santo curato d'Ars, quando diceva: amico mio, chi si accosta al credo, chi si accosta al mistero di Maria, chi si accosta all'Eucarestia, si accosta al fuoco. E il fuoco è sempre pericoloso. In certi momenti è inevitabile o necessario avvicinarsi. A volte il fuoco ci riscalda, ci illumina, ci purifica, ma ci potrebbe anche bruciare. Questo fuoco, allora, che è per noi la presenza dell'Eucarestia, il volto materno di Maria, deve trovarci con sentimenti di profonda adorazione, con quella riverenza, quel timore che manifestano proprio davanti al fuoco di Dio il profeta Isaia, quando lo vede nel trono di fuoco e sente i serafini cantare: santo, santo, santo. Egli, che si sente peccatore, si ritrova balbuziente, senza parola, prostrato a terra. È il fuoco che appare presentando il nome di Dio a Mosè e che domanda a lui di togliersi i sandali, di prostrarsi per terra, di capire quanto la creatura è infinitamente diversa dal Creatore. Questi sentimenti di profonda adorazione li chiediamo oggi in un clima di superficialità, di mancanza di rispetto, a volte anche per il luogo sacro, spesso anche per il santo nome di Maria e di Gesù. E con una preghiera del santo Pier Giuliano Eymard vorrei che questi pensieri entrassero nei nostri cuori. Adorare Gesù con te, amarlo con il tuo cuore, o Maria. Adorerò, amerò, pregherò con te, per te, in te, e continuerò così la tua vita contemplativa sulla terra. Oh, come Gesù sarà contento di ritrovare in noi Maria, la sua amabile e santa madre. Io debbo fare quello che tu, o Maria, facevi al servizio di Gesù per la sua gloria. Tu pensavi i pensieri di Gesù, vivevi in unione di virtù e di lavoro a Gesù, non ti occupavi in te stessa che di Gesù e per Gesù e in Gesù. Non si lascia mai Gesù venendo a te, Maria. Tu sei la divina regina del cenacolo che ci conduci e ci dirigi. Tu, Maria, sei Gesù maternizzato, sei una madre, tutta una madre, nient'altro che una madre. Rimetto dunque nelle tue mani, o buona madre, la grazia della mia vocazione. Mi dono tutto a te, offrimi a Gesù. Formato e offerto da te, o buona madre, Gesù dolce maestro mi riceverà e mi amerà in te.
e poiché, o madre, ti degni di divenire mia maestra, lasciami adorare Gesù con te, amarlo e benedirlo con il tuo cuore e le tue lodi, pregarlo con le tue preghiere, servirlo con le tue mani, amarlo con il tuo cuore, glorificarlo con la tua santità. Offri tutto a Gesù e me con te. Quello che domandiamo è proprio di essere così al servizio del Signore, come lei è diventata il suo ostensorio. Lo possiamo contemplare soprattutto nell'avvenimento evangelico della visita a Santa Elisabetta, quando questa giovane ragazza, lasciata a Nazareth, cerca di servire e di lodare Dio per le grandi cose che ha compiuto assieme a questa sua parente che abitava molto lontano. Lì, nell'incontro, si dice che il bambino che Elisabetta portava nel grembo ha un sussulto, quasi danza di gioia, e cioè in un atteggiamento di grande attenzione all'altro bambino, il figlio di Dio, che nel grembo di Maria entra proprio come in un ostensorio vicino a lui. Capire la presenza di Dio, noi chiamati a portarlo, a diventare suo ostensorio in tutte le nostre azioni, nelle nostre responsabilità quotidiane, allora quella comunione che abbiamo ancora la gioia di ricevere, di partecipare durante la celebrazione eucaristica, diventerà vita della nostra vita, e ad altri potremo far gustare quanto è grande il Signore. Maria si presenta allo sguardo dei credenti come mirabile ostensorio del corpo di Cristo, quel corpo che lei ha concepito per opera dello Spirito Santo nella incarnazione e in tutta la sua vita. Lei lo ha mostrato, il Salvatore, il suo Gesù. Chiediamo di essere cristiani eucaristici, soprattutto capaci di dire grazie per quello che abbiamo, di non essere sempre in continue lamentele, tristi, svogliati, senza l'interesse per questa nostra missione di rappresentare al vivo, nei pensieri, nel comportamento, nella nostra speranza, quello che batteva nel cuore di Gesù e di Maria. Tutto dipenderà dal nostro modo di incontrarli, da questa sorpresa che accompagna la nostra adorazione e la nostra preghiera. In Maria vediamo l'amore di Dio che si manifesta, che condivide anche la croce, soprattutto che non perde mai la speranza. E l'augurio che io faccio a tutti voi, perché da questo mese di maggio tutta la Chiesa, ogni cristiano, possa diventare un ostensorio nel nostro tempo e possano dire di noi: è un altro Cristo, è un altro volto della Vergine Madre, è tutto sua madre. Per intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni al capo quindicesimo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il Vangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato queste parole di Gesù, dette ai discepoli proprio nella sera dell'ultima cena. È un momento di grande confidenza di Gesù con i suoi amici. E la sera che ci raccoglie attorno all'ascolto della parola di Dio nella preghiera è uno di questi momenti anche per noi. E questa sera siamo contenti di condividerla assieme ad alcuni pellegrini dalla Germania. E ci chiediamo però, in questo tempo che stiamo vivendo, così difficile, com'è possibile vivere una gioia piena? Non è il nostro mondo troppo immerso nel dolore, nella tristezza, le guerre e i conflitti che ci assediano, che assediano tanti popoli, non sono un argine alla gioia? In realtà in questo discorso Gesù ci fa gustare qualcosa della gioia delle beatitudini. Le beatitudini infatti non sono una negazione del male, anzi ci parlano della povertà, del dolore, del pianto, della persecuzione. La gioia piena di cui parla Gesù è proprio quella beatitudine, che non è la soluzione a tutti i problemi, ma è vivere pienamente il suo amore, proprio nella vita di questo tempo, nella vita che ci è donata di vivere, accanto ai poveri, agli afflitti, a coloro che hanno fame e sete di giustizia. E in fondo proprio questa Pasqua ci ha mostrato com'è possibile vivere questo, anche nel tempo del conflitto. E la chiave di questa gioia, in fondo, si trova nell'espressione di Gesù: rimanete in me, rimanete nel mio amore. È un'espressione tanto ricorrente nel Vangelo e nelle lettere di Giovanni, quel discepolo amato, quello che viene rappresentato sempre il più vicino a Gesù, proprio in quell'ultima cena, spesso con il capo chino sul cuore del Maestro. Cosa vuol dire rimanere? Il verbo greco meno indica che anche il significato di dimorare, cioè prendere dimora, trovare una stabilità. Gesù ci ama fino a offrirsi a noi come una dimora, come una casa. E allora in questo tempo così instabile, queste parole si rivelano come un dono. Noi a volte ci ritroviamo, come scrive l'Apostolo Giacomo nella sua lettera, tra coloro che esitano, incostanti, simili alle onde del mare agitate dal vento. E la vita frenetica di questo tempo ci fa sembrare quasi uno spreco di tempo, l'idea di restare, di rimanere in una situazione. Eppure questo è il segreto dell'amore di Gesù. Rimanere in Lui è una scelta di amore che ci libera dall'incostanza della vita, che a volte si maschera di libertà, ma in realtà ci lascia schiavi degli umori e degli eventi, facendoci vivere sempre alla giornata. Ecco, Gesù ci insegna a rimanere, Lui che rimane accanto al suo gregge o che resta come la vite che trasmette ai tralci tutta la sua forza. E allora Gesù ci chiede di rimanere nel suo amore, e amare è un'azione di accoglienza, accoglienza che è possibile tramite mettere in pratica la sua parola. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Sì, nella parola del Vangelo si può dimorare, rimanere stabili. È la roccia su cui edificare la casa della nostra vita. E più si mette in pratica il Vangelo, e più si costruisce. E allora sì, questo ci dà gioia, costruisce gioia, e ci impegna a moltiplicarla come una casa che cresce in un mondo in cui tutti, tanti, hanno perso una casa, perdono punti di riferimento. Possiamo avere l'ambizione di essere questa dimora per tanti. E quello di Gesù è un amore che si trasmette di padre in figlio, come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Ecco,
Care sorelle e cari fratelli, allora noi siamo amati da Gesù per essere parte della sua famiglia, della famiglia di Dio. E questo dà un senso nuovo e pieno alle domande che attraversano la nostra vita e la vita di questo tempo. Non c'è da vivere anche noi questo amore vero, concreto, quello che conosce tutto perché ama, di quell'amore che si stupisce e sa chiedersi davanti a chi non ha famiglia: quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? Ecco, amore vuol dire questo: accogliere, dare da mangiare, da bere, vestire, visitare chi è malato o in carcere. Questa è la misura dell'amore che Gesù ci ha segnato, e la misura è Lui stesso: come io ho amato voi. E la Pasqua, fratelli e sorelle, ci spinge sempre ad avere una misura tanto più grande della nostra, è la misura di chi ha dato la vita. E oggi ricordiamo quel 7 maggio del 2000, del grande giubileo del 2000, in cui San Giovanni Paolo II rinnovò la memoria dei nuovi martiri che hanno dato la vita e sono rimasti nel suo amore per ingrandire e accrescere quella casa di Dio nel nostro mondo. Tra loro ricordiamo anche il beato Floribert, e per la sua e l'intercessione di tanti martiri chiediamo di poter rimanere sempre nel suo amore.

0: preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio, per la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione della nostra comunità in ogni parte del mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità. Preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di giustizia e di bene per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti non hanno riparo nella nostra città e si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera. Preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio lontano da casa, per gli emigranti, i rifugiati, i profughi, per chi è in carcere, in esilio, ai lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ti ringraziamo, Signore, per averci illuminato con la resurrezione del tuo Figlio. Abbiamo vissuto per la durata del giorno e siamo giunti all'inizio della notte, illuminati dalla luce da te creata. Davanti alla tua luce fuggono le tenebre del cuore e di questo mondo. Ti preghiamo, rischiara sempre i tuoi servi con la luce della tua parola, liberaci dalle ombre del peccato, ora e sempre.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente.

0: un'altra puntata di In Cammino alla radio, amici e amiche di Imbro 2000. Oggi torniamo a parlare di giovani, di chiesa, di lavoro, parliamo del progetto Policoro, ma anche di un'iniziativa della chiesa di Matera Irsina che si intitola Desidera Start Lab.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio per essere qui tutti e due in studio con noi. Lucia Suraro, ben trovata Lucia.
2: Buonasera, ben trovata.
0: Responsabile per l'arcidiocesi di Matera Irsina del progetto Policoro, e con te c'è Don Marco Ulto, ben trovato Don Marco.
3: Ben trovati a voi, grazie.
0: Coordinatore nazionale del progetto Policoro, per la prima volta, diciamo, no, ti eri già collegato durante una nostra puntata,
3: sì,
0: nel convegno del trentennale, ma per la prima volta de visu, quindi ci fa piacere tu sia qui con noi. E parto da te a questo punto, perché per quei pochi che non conoscono il progetto Policoro di cui parliamo oggi, che cos'è?
3: È una domanda facile ma difficile allo stesso tempo, perché il progetto Policoro potrebbe essere descritto in molti modi. In questi mesi ho potuto davvero avere la grazia di constatare che Policoro è semplicemente una trama di relazioni che si è costruita in questi 30 anni. Come sempre, è una frase che sento a random, è un'intuizione, ma una bellissima intuizione, che ha messo insieme giovani di tutta Italia e che ha provato a dare una prospettiva diversa, nuova, audace rispetto a quello che è il tema del lavoro, dell'evangelizzazione, ma soprattutto è luogo di relazioni. Sono germogli di relazioni che, come dire, si portano avanti, crescono e portano frutti che poi oggi chiamiamo gesti concreti.
0: Certo.
3: Ma i gesti concreti sono sicuramente le relazioni, e Lucia, che è qui con me, che ha comunque una storia un po' di coro molto più lunga della mia, può confermare quello che sto dicendo. Persone che si vogliono bene, sì, ma hanno anche l'audacia di guardare verso la stessa direzione e di costruire qui la nuova civiltà dell'amore, così come la dottrina sociale della Chiesa ci consiglia.
0: Lucia Surano, che realtà è quella di Matera, una diocesi che al progetto Policoro ha dato e sta dando tanto?
2: È la diocesi di Matera tra le prime che ha aderito al progetto Policoro. In questi anni, insomma, ne ha fatta di strada, ne ha tessute di relazioni di cui parlava Don Marco, ha camminato tra i paesi della diocesi, tra i giovani, e queste relazioni sono diventate una trama di incontri, di persone, di nuove realtà che sono nate, di futuro per tanti giovani. Quindi è stato come nelle altre diocesi una narrazione di territori, di persone, di comunità.
0: Come nasce Desidera Start Lab?
2: Desidera Start Lab nasce proprio con il desiderio di essere un luogo di relazione. Notoriamente nella letteratura del progetto Policoro si parla appunto di centro servizi, quindi del luogo all'interno del quale gli animatori incontrano i giovani. Però Policoro è innanzitutto un progetto di animazione, quindi, come dire, è un ossimoro dire di chiudere un progetto di animazione all'interno di un luogo. Però io l'ho associato, e mi piace, come dire, usare la metafora della Luna ai Falò di Cesare Pavese. Un paese ci vuole, non fosse altro per il gusto di andartene via, però un paese è il tuo luogo, le relazioni. Ecco, desidera è un po' questo, è un luogo che quantomeno c'è e dal quale magari te ne puoi andare via, però te ne puoi andare via solo se un luogo ce l'hai, e quindi nasce proprio col desiderio di incontrare lì dei giovani, di renderli costruttori attivi di quel luogo, un laboratorio di idee, e poi eventualmente ne se ne possono andare, ma se ne possono andare carichi di qualcosa che hanno costruito.
0: Che hanno costruito, che hanno lasciato sul territorio, almeno anche nei racconti che abbiamo fatto qui in Cammino, a TV 2000, anche qui alla radio, il progetto Policoro ha fatto tenere le radici ben salde a tanti giovani nei propri territori, no? Che magari sono giovani che avrebbero avuto il destino già scritto da altre parti, magari sì, hanno studiato fuori, ma poi sono tornati anche grazie, no, alle iniziative, al fatto di trovare, di fare, mettere in piedi cooperative, luoghi di lavoro, situazioni che potevano portare addirittura, insomma, ad un ritorno economico laddove sarebbe stato impensabile. Questo che cosa ha dato anche al, come dire, alla società ecclesiale, mi viene da dire?
3: Io credo che abbia dato la possibilità di, come dire, di una prospettiva a lungo raggio. Progetto Policoro sa guardare lontano e invita gli animatori di comunità a guardare lontano, a sognare in grande, a non arrendersi delle volte a tutto quello che intorno dice che è morte. In realtà Policoro e gli animatori di comunità annunciano vita, annunciano una speranza che delle volte i contesti vogliono un po' toglierci, ed è molto vero quello che dicevi. Oltre al tema della restanza che tante volte abbiamo ascoltato in questi ultimi anni, c'è anche un tema che a noi sta molto a cuore, quello della ritornanza, la ritornanza nelle aree interne, della realtà della nostra, del nostro paese, dell'Italia, dove giovani che magari giustamente, magari per acquistare un po' delle competenze che nel territorio magari delle aree interne non si riesce ad avere, escono fuori ma hanno il desiderio poi di investire quelle competenze nei propri territori per far risorgere quei territori. E allora il tema della ritornanza è un tema molto che ci sta molto a cuore, perché con le giuste competenze poi si intrecciano anche le radici nella storia di una comunità e si provano a portarle avanti, quindi pone sempre lo sguardo verso il futuro. Ecco, Progetto Policoro ha il sapore di futuro.
0: Torniamo a Matera, Desidera Start Lab, Lucia Surano. In che modo un luogo come quello che state mettendo, che avete messo in piedi, insomma, può cambiare la percezione dei ragazzi sul proprio territorio?
2: Perché un luogo diventa vivo se, come dire, nasce dentro un genius del luogo. Sappiamo, come dire, anche la letteratura ci insegna che il genius loci è quella particella, quel qualcosa che aleggia all'interno di un luogo e che ne fa l'anima. Ecco, diciamo che un luogo, Start Lab, Desidera Start Lab, diventa per i giovani, o meglio, diventa attraverso i giovani quel genio, quell'anima che poi dà vita e che soprattutto, come dire, aiuta a ragionare in una logica di antifragilità. Poi spesso in questi anni abbiamo sentito parlare, abbiamo parlato del concetto di resilienza. In realtà forse, cioè in realtà secondo me è superato. La logica è più quella dell'antifragilità, cioè quella di riuscire a reinventarsi, quindi non di resistere come la resilienza, ma di inventarsi rispetto al cambiamento dei tempi, del contesto, della storia, ma anche rispetto alla vita di ciascuno. Quindi è un luogo che aiuta i giovani a pensarsi in una logica di antifragilità.
0: Antifragilità vuol dire superare la crisi. Dalla crisi, insomma, ci sono sempre delle opportunità, un momento di rilancio, come fare due passi indietro per prendere poi la rincorsa. E in Italia ci sono tanti esempi che il progetto Policoro ha fatto fruttare, no?
3: Sì, sono tanti, e credo che il tema della fragilità è uno dei temi che non eludiamo. La fragilità è qualcosa, è uno spazio da abitare, un luogo da abitare, perché lì poi in realtà si nasconde la grande possibilità. Noi siamo fatti di fragilità e siamo fatti anche di potenzialità, ma non possiamo puntare soltanto su quello che è una parte di noi, su quello che c'è di potente in noi. Seguendo anche la dinamica del Vangelo, no? I piccoli, no? E quelle che sono, la piccolezza sta nelle nostre fragilità. Ecco, saper investire in quello, assumendo proprio la dinamica dell'incarnazione, che è stata quella di Dio. Dio si fa piccolo per aiutarci a diventare grandi come Lui. E come ci diceva ieri il Vangelo, se seguiamo questa logica, la logica dell'incarnazione, faremo cose più grandi di quelle che Gesù ha fatto. Ma lo dico nei termini del Vangelo che abbiamo ascoltato ieri. Ecco, è proprio non superare, abitare bene la fragilità per darle veramente quel sapore di vita e di vitalità.
0: Ascoltiamo la canzone, Laura Pausini con Achille Lauro, 16 marzo.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: E noi qui in cammino abbiamo mandato in onda il 5 maggio, il 16 marzo, in barba a tutti i calendari, ma va bene così perché il tempo che stiamo vivendo è il, insomma, è il Kairos, anche quello del progetto Policoro, non il Cronos, che noi, insomma, ci interessa un po' meno, l'importante è veramente il periodo che stiamo vivendo bene insieme. Quando si parla di speranza, di giovani, di chiesa, diciamo il progetto Policoro è in prima linea per quanto riguarda questo progetto che, insomma, ormai ha superato i 30 anni, che sta portando tanto bene a tanti ragazzi in giro per l'Italia. Ne stiamo parlando con Lucia Surano, responsabile dell'arcidiocesi di Matera e Resina per il progetto Policoro, e poi Don Marco Ulto, coordinatore nazionale del progetto Policoro, per l'appunto. E, dicevamo, Desidera Start Lab, un luogo, un incubatore di nuovi processi?
1: Ecco, la parola chiave è proprio processo e non prodotto. Apparentemente potrebbe sembrare un prodotto, ma in realtà è stato il prodotto di un processo pensato con il vescovo, con le animatrici di comunità, con l'equipe, affinché si potessero e si possano continuare a costruire elementi di spazio, perché appunto la logica che sta sotto è proprio quella che ci diceva e ci ha lasciato Papa Francesco, che il tempo è superiore allo spazio. Quindi dilatiamo all'interno di un processo quelli che sono i desideri dei giovani, ecco perché Desidera, quelle che sono le aspettative, ma aspettative che non devono aleggiare come, insomma, qualcosa di irraggiungibile, ma che poi devono essere concreti e possono appunto diventare concreti, possono diventare prodotti se partono da dei processi.
0: Don Marco Urto, in che modo anche il lavoro, la formazione diventano luoghi in cui è possibile portare avanti una conversione ad una cultura di pace? Qui faccio un po' parafraso anche un pochettino le sollecitazioni del messaggio dei vescovi italiani per il primo maggio.
2: Abitare il lavoro con la giusta grammatica, citando anche io il documento che i vescovi ci hanno offerto, un documento che, credi, ho definito così piccolo ma pieno di devozione. Ecco, significa innanzitutto credere che il lavoro non è e non va visto semplicemente dal punto di vista del profitto, ma dell'utile, ok? Sulla costruzione del bene comune, tenendo veramente a fuoco chiari quelli che sono anche i pilastri della dottrina sociale della Chiesa: la solidarietà, la sussidiarietà, la costruzione del bene comune, no? La dignità della persona, e quindi all'interno del lavoro scoprire la persona come protagonista e il luogo, il lavoro dove c'è la possibilità di santificazione, trovare e associare al termine del lavoro la propria vocazione. Ok, risposta alla chiamata di Dio, semplicemente questo. E poi abitando il luogo del lavoro con un luogo dove c'è possibile una nuova umanizzazione delle persone.
0: Quindi possiamo dire, Lucia, che il progetto Policoro è un percorso vocazionale, è un processo vocazionale.
1: Sì, ma proprio con la lettera maiuscola, vocazionale con la lettera maiuscola, perché aiuta i giovani, in generale qualsiasi persona, a trovare la dimensione più alta di sé, che può essere nella realizzazione appunto del lavoro che piace, in un percorso di formazione che magari piace o che invece non si realizza perché quel determinato momento storico ti dice che per esempio non c'è bisogno di quella professione, ma invece l'audacia di cui parlava prima Don Marco sta proprio in questo, sta proprio, come dire, anche nell'andare avanti controcorrente, perché poi questo si rivela come dire felicità per sé, ma anche per quello che costruisci per il tuo territorio, perché viceversa secondare quelle che possono essere, come dire, le inclinazioni dei tempi vuol dire indurre dei bisogni, e quando un bisogno lo vai ad indurre c'è sicuramente la catastrofe di quello che hai realizzato e quindi non va avanti. Allora, ecco, tutto questo è la logica che sottende a questo luogo, all'idea, alla visione che c'è dietro questo luogo: partire da quei bisogni che fanno davvero parte dell'aspettativa e del desiderio di ciascuna persona.
0: Il progetto Policoro è stato un percorso vocazionale anche per te?
1: Io sono nata, diciamo, anche nella mia esperienza con il progetto Policoro. Sono stata animatrice di comunità, sono stata poi segretaria regionale nella...
0: Sì.
1: Io sono nata, diciamo, anche nella mia esperienza con il progetto Policoro. Sono animatrice di comunità, sono poi segretaria regionale nella mia voce.

0: il progetto Policoro. Chi esatto. arriverà qui al Sassone, località del Sassone?
1: Innanzitutto arriveranno gli ADC, gli animatori di comunità, che vivono questi appuntamenti, e credo che Lucia possa essere d'accordo con me, come momento anche per ritrovarsi e riconnettersi, insomma, con quella che è la grande famiglia del progetto Policoro. Arriveranno persone, esperti, persone che offriranno la propria competenza per offrire la possibilità anche di guardare, ecco, noi chiamiamo la formazione di maggio come una formazione molto tecnica, ok, che non è fatta di tecnicismi, ma è indurre, insomma, i giovani che animatori di comunità.
0: Ascolta, accoglie, agisce.
1: Esattamente, questo è il tema che ha accompagnato quest'anno con la testimone dell'anno Carmita Barelli, e per questa formazione abbiamo scelto un pezzettino, no, della Fratelli Tutti, che ci dice di ascoltare la promessa che ognuno porta in sé. Ecco, questo è ascoltare la speranza che tu porti dentro per essere generativo poi fuori. E allora, attraverso quella che è la formazione, attraverso business model Canva, il fundraising o principi di quella che è l'economia civile, instaurare all'interno del cuore degli animatori la possibilità di essere generatori di futuro.
0: Perché il cambiamento parte innanzitutto da se stessi, no?
1: È inevitabile. Io credo che se tu vuoi pensare che le cose cambino, ecco, bisogna cambiare da se stessi. Punto, è il punto di partenza. Ecco, avere consapevolezza anche di sé, delle proprie potenzialità, delle proprie fragilità, ma consegnarle all'altro nella dinamica della relazione. E poi Policoro o si fa insieme o non è Policoro. E la forza del Policoro non sta nel singolo, ma sta nella comunità che Policoro ha generato e genererà ancora lungo il tempo.
0: Insomma. 30 secondi, cosa speri a questo punto per Desidera Start Lab?
2: Spero e desidero che possa diventare una sorta di Via Lattea, ecco, piena di...
0: Già nel desidero un po' di stelle ci sono,
2: infatti,
0: no?
2: Quindi una Via Lattea, ecco, fatta di tante pallini luminosi che, insomma, sono un po', possono essere quei desideri dei giovani che si realizzano, ma soprattutto la vita di ciascuno di loro che si realizza.
0: Slogan finale: più di 30 anni, ma ogni anno si riparte con nuovissime leve che danno tanto impulso, tanta creatività.
1: Sì. È impossibile, diceva qualcuno, allora è il momento di farlo. Questo è il progetto Policoro oggi, che si apre anche ad una speranza nuova, generazioni in rete. Poi avremo modo anche di confrontarci su questo.
0: Don Marco Ulto, Lucia Surano, grazie per questa vostra testimonianza, questo vostro racconto. Buon cammino e a presto.
2: Grazie, grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, che ha curato questa puntata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio come sempre precisissimo Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi, anche voi ben trovati. Riprendiamo il nostro percorso sul pensiero di Augusto Del Noce. E oggi prendo lo spunto da un articolo che è uscito sul quotidiano Avvenire nei giorni scorsi, il 18 del mese scorso, e che ha provocato un po' di dibattito, non molto ampio, perché sono intervenuti altri interlocutori, però all'interno un po' del mondo cattolico. Non mi risulta che ci sia stata una discussione al di fuori, almeno per adesso. Comunque, questo articolo ha provocato un inizio di dibattito, e lo ha scritto Luciano Floridi, che è un filosofo di fama internazionale e che ricopre anche dal 2025, mi pare, il ruolo di presidente della Fondazione Leonardo. Allora, Luciano Floridi, in questo articolo di Avvenire, titola così: Dio, se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire. Ovviamente l'espressione Dio

0: è morto è la famosa frase di Nietzsche che appunto immagina il personaggio che grida a tutti la morte di Dio e quindi ha a che fare con la filosofia moderna, cosiddetta moderna, che come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, porta all'ateismo, quindi alla morte di Dio. Quindi Nietzsche in qualche modo aveva certificato, no, questo processo. E allora Floridi riparte da questa affermazione del filosofo tedesco e vi leggo quello che scrive. Leggeremo solo la prima parte dell'articolo, perché poi svolgeremo alcune riflessioni in merito. Allora scrive Floridi: che cosa resta da costruire dopo che si sono perse le fondamenta? È la domanda che Nietzsche pone più di un secolo fa, quando annunciò che Dio era morto. Non era una dichiarazione di ateismo trionfante, né una provocazione fine a se stessa. Era una diagnosi. La civiltà occidentale aveva smantellato pezzo dopo pezzo il fondamento su cui aveva costruito per due millenni il proprio senso di giustizia, di verità e di unità del sapere. La scienza, la critica storica, la secolarizzazione avevano eroso la possibilità di un ordine trascendente, ma nessuno si era ancora fermato a chiedersi: e adesso? Ecco, questo è l'attacco dell'articolo che, come vedete, pone da subito la questione di questo lungo processo che ha portato allo smantellamento dei fondamenti del cosiddetto Occidente, fondamento che, come sappiamo, ha la sua roccia, diciamo, nella tradizione ebraico-cristiana. Anche se più di qualche voce si è levata e si leva ancora a contestare questo. E Floridi si pone il problema: bene, se è così, adesso cosa si fa? E continua a leggere. La prima conseguenza riguarda la giustizia. Finché esisteva un Dio garante dell'ordine morale dell'universo, l'ingiustizia terrena era tollerabile. Il tiranno che sfuggiva ai tribunali, la crudeltà silenziosa che nessuno vedeva, la violenza strutturale che nessuna istituzione affrontava, tutto questo trovava comunque un giudice finale. Dio era la Corte Suprema dell'universo. Nessuna ingiustizia era davvero definitiva, perché restava sempre un'istanza superiore. In assenza di quel giudice, ci ritroviamo in un mondo moralmente indifferente, dove l'unica giustizia disponibile è quella che gli esseri umani riescono a costruire e far funzionare. E sappiamo quanto è limitata dalle prove che mancano, dalla corruzione, dagli squilibri di potere, dalla semplice ignoranza di ciò che accade a porte chiuse, e spesso sopraffatta anche quando può essere esercitata, fosse solo per mancanza di tempo. Senza un tribunale divino, l'ingiustizia è spesso semplicemente definitiva. I malvagi prosperano e muoiono tranquilli. Le vittime sono troppe, restano senza giustizia e vengono dimenticate. È l'ossessione di Ivan Karamazov e di Dostoevskij con lui. Se Dio non esiste, tutto è permesso e nessuno risponderà mai delle lacrime di un bambino. questa è un'altra frase famosa di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è lecito. E quindi la prima conseguenza che il nostro autore rileva è l'assenza di vera giustizia. Chi farà giustizia di tutti gli innocenti che hanno sofferto nel corso di tutta la storia umana, non solo ai nostri giorni? La seconda conseguenza è meno visibile e tocca la struttura stessa del sapere. La filosofia moderna nasce con Cartesio, che divise la realtà in due sostanze diverse, la mente e la materia. Come potessero comunicare tra di loro era già allora un rompicapo, ma Cartesio aveva una soluzione: Dio. Era il ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Senza Dio, quella tensione è diventata una frattura. Mente e materia non hanno più alcuna ragione di principio per restare in dialogo. E infatti la risposta dominante della modernità è stata eliminare uno dei due poli, quasi sempre la mente, ridotta a un sottoprodotto del cervello. Il materialismo ha vinto non perché ha risolto il problema, ma perché senza Dio a tenere insieme i pezzi era la soluzione più semplice, anche se a volte non la più convincente. Da questa prospettiva, il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda il materialismo computazionale e la questione se ci sia o meno bisogno della biologia per creare un'intelligenza pari o superiore a quella animale e infine a quella umana. E qui la posta in gioco si vede meglio. Chi pensa che bastino più dati, statistica e computazione per ottenere una reale intelligenza cosciente e critica ha già scelto, senza dirlo, da che parte stare nella vecchia disputa cartesiana. Ecco, questa è la seconda conseguenza, secondo il nostro autore, della cosiddetta morte di Dio. Il pensiero, il sapere, il pensiero scompare sostanzialmente, perché se tutto è materia scompare anche la distinzione che il filosofo Cartesio a inizi 600, fine 500 aveva fatto tra mente e corpo. E continua Floridi e poi ci fermiamo. Dio era il principio di unità che teneva insieme la giustizia, la storia, la mente e la materia, il senso e i fatti. La sua morte è la perdita di quella garanzia. La tentazione di fronte a questa perdita è il rimpianto o il cinismo. Ma c'è un'alternativa: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi, non come qualcosa che troviamo già pronto nella struttura delle cose, ma come qualcosa che dobbiamo progettare, costruire e mantenere. Chiamo questa posizione costruzionismo. Ecco, noi ci fermiamo qui e non nella lettura del nostro articolo, e non affrontiamo la questione del costruzionismo di cui parla il nostro autore, magari ci ritorneremo una prossima volta per vedere se questa sua ipotesi di lavoro sta in piedi, può stare in piedi. E dicevo che questo articolo ha provocato numerose critiche all'interno del mondo cattolico, non tanto per la parte che abbiamo letto, cioè diciamo per la diagnosi, quanto appunto per questa proposta che lui chiama costruzionismo, perché alcuni autori hanno scritto che Floridi vorrebbe costruire un pensiero e una società senza fondamento, senza Dio, e quindi destinata al fallimento. Ecco, ma ripeto, su questo torneremo una prossima volta. E vorrei invece ritornare al nostro Augusto Del Noce, il quale, come sappiamo, ha analizzato a fondo, approfonditamente, il processo che ha portato in filosofia alla morte di Dio, di cui abbiamo appena parlato. E Augusto Del Noce ha sostenuto che all'origine dell'ateismo moderno, quindi della morte di Dio, c'è il rifiuto di quello che lui chiama lo status naturae lapse, cioè lo stato di natura lapse decaduta, della caduta cui è di cui è oggetto l'uomo, cioè il rifiuto della concezione biblica del peccato d'origine. Questo, secondo Del Noce, sarebbe, questo rifiuto sarebbe all'origine delle filosofie moderne che portano appunto all'ateismo. È un principio, questo interpretativo di Del Noce, molto potente, che lui, a dire il vero, prende da un autore russo che era Chestov, che Chestov diceva che ci sono due inizi possibili per ogni filosofia: riconoscere il peccato d'origine e quindi tirarne le conseguenze a livello di pensiero, oppure negare il peccato d'origine, e da questa scelta derivano altre conseguenze. Sono due posizioni non dimostrabili, cioè che vanno prese all'inizio di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi pensiero. Sono, si dice, un'opzione, cioè una scelta che uno fa in origine. Ora, se si nega il peccato originale, così, in modo molto semplice, diciamo che l'uomo agisce positivamente secondo la propria natura, come potremmo dire qualsiasi altro animale, e come tale, come qualsiasi altro animale, l'uomo non è imputabile. Non si è mai visto un animale cui si chieda conto del proprio comportamento. Certo, se un cane morde, viene portato in un centro di rieducazione, non so se si possa abbattere oggi come oggi, perché, come sapete, nei confronti degli animali c'è una tutela, no? Che un tempo non c'era. Comunque, certamente il cane che ha morsicato qualcuno non va in tribunale, non è imputabile. Quindi l'uomo sarebbe un animale, dice Aristotele, un animale sociale, come d'altronde gran parte degli animali. Aristotele lo chiama zoon politikon, e pertanto sarebbe soggetto alle leggi della gerarchia sociale, come qualsiasi altro, appunto, animale che ha le sue gerarchie. Ogni branco, ogni comunità di bestie ha la sua gerarchia. Quando chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che allora a nessuno poteva passare per la testa una simile idea di non obbedire. Semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. Questa è la condizione in cui noi saremmo rifiutando appunto il peccato d'origine, la condizione di nature lapse. Se invece si parte dal riconoscimento di questa caduta, di questo peccato d'origine, e quindi dal riconoscimento che siamo tutti peccatori, diventa evidente che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Ma che ci salvi da che cosa? Ecco, certamente che ci salvi dalla morte, perché una delle conseguenze del peccato d'origine è proprio la mortalità dell'uomo. Uno potrebbe dire, vabbè, questo riguarda l'aldilà, ma nell'aldiquà da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Ecco, vorrei qui cercare di sviluppare quello che possiamo dire Del Noce non ha avuto tempo di sviluppare, senza presunzione naturalmente, perché come ho detto lui ha dedicato gran parte della sua vita, della sua riflessione a smontare il pensiero moderno in un certo senso, cioè a capire come mai questo pensiero porti all'ateismo, e poi la malattia non gli ha permesso di continuare la sua riflessione filosofica. Ecco, allora proviamo a cercare di sviluppare come dovrebbe essere un pensiero che invece parte dal riconoscimento del peccato d'origine. Beh, innanzitutto va precisato che l'uomo è immagine di Dio Trinità, ed è a immagine di Dio Trinità in che cosa? Nel pensiero. Dice Sant'Agostino: Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a somiglianza nella mente pensiero. Lì, cioè nel pensiero dell'uomo, c'è l'immagine di Dio. Scrive Sant'Agostino: fecit et hominem ad immaginem et similitudinem suam in mente, cioè nella mente, e per Sant'Agostino la mente è il pensiero. Ibi est enim imago Dei, cioè lì c'è l'immagine di Dio. Con il peccato originale che cosa succede? Si genera una dissomiglianza da Dio, non totale, nel pensiero tra Dio e l'uomo. Ossia, l'uomo pensa male di Dio, come diceva spesso anche il nostro padre Marco Daviano nelle sue predicazioni. Cosa pensate voi di Dio? Pensate bene di Dio o pensate male di Dio? L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè istericamente sbagliato. Manca l'incontro con il pensiero di Dio Trinità. E questo è il razionalismo ateo, cioè pensare senza Dio, senza il Padre, cioè un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Un altro grande pensatore che era amico di Del Noce, anche se i due avevano un giudizio diverso sulla modernità, diceva che l'uomo d'oggi vive come se Dio non ci fosse. Ma è la stessa cosa, cioè il pensare senza il Padre. Allora, cosa vuol dire salvare, redimere l'uomo? Innanzitutto, come spiega bene anche il nostro Cromazio di Aquileia, nostro vescovo del IV secolo, Cristo non comprò, ma riscattò. Questa è propriamente la redenzione. Perché, dice Cromazio, leggo le sue parole precise, si riscatta ciò che è proprio e si compra ciò che è alieno. Si riscatta ciò che si ebbe e che si perdette. Questo scrive Cromazio nel commento alla lettera ai Romani. Infatti Cristo, è ancora lui che Giovanni, venne tra i suoi e quindi non tra degli estranei, venne tra gente che era sua, cioè tra gli uomini, nella sua proprietà e eredità. Venne come pensiero nella vecchia ragione dell'uomo, la chiamava un altro autore cattolico, Charles Péguy, la vecchia ragione dell'uomo, vecchia per il peccato d'origine, per il peccato originale, ma non totalmente fallita, che questa sarebbe la posizione del protestantesimo. Il protestante dice che l'uomo è, in seguito al peccato originale, è incapace di compiere qualsiasi azione giusta e anche di pensare bene, soprattutto di pensare bene, perché la natura umana si è totalmente corrotta. No, questo sarebbe il protestantesimo. La vecchia ragione, la vecchia, perché colpita dal peccato originale, è il pensiero che lui, cioè Cristo, doveva salvare, riscattare. In questo senso si trattava di salvare il pensiero dell'uomo. Era il pensiero, il logos, dice il Vangelo di Giovanni, il verbum, colui che si doveva fare carne, cioè compagnia all'uomo. Per un padre della Chiesa, Sant'Anastasio, era necessario che il Verbo e nessun altro si incarnasse, ossia che il Verbo, cioè il pensiero, che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Era necessario, cioè conveniva, che né il Padre né lo Spirito Santo si incarnassero. All'uomo, che con il peccato originale poteva non volere più avere il pensiero di figlio ed erede, questa come abbiamo detto è l'opzione razionalista atea, quindi questo uomo era necessario che si facesse compagnia e che facesse compagnia a lui il figlio, l'erede. Il peccato è razionalismo in quanto coincide con non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo: ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Matteo 21:38. Ecco, allora, la salvezza che cos'è? Potremmo dire che è il surplus che per l'uomo è il pensiero sano di Cristo, che è sano, che Cristo è senza peccato, perché Cristo pensa come il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene di Dio, dell'uomo, di se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al peccato, dice Giovanni 16:8. Convincere l'uomo rispetto al peccato. Salvezza allora coincide con la salute e la sanità del pensiero. E San Tommaso dice: i miracoli di Cristo erano questi, erano fatti in vista della salvezza, salute del pensiero dell'uomo. Questo Tommaso nella Summa Teologica. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Bellissima questa espressione di Efrem. Il suo seme, continua, è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto, il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Questo Sant'Efrem nella Natività. Il Padre vuole l'incarnazione affinché il suo figlio unigenito unisca a sé le menti dei suoi eletti, dice San Gregorio Magno nel commento sui Vangeli. E per San Pier Damiani la mente umana non era sterile, amara e insipida dopo il peccato originale, come abbiamo visto vorrebbero i protestanti. Con la venuta del Salvatore, la mente umana, che era sterile, amara e insipida, ma non totalmente corrotta come vorrebbero i protestanti, con la venuta del Salvatore è diventata fertile e dolce ed è stata condita con il sale della sapienza divina. Nello stesso senso Sant'Efrem scrive: gloria al celeste, cioè a Cristo, che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto. E questa immagine è potentissima, ecco, il sale che quindi risana in qualche modo l'intelletto. Per San Gregorio di Nissa la vita del cristiano si definisce anzitutto per la salute del suo pensiero. La vita cristiana, dice San Gregorio, si manifesta in tre cose: nella prassi, nella parola, nel pensiero. Tra queste il posto principale è occupato dal pensiero, poiché il pensiero è l'inizio di ogni parola. In secondo luogo, dopo la riflessione, viene la conversazione, che rivela con le parole il pensiero concepito. In terzo luogo, dopo il pensiero e la conversazione, viene la prassi, che realizza ciò che è stato pensato. Beh, se ci pensiamo, anche gli stessi romani pagani avevano capito, nel famoso detto mens sana in corpore sano, che è importante che la mente sia sana, quindi che il pensiero sia sano. Il corpo si sa che è soggetto alla corruzione, anche se il cristianesimo dice che anche il corpo è salvato e risorgerà. Sarebbe però meglio parlare di preminenza del pensiero, in quanto è considerato in atto, un pensiero che accade, che si propone nell'atto parola. Il cardinale Ratzinger, ci avviamo verso la conclusione, il cardinale Ratzinger ha parlato del pericolo delle patologie della religione e ha detto nel suo testo Fede, Verità, Tolleranza che la patologia della religione è la malattia più pericolosa della mente umana. In questo senso l'uomo ha bisogno di essere salvato anche dalle patologie religiose, che sono una conseguenza del peccato originale, per cui il padre diventa un'idea, l'idea di Dio. Questa è la patologia, passare da Dio come padre a Dio come idea. Non c'è più il desiderio di, potremmo dire in un certo senso, di partnership, cioè di società in atto con il padre, ma il pensiero religioso, che è tentativo di relazione impossibile con Dio, concepito come mistero. Da un rapporto impossibile viene, dice Freud, la nevrosi. Per questo è patologia. Per questo la salute, salvezza, è salvare l'uomo dalla psicopatologia del senso religioso. Non chiunque mi dice Signore, Signore, o potremmo dire mistero, mistero, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, chi pensa con il Padre. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cioè potremmo dire fatto conferenze, incontri, ritiri, scritto libri. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, Matteo 7, 21, 23. Infatti la salvezza di Cristo non consiste nel rispondere al senso religioso, ma nel fondare un regno, una societas, una civitas. Non consiste nel fondare una religione come risposta al senso religioso, ma proprio smettere di pensare religiosamente. ha voluto far smettere di pensare religiosamente proponendosi come partner, socio, concittadino Cristo, e così ha salvato, sanato, bonificato il pensiero. Dice San Paolo, Romani 8,17, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E vado a chiudere. Un esempio chiarissimo è la conversazione tra Cristo e la Samaritana, che vuole insistere e discutere con una logica religiosa. Lei gli dice: i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le risponde: credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire: smettetela di fare i religiosi. Voi adorate quel che non conoscete, cioè il mistero, eccetera. Noi che siamo giudei, dice Cristo, sappiamo che è un'alleanza. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Le disse Gesù: sono io che ti parlo. Ecco, con questo incontro, con bellissimo incontro con la Samaritana, concludiamo anche la nostra riflessione, che spero ci abbia aiutato a capire come ci sia bisogno oggi più che mai, alla luce anche di quello che abbiamo letto sulla situazione attuale, di risanare appunto letteralmente i nostri pensieri, e quindi di una reale conversione, cioè di un cambiamento di mentalità. Ecco, vedremo, come ho detto, la prossima volta come questo pensiero cristiano, diciamo, si può sviluppare a partire proprio dall'avvenimento di Cristo, perché diceva Del Noce: nell'avvenimento di Cristo c'è una metafisica che deve essere svolta, cioè c'è un pensiero che deve essere sviluppato. Lui purtroppo non è riuscito a fare questo lavoro, perché appunto l'ho accolto la malattia. Ecco, però in qualche modo è un compito che spetta ad ognuno di noi, quello di ricominciare proprio a pensare in modo cristiano. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossimo nostro incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la lezione divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricorda in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo, se mi amate osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore, perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito
è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della testimonianza, è il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero, sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti, che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri. E molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova. L'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù. E da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera,
Così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza, allora, è un progressivo cammino di crescita. Si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa. E allora prendiamo in parola Gesù. Prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questa è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

Gentili amici radioascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze, ennesimo appuntamento con il ciclo del Cappel Te Deum. Oggi io la definirei quasi una puntata speciale perché prevede una prima assoluta, una riscoperta e forse anche una rivalutazione, lo speriamo, anche grazie al ciclo che abbiamo dedicato al Te Deum. Infatti oggi ascolteremo tre brani, esattamente i Te Deum di Werner, il Te Deum di Elgar e il Te Deum di Monsignor Albino Perosa, da non confondere col compositore Lorenzo Perosi. Comunque ne parleremo. Oggi in studio abbiamo il maestro Alessandro Maurutto e l'esecutore testa il Te Deum di Elgar e il Te Deum di Monsignor Albino Perosa, da non confondere col compositore Lorenzo Perosi. Comunque ne parleremo. Oggi in studio abbiamo il

0: Intanto il corso superiore triennale per direttori di coro presso la Fondazione Guido d'Arezzo di Arezzo, studiando tra gli altri con Peter Neumann, Karl Hogsett, Gary Graden, Diego Fasoli, Roberto Gabbiani, Roberto Festa, Philip White e Luigi Martola. Quindi benvenuto Alessandro e anche un benvenuto al maestro Gilberto Lanegra, che sin dalla fondazione nel 77 è il direttore della Cappella Musicale Albino Perosa di Mortegliano. Il maestro Gilberto Lanegra, diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Tommadini di Udine sotto la guida del maestro Angelo Rosso. Ha frequentato corsi di direzione corale con il maestro Curò a Pescara e Brescia e di musica organistica con il maestro Tagliavini a Pistoia. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuti. Oggi, come vi dicevo, sicuramente una puntata molto interessante, in quanto abbiamo sicuramente una riscoperta e anche una nuova scoperta. Partiamo con Alessandro. Alessandro, i brani che andiamo ad ascoltare coprono un arco temporale che va dal 700, fine giorni nostri, partendo da Werner, che è stato il predecessore di Haydn, a un altro compositore anglosassone, forse noto non più per la musica sacra ma per le sue composizioni orchestrali, ovvero Edward Elgar, e infine, onore al merito, valorizziamo anche la cultura musicale friulana con il maestro e il compositore Albino Perosa.
1: Tanto buongiorno a tutti. L'ascolto che vi proponiamo in questo incontro prevede infatti tre esempi diversi, per poetica ed estetica, di affrontare musicalmente il testo del Te Deum. Il primo esempio che vi proponiamo è composto a metà del secolo XVIII, siamo in Austria, ed è il Te Deum di Gregor Joseph Werner per coro orchestra. Il secondo esempio, composto alla fine del secolo XIX in Inghilterra, ed è il Te Deum di Sir Edward William Elgar nella versione per coro e organo. L'ultimo esempio è stato composto nella seconda metà del secolo XX, ai primi anni 70, in Italia, in particolare in Friuli e a Udine, ed è il Te Deum di Don Albino Perosa per coro orchestra.
0: Alessandro, una puntata variegata, soprattutto abbiamo anche una nuova scoperta, perché io penso che sino ad oggi i nostri radioascoltatori non hanno mai sentito parlare di Gregor Joseph Werner. Forse è citato più che altro nelle biografie di Franz Josef Haydn, però dal punto di vista musicale il Te Deum di Werner è molto piacevole all'ascolto.
1: E infatti introduciamo il primo ascolto fornendo un breve profilo biografico del compositore. Gregor Joseph Werner è stato un compositore austriaco nato ad Ibis an der Donau il 28 gennaio del 1693 è morto a Eichstätt il 6 marzo del 1766. Dopo gli studi condotti probabilmente con Johann Joseph Fuchs, illustre compositore e teorico della musica tedesca, e alcuni anni trascorsi come compositore e come organista all'abbazia di Melk, nel 1728 ottenne la nomina a Kapellmeister della famiglia ungherese degli Esterhazy a Eichstätt come successore di Wenzel Zivilhofer, incarico nel quale venne affiancato dal 1761 fino alla morte da Franz Joseph Haydn. Se così scarne sono le notizie biografiche, altrettanto è dato poco da sapere dei suoi obblighi professionali, i quali tuttavia, stando al catalogo delle opere, dovevano riguardare esclusivamente la musica sacra. La sua produzione compositiva comprende molta musica sacra, 19 oratori, 65 messe, 3 requiem, 3 te deum, 44 salve regina, 6 sinfonie e il Musikalischer Instrumental Kalendar del 1748, 12 partite per due violini e basso continuo sull'esempio delle stagioni di Antonio Vivaldi. Raccontiamo ora un aneddoto curioso della convivenza con il giovane Franz Josef Haydn. La convivenza difficile per almeno ragioni cronologiche instaura un precario rapporto di allievo maestro con l'anziano titolare. Ne è testimone una petizione di Werner al principe Nicola il Magnifico, siamo nell'ottobre del 1865, nella quale lamenta che il suo cattivo stato di salute e l'età avanzata gli impediscono di occuparsi personalmente di ogni cosa attinente al suo incarico e attribuisce il grado di decadenza della cappella all'incuria del giovane aiutante. Tracciamo ora una breve guida all'ascolto del Te Deum in programma. Il Te Deum che ascolteremo non risulta datato, si ritiene risalga alla fine degli anni 50. In tonalità di Do maggiore, l'organico prevede soli, coro, violini primi, violini secondi, due trombe, timpani e basso continuo, costituito da organi, celli e contrabbassi. L'assetto dell'orchestra è un organico piccolo destinato all'esecuzione nella piccola cappella degli Esterhazy a Eichstätt. Lo stile manifesta una tendenza ad un contrappunto severo e stretto, appreso dalla scuola di Fuchs, un'opera scritta in un periodo di transizione per lo sviluppo dello stile della musica sacra nella metà del secolo XVIII. Il Te Deum si apre con un'intonazione gregoriana, poi il testo di Sant'Ambrogio è suddiviso alternando momenti corali o moritmici o in stile fugato a momenti di solo accompagnamento. impegnati, un uso ricercato di un chiaroscuro orchestrale. Il coro conclusivo, in Te Domine Speravi, sviluppato secondo uno stile fugato, risulta essere l'episodio più elaborato.
0: Allora, sicuramente, dopo incuriositi anche dalla presentazione del maestro Alessandro Maurutto, io direi di andare subito all'ascolto del primo Te Deum, il Te Deum di Gregor Joseph Werner, il Te Deum

Nell'esecuzione pregevole del coro dell'orchestra della Scuola Cantorum Budapestiensis, diretti da János Mezei, che è anche solista all'organo.

0: questo veramente è molto bello l'ascolto del Te Deum di Gregor Josef Werner, eseguito dal coro e l'orchestra della Scuola Cantorum Budapestiensis con solista all'organo direttore Janos Medzei. Allora facciamo un salto in avanti cronologicamente e andiamo ad ascoltare o a presentare il compositore Sir Edward Elgar, compositore inglese, quindi torniamo in terra anglosassone. Il Te Deum di Elgar è un Te Deum, come aveva accennato prima Alessandro, per coro e organo, anche se esiste la versione per orchestra. Comunque, Alessandro, parliamo di Sir Edward Elgar.
1: Sì, Sir Edward William Elgar è nato a Broadhead il 2 giugno del 1857 e morto a Worcester il 23 febbraio del 1934, è stato un compositore inglese. Nacque nel piccolo villaggio di Broadhead, nella contea del Worcestershire, poco fuori della città di Worcester, figlio di William Elgar, accordatore di pianoforte e commerciante di musica, e di sua moglie Anne. Era il quarto di sei figli. Sua madre Anne si era convertita al cattolicesimo poco prima della nascita di Edward, che quindi venne battezzato e cresciuto in questa religione. Circondato da spartiti e strumenti musicali nel negozio del padre, il giovane Elgar divenne un musicista autodidatta. Nei caldi giorni d'estate amava portare con sé i manoscritti di musica per studiare all'aria aperta. Probabilmente da questo mutuò una forte associazione fra musica e natura. Come avrebbe detto in seguito, c'è musica nell'aria, musica attorno a noi, il mondo ne è pieno e puoi semplicemente prendere quella che ti serve. Partito come autodidatta, questo compositore giunse rapidamente alla fama che lo fece definire il padre della musica inglese del Novecento storico. La personalità di Elgar rivela caratteristiche individuali che non hanno riscontro in nessun altro compositore dell'epoca vittoriana. L'eredità musicale di Elgar è principalmente orchestrale e corale, ma scrisse anche per soli e gruppi strumentali più ridotti. Vediamo aneddoti legati alla commissione dell'opera in ascolto. Nel 1897 l'organista della cattedrale di Hereford, George Robertson Sinclair, commissiona Elgar il Te Deum e Benedictus opera 34 per il terzo festival corale di Hereford. Con questo lavoro Elgar viene a contatto con due personalità importanti per la sua carriera futura. Uno è già il citato George Sinclair, l'amico organista di Hereford, al quale il compositore spesso si rivolge per avere un parere e un consiglio sulla bontà delle sue composizioni. E sempre in queste occasioni Elgar viene in contatto con August Jaeger, editore responsabile per i tipi di Novello & Company, che è una casa editrice musicale di Londra fondata nel 1811 da Vincent Novello, specializzata in musica classica e in particolare nel repertorio corale, che in futuro pubblicherà parte della musica di Elgar. Vediamo una breve guida all'ascolto. Composto per coro orchestra o per coro e organo, il Te Deum è introdotto da un allegro maestoso che prepara alla declamazione del coro We pray thee, O Lord. Sulle parole The Holy Church c'è un cambio di clima. La frase è ripetuta tra le voci creando un climax dinamico cui segue un cambio di tonalità e ritmo sulle parole When thou tookest upon thee. Dopo un pedale sulla dominante si ritorna alla tonalità di impianto, tonalità di Fa maggiore, sulle parole When thou hadst overcome. Il motivo musicale e del coro iniziale è ripreso alla fine. Questo conferisce unitarietà alla composizione. L'autore alterna sapientemente momenti di organo solo, organo e coro solo, al fine di far risaltare il significato espresso dalle parole, dimostrazione di un uso sapiente dell'organizzazione del testo e dell'orchestrazione.
0: Allora, sicuramente merita ascoltare questo Te Deum, forse per gli amanti della musica, se abbiamo ascoltato un brillante Te Deum in Gregor Josef Werner, qui non è che facciamo un passo indietro, ma andiamo forse un Te Deum più intimistico. Il Te Deum abbiamo già ascoltati molti altri di natura anglosassone, in questa versione molto bella di Elgar per coro e organo. Sarebbe molto bello anche ascoltare la versione orchestrale perché darebbe delle sensazioni sicuramente migliori. Comunque la versione per coro e organo è una versione veramente accattivante, quindi ascoltiamo il Te Deum opera 34 numero 1 di Sir Edward Elgar con Jonathan Vaughan solista all'organo e il Choir of St. John College di Cambridge con direttore Christopher Robinson.

0: E questo era il Te Deum Laudamus, opera 34 di Sir Edward Elgar, eseguito dal Choir of St. John College di Cambridge, diretto da Christopher Robinson, con Jonathan Vaughan solista all'organo. Allora, dunque, il terzo brano in programma di quest'oggi è una riscoperta, anzi una scoperta nuova per il nostro pubblico radiofonico, il Te Deum di Monsignor Albino Perosa. Ecco, è per parlare al meglio del Monsignor Albino Perosa, abbiamo qui in studio proprio il suo esecutore testamentario, il maestro Gilberto della Negra. Ecco, maestro, che persona era Albino Perosa? Cosa possiamo dire di questo compositore e anche sacerdote friulano?
1: Innanzitutto buongiorno e vi ringrazio per questo invito a parlare di Monsignor Albino Perosa. Albino Perosa è una persona poliedrica che ha manifestato le sue capacità, le sue competenze in svariati settori, sia di carattere organizzativo, soprattutto di carattere compositivo, e ha saputo manifestare il suo ministero sacerdotale. Albino Perosa nasce a Rivignano il 20 aprile del 1915. Il papà morirà sul Palpiccolo nel mese di agosto, per cui Albino Perosa cresce appunto senza aver conosciuto il padre, e la madre cura la crescita di questo bimbo in Rivignano. La famiglia di origine a questo mulino e piccolo Albino cresce nell'ambito di questa famiglia. La madre troverà ospitalità presso parenti, e così in questa famiglia patriarcale Albino trova il suo modo per crescere. Ovviamente nel periodo in cui siamo, il piccolo Albino frequenta la chiesa di Rivignano. Allora c'era Monsignor Sbaiz, amante della musica, e per Albino l'inserimento nel coro dei Pueri Cantores e dello studio del canto gregoriano è un avvio naturale a quello che sarà poi la musica. Per le famiglie di allora, dare un futuro ai bambini significava avvicinarsi o al mondo del clero. Altre possibilità erano ben ridotte per i tempi di allora. Per il piccolo Albino, che ancora non è sacerdote, c'è l'avvio al seminario. A 11 anni entra in seminario a Castellerio e sarà ordinato sacerdote nel 1939. Da sacerdote prende servizio presso il Tempio Ossario di Udine, la parrocchia di San Nicolò, e vi resterà fino alla fine in quella via Caprera. Da questa attività come cappellano, come coadiutore del parroco del Tempio Ossario, si dedica comunque all'insegnamento della religione presso l'Istituto Valussi di allora. Si dedica ovviamente all'insegnamento della musica corale presso il seminario di Udine, e quando il maestro Giovanni Pigani, Monsignor Giovanni Pigani, lascerà l'insegnamento conservatorio, liceo musicale di Udine, e entrerà a insegnare e a prendersi la cattedra di organo e composizione organistica. Questa cattedra di organo e composizione organistica che Don Albino Perosa ha avuto il merito di ampliare. Quando è entrato a insegnare organo e composizione al Conservatorio di Udine c'erano pochi allievi. Don Albino Perosa, quando si è ritirato e è andato in pensione, ha lasciato ben 4 cattedre di organo presso il Conservatorio di Udine. Negli anni 70 sviluppò enormemente quello che era la scuola diocesana di musica, allargandola e diffondendola su tutto il territorio della provincia di Udine, sia dei paesi della Bassa Friulana, di Varmo, da Mortagliano, da Basigliano fino nell'Alcagna, e arrivando così a formare una scuola di oltre 400 alunni e ragazzi che dovevano imparare a suonare l'armonium per accompagnare, per essere di ausilio nella liturgia delle varie parrocchie. Inoltre da ricordare l'attività di maestro di coro di Don Albino Perosa, l'attività principale sotto l'aspetto esecutivo. Don Albino Perosa ha organizzato attività corali nella città di Udine, al di fuori di Udine. Il suo nome è legato principalmente al coro del Duomo, al coro Santa Cecilia, un coro che era composto da 70 elementi. Oltre a questa attività di direttore di coro, va ricordato anche la sua attività di direttore d'orchestra, per aver assunto la guida di quel gruppo strumentale in Udine che fondato dal maestro Plinio Deana e che prese il nome poi dallo stesso musicista. Per quanto riguarda la musica di Don Albino Perosa, cosa si è fatto in questi anni? Ecco, forse vale la pena ricordare, le composizioni di Don Albino Perosa sono state, per volontà del musicista, sono state affidate all'archivio del capitolo del Duomo di Udine. Per quanto riguarda l'attività degli esecutori testamentali, perché non sono l'unico, ma esecutore testamentale con me è anche Don Battista Sburlino, il nostro compito è stato quello di diffondere, divulgare a mezzo stampa l'opera scritta, composta dal musicista. Ci siamo fidati per questo, per quanto riguarda riguarda l'opera principale, cioè la musica sacra, alla casa editrice Ruginenti di Milano, e sono stati stampati 3 volumi raccolti in un pregevole cofanetto, sono all'incirca 1200 pagine di musica. I 3 volumi comprendono la musica liturgica, comprendono cioè la musica per tutti i tempi liturgici dell'anno. Il secondo volume è dedicato alle messe, il terzo volume invece raccoglie le opere, diciamo, più importanti della composizione di Don Albino Perosa: il Te Deum Laudamus, la Missa Solennis, la Trinodia, le 3 Visitazioni. Oltre alla musica liturgica, Don Albino si è dedicato anche ad altri aspetti. Don Albino ha avuto il grande merito di valorizzare quello che è stata la tradizione, quello che è, credo ancora poter dire, la tradizione musicale friulana delle villotte, del canto popolare. Albino Perosa ha armonizzato moltissime melodie friulane che poi abbiamo raccolto in un volume a Planca del Sorelli, edito dalle Edizioni Musicali Pizzicato. Alcuni brani del repertorio friulano armonizzati ed elaborati da Albino Perosa sono stati presentati a importanti concorsi nazionali. Mi riferisco al Cesare Augusto Seghizzi, mi riferisco al concorso di Vittorio Veneto, e hanno acquisito importanti riconoscimenti al di là di quella che poteva essere l'esecuzione.
0: Qual è l'eredità? Cosa le ha lasciato Monsignor Albino Perosa?
1: Albino Perosa, mi sento di definirlo maestro di vita oltre che di musica. Sotto l'aspetto umano ha lasciato veramente un grande insegnamento. Don Albino Perosa sapeva veramente mettersi in ascolto delle altre persone. Io credo che in questo gli veniva con grande naturalezza. Tutti quelli che hanno fatto musica e sono avvicinati Albino Perosa l'hanno apprezzato per le sue grandi capacità, per le sue grandi competenze, per il suo grande magistero musicale. Albino Perosa, oltre ad essersi diplomato in organo e composizione con il maestro Giovanni Pigani, con il signor Giovanni Pigani a Udine, si è diplomato in composizione presso il Conservatorio Tartini di Trieste nel 1956, ebbe modo di studiare musica e compositore con il maestro Mario Monticco, il quale aveva studiato a Parigi. Breve parentesi questa per dire che Don Albino Perosa, oltre alle sue grandi competenze musicali, aveva anche un grande dono, grande capacità di ascolto delle altre persone, e sapeva attirare a sé l'interesse di tutti quanti.
0: E dopo questo esauriente preambolo dedicato al maestro Albino Perosa, Alessandro, presentiamo questo Te Deum che, devo dire, io l'ho ascoltato molte volte, ho avuto modo anche di assaporarlo al meglio. È veramente un Te Deum che mi ha lasciato a bocca aperta, il Te Deum di Albino Perosa.
2: Il Te Deum ha avuto una prima stesura per coro e organo, con un organico vocale che si potrebbe definire di tipo preconciliare, organico utilizzato da Perosa anche in altre composizioni di quel periodo. La sezione femminile è sostituita, almeno nominalmente, dalle voci bianche, che sostengono il ruolo della prima voce. Vi sono poi 2 sezioni di tenori, seconda e terza voce, e la sezione dei bassi. Questa versione del Te Deum appare priva dell'introduzione ed è impostato un tono sotto, in Do maggiore, rispetto all'impianto in Re maggiore della successiva versione orchestrale. Il manoscritto di questa versione, ricco di appunti e di correzioni, porta la data del 7 febbraio 1961. La realizzazione definitiva per coro e orchestra, nel tono di Re maggiore, completa del suo episodio introduttivo, risulta essere stata portata a termine oltre 10 anni più tardi, poiché la partitura è datata 31 gennaio 1972. L'organo vi rimane come strumento integrato nell'orchestra, con una parte appositamente rifatta. Dal punto di vista strutturale, introduzione a parte, le 2 versioni sono sostanzialmente identiche. Si riscontrano invece frequenti ripensamenti di ordine armonico e contrappuntistico, in parte spiegabili con il passaggio dalla struttura corale d'origine all'assetto del coro misto. Un'esecuzione del Te Deum nella versione definitiva per coro e orchestra si ebbe nel Duomo di Udine il 21 maggio del 1983, in un concerto dedicato al millenario della città, diresse lo stesso Don Albino. Riportiamo ora un breve commento apparso sul programma di sala di un concerto che si tenne in occasione dell'80° compleanno di Don Perosa, in cui fu eseguito ancora una volta il Te Deum. La composizione musicale aderisce intimamente al testo di Sant'Ambrogio. Nella prima parte si loda e si ringrazia Dio. Il contrappunto delle voci si intreccia col motivo liturgico. La parte centrale, invece, si distende in una sommessa melodia lirica. Il finale, dopo aver ripreso il tema della prima parte, conclude con un fugato e con l'affermazione centrale del tema liturgico. Chiariamo che Perosa cosa ha scritto anche un altro Tedeum, semplicissimo e di minime dimensioni, per assemblea, coro e organo. L'ultima esecuzione del Tedeum di Perosa risale al 2007, un progetto nato dalla collaborazione tra la Cappella Musicale Albino Perosa di Mortegliano, Udine, la Cappella Musicale della Cattedrale di Udine, dirette dal maestro Gilberto Della Negra, ed il coro polifonico Gottardo Tomat di Spilimbergo, Pordenone, diretto dal maestro Alessandro Maurutto. L'orchestra era la Microcosmos Sinfonietta di Udine e il direttore il maestro Daniele Zanettovic. Esecuzioni avvenute il 30 novembre 2007 nel Duomo Santa Maria Maggiore di Spilimbergo e il 2 dicembre 2007 nel Duomo Cattedrale di Udine. Da queste esecuzioni live è stato tratto il CD che vi proponiamo per l'ascolto.
0: Io devo dire, vi ringrazio tantissimo per aver aderito a questo progetto e per averci portato anche questo splendido brano che andiamo subito ad ascoltare.

0: molto bello questo finale del Te Deum Laudamus di Monsignor Albino Perosa, eseguito dai cori Cappella Musicale Albino Perosa di Mortegliano, Cappella Musicale della Cattedrale di Udine, dal coro polifonico Gottardo Tomar di Spilimbergo, maestri dei cori Gilberto della Negra e Alessandro Morutto, che sono anche gli ospiti di quest'oggi, e l'ensemble Microcosmo Sinfonietta diretta dal maestro Daniele Zanettovic. Ecco, la nostra trasmissione si guida qui. Io ringrazio sentitamente i due maestri. Quest'oggi ho avuto la possibilità di avere sia il maestro Alessandro Morutto sia anche il maestro Gilberto della Negra, esecutore testamentale di Monsignor Albino Perosa. Grazie per aver accettato il nostro invito al commento di questi Te Deum, e grazie anche per averci fatto scoprire, e speriamo anche di rivalutare, soprattutto un compositore nostrano che è Monsignor Albino Perosa.
1: Io ringrazio l'associazione Voci nel Deserto per l'invito accordatomi. Spero di essere stato chiaro e preciso nella presentazione delle cose che ho proposto.
0: E a risentirci
1: alla prossima.
2: Ringrazio Radio Voce nel Deserto per aver dato la possibilità di parlare di Don Albino Perosa. Un invito a quanti desiderano ricevere le musiche di Albino Perosa a segnalarlo al sito www.cappellaalbinoperosa.it.
0: Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
3: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel Deserto.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del cardinale Angelo Comastri. Voce di Monia Parente.

Mentre l'Evangelista Giovanni racconta il matrimonio di Cana, si capisce che egli pensa ad un altro matrimonio. Giovanni, infatti, scrive il suo Vangelo dopo la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Egli ora può rileggere tutta la vita di Gesù e scoprire in essa dei momenti carichi di significato che si illuminano con il compimento di avvenimenti futuri. Uno di questi avvenimenti è certamente lo sposalizio di Cana di Galilea, nel quale Gesù parla di un'altra ora, cioè di un altro matrimonio, il matrimonio d'amore tra Dio e l'umanità che si compie sulla croce. Tenendo presente questo particolare, la lettura del brano evangelico delle nozze di Cana ci trasmette emozione e illuminazione. Seguiamo il racconto. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Giovanni sottolinea, fatto veramente singolare, la presenza di Maria alla festa di nozze, mentre non riferisce neppure il nome degli sposi. L'evangelista evidentemente pensa ad un altro matrimonio, nel quale la presenza di Maria ha un senso

Preciso e un'importanza decisiva. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Maria appare subito come la donna che non pensa a sé, ma è attenta agli altri. Per questo motivo Maria si accorge subito che qualcosa manca. Capisce che la gioia del matrimonio potrebbe approdare ad una deludente umiliazione per gli sposi. E Maria interviene. Ma il suo intervento non è un'invasione arrogante né una pretesa nervosa, come spesso facciamo noi. No. Maria è la donna che crede. È la donna che sa che tutto va riportato umilmente e fiduciosamente nella luce di Dio. E dice con semplicità: «Non hanno più vino». Com'è bella questa preghiera. E com'è delicato lo stile di Maria. Quanto abbiamo da imparare da lei, da colei che sa veramente pregare. Ma la risposta di Gesù ci sorprende. «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Gesù usa un'espressione tipica della lingua ebraica per dire «che posso fare?» e aggiunge: «Attenta, madre, non è giunta la mia ora». Cioè, non è giunto il vero matrimonio e pertanto non è questo il vero miracolo. Madre, tieni gli occhi e il cuore ben aperti per quando giungerà l'ora del vero matrimonio. Allora cambierò l'acqua della povertà e dell'infelicità umana nel vino dell'amore vero, e lo farò versando il mio sangue, cioè esprimendo l'amore per la sposa umanità fino al dono totale di me stesso.

Maria riuscì a capire tutto il senso delle parole di Gesù. Maria riuscì a leggere nella filigrana dei segnali che stavano scorrendo davanti ai suoi occhi limpidi e semplici. Non era necessario che Maria capisse tutto, perché la fede non esige la comprensione di tutto. La fede esige soltanto l'abbandono. E Maria si abbandona, si consegna, si fida ciecamente di Gesù e dice ai servi: qualunque cosa egli vi dirà, fatela. Maria evidentemente non sapeva che cosa avrebbe fatto Gesù. Maria però credeva, e la fede di Maria è il terreno nel quale Gesù getta il seme dell'annuncio di un'altra ora, di un altro matrimonio. Il miracolo è soltanto il segno di ciò che accadrà e la garanzia che accadrà. Tenendo presente il racconto di Cana, diventano meravigliosamente chiare le parole che Giovanni scrive all'inizio del racconto della Passione. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno estremo. Ecco il vero matrimonio, il matrimonio di puro amore, nel quale Dio è lo sposo e l'umanità è la sposa. E in questa celebrazione di nozze Maria è presente. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Maria però è presente con il cuore totalmente aperto all'evento che si sta compiendo. Per questo motivo Gesù dice a Maria: donna, cioè espressione senza ombre di tutta la femminilità umana, ecco tuo figlio. Maria è coinvolta, per decisione di Gesù, nella celebrazione delle grandi nozze tra Dio e l'umanità. La sua femminilità e la sua maternità sono uno specchio nel quale si riflette il fascio di luce che parte dalla croce di Cristo. Per questo preciso motivo, alla scuola di Maria si impara l'amore, l'amore di Cristo.

Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza, che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa di infinito amore.

matrimonio apparente ha proposto. In cammino con Maria. Meditazioni tratte dai volumi del cardinale Angelo Comastri. Ecco la tua mamma, dell'editrice Shalom. E Non dimenticare la tua mamma, delle edizioni Cantagalli. Disponibili in tutte le librerie cattoliche. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

Diamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: assostiamo per l'esame di coscienza.
1: Confesso
0: a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore, la tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

0: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.
1: Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba, sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai privo di forza.
0: È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.
1: Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
0: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire.
1: Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
0: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
1: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
0: Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato.
1: Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia,
1: alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. Alleluia.

0: nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia.

0: cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Preghiamo, donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen. Amen.
1: Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Fabio Bartoli trasmetteremo ora un insegnamento tratto da un ciclo di catechesi dal titolo San Benedetto. Buon ascolto.

stiamo commentando il prologo della regola di San Benedetto, che è una pagina straordinaria perché ci dice appunto perché nella vita abbiamo bisogno di una regola. E non sto facendo un commento esegetico del prologo parola per parola, sto evidenziando alcuni temi importanti, alcune idee forti che stanno dentro il prologo, in modo da in un certo senso quasi renderlo nostro, farlo nostro. Così abbiamo fatto il primo incontro proprio sulla necessità di mettere ordine nella nostra vita, il secondo incontro sul senso della libertà, che cosa vuol dire essere liberi, il terzo incontro appunto sul grande tema dell'ascolto. La regola del prologo di San Benedetto comincia proprio con la parola ascolta, è la prima parola della regola, ascolta figlio mio, e oggi invece appunto parliamo del tema dell'obbedienza. Vedete che nel terzo versetto del prologo San Benedetto scrive: a te dunque si rivolge ora il mio discorso. Chiunque tu sia, notate questo chiunque tu sia, cioè vale per i monaci, vale per i laici, vale per gli uomini, per le donne, per i preti, per le suore, per i bambini, per gli anziani, chiunque tu sia. Tu che, rinunciando ai tuoi capricci, ti carichi delle potentissime e gloriose armi dell'obbedienza per militare a servizio di Cristo Signore, vero Re. Cioè tu che hai scelto di impegnarti seriamente per Cristo, chiunque tu sia, devi rinunciare ai tuoi capricci e intraprendere il cammino dell'obbedienza. E quindi oggi cominciamo finalmente un pochino, direi, a entrare nel vivo e a parlare di che cos'è questa obbedienza. E per parlare dell'obbedienza voglio farvi conoscere un mio mito giovanile. L'obbedienza non è più una virtù. Il titolo di un libretto che Don Milani scrisse esattamente 50 anni fa, il 16 febbraio del 65, che non è un libretto veramente, era una lettera che lui scrisse, poi dopo è stata pubblicata sotto forma di libro con gli atti del processo che sono seguiti a questa lettera, una lettera che lui scrisse alla Nazione, appunto come dice il servizio giornalistico, una lettera in cui fa un atto d'accusa molto duro, molto forte, contro la guerra fondamentalmente, contro tutto un sistema di potere che gira intorno alla guerra, e invitando i cristiani in maniera esplicita e forte all'obiezione di coscienza, che a quel tempo era reato. Per questa ragione Don Milani viene processato e poi assolto per apologia di reato, e alla fine riesce anche a muovere l'opinione pubblica così tanto che poi in Italia dopo l'obiezione di coscienza venne accettata dalla legge. L'obbedienza non è una virtù, ci dice Don Milani. E però in questo sembra dire il contrario, per la verità, di San Benedetto. Come San Benedetto ci dice che dobbiamo caricarci delle armi dell'obbedienza, e Don Milani ci dice che l'obbedienza non è una virtù. E allora dove sta la verità? Cioè, è giusto o non è giusto obbedire? Prima di stabilire se l'obbedienza sia una virtù, vediamo che certamente non è una virtù la disobbedienza. Noi viviamo in un tempo che esalta i ribelli ci stanno simpatici, non c'è niente da fare. Sui ribelli si scrivono romanzi, fantasie popolari. Sicuramente avete presente, forse non l'avete visto perché magari non siete appassionati di fantascienza come me, ma sicuramente avete presente la trilogia degli Hunger Games, che questa, girano tutti intorno a questa ragazzina che si ribella contro una specie di stato fascista che in un futuro ipotetico, e praticamente da sola provoca poi la ribellione di tutti finché alla fine riesce ad abbattere questo regime. Un filmetto, per carità, non è sia una cosa di grandissima profondità, però è interessante perché proprio c'è questo immaginario, no? del ribelle che affascina, che incanta. Probabilmente ogni società tende ad ammirare i ribelli nella misura in cui percepisce di avere una vita opprimente. Cioè, mi spiego meglio, se noi viviamo in uno stato che ci opprime, allora sicuramente ci piace la persona del ribelle,
il dottor House, che lotta da solo contro un sistema burocratico e farraginoso, per cui si ribella a questo sistema burocratico e farraginoso, ci piace a tutti. Perché? Perché tutti noi sentiamo di essere schiavi della burocrazia. Quindi il fatto che ci piacciono tanto i ribelli vuol dire che abbiamo la percezione di essere schiavi, che abbiamo la percezione di essere in un sistema opprimente e oppressivo. Oppure vuol dire che ci piace essere come dei bambini che vogliono seguire i loro capricci. Perché c'è una grande differenza, però, attenzione, tra il ribelle, quello vero, e il bambino capriccioso. James Dean, Gioventù bruciata, quel tipo di ribelle lì, il ribelle senza causa, come lo chiamano negli Stati Uniti. Ecco, quello è il bambino capriccioso. Katniss, la protagonista di Hunger Games, è la ribelle vera. Qual è la differenza? La differenza è che Katniss si ribella a un'obbedienza in nome di un ideale, cioè perché in realtà obbedisce ad un'obbedienza più grande. È la ribellione di Pietro e Giovanni che di fronte al Sinedrio, che gli comanda di non predicare più nel nome di Gesù, rispondono: ma se sia più giusto obbedire a Dio o agli uomini, ditecelo voi. Ovviamente è una domanda retorica, perché stanno parlando con dei farisei, dei farisei non possono dire più giusto obbedire a noi che a Dio, è chiaro, no? Quindi mi ribello all'autorità in nome di un'obbedienza più alta, cioè perché in realtà sto obbedendo a un'obbedienza più alta. Quindi non sono disobbediente. Il ribelle non è un disobbediente, è, per usare un'espressione di moda, uno diversamente obbediente, ok? Cioè che obbedisce in un altro modo. Il disobbediente invece è il bambino capriccioso, è quello che non vuole avere nessuna regola, è quello che non vuole avere nessuna costrizione, nessun legame, vuole poter fare quello che gli pare. Questo in realtà è il più schiavo di tutti. Perché? Per quello che dicevamo l'altra volta quando parlavamo della dittatura del piacere. Perché è uno che non è mai capace di seguire un progetto nella sua vita, ma continua a spostarsi da una cosa all'altra seguendo la mutevolezza dei suoi desideri, perché i desideri non sono costanti. Oggi mi piace la carne, domani mi piace il pesce, dopodomani mi piace il formaggio, e non posso costruire un progetto di vita su questo. Domani abbatto la dittatura della mozzarella. E poi dopodomani però mi trovo ad avere a che fare con la dittatura del vitello, e come facciamo? Capite il problema? Quindi la questione non è tanto se obbedire o non obbedire, la questione è a chi obbedire. Ma nella vita, se vogliamo essere persone serie, se non vogliamo essere bambini capricciosi, tutti siamo chiamati ad obbedire. Bob Dylan ha scritto una canzone incredibile, poco dopo la sua conversione al cristianesimo. Sapete che Dylan si è convertito al cristianesimo, vero? È il tipo di cosa che di solito si tende a divulgare poco. E ha scritto in quel periodo un disco strepitoso che si chiama Slow Train Coming, dove c'era un'altra canzone ancora più bella che si intitolava You Gotta Serve Somebody, devi servire qualcuno. In questa canzone lui dice: puoi essere quello che vuoi, puoi essere il presidente degli Stati Uniti, puoi essere il campione del mondo dei pesi massimi, puoi essere qualsiasi cosa, ma comunque devi servire qualcuno. Tu hai qualcuno da servire. Ed è vero. Non c'è una persona al mondo che sia libera da questo fatto di dover servire qualcuno, quindi di dover obbedire a qualcuno. Tutti abbiamo delle persone a cui obbedire. Voler uscire da questa logica significa essere bambini capricciosi, come ci dice San Benedetto: mi rivolgo a te che, rinunciando ai tuoi capricci, ti carichi delle armi dell'obbedienza. Quindi l'obbedienza, abbiamo detto, la disobbedienza non è una virtù. E l'obbedienza è una virtù? Una volta che obbediamo nella maniera giusta? Sì, l'obbedienza è una virtù, perché comunque ci migliora come persone, ci purifica. Se io ho un'attitudine all'obbedienza, questo mi libera innanzitutto dal mio egoismo, dal mio egocentrismo.
Fin tanto che io non entro nella logica dell'obbedienza, quindi del servizio, la mia attenzione è tutta centrata su di me e sui miei bisogni. La logica dell'obbedienza mi tira fuori da questo e comincio a ragionare invece in termini di responsabilità. Per fare un esempio molto concreto, un uomo capisce immediatamente questa cosa quando entra nel mondo del lavoro. Perché? Perché quando tu stai in un ufficio, a quelli dell'ufficio, giustamente, non gliene frega niente se quel giorno c'hai i calli o t'ha piantato la ragazza, eccetera, devi lavorare. Ed è giusto che sia così, ci mancherebbe altro, no? Allora, questo ti insegna il meccanismo dell'obbedienza. Cioè, tu non puoi permetterti di disobbedire solo perché quel giorno c'hai le tue esigenze. Non lo puoi fare. Questo ti costringe a uscire da te stesso. Ti costringe a uscire da quel loop autoreferenziale che è tipico del bambino e ti fa invece diventare adulto, cioè ti fa diventare una persona che si assume le sue responsabilità, che guarda all'esterno. Naturalmente è un processo, non è una cosa che avviene in un giorno, questo processo di maturazione. È l'educazione al lavoro che ce la dà. Un'altra cosa molto importante che fa l'obbedienza dentro di noi è che ci insegna l'umiltà, proprio perché ci insegna a relativizzare le nostre esigenze, i nostri problemi, ci insegna anche a capire che c'è qualche cosa di più grande di noi. Se io obbedisco a qualcosa è perché quel qualcosa lo ritengo più grande di me, più importante di me, e quindi è giusto che io mi faccia da parte per innalzare ciò a cui io sto obbedendo, che invece è più grande e più importante di me. Così, ad esempio, sempre nell'esempio del lavoro, capisco magari che il progetto a cui sto lavorando è più importante di quello che nell'esempio del lavoro. Capisco magari che il progetto a cui sto lavorando è più importante.

Quando mi chiesto di obbedire su una cosa specifica, quindi mi concentro su quella cosa e di quella mi occupo, non è che penso a fare le cose così in un altro modo. Ma naturalmente la cosa più importante di tutte, ed è quello che effettivamente qualifica l'obbedienza, è a chi noi obbediamo. Vi dicevo, non mi ricordo se nella seconda o nella prima catechesi, che se uno sceglie di obbedire a Cristo, se uno sceglie Cristo come re, che è quello che appunto ci suggerisce di fare San Benedetto, è l'uomo più libero del mondo, cioè è libero da tutto il resto, perché avendo scelto di obbedire a Cristo, a quel punto tutte le altre situazioni di obbedienza che lui avrà nella sua vita diventano secondarie. A quel punto saprà ribellarsi se è il momento necessario di ribellarsi, oppure saprà sottomettersi se è il momento necessario di sottomettersi, perché ha in mente qualche cosa che lo indirizza e che lo guida, che è comunque molto più alto, che è la sua obbedienza a Cristo. Questo è il motivo, naturalmente, per cui tutti gli ordini religiosi mettono l'obbedienza fra le tre virtù fondamentali di ogni religioso, cioè sono la castità, la povertà e per l'appunto l'obbedienza, che significano sostanzialmente dedicarsi a Dio con tutto il cuore, con tutte le forze e con tutta la propria mente, con tutta la propria intelligenza. L'obbedienza ha a che fare con l'intelligenza, questo nella prospettiva dei religiosi. Perché? Perché significa di fatto sottomettere la propria intelligenza a quella di un altro, cioè accettare che sia un altro che mi dice quello che devo fare. Notate però che voi religiosi non siete, nessuno di voi sta in convento, voi siete laici. Anche a voi è chiesta l'obbedienza, ma in una forma leggermente differente. Ci sono molte forme, molti modi, molti stili diversi di vivere l'obbedienza. Per esempio, l'obbedienza che chiede San Benedetto nella sua regola ai suoi monaci è in realtà una forma molto umana, molto dolce. Altri ordini religiosi sono molto più severi. I gesuiti, ad esempio, richiedono l'obbedienza secondo la formula latina perinde a cadaver, cioè significa da adesso in poi tu sei un cadavere nelle mani del tuo superiore. Il tuo superiore ti sposterà, ti farà tutto quello che vuole e tu non reagirai come se fossi un cadavere. Un po' duretta come idea di obbedienza, naturalmente, no? Ma non è questa l'idea di obbedienza, San Benedetto, non è questa l'idea di obbedienza che è chiesta dai laici. La vita di un laico, la vita dell'uomo fondamentalmente, ha due stati possibili. Tu nella tua vita sei necessariamente per un certo tempo sei figlio e da un certo momento in poi diventi padre. Un conto è l'obbedienza del figlio, un conto è l'obbedienza del padre o della madre, naturalmente. Significa che per una parte della tua vita devi imparare ad obbedire come un figlio obbedisce al padre. Nell'altra parte della tua vita devi imparare ad esercitare l'autorità del padre. E saprai esercitare l'autorità del padre nella misura in cui hai saputo obbedire come figlio, prima di tutto, perché nessuno è capace di comandare se non sa obbedire. E da padre dovrai imparare una nuova obbedienza, che non è più l'obbedienza a tuo figlio, ovviamente. Le madri che obbediscono ai figli sono disastrose da tutti i punti di vista, cioè si lasciano tiranneggiare dai loro figli in una maniera, ho visto delle cose. Per non essere tiranneggiati dai figli bisogna avere un'altra obbedienza, diversa, che è un'obbedienza alla verità, un'obbedienza alla giustizia, un'obbedienza a tutto quello di cui parleremo adesso. Perché? Perché dato che nessuno di voi, così anagraficamente, mi sembra nello stadio di figlio, cioè credo che tutti più o meno siete nello stadio di padre o madri o ci state per arrivare, e quindi dovete imparare un'altra logica dell'obbedienza, cioè l'obbedienza del padre per l'appunto e della madre. E come è fatta questa obbedienza? Per me questa obbedienza ha fondamentalmente quattro capitoli importanti. Bisogna obbedire sempre a Dio, naturalmente, il quale Dio poi si presenta a noi in quattro forme. Bisogna obbedire alla realtà, bisogna obbedire alla coscienza, bisogna obbedire alla parola di Dio, bisogna obbedire alla Chiesa. Cerchiamo di capire bene queste quattro obbedienze
che sono le obbedienze che sono richieste.

al padre di famiglia e alla madre di famiglia, che sono le obbedienze che sono richieste al cristiano semplice, diciamo così, laico, che vuole vivere la sua vita di famiglia nel mondo. Che cosa vuol dire obbedire alla realtà? Prima cosa, fondamentale, fondamentale, perché noi viviamo in un mondo che si sta ribellando sempre di più alla realtà. È tipico del bambino capriccioso ribellarsi alla realtà. Prova a spiegargli a un bambino capriccioso che non gli puoi comprare il gelato perché non c'hai soldi. Prova a spiegarglielo se sei capace. Prova a fargli accettare questo principio evidente di realtà. Non ho i soldi per comprarti il gelato. Secondo voi il bambino capriccioso l'accetta questa risposta? Chiaro che no. Perché non ha il senso della realtà, perché non obbedisce alla realtà. L'adulto deve obbedire alla realtà. L'adulto si distingue da questo, che sa obbedire alla realtà. Obbedire alla realtà significa due cose fondamentalmente. Primo, obbedire al proprio stato di vita, alle necessità del proprio stato di vita. Faccio un esempio. Hai dei figli, sei un padre di famiglia, torni a casa dal lavoro, 2 ore sul raccordo, sei stravolto, non ce n'è più. Beh, arrivi a casa, papà, non ti vedono dal mattino, i tuoi figli vogliono giocare con te. Prima reazione, gli sputi in un occhio. Inutile che dite di no, lo fate. Seconda reazione, obbedite alla realtà e giocate con i vostri figli. Obbedite alla vostra realtà di padri, capite? Obbedite al vostro stato di vita, alla vostra vocazione di padre. Solo così trovate la felicità. Se voi rifiutate la realtà di essere padri e mandate a quel paese i vostri figli, punto, non vi rende più felici, questo non vi fa stare bene. Se ci avete mai provato lo sapete che è così, non funziona, non è quello che vi fa star bene. Intanto perché 5 minuti dopo litigate con vostra moglie che li sopporta dalle 9 del mattino. Punto secondo, perché comunque poi vi perdete il rapporto con i vostri figli, che in realtà rimane la cosa più preziosa. Allora, per non saper sopportare la fatica di un momento, vi perdete il tesoro prezioso. Sì, perché l'obbedienza è fatica, signore, ho dimenticato di dire sta roba. Sì, l'obbedienza è fatica, non è facile obbedire mai. L'obbedienza domanda impegno, domanda lavoro, domanda tensione, domanda nervi saldi, domanda pazienza, tanta pazienza. Obbedire alla propria vocazione, obbedire alle esigenze del proprio stato, capite? Obbedire alla propria realtà quotidiana, semplice. Significa anche accettare le condizioni di vita in cui io sono messo. Ho uno stipendio di 1.000 euro al mese. È inutile che mi sogno la vacanza mega galattica da 60.000 euro. Non ce l'avrò mai. Allora, se vivo con questa fantasia che mi avvelena la vita, non sto obbedendo alla mia realtà. Obbedire alla mia realtà significa accettare la condizione in cui mi trovo. Dice, ma allora questa tu la tua realtà la subisci, non la cambi mai. No, ma per cambiare la tua realtà ti devi mettere in un lavoro, non puoi continuare a sognare, capite? Se tu continui a sognare, la tua realtà rimarrà sempre quella e tu sempre frustrato sarai. Invece se vuoi cambiare la tua realtà, prima la devi accettare. Se non l'accetti, cioè se non prendi coscienza di quello che sei, tu è inutile che continui a sognare una realtà migliore. La devi accettare per poterci stare dentro, per poterci lavorare e modificarla e renderla appunto migliore. Quindi per poter cambiare la realtà la prima cosa da fare è obbedirci alla realtà. Obbedire alla realtà significa anche un'altra cosa, secondo me è anche più bella, che è obbedire alle circostanze. Che cosa vuol dire obbedire alle circostanze? L'espressione è di una mistica francese straordinaria morta poi tempo fa, Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel diceva che obbedire alle circostanze significa obbedire a Dio che passa, perché Dio non sta soltanto lassù come un obiettivo da raggiungere, ma anche continuamente passa accanto nella nostra vita. E obbedire alle circostanze significa saper riconoscere i segni di questo passaggio.
Quest'estate ho fatto un viaggio negli Stati Uniti, che non è stato precisamente il più comodo dei viaggi, specialmente all'andata. Eravamo tutti stipati in un Airbus, cioè non c'era neanche un posto libero praticamente, e io ho fatto tutto il viaggio con uno accanto a me, più grasso di me, che eravamo nei sedili economici, ultimo posto in fondo dell'aereo, che mi è salito su un Airbus, sa che quelli sono i posti più sfigati in assoluto di tutto l'aereo, nella fila centrale, che è la più scomoda, quindi i quattro seggiolini più scomodi dell'aereo praticamente, e questo a fianco a me non ha fatto altro che agitarsi e dimenarsi per tutto il viaggio, sgomitando, stiracchiando e lamentandosi con la hostess oltretutto perché io gli toglievo lo spazio. Questa è una cosa veramente divertente. Allora, no, poi la cosa divertente è che lui probabilmente non pensava che parlasse inglese, per cui si lamentava con la hostess senza sapere che io capivo perfettamente quello che le dicevo. Comunque sia, obbedire alle circostanze, in questo caso concreto, che cosa significa? Obbedire alle circostanze significa intanto mandarlo a quel paese e poi accettare questa situazione che comunque non potevo cambiare perché non c'era un posto libero in tutto l'aereo, serenamente, facendoci una risata, invece di avvelenarmi e star lì a brontolare dentro di me contro quest'uomo che probabilmente era tanto infastidito quanto me, nel senso che, voglio dire, non credo che se faceva così era perché si stava divertendo in ogni caso, no? Sfogava la sua frustrazione su di me, però obiettivamente non era colpa mia, ma il fastidio che condividevamo era lo stesso, lo capivo perfettamente il suo fastidio. Obbedire alle circostanze significa imparare ad accettare un ritardo, imparare a tollerare il traffico, imparare a sopportare un impiegato fastidioso, una commessa antipatica. Questo significa imparare a obbedire alle circostanze, cioè saper accettare che la realtà, ancora una volta, non è nella nostra disponibilità, ma si presenta diversa da come noi la vorremmo, e starci. Starci, non soltanto nel senso cioè di starci dentro, ma anche nel senso di dire accettalo, perché è così, perché il mondo non ti piace, e vabbè, grazie, non piace neanche Gesù, fidati, però fino adesso ancora non l'ha fulminato, insomma. Obbedire alla realtà, quindi obbedire alla propria vocazione, al proprio stato di vita, obbedire alla situazione concreta in cui ti trovi, obbedire alle circostanze. Sono stato malato questa settimana e quindi non ho avuto il tempo di preparare la mia catechesi come al solito. Non c'è tutto quel fuoco di fila di citazioni, non ho preparato il libretto, non posso fare il solito show. E vabbè, lo accetto. Mica che me la sono scelta io l'influenza, no? Potevo farne a meno, ne facevo a meno assai volentieri, vi assicuro. Ma stasera Don Fabio mi ha proprio deluso. Mannaggia, non ha citato Dante. Ecco, stacce, accetta, obbedisci a questa realtà, anche Don Fabio sa male, ok? Capite il concetto allora di cosa vuol dire obbedire alla realtà, ci siamo? Bene. Seconda obbedienza, l'obbedienza alla coscienza. Nella Gaudium et Spes si dice che la coscienza, capitolo 16, se la memoria non mi inganna, sempre per obbedire alla realtà non ho avuto tempo di verificare le citazioni, si dice che la coscienza è la voce di Dio che parla nell'uomo. Bella responsabilità. C'è Dio che parla dentro di te. Quando il Papa, nella ormai famosissima intervista a Scalfari, ha detto che la cosa più importante è che l'uomo segua la sua coscienza, Scalfari la settimana dopo commentava in uno dei suoi, delle sue articolesse su Repubblica, il Papa ha abolito il peccato. Allora, a parte il fatto che uno che scrive una corbelleria del genere è evidente che non sa assolutamente nulla di religione cattolica, di Papa, di niente, ma pazienza, lasciamo perdere, non si può chiedere in fondo il sangue ad una rapa, ma senza offesa per le rape. Ma l'equivoco si basa proprio su un fraintendimento fondamentale della parola coscienza. Nel linguaggio di Scalfari coscienza significa quello che penso. Quindi fare una cosa secondo coscienza significa fare una cosa intendendo veramente fare quella cosa lì. In questo senso, per fare una cosa non in coscienza bisogna essere ubriachi, no? Cioè, tutto quello che faccio è fatto in coscienza se sono consapevole di quello che sto facendo, no?
tradisco mia moglie, pensa, perché la voglio veramente tradire, non è che sono finito per sbaglio nelle... ok? Quindi, siccome la tradisco in perfetta coscienza, allora faccio bene a tradirla. Questo è il ragionamento di... sto estremizzando ovviamente, per capire come porta l'idea della coscienza, quindi come semplicemente tutto quello che mi può venire in mente, in realtà è un'idea fallimentare, perché in questo modo non si capisce perché uno dovrebbe obbedire alla coscienza. Se la coscienza coincide semplicemente con quello che penso, non ho nemmeno bisogno di obbedirgli, perché significa fare la prima cosa che ti viene in mente, ok? Invece nel linguaggio cattolico, che evidentemente è quello che usa il Papa, la parola coscienza, che poi è il, non è solo il linguaggio cattolico, è il linguaggio del pensiero umano grosso modo fino al secolo scorso, la coscienza significa un'altra cosa. Che cosa significa? Significa la consapevolezza del bene e del male, che è una consapevolezza innata. Cioè ogni uomo sa o intuisce che alcune cose sono giuste e alcune cose sono sbagliate. E questo è talmente vero che c'è una base minima di regole, che in genere si identifica più o meno nei 10 comandamenti, che è comune a tutte le culture e a tutte le religioni. I 10 comandamenti del mondo ebraico-cristiano si ritrovano identici nel buddismo, sono gli 8 precetti del buddismo, per dire. Il Tao è costruito nello stesso modo. Le regole di base sono sempre le stesse: non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, perché distinto ogni uomo lo sa che queste cose sono sbagliate. Distinto ogni uomo lo sa che questo è male. Ok? La voce della coscienza è questa roba dentro di te che ti dice questo è male. Non solo, è anche di più di questo, però adesso fermiamoci un attimo su questo aspetto, cioè l'aspetto della coscienza, diciamo così, negativa. Cioè la coscienza che ti dice cosa è male. Questo è importante. Perché è importante obbedire a questo? Perché se non obbedisco alla mia coscienza, io proverò il rimorso, farò l'esperienza del rimorso, cioè mi sentirò a disagio con me stesso, sarà venuta meno la mia immagine di me, avrò percepito di non essere all'altezza di ciò che avrei dovuto essere, e quindi in qualche maniera, disobbedendo alla mia coscienza, sono consapevole del fatto che in realtà ho tradito me stesso, sono venuto meno a un dovere che io avevo. Rimbaud, Una stagione all'inferno, un poema strepitoso, allucinato, devastante, di quest'uomo che nella vita ne ha fatte più di Bertoldo, eh? Omosessuale, mercante d'armi, alcolizzato, probabilmente il più grande poeta dell'Ottocento europeo, molla tutto, scappa, va per fuggire da tutto, va in Nord Africa e in un delirio di disperazione scrive questa cosa incredibile che si chiama Una stagione all'inferno, in cui a un certo punto scrive: io che mi ero creduto mago o d'angelo, profeta o d'indovino, eccomi riportato sulla nuda terra con in mano una realtà da cercare, no, con in mano una verità da cercare e la realtà rugosa da stringere. Bellissimo, bellissimo. Ecco, questa è la conseguenza di un uomo che finalmente, è vero, dopo aver fatto di tutto, finalmente si ritrova a confronto con la sua coscienza. Io che mi ero creduto mago, d'angelo, profeta, d'indovino, eccomi abbattuto a terra con in mano, con una verità da cercare e in mano una realtà rugosa, rugosa perché quindi arida, dura, no? da stringere. Questa è l'esperienza di chi disobbedisce, perché la coscienza vince sempre.
Signori, se disobbedite alla vostra coscienza, non illudetevi, perché la coscienza il conto ve lo presenta prima o poi. Vi ricordate la storia dell'innominato di Manzoni? Meravigliosa, anche quella. Ecco, forse avremmo potuto leggere quella stasera. La coscienza vince, cioè viene il momento che ti presenta il conto. E quel momento è devastante, perché quel momento è il momento in cui tu prendi colpa, prendi coscienza di tutti gli sbagli che hai fatto. Prendi coscienza di tutte le illusioni in cui ti sei cacciato. E se puoi evitarti questo dolore, meglio, fidati. Quindi obbedisci alla tua coscienza. Sigmund Freud a un certo punto ha cominciato a dire che la coscienza non esisteva e l'ha chiamata in un altro modo. Che cos'è la nostra coscienza, diceva Freud? Il nostro superio, come lo chiamava lui. Cioè, che cos'è? È mamma e papà che mi hanno insegnato come mi devo comportare. E io, ormai mamma e papà sono morti, però ancora mi ricordo che mi davano le scopate, ancora mi ricordo che mi chiudevano nello sgabuzzino, e ho paura che anche adesso, che ho 50 anni, venga qualcuno a chiudermi nello sgabuzzino se faccio la cosa sbagliata. Questo è, banalizzando per carità, la teoria del superio. Non regge. Non regge. Perché non regge? Per una ragione molto semplice, perché chi sperimenta la realtà della coscienza, nel senso in cui il Papa usa questa parola, nel senso cristiano la parola, sa benissimo che la coscienza non è soltanto un divieto, è molto di più. La coscienza non si limita a vietarti il male, cioè a dirti cosa hai sbagliato, no? La coscienza anche ti suggerisce il bene, cioè la coscienza ti indica anche dentro di te qual è la cosa giusta da fare. E come te ne accorgi? Te ne accorgi per la gioia inspiegabile che sorge dentro di te quando ti lasci prendere da certi pensieri, cioè da pensieri di bene. Capita delle volte, no? Qualcuno ci propone di fare una cosa che è oggettivamente a nostro danno, ci costa fatica, ci fa perdere tempo, però ci permetterebbe di aiutare qualcuno. E nonostante che fare quella cosa ci costi fatica, ci porti danno e ci faccia perdere tempo, ci accorgiamo che se la facciamo siamo più contenti. Strano, no? È la coscienza. È la coscienza che in quel momento ti sta indicando il bene. E non soltanto te lo indica a posteriori, cioè non soltanto sei contento dopo che l'hai fatto, ma c'è già nella coscienza, dentro di te, l'anticipazione del frutto, cioè l'anticipazione del bene. Anche soltanto a pensare che tu potresti fare quella cosa, tu ti senti meglio. Obbedire alla coscienza allora non significa semplicemente non fare il male, obbedire alla coscienza significa anche fare il bene, fare la cosa giusta. Notate, essendo la voce di Dio, come dice appunto il Magistero della Chiesa, la coscienza è sempre amore, è sempre orientata all'amore. Cioè la coscienza non ci chiederà mai di fare un gesto egoistico, la coscienza non ci chiederà mai di fare qualche cosa che va a discapito di qualcun altro. Mi sto dilungando un po'. Si vede che mi sono laureato in teologia morale, per cui quando parlo della coscienza perdo un po' di tempo sempre. Terza obbedienza, l'obbedienza alla parola di Dio. E qui la faccenda si fa un po' scivolosa, perché siamo tutti d'accordo che dobbiamo obbedire alla parola di Dio, vero? No? Per esempio anche a quella che dice non mangerai un capretto cotto nel latte di sua madre. Chi di voi ha mai mangiato un capretto cotto nel latte di sua madre? Non vi è mai capitato? Avete mai mangiato carne e formaggio nello stesso pasto? Sapete che gli ebrei non mangiano carne e formaggio nello stesso pasto precisamente per non contravvenire questo comandamento della Bibbia: non mangerai un capretto nel latte di sua madre. Allora come facciamo a sapere cosa dobbiamo obbedire della Bibbia e cosa no? Come facciamo a comprendere in che modo obbedire alla parola di Dio? È ovvio che dobbiamo obbedire alla parola di Dio, ma la parola di Dio che cosa mi dice sulla mia realtà di oggi? Come faccio a capire quello che la Bibbia mi dice sulle cellule staminali? Eh?
Come può la Bibbia esservi di aiuto per capire come regolarmi nei miei rapporti con i colleghi? Allora, ho bisogno che la Bibbia vada interpretata, naturalmente. E qui ci scontriamo con un altro principio, ahimè. A un certo punto c'è stato su qualcuno che è saltato su e ha detto: basta con la tradizione della Chiesa che ci divide, la tradizione della Chiesa ci schiavizza e ci opprime, dobbiamo tornare alla sola scrittura, alla nuda scrittura, Martin Lutero. Perché? Perché soltanto se ci affidiamo alla scrittura possiamo ritrovare le ragioni dell'unità. Questo era talmente vero che un paio d'anni dopo è saltato su Calvino, che ha detto: anche noi vogliamo affidarci alla sola scrittura. Infatti tu, Lutero, non hai capito una mazza. E poi è arrivato Zwingli, che pochi anni dopo Lutero, ecco, per dire cosa? Per dire che il principio sola scrittura, se significa parola di Dio e basta, è il contrario dell'unità. Non può portare che alla divisione. Perché? Perché le parole sono fatte per essere interpretate. E allora è necessaria anche una grammatica, è necessaria una regola dell'interpretazione, che nel nostro caso è data dalla tradizione. La scrittura da sola, senza tradizione, non basta. Che cos'è la tradizione? La tradizione è la storia degli errori fatti nell'interpretazione della scrittura, che sorprendentemente si ripetono quasi sempre. Io ho studiato un pochino, fa parte purtroppo quando si è preti, bisogna fare certi studi completamente inutili, ho studiato un pochino la storia delle eresie. La cosa veramente divertente è notare come nei primi 3 secoli sono state fatte praticamente tutte le eresie fondamentali. Dopo, tutte le cose che sono venute dopo non sono altro che ripetizioni di vecchie eresie. Allora, quello che noi oggi chiamiamo relativismo, nel Medioevo si chiamava nominalismo. Quello che noi oggi chiamiamo nichilismo, nel Medioevo si chiamava catarismo. E prima ancora si chiamava pelagianesimo e gnosticismo. Cioè, le idee sono sempre le stesse. Gira che ti rigira, le idee sono sempre le stesse. E sapete perché? Perché l'eresia è logica. L'eresia è molto più razionale della fede. Appunto perché la fede è fede. Perché Dio è più grande di me, quindi non posso pretendere di capirlo. Alla fine dei conti, l'uomo di fede è uno che deve arrendersi di fronte a un mistero. Invece l'eretico è uno che non si arrende di fronte al mistero e pretende di spiegarlo con la sua ragione. Siccome i misteri sono sempre quelli e la ragione umana oltretanto non va, le spiegazioni possibili da dare, gira che ti rigira, sono sempre quelle. E i punti su cui cade la ragione sono sempre gli stessi. E come è possibile che Dio sia uno e tre? E come è possibile che Gesù sia contemporaneamente uomo e Dio? Eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente poi questi non sono questioni di pura accademia, sono questioni che poi hanno un risvolto molto pratico anche nella vita, ma non voglio annoiarvi su questo. Soltanto per dire che la scrittura da sola non basta, ha bisogno di una tradizione che mi aiuti a interpretarla. E la tradizione è la storia degli errori che sono stati fatti. È inutile che io pretendo di leggere la Bibbia da solo. Se io pretendessi di leggere la Bibbia da solo, mi condannerei a rifare tutti gli errori che sono stati fatti da quelli che mi hanno preceduto. Se invece la leggo dentro una tradizione, io so già quali sono i sentieri che non portano da nessuna parte. Quindi lo posso leggere con molta più sicurezza. È come sciare, no? Ci sono delle persone che vogliono fare il fuoripista. Però per fare il fuoripista, prima di imparare a fare il fuoripista, devi fare lo slalom tra i paletti per una vita intera, perché se ti azzardi a fare il fuoripista senza saper fare lo slalom bene, è sicuro come minimo diventi una valanga umana. Capite il concetto? Allora, e anche quando fai fuoripista, lo sciatore che fa il fuoripista, nella sua testa la pista ce l'ha.
non è che va a casaccio come gli pare, segue un percorso ben preciso che ce l'ha disegnato nella mente, non è che lo inventa. Allora, i confini della tradizione, peraltro, sono confini estremamente ampi. Cioè, il dogma della fede non è una catena per il pensiero, al contrario, è quello di cui il pensiero ha bisogno proprio per potersi slanciare, per potersi elevare il più possibile. Perché? Perché sono come gli argini di un fiume che permettono però alla corrente di andare verso il mare. Un fiume, se non avesse gli argini, non andrebbe da nessuna parte, si spanderebbe in ogni dove. Capite? Nello stesso modo, i limiti posti al pensiero, dal dogma, aiutano il pensiero a progredire e ad andare sempre avanti. Peraltro sono limiti molto larghi. Cioè, dentro l'alveo della tradizione c'è posto per posizioni anche molto diverse. Provate a confrontare Sant'Agostino e San Tommaso, per dire. Anche un fiore di battute, di barzellette tra teologi sulle differenze tra Agostino e Tommaso, tutto mistico e di cuore uno, tutto razionale e pignolo l'altro, per dire, no? Ecco. Ed è giusto che sia così, deve essere così, proprio perché è larga. La tradizione c'entra dentro tutto, c'entra dentro l'Opus Dei e la Comunità di Sant'Egidio, c'entra dentro Comunione e Liberazione e c'entrano dentro i focolarini o i carismatici. La tradizione è larga e proprio per questo nella Chiesa in realtà c'è una libertà di pensiero che non c'è in nessun'altra associazione umana. Ma io vorrei vedere quale partito o quale sindacato o quale associazione ha la stessa libertà di pensiero che c'è dentro la Chiesa. Vorrei proprio vederlo. Quale associazione umana sarebbe capace di conciliare posizioni apparentemente così opposte come quelle che si ricomprendono dentro la Chiesa? Vorrei proprio vederlo. Ed è la forza della tradizione che ti permette di fare questo. I protestanti, che non hanno la tradizione, appunto vivono di sola scrittura, non appena sono in disaccordo su un punto, litigano e fanno un'altra Chiesa. Io mi ricordo, la prima volta che sono andato negli Stati Uniti, andai in una piccola cittadina in Tennessee, che si chiama Winchester, dove hanno inventato il famoso fucile, sì, che è piccola, saranno forse 100.000 abitanti. E rimasi molto colpito perché in questa cittadina di 100.000 abitanti c'erano 14 congregazioni cristiane diverse, ognuna con la sua chiesa, naturalmente. E allora chiesi alla famiglia che mi ospitava ragione di questa cosa, dice: ma caspita, 100.000 siete e siete riusciti a dividervi così tanto? E la signora, molto gentile, si è messa a ridere e mi ha detto: welcome on the land of the splattered church, cioè benvenuto nella terra della chiesa spappolata. Perché è così, cioè una volta che è venuto meno il principio della tradizione che sostiene la scrittura, allora a quel punto tutto diventa possibile e gli uomini non sono più capaci di andare d'accordo. Allora, obbedire alla scrittura significa anche obbedire alla tradizione. L'obbedienza alla scrittura non può essere separata all'obbedienza alla tradizione. Quindi obbedire alla scrittura significa anche stare dentro la tradizione interpretativa della Chiesa. Cioè, se io leggo la parola di Dio in una maniera diversa da come la legge la Chiesa, so già che sto imboccando un sentiero che non mi porterà da nessuna parte. E non perché il Papa è cattivo e mi vieta la libertà del pensiero, ma perché lo sappiamo, perché quei sentieri sono già stati percorsi da altri, che già si sono andati a sfracellare contro il muro dell'illogicità, del non senso, di quello che volete voi. Quindi è inutile che fai la fatica di andarci anche tu per quella strada lì. E qui tiriamo in ballo la quarta obbedienza, cioè l'obbedienza alla Chiesa, che significa evidentemente obbedienza al Magistero, cioè obbedienza all'insegnamento della Chiesa. Attenzione, perché questa obbedienza è sempre un'obbedienza di coscienza, eh? Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che non è che se voi disobbedite al Papa, il Papa vi manda le guardie svizzere a casa per prendervi e portarvi via. È un'obbedienza di coscienza, nel senso che
che ci viene chiesto è di conformarci a un insegnamento che è più grande di noi e che ci precede. Ora, a prescindere dal fatto che è molto logico, cioè se io chiedo di entrare in un club, poi non è che posso pretendere che siano cambiate le regole di quel club. Se ci entro dentro è perché in qualche maniera mi sottometto a quelle regole lì. Ma questo è la palissiana. Ma c'è qualcosa di più di questo, no? Appunto, cioè il riconoscere il peso, il valore di quella tradizione. Allora, obbedire al Magistero significa accettare che la parola di Dio dentro la tradizione venga applicata alla mia vita in quel modo. Facciamo qualche esempio concreto per capirci. Le cellule seminali, le ho citate prima, le possiamo riprendere adesso. L'insegnamento della Chiesa sulle cellule staminali è noto. Ora, è evidente che non c'è scritto sulla Bibbia che l'uso delle cellule staminali è immorale. Non può esserci scritto perché quando è stata scritta la Bibbia nessuno sapeva manco che esistessero le cellule staminali. Però il Magistero della Chiesa, non perché a capriccio un giorno, secondo me sta roba qui non mi piace tanto, via, matita rossa, no, ma perché ha applicato a quel problema, dopo studio e competenza seria, la parola di Dio, a quel punto il Magistero della Chiesa su quell'argomento diventa vincolante, perché è la tradizione che si esprime su un punto specifico e che diventa quindi qualche cosa che riguarda la mia vita di adesso. Notate che il Magistero, entro certi limiti, è soggetto a cambiamento. Cioè esiste un Magistero immutabile della Chiesa, che è piuttosto ristretto, piuttosto specifico, diciamo così, poi esiste anche un Magistero che può cambiare. Perché? Perché se cambiano le condizioni date, ovviamente può anche cambiare l'interpretazione del fatto. Un conto è dire una cosa in certe condizioni, ma se poi quelle condizioni fossero completamente differenti, capite? Per cui può accadere, per esempio, per capirci, in questo momento storico la Chiesa ritiene opportuno che i sacerdoti siano celibi, ma questo non è stato il Magistero immutabile della Chiesa, eh? Una volta i sacerdoti erano sposati, poi da un certo momento in poi, circa un migliaio di anni fa, la Chiesa ha cominciato a ritenere che fosse meglio scegliere i sacerdoti solo tra i celibi. Ci sono anche delle vistose eccezioni a questo principio. I greco-cattolici, che sono comunque cattolici, però di rito greco, si sposano. Gli anglicani, che sono entrati nella comunione cattolica, se sono preti sposati, a loro viene concesso di tenere la moglie, non devono ripudiarla, e tuttavia conservano il sacerdozio. Quindi, proprio perché non è un magistero immutabile, è anche un magistero che può comprendere delle eccezioni, ci sono delle situazioni che possono cambiare. Il divieto dell'aborto, invece, anche se ugualmente non è direttamente scritto nella Bibbia, perché direttamente nella Bibbia non si parla mai di aborto, tranne che in un passaggio in cui Giobbe dice: io sono simile a un aborto, però lui è ben vivo mentre lo dice, quindi non è un aborto effettivo, dice mi assomiglio soltanto. Dunque nella Bibbia non si parla mai di aborto, e però l'insegnamento della Chiesa sull'aborto è un insegnamento immutabile. Perché? Perché è un insegnamento che è costante da 2000 anni e non ci sono condizioni che possano renderlo differente, anche se ci sono delle situazioni in cui per esempio un aborto può non essere colpevole o comunque essere meno colpevole, però in sé la gravità dell'atto rimane. Quindi non tutto il Magistero è uguale e non tutto il Magistero va pesato nello stesso modo, ma va obbedito, questo sì. Ecco perché poi la Chiesa ha una sua struttura, dove ci sono anche delle persone che hanno per noi il compito di aiutarci a capire questo insegnamento, che sono in un certo modo i rappresentanti del Papa vicino a noi. Voilà, c'est moi. Cioè, se uno fa 6 anni di studio per diventare prete, una ragione ce la sarà, proprio perché deve poter essere capace
di spiegare questo insegnamento, deve essere capace di potervi spiegare il perché e le ragioni. Ora, siccome non è da persone intelligenti obbedire senza sapere i motivi dell'obbedienza, una cosa che vi esorto moltissimo a fare è di chiedere ragione, chiedere perché. Perché la Chiesa mi dice che questo non lo posso fare? Don Fa, spiegamelo per favore. No stasera, se no non usciamo vivi. Però spiegamelo per favore, perché io non ho capito. Ecco, la persona intelligente è una persona che domanda. La fede non ha paura dei dubbi. I dubbi, anzi, sono il motore, il sale della fede, perché la persona intelligente quando ha dubbi domanda e quindi cresce nella sua comprensione. Il nemico della fede è l'orgoglio, quello che ti fa difendere il tuo dubbio come se fosse una certezza. Quello è il problema. Una bella canzone di Fiorella Mannoia diceva che questo è il tempo dei dubbi di ferro e delle certezze di burro. È proprio vero, cioè, diamo più credito ai nostri dubbi che alle nostre certezze. Quello è il guaio. Non il fatto di avere dei dubbi, ma il fatto di non chiedere, di sentirci così orgogliosi e sicuri di noi stessi da non aver bisogno di chiedere nel dubbio. Quello è il problema.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Don Fabio Bartoli.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è anzitutto buona notizia e che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
1: Primo mistero, Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo gli disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.

0: Il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere sempre prontamente la voce di Dio e di fare sempre la sua volontà. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.

0: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente, dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero. Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quinto mistero. Gesù insegna i dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Indemirata,
1: prega per noi.
0: Madre Amabile,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Venerabile,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tempio degno di onore,
1: prega per noi.
0: Modello di vera pietà,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre di Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la Lezio Divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi

Prima di salire al cielo, ce lo ricordi in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo. Se mi amate, saremo riconosciuti suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore, perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama, ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore. È il tempo della testimonianza. È il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi. E non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori. E vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora
sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero, sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri e molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova, l'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù, e da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio, perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera, così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza, allora, è un progressivo cammino di crescita. Si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa. E allora prendiamo in parola Gesù. Prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più
nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Donami un cuore che prega. Buonasera.

pensato questa sera con voi di fare un itinerario, così di lasciarvi una traccia con una piccola premessa. La premessa è questa, e cioè che tutte le volte che noi facciamo questo tipo di iniziativa, che è un po' tracciare una scuola di preghiera che possa aiutare un po' a riprendere contatto con questa bellissima esperienza della preghiera, che è un po' come il respiro per un cristiano, cioè una persona che prega è una persona che respira, una persona che non prega è come se sta costantemente in apnea, vive nella disperazione della mancanza di fiato, della mancanza di ossigeno, c'è una saturazione proprio dell'anima che viene dall'assenza della preghiera. Quando una persona prega, quando un cristiano prega, funziona, funziona fino in fondo. Quindi per noi la preghiera non è un hobby, non è qualcosa di cui possiamo fare a meno, ma fa parte di quel minimo sindacale che ci riguarda come cristiani, prima di tutto il resto, prima di ogni cosa. Tant'è vero che la cosa che colpisce di più dei Vangeli, a nostro avviso, dovrebbero essere i grandi segni, i miracoli, ma c'è qualcosa che è come un sottofondo che accompagna un po' tutta la vicenda di Gesù, ed è la sua capacità di pregare in circostanze anche molto diverse tra di loro. Fa dei miracoli e poi si allontana, passa la notte in preghiera, prima di far risuscitare Lazzaro prega così come abbiamo ascoltato anche adesso, poche ore prima di entrare nel momento clou della sua esistenza, che sono le ore della passione della croce. La sua passione la inizia pregando nell'orto degli ulivi, cercando ancora una volta quel rapporto col Padre, quel desiderio della volontà di Dio. Quindi il Gesù che prega in fondo è forse il segreto di Gesù, e noi cristiani non possiamo fare a meno di imparare la preghiera, di dire qualcosa che abbia a che fare un po' con questo grande argomento della preghiera. Però, ecco, vi dicevo all'inizio, con questa premessa, non esiste una tecnica e dobbiamo rifulgire la mentalità che